0: Ah, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
1: Pronto?
0: Sì?
1: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
1: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
1: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
1: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
1: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
1: Sei quella di tua madre.
0: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
3: Pronto, sono Angelo.
0: Ehi, Angelo, dimmi.
3: Ascolta me.
0: Sì.
3: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
3: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
3: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
3: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
3: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
3: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma faccio io? Ma che c'è?
3: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
3: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E mazzoli! Ah, già 3 giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
3: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
3: Alberto? Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
1: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rieccoci, sì, ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale. Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica. Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità. E da oggi siamo pure sul dark web. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
0: Pipì!
1: Un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
4: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
5: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno.
6: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate.
1: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda. Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno.
7: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
6: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
7: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo. Sai che è il mio preferito?
8: Pipì. Pipì. Pipì.
7: Ma...
8: Pipì.
7: Ma scusa, cos'è questo suono?
6: Pipì. No, niente, devo andare... Arrivo, vado un attimo in bagno, arrivo.
1: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso.
7: È veramente bello questo ristorante, c'è un'atmosfera pazzesca.
6: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
7: ti sta vibrando il telefono.
6: Oh no! Oh no, troppo tardi. Ah.
7: Ma te la sei fatta addosso?
6: Sì.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
0: Pipì!
1: E per i primi 100 download, in regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
0: Ad occhio!
1: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere!
9: Dai, dai! Che ci sono in giro gli sbirri. Tieni.
10: Ho un grammo però,
9: eh? Dai, non parlare che ci registrano col telefonino. Tieni. Apri la mano.
10: Dai.
9: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto? La foto al pezzo.
10: Sì, è la nuova applicazione.
11: Ti sta fregando. È 107. È 107. Ti sta fregando.
10: Mi stai fregando?
9: Ma ti sei già fatto prima di venire? Guarda che sei strano forte.
10: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
9: Guarda che te lo dico contro i miei interessi. Secondo me ci devi dare un taglio. Ma non di pannite. Proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
1: Tutto questo e molto altro lo trovi su
2: Up and Up.
3: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Bello ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla e rifarla uguale, ma io voglio l'originale perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire.
3: Sì.
2: Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony.
3: Sì.
2: Come va?
3: Bene.
2: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
3: Sì.
2: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans? Della lei?
3: No.
2: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? E niente ragazzi, mi sa che è andata a cercarla Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
4: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Uè Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va? Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ delle Divine Follie, come stai? Tutto bene?
3: Non hai capito?
2: No! Sono Tony, Antonio! Il DJ, come stai?
3: Antonio chi?
2: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
3: Sì, ti sento, dimmi!
2: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ! Ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile ragazzi, le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Ma pronto?
2: Oh, scimmia di merda! Mi senti?
3: Ma quale cazzo di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
2: Sono Tony! Tony Cazzo, come stai, scimmia?
3: Ehi. Ma sì, Tony, ma quale scimmia? Non quale sei... scimmia cerchi?
2: No, te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
3: Io non vado in discoteca.
2: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi, perdono il controllo, gli cade il telefono. Provo a richiamare ancora. Scimmia di merda.
4: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
2: No, volevo chiamarla scimmia mon...
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
5: Yeah.

0: reazione a cappella.
1: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
2: Ciao Ama, ciao!
3: Ciao Ama, ciao!
4: Oh, ho scorreggiato.
5: No!
4: Sì, ho scorreggiato.
5: Ma che c***o dici? No!
4: Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
5: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
4: Aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
5: Ma poi scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
2: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti dai.
4: Scusa.
5: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
2: Sì, siamo pronti.
1: 3,
4: diamo?
1: 2,
2: dai.
1: 1, via.
2: Prima
4: lo
2: agiti,
4: poi
2: spruzza.
6: Ketchup.
1: Esatto, prima parola trovata.
4: E allora lì.
1: Avanti.
4: Unico.
2: Buco.
4: Più.
2: Grosso.
4: Di.
2: Culo.
4: Tua.
2: Madre.
6: Ozono.
1: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
4: Cosa
2: sembra
4: culo
2: con
4: cellulite?
6: Passo.
1: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
2: Di
4: cosa
2: puzza
4: cazzo
2: non
4: lavato?
6: Sushi.
1: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
4: Lo
2: è
4: moglie
2: Renzi
4: di
2: Brian
4: May.
6: Passo.
1: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
4: Come
2: chiami
4: stipendio
2: radio
4: 105?
6: Mancia.
1: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
4: Cosa
2: gira
4: dentro
2: cervello
4: squalo?
6: Criceto.
1: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Cosa
4: trovi
2: su
4: cazzo
2: se
4: scopi
2: balorda
4: senza
2: goldone?
6: Stracciatella.
4: No.
1: La cresta.
7: Dai.
1: Quella del gallo magari, cosa ha in testa il gallo. 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
4: Come? Minchia.
2: Luca.
4: Alba.
6: Gigante.
1: Gigante, esatto, 6. Potete farcela.
4: Cosa?
2: Mi.
4: Hai.
2: Scassato.
4: Plurale.
6: Pablè.
1: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
2: Cosa
4: non
2: può
4: mancare
2: durante
4: pecorina?
6: Divano.
1: No, schiaffo.
4: No,
1: ti potrebbero
4: dai.
1: Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
2: Da
4: quanto
2: non
4: scopa
2: mazzoli
4: un
6: secolo.
1: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
5: Sì! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
8: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 i feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo. Ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.

0: casa sua. Si ricorda di me?
1: No.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi Prego. Presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente?
1: Fattanculo.
0: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
1: Senti, non ti permettere più, ah?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
0: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Si ricorda di me?
5: Pronto?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, Pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato... Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, non mi interessa.
0: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongole.
5: Come?
0: Mi sembra mongole. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare il mente che apre.
0: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
0: Lei è scimmia?
5: Come?
0: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
0: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
0: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
5: Pronto?
0: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole.
5: Non mi interessa.
0: A sole, 300.000 lire. E al sabato, grande festa.
5: No, non mi interessa.
0: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
5: Come?
0: Si ricorda di me?
5: Chi è lei?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?
0: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
5: La polacca?
0: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
5: Come?
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio, lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
0: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie.
5: Come?
0: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
5: No, non abbiamo soldi.
0: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Affare fatto.
0: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Non capisco, cosa dici?
0: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Ma lei chi è?
0: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
5: Come?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse? Le accetta le mie scuse?
5: Sì, grazie.
0: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
4: Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
3: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
5: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
3: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
5: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
3: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
5: grandissima
3: me.
5: Grandissima luta, mamma mia, quanto ti schifo.
3: Tu e quella merda della tua famiglia.
5: Io sono venuto col mio reddito di cittadinanza.
3: Sì, esatto.
5: E fra 8 mesi quella buca. Fammi sta zitta e me lo leva.
3: Morto di fame. Pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
5: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
3: Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare.
5: Ma senti una cosa, io vendo i reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni. Per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
3: Sì, TFR, tu
5: frocco. Quanto ti schifo, quindi.
3: Ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto e che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria. Vai Palmino, ponte sullo stretto.
6: È una cosa buona.
3: Perché è una cosa buona? Spieghi.
6: È una cosa buona.
3: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto
6: è sciopero.
3: Non ho capito un cazzo di quello che dice, ciao, manca un ciao, pronto. Con chi ho parlato? Con un eco. Un altro. Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria. Vai Ricky.
7: Non lo so, cioè, che cos'è sta roba?
3: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
7: Siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo, no?
3: Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
7: Wow!
3: Lei ha il pollice opponibile, sì.
7: Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
3: È in grado di accendere, di usare un accendino?
7: Sì, culo, sì, fino al suo culo.
3: Perché dice le parolacce?
7: Ma cos'è? Mi
3: lei
7: piace.
3: È una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
7: Non lo so, mi sembra che puzza.
3: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da... Lei un X-Men.
7: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
3: Dalla voce direi che è più un XY-Man.
7: Sì,
3: un genio ballerino da quella parte.
7: Dimmi chi sei e che cosa vuoi, là, veloce.
3: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
8: A me del ponte non mi interessa un cazzo, Cruciani.
3: Perché sì. Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
8: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte. Mi interessa solo de figa.
3: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito. Ammesso che tu non sei uscito dal culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
8: Se ti vuoi che te porta in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
3: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
8: Ti aspetto, sei da un tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
3: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
8: Ti porto in mona, ultimi.
3: Tu vai solo con
8: ponte,
3: le prostitute.
8: Te faccio il ponte qua, blocca che ho.
3: Sì.
8: Faccio il ponte di Messina.
3: Ma dai, su, che ci avrai una...
8: mi.
3: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, su.
8: Ti dica a Miami a tega. Sì. Che cosa hai detto? Da un bel tocco, ma ti dica a Miami a tega.
3: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa.
8: Guarda che ti ho messo sotto l'albero in alà. calze ti vuoi, ascoltami, mi ti quello... trovi un bel regaletto.
3: Ma dai.
8: E ti ho cazzo in culo.
3: Ma vai su,
8: ascoltami,
3: sei... sì, dimmi, dai,
8: mangiami a tega. E se un tocco che non ti mi mani anche il cappellotto col crem,
3: sì,
8: se mancava il cappellotto col crem, vecchio,
3: sì.
8: Madonna, se te becco
3: cosa?
8: Te rovino.
3: Ma cosa
8: rovino.
3: Vuoi fare? Cosa vuoi fare?
8: Te rovino.
3: Sarai... sei un ognomo? Sei
8: sì,
3: un ognometto?
8: Ti hai coglioni, vai, ti hai coglioni, ti viesti l'idea e dopo te faccio mangiare il cappellotto col crem.
3: Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
8: Sì. Ciao. Manimi a te ancora!
3: Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale. Ciao, va bene. Ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio! L'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
9: Ah, Cruciani, stai buono, stai buono.
3: Cosa c'è?
9: Non voglio litigare.
3: C'hai l'australiana,
9: litigare.
3: C'hai l'australiana.
9: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Mi devi chiamare.
3: Sì.
9: Quando avrai intenzione di chiedere scusa.
3: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale e pericoloso per la comunità.
9: Io non sono pericoloso per la solità.
3: Ma è così che si lega.
9: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
3: Ma secondo te?
9: Perché sei tu un... Tu non sei coerente.
3: Non riesci a fare una
9: cosa. Non sei coerente.
3: Ma cosa?
9: Non porti rispetto alle donne.
3: Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
9: Chiamami quando sei in grado.
3: Tu hai un complesso.
9: Tu
3: hai un complesso di inferiorità.
9: Hai capito?
3: Tu hai un complesso di inferiorità nei miei confronti.
9: Complesso di inferiorità.
3: Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci
9: perugina. Dedicate a Cruciani però.
3: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
9: l'unico maledetto onto di questa terra che non sopporto, guarda.
3: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo... quando parli tu io sento questo.
9: Rispetto.
3: No, io non ti rispetto, non ti rispetto, non ti rispetto, non ti rispetto. No, perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire, non hai zero, zero, zero.
9: Parli sopra come un coglione. Hai capito? Sei una maledetta merda.
3: Sì, ecco. Dici solo questo. Disco rotto. Oh, disco rotto.
9: Oh,
3: disco rotto.
9: Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
3: Disco rotto.
9: Quando parlo io tu devi
3: no, perché
9: zitto.
3: Tu non parli.
9: Ti parlo l'educazione, maledetta merda. Se non te l'hai insegnato i tuoi genitori. Okay. Devi farti vedere. Vieni giù e parliamo di economia. Parliamo quello che
3: ma
9: vuoi.
3: Ma di che cosa
9: vieni
3: vuoi parlare? Analfabeta!
9: Per la morte di Grey School! Impotente! Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda! Ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto bastardo! Te lo prometto!
3: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi, ponte sullo stretto! Ciao, ciao!
10: Radio 105 105 105 Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Sì. Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi jeans, cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento?
6: E che intendo?
3: E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare. Migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Ehi, tenetevi forte, perché il nostro meraviglioso portale Up and Up sta cambiando! Sì! Abbiamo appena rilasciato il kit per lo sviluppo di applicazioni a tutti! Anche tu potrai sviluppare la tua applicazione su
4: Up and Up!
5: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
3: App è il nuovissimo App Store per smartphone, tablet e computer, ma anche per lavatrici e frigoriferi. E da oggi sarai proprio tu a sviluppare le applicazioni. Ti basterà iscriverti al nostro portale con un irrisorio costo di 2000 euro all'anno e potrai sviluppare ciò che vuoi pubblicando ciò che ti pare. Ma non è fighissimo? Yeah! Ma perché sto urlando? Basta con le cazzate e vediamo assieme l'app di questa settimana. Tra le app più scaricate su Up and Up,
6: Mortacci Tua.
3: Sì, Mortacci Tua è l'incredibile app delle app, l'unico sistema che riesce a determinare l'esatta data con tanto di orario della tua morte o della morte di chi vuoi tu. Mortacci Tua è semplicissimo da usare. Basterà inserire il nome, cognome e data di nascita della persona di cui vuoi sapere la data di morte. E il gioco è fatto.
7: Ma è vero che tu non è ricchissimo?
8: Sì, probabilmente prenderò tutta l'eredità, sono 6-7 milioni di euro.
7: Wow!
8: Sì, ma non so mica quando creperà quella vecchia bastarda.
7: Ma cosa ci vuole? Ci penso io!
8: E come fai?
7: Con l'applicazione Mortacci Tua. Guarda, basta inserire il nome, il cognome e la data di nascita della persona.
8: Non ci credo, proviamo!
7: Prova! Ma qua dice che morirà domani!
8: Sì, divento ricco! Offro io spritz per tutti!
3: Niente più sorprese! Grazie a Mortacci Tua potrai vivere al meglio gli ultimi giorni che ti rimangono su questo infausto pianeta!
8: Ragazzi, sto per morire!
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
3: E non è finita qui! Sì, perché Mortacci Tua ha anche la sezione scommesse! Sì, yeah! Cliccando sul tasto bet vedrai la lista di personaggi famosi sul nostro tabellone, dove potrai scommettere sulla data di morte del tuo idolo! Fantastico, vero?
8: Allora, Fausto, vieni qua.
7: Dimmi.
8: Guarda, tu ascolti lo zoo?
7: Sì.
8: Allora, guarda qua. E me Mazzoli nel 2097, perché quello ha culo.
7: Ci metto un 100.
8: Vai.
7: Guarda, apro l'applicazione e metto la data di nascita di Marco Mazzoli. Allora, morirà esattamente... Figa, nel 3023.
8: E la Madonna!
3: Cosa aspetti? Scarica subito!
6: Mortacci Tua!
3: E non vivrai più nella paura di non sapere quando morirai! E ricorda di attivare le notifiche!
6: Uè, Fernando, hai sentito quell'applicazione lì, Mortacci Tua?
8: Sì, sta avendo un successo incredibile, eh!
6: Cazzo, mi è arrivata la notifica, cos'è che c'è scritto?
8: Figa! Sta applicazione proprio non sbaglia mai! Perfetta!
3: Mortacci Tua è un'applicazione...
4: Up and Up!
5: E

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ho sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto?
0: Sì?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo
0: Stefano.
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 36, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Vaffanculo!
2: Ciao.
0: Pronto.
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato numero, mi dispiace, ha sbagliato numero.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto?
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggio, non messaggio? A me non mi interessa niente.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco c***o! Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ciao.
5: Ora, andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brucia merda, brucia merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei Ennio?
6: Puttana ladra!
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco, cambi il numero, puttana ladra!
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche papà! Potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puntana!
4: E adesso la metto io sul cattivo!
6: Mi sono la faccia come un velo grano! Puttana bastardo!
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli. Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
6: Vuoi a cagare, brutto bastardo di un porco!
4: Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
2: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
1: Ah, ma che linguaggio forbito. Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio. Immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
2: Non per vantarmi, ma sì. Sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa, solo per citarne un paio.
1: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile, non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
3: Ma non ho detto niente.
1: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
3: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
1: Silenzio! Silenzio! Sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
2: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
1: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti che come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
3: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
1: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. No, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
4: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
1: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
4: Forza, sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
1: Allora vede.
4: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
1: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero, almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
2: Non c'era, infatti.
1: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
2: Magari.
1: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
2: Sarebbe un sogno.
1: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
2: E vai!
1: Eroin Imps, bucati e pensionati, se sopravvivi.
2: Yuhu!
1: Bene, stamattina mi sono perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
2: Urrà, urrà, olè!
1: E condanna il signor...
3: Scusa. Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
1: E allora? Cosa c'è? Quindi?
5: Non è vero.
1: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
4: Ma no!
1: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Ma fra l'Italia e la Nuova Zelanda c'è un continente intero, cosa stiamo dicendo?
1: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga, venga.

0: It's 105.2, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
1: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
3: Pronto?
4: Oh, scemo, sono Massimin di quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabbro, okay. Fabbro saldatore?
3: Sì.
4: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
3: No, io non faccio il lavoro lì, bisogna andare da un fabbro vero, facciamo lavori seri, non facciamo fabbri veri.
4: Cioè, tu non sei un fabbro vero, fai finta?
3: Faccio finta io.
4: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
3: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo, il cazzo vuoi.
4: Se c'è una sorella, può darsi magari, comunque mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro, levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
3: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
4: Io sono Massimino di quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone e farle alzare, capito? Come i giocattoli.
3: Io non ti conosco, scusa, eh. Che cazzo
4: ho capito. Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito?
3: Ma guarda.
4: Va bene, dai. Cosa?
3: Cioè, veramente io.
4: Cosa?
3: Adesso
4: ti mastico.
3: Non so chi sei.
4: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma da masticare. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la via prima sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
3: Io non faccio quei lavori lì.
4: E che lavori fai?
3: Sono capace di fare quei lavori.
4: Sei capace a fare un cazzo.
3: Saldiamo.
4: Ah, sai.
3: Non sono capace di fare un cazzo.
4: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda.
5: Oh,
4: guarda sto cretino.
5: Ma pensa a te, ma che cazzo si inventano i lavori, sti coglioni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto? Sei Fabbro?
3: Presente.
5: Saldatore.
3: Sì, saldatore.
5: Salvatore o saldatore?
3: No, è saldatore.
5: Saldatore.
4: È saldato anche la gola di
3: sigaretta. Non ho ancora salvato nessuno.
5: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
4: Sei ciucciato il cannello quando saldato.
5: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti. Che devo praticamente. L'ho aperta.
3: Saldarla.
5: Puoi venire a saldarla?
3: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
5: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet? Eh?
3: Due volte l'ho fatto.
5: Stronzo!
4: Già, questo si è fulminato di cocaina.
5: Sì. Senti, coca! Salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Eh? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo. Coglione.
3: No, niente, stavo facendo due risate.
5: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
3: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
5: Oh, ma vai rotti i coglioni!
6: Ma che sono due drogati che ti sono?
5: Ma tua madre è drogata, capito, coglione, pezzo di merda.
3: Ma andate in giro a lavorare così?
5: Ma che cazzo te ne frega a te, io ti pago e vieni, pezzo di merda, coglione. Oh, ma allora vuoi venire?
4: Oh, no. Scemo di merda!
5: No, lui è pezzo di merda.
3: Vai.
5: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10.
3: Ciao, bene.
5: Ciao, pezzo di merda. Ciao, coglione.
3: Ciao.
5: Pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh,
3: chi è?
4: Sto cazzo. Sono Massimino di quarto, scemo. Senti, tu sei saldatore?
3: No, io ti piace estate, scemo di merda.
4: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte esco dall'altra parte col cervello che penzola.
3: Ti do una sputata, ti innaffio.
4: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta, vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
3: Ma la cassaforte è piena?
4: Che cazzo ne so, sono appena entrato nell'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti li ho trovati.
3: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
5: Ma fai in fretta però.
4: Ah, ti devi muovere. Ti devi muovere però.
3: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
5: Allora, l'indirizzo è via Monte.
3: Ok, c'è però qualche nome in codice?
4: No, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate.
3: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
4: Minchia, c'è la grammata.
3: C'è la grammata, quella bella.
5: Allora,
3: quella peruviana, zio.
5: Fai così, però, prima di venire, passa al Mac e prendimi due cheeseburger.
3: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
5: Oh.
4: T'ammazzo, muoviti!
3: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
4: Pezzo di merda!
3: Dai, metto giù che sono a lavoro.
4: Ma me ne frega un cazzo della tua
3: dai,
4: vita.
3: Ma per i coglioni ora, dai, metto giù, sono devo fare i soldi.
4: Ma
3: fanculo! I soldi.
4: Merda!
3: C'ho clienti qua davanti, devo fare i soldi.
4: Buccali!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
2: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia! Sbottare! Tua madre!
4: Che vai a cagare!
3: Alright!
4: Puttana la...
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
4: Porco chi sei?
2: Salutare.
4: Vai, auto... saluta che porco non ti saluta che non so neanche chi sei.
2: Autostop.
4: Ehi.
2: Starnuto.
4: Ehi.
2: Camminare.
4: Porco
2: Superman!
4: Porco chi sei?
2: Tua madre!
4: Mamma la tua di madre, bastardo!
2: Scimmia!
4: Chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchi!
3: Alright!
4: Cecchi! Porco chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cerchetto! Che sei cosa vuoi?
2: Burrare!
4: Corare!
2: Burrare!
4: Vuoi burare?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Ma vai a cagare cerchialenti del tartetto! Porca la voglia! Io ti conosco!
2: Dormire!
4: Ehi, vai a dormire! Vai! Bastardo! Non mi chiamare più! Bastardo.
2: Salutare! Autostop!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
2: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, ite molte, stramolte.
2: Camminare!
5: Cagare!
2: Scimmia!
5: Ite molte!
2: Scimmia di merda!
5: Puttane mammete!
2: Maiale!
5: Titalini!
2: Superman!
5: Manzellata di fegna!
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
3: Alright!
2: Cazzo Ciocorì!
5: Cazzo Ciocorì!
2: Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
2: Ok!
5: Cappella a cannolo!
2: Ok!
5: Pollicione in culo!
3: Alright!
5: Chi è morto e vive?
2: Sborre!
5: Chi è morto?
2: Tua madre!
5: Chi è stramorto?
2: La pompa!
5: La puttana!
2: Ingoiare!
5: Ricchione!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
6: Pronto?
2: Allora canta con me!
6: Scusa, ascolta, tu farei disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Claudio?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi vuoi parlare?
2: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
2: Capelli.
6: Tu sei matto.
2: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che ti ha chiamato tu adesso?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
2: Salutare.
6: Se tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Superman.
6: Chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
2: Sciare.
6: Prova tu chiami un'altra volta e tu vediamo cosa fare.
7: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
2: Vecchia bastarda!
6: Fanculo.
3: All right!
2: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
6: Sì, pronto?
2: Scimmia!
6: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, puttana del tomare,
2: che okay. Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa. Chissà che te vengi un cancro che te mori.
2: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
3: All right!
7: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Only a 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto. Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
3: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
4: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
5: Scopare! Voglio scopare!
4: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
5: Fica, voglio scopare! Scopare!
4: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
5: Vuole la fica! Fica!
4: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
6: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
4: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
6: La fica.
4: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
1: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Mi dispiace. Sono anziano.
0: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi ascolti.
1: 90 anni.
0: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
1: Pronto?
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
1: No, ma te l'ho detto, io ho 88 maggio, faccio 90 anni.
0: È con te.
1: Che deve fare i mobili?
0: È con te.
1: Non posso camminare, come faccio?
0: No, è contenta che l'ho chiamata?
1: Sì, mi fa piacere. No.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
1: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
0: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Va bene, grazie. Ciao.
0: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
2: E al sabato grande festa.
1: Andà.
0: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
1: No, avete sbagliato numero.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto.
0: Buongiorno. Come stai, bella stronzona?
1: Io sto bene. Se sto meglio se non sento quella brutta, porca, maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
0: È contenta
1: stai
0: che...
1: Stai attento, perché vai incontro a veramente a cose molto brutte.
0: È contenta.
1: Ricordati
0: che l'ho chiamata?
1: E se lo vai a farlo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno. Strano, zia. Perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
0: Va bene, signora.
1: Stati regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
0: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande festa.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, la notizia del giorno riguarda Enrico Montesano. Rido perché Enrico Montesano, durante le prove di Ballando con le Stelle, indossava una maglietta della Decima Mazza con un motto fascista e dopo le proteste e le segnalazioni di alcuni ascoltatori è stato allontanato dal programma dalla RAI. Ma il punto centrale della questione è: perché la RAI deve invitare in trasmissione un vecchio rincoglionito? E questa è la vera domanda. Il problema non è quello che si mette Montesano, il problema è perché chiamiamo Montesano, che è un rincoglionito, è un vecchio rincoglionito. Ma io voglio sentirvi

0: questo. Via, dai, apriamo le linee, vai. Andiamo da Franco, Franco da Bari, vai Franco.
1: Purtroppo Lara è di sinistra, ormai da quando ha vinto la Meloni, la grande Meloni, perché io sono un tifoso della
0: sì,
1: Meloni.
0: Sì, sì, dica, dica.
1: Da quando ha vinto la Meloni, qua vedo fascismo da tutte le parti.
0: Ma se, però questo sulla maglia c'era scritto decima masse, memento audere semper, che sono due motti chiaramente fascisti.
1: E allora hanno fatto bene a cacciare.
0: Ah, quindi lei è d'accordo?
1: E coglione Montesano, sì.
0: Ma secondo lei è normale che la Rai non si sia accorta che Montesano indossava questa maglietta fino alla messa in onda della puntata? Cioè l'hanno registrata, l'hanno montata, l'hanno rivista.
1: E allora è tutta una propaganda.
0: È tutta una propaganda di chi?
1: No, di sinistra.
0: Di sinistra,
1: perché
0: cioè
1: la Rai è sinistroide a tutto piano.
0: Che l'ha elettrificato, che le è successo?
1: Montesano per stare bene anche con la sua anima in pace,
0: sì.
1: Se lui è fascista rimane per lui, non si doveva mettere la maglietta,
0: una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
1: Che Guevara,
0: che cazzo ridi?
1: E Che Guevara non era comunista, non è comunista.
0: Che cazzo c'entra? In Italia si può essere comunisti, non si può essere fascisti. Lei ce l'ha le magliettine con la faccia del Duce?
1: No, non ce l'ho. La maglietta con la faccia della Meloni.
0: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
1: Me la scoprirei tutta.
0: Bene.
1: La testa ai piedi.
0: Arrivederci, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao, bello. Ciao. Andiamo da Domenico. Domenico, vai. Caso Montesano, vai.
2: Cosa devo dire? Se vogliamo rifare ancora quella gettaglia lì, devo venire ancora.
0: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
2: sto dicendo che secondo me è giusto che l'hanno mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, meglio che non ci siano più.
0: Meglio che non ci siano.
2: Per una maglietta niente, sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
0: Cosa? Di cosa sta parlando? Di cosa sono convinti? Cosa farfuglia? Cosa spadiglia?
2: Sto dicendo che comunque.
0: Molla questo cazzo di fiasco di Barbera, porca puttana, alcolizzato maledetto!
2: Sta dicendo che la ricostituzione, la ricostruzione del partito nazifascista è anche dalle magliette.
0: E anche dalle magliette che passa, poi dalle ciabatte, dalle mutande.
2: E da tutte le locate che hanno fatto credere che non riescono a fare un bel niente questi qua.
0: Questi qua chi?
2: Al governo.
0: Al governo ci sono i fascisti.
2: Non so niente.
0: Va bene.
2: Gianni, viva l'Italia senza il fascismo, bravo.
0: Bravo, bravo. Adesso vatti a fare un clistere di Assenzio, vai, che magari ti dà la scossa buona per andartene in un altro mondo. Ciao. Un altro, via, possibilmente una persona che non ha cominciato a bere il cinzano alle 6 del mattino, per favore. Andiamo da Luigi, vai, su Montesano, vai.
3: Ma non è fascista.
0: Non è fascista.
3: L'ha inventato D'Annunzio.
0: Sì, anche la svastica l'hanno inventata i persiani, e quindi?
3: No, non stiamo parlando dei persiani, parliamo di...
0: Cosa?
3: Di D'Annunzio, no, parliamo di... Di Borghese, allora?
0: Chi cazzo è Borghese, prima di tutto?
3: Junio Valerio Borghese.
0: Ah, Junio Valerio Borghese, la decima massa. Ecco, la decima massa non è fascista.
3: Cosa vuol dire non è fascista?
0: La decima massa è fascista o no?
3: La decima massa faceva parte dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana.
0: Esatto.
3: Di conseguenza
0: era fascista. Quindi una maglietta di una forza militare fascista è una maglietta
3: fascista.
0: E Montesano indossava una maglietta fascista.
3: Io vorrei veramente che mi sto divertendo come un mago.
0: Io invece mi sto rompendo il cazzo, quindi se ha qualcosa da dire. Lei c'ha mica una punta di ricchia?
3: Non ho capito le ultime sillabe.
0: Dico, se lei ha delle pulsioni omosessuali, perché ha un po' la voce da zia. È una vecchia.
3: Alla mia età non mi preoccupo di questo.
0: Alla tua età, cazzo figa, ormai sono fatti uguali, eh? Sono un ammasso vermiforme. Vabbè, quindi in sostanza.
3: Mi piace solo non avere registrato la telefonata e farla sentire ai miei amici.
0: E invece la telefonata l'ho registrata, la mando in onda.
3: Non ci credo.
0: Così tutti lei capiscono che lei è un vecchio culattone fascista. Arrivederci.
3: ecco.
0: Un altro, via. Andiamo da Enrico, dal camion, vai Enrico dal camion, via, Montesano.
4: Hanno fatto bene a cacciarlo a caccia in culo, assolutamente due, hanno fatto bene.
0: Ma la... Come ha detto, scusi?
4: Scusa, ma stavo piglia sotto.
0: No, non ho capito che cosa ha detto.
4: Io stavo guidando.
0: Ah, sta guidando. Senta, ma è quello che non ho capito io però. Secondo lei perché hanno chiamato proprio Montesano, che è un vecchio un po' bollito, poi faceva anche questi video su Facebook, Novax, perché?
4: Non lo so.
0: Salute.
4: Su.
0: Lei dove sta guidando? In un asilo nido che ogni 3 secondi bestemmia. Dove guida?
4: Modere termine. Non so, non
0: perché
4: non
0: sennò
4: so
0: cosa fai? Perché sennò cosa fai se non modere termine?
4: Tu sei un grande figlio di puttana, tua mamma mi ha fatto un pini, fa.
0: Perché?
4: Aspetta, ti passo una persona, ti passo un mio amico.
0: Ma chi cazzo lo conosce? Ma non voglio conoscere i tuoi amici! Mi sta sul cazzo tutto il tuo albero genealogico! Non voglio.
5: Ma siamo di Milano zona 7, fai bravo, abbassa la chiesa, Vieni qua, vieni.
0: Ma chi è questo
4: tanzone? Non più grosso mo.
0: Mi scusi, lei li ha i testicoli?
4: Ma merda!
0: Il suo amico privo di testicoli, ha qualcosa da dire sul Montesano o no?
4: Ti uso come mestolo, ti compro e ti uso come mestolo. sto coglione.
0: No, non credo che tu mi possa comprare. Già tanto che tu riesca a arrivare alla fine del mese mangiando pane e cavallette. Su. Non siete capaci a parlare uno alla volta. Probabilmente siete due teste di cazzo attaccate per il corpo. Gemelli siamesi dalla parte dei coglioni. Arrivederci.
4: Ma lo metto giù io sto coglione.
0: Ah, adesso mette giù lui. Vuol fare il maschio.
4: Mi metto giù io, faccio di merda.
0: Perché sei il maschio alfa tu.
1: Ti mordo la giugulata e mi bevo il sangue mi bevo.
0: Questa l'ho già sentita da un altro.
1: Chiamami il cazzo, faccio di merda.
0: Ma dai, sì, sei un qua, non hai niente.
1: Oh, parla un po' tu perché mi sto...
0: Non si capisce.
5: Vieni qua che ti facciamo un hot dog di schiaffi. Bam, destra e sinistra finché non diventano...
0: Che bella questa, da dove l'hai presa? Da Zelig questa. Un hot dog di schiaffi. Hai usato anche una parola straniera, cazzo, hai fatto le elementari.
1: Sai che lui viene da Milano, coglione.
0: Sì, e allora sti cazzi non ce lo vogliamo mettere?
1: Faccia di merda. Allora, diamoci un punto di appuntamento.
0: Sì, dai, diamoci un appuntamento.
1: Dai, facciamo come fatto padre con i tratti. Diamoci appuntamento.
0: Perché allora se anche fosse.
1: Faccio di merda.
0: Se anche fosse, che male c'è.
1: Che tanto sono in giro. Dai, che tanto sono in giro, ti faccio nero.
0: Dai, vieni qua sotto, vieni. Vieni via Le Sarca, vieni, ti aspetto.
1: Dove devo venire?
0: Via Le Sarca, vieni, ti aspetto.
1: Apri le palle, mi faccio rubare. Dove? Via Le Sarca dove?
0: Però metti le zeppe, perché a me più bassi di 1,90 m non mi fanno paura. Metti delle zeppe, va bene?
1: Ah, mi arriva l'altezza delle palle, faccia di merda.
0: Tu sei una cometa di stronzi. Dovresti passare nel cielo una volta ogni 70 anni e lasciare una simpatica coda di stronzi. Ciao. In conclusione, direi che se questi sono i giovani che devono sostituire i vecchi, allora viva Montesano tutta la vita! 100 Montesani, 100.000 Montesani! Piuttosto che queste teste di cazzo. Ciao, alla prossima.
6: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: blonde berbe, caraibi casalecchio posticcio. Siamo una nuova puntata di Squarto Gradorb. E che ci sono solo io, Orbo, indica pezzoli, dici che sono canaglia. Andiamo a salutare i caglionotti dell'ospitalazione delle poltronette rosse, il nostro generale Garofalo, Squarto Quarone, Rucola. Sì, sì, lo penso anch'io che era fallo. Eh no, e la mamma no. Certo, Kennedy. Basta, dai. Ma andiamo a salutare il nostro poltronatro Carnabu, Carmelo Abate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, sta cosa non va bene!
0: Anche io vaffanculo! Ma adesso che siamo biblici, casalecchio, andiamo alla ricostruzione della sabbia che dice il mare. Servizio!
2: Sono le 6 del mattino di una tranquilla domenica a casa del signor Alessio Passami il Termine. Come ogni domenica, il signor Passami il Termine si sta preparando ad adorare Satana nel salotto di casa e a sacrificare al maligno un ovino sul basamento in pesante pietra, con il tradizionale e preziosissimo coltello sacrificale Inca da lui acquistato con tanti sacrifici in fabbrica.
0: Ah, che bello! Ah, vieni caprettina, che adesso facciamo il giochino della sgozzatura in onore di Satanello. Eh no, non mi cacare le pallette sul divano che c'ho ancora le rate da portone e sofà. Dai, vieni bella che sono anche tutto turcito.
2: Quando il signor Alessio Passami il Termine è pronto al consueto rito religioso promaligno, viene attirato da un rumore sinistro provenire dalla cabina armadio della camera da letto. Incuriosito, vi si dirige guardingo.
0: E che cos'è questo rumore? Sono incuriosito. Forse è il caso che mi dirica guardingo. Anche se ho la terza media non so cosa cazzo voglia dire. E sono anche cosciente che essendo uno che abita da solo e senza animali domestici, probabilmente non dovrei avventurarmi verso una fonte di possibile pericolo senza prima chiamare gli inquirenti. Ma siccome ho in casa una capra e sono nudo con in mano un coltello e ho disegnato una stella di Davide su tutto il pavimento con le mie stesse feci, probabilmente avrei dei problemi a spiegargli le cose.
2: Eh già, il signor Alessio Passami il Termine, cosciente di essere una persona con degli squilibri comportamentali e una assodata sociopatia, fa l'errore di non chiamare gli inquirenti, che troverebbero la stella di David gigante fatta di feci, la capra viva e il coltello impugnato da esso stesso nudo, con una vistosa erezione indotta da ingenti quantitativi di Viagra, per via dell'abitudine di fare del sesso con lo stesso ovino prima del sacrificio, alquanto stravagante. Quindi decide di avviarsi verso la fonte delle sue preoccupazioni e quindi di avvicinarsi alla cabina armadio nudo e con una vistosa erezione trainando la ignara capretta.
0: Chi c'è dentro la cabina armadio? Chi c'è che produce il rumore che diventa sempre più sinistro? Che preoccupante, ed io che sono cosciente continuo e imperterrato ad avvicinarmi ed è anche in condizioni impresentabili. C'ho un cazzo che sembra un bazooka trascinando la capretta che sta cagando pallotte di feci ovine sul tappeto scendaletto. Chi c'è?
2: È un attimo e le porte della cabina armadio si aprono e da essa fuoriesce un robot venuto dal futuro con un'arma a sparascimmie appallottolate che colpiscono duramente il povero Alessio Passami il Termine, facendolo stramazzare al terreno esanime.
0: Uè, c'è qualcuno che sembra un robot venuto dal futuro lì dentro? Sento anche come un puzzo di scimmie, come banane e pele cagate. Scimmia appallata, no! Minchia, quanto fanno male le scimmie! Moro male! No, che fai? Che situazione improbabile! Perché sei venuto un robot dal futuro? Che fai con la mia capretta? No, in volo! No, in volo! No! Riesci a ballare lo stesso in tuo culo!
2: È finita per il povero Alessio Passami il Termine, che muore nudo con una vistosa erezione che nemmeno ore di chirurgia sono riuscite a sedare. Il povero cadavere verrà trovato con il povero ovino conficcato nel sedere dalla testa, ancora vivo. si indaga sulle associazioni ecclesiastiche del Sacro Cuore di Gesù Robot del Minnesota.
0: Bene, bene, bravi! Ma manca la nostra Sebastiana per i socials! Sebastiana!
3: Un signore medio orientale che si firma la cac am mi mangio. Ha mandato un video dove si vede un treno, ecco, che entra in un tunnel di fango e poi viene fermato da degli enormi massi attaccati in fondo. Credo siano le immagini di qualche disastro ferroviario.
4: No, Sebastiana, è un'anal con le feci. Ci ha spaccato il culo.
0: Brava, bene! Tutto per la puntata che è la Sebba che fa coniglio, che poi si litiga con il capanno. Viva la zingara che si dà fuoco con le zibandelle di Fenuccia Capragiglio. Ciao, ciao, baglioni, culo in faccia. Padova bifolca.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa?
2: Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
3: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
2: Ma non ti va mai bene un cazzo, però. Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
3: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
2: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
3: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
2: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
3: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
2: Già, chissà che fine ha fatto.
3: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
2: Già, una roba incredibile.
3: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
2: Già, mi voleva veramente bene.
3: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
3: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
3: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
2: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo. E quando sarò morto, potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora, la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro.
3: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
4: Ecco, signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
5: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
4: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
5: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
4: Accidenti. Infarto, quindi?
5: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
4: Bene, tira una martellata, intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
5: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
4: Signora, per favore, non guardi.
5: Si sposti immediatamente.
4: È una cosa orribile.
5: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
4: Già. Non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
5: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: Il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare! Ma attenta! Se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio...
3: segreto!
1: Ti riterrò direttamente responsabile!
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda! Glielo giuro sulla tomba di mio nonno!
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome alcanzano!

0: Senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro file.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: Non lo so.
5: Sei bravo di cosa?
6: Romeo! Perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda?
8: Oh, Romeo! Il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
9: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
8: Il segreto di donna Ruanda!
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta!
8: Il segreto di donna Ruanda,
2: Oddio, che tragedia, donna Ruanda! Presto, andiamo via!
0: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
5: Si scopa, lei non va,

0: Lo Zodi 105.
1: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me.
4: Terzo piano, stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
2: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: l'ha preso? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì. Sì.
2: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai,
5: oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta
8: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
9: Pronto?
10: Buongiorno signora.
9: Papapau!
10: Siamo il nuovo servizio, Pene l'energia.
9: E cosa ce ne frega a noi?
10: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica...
9: Ma voglio... cagare!
10: Sa che lei ha la faccia di culo?
9: E tu faccia di culo, come ti chiami?
10: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
9: Vai a cagare.
10: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
9: E tu?
10: Io sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia.
9: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
10: Non ho capito, ha detto stronzetto?
9: Muovi il ritracciamento. Aspetta ancora.
10: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
9: Sì,
10: sì, sto pazzo. Ma che cazzo ti ridi?
8: Bene l'energia.
9: Pronto?
10: Buongiorno da Pene l'energia.
9: Ma che cazzo sei?
10: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
9: Ma vada via, curva.
8: Bene l'energia.
11: Pronto?
10: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
11: Dai numeri?
10: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
11: Ma lei dai numeri?
10: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
8: Bene l'energia.
9: Pronto?
10: Buongiorno, questo è il servizio di tutela, Pene l'energia per tutti gli italiani.
9: Stronzo
10: sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
9: Stronzo.
10: Brutto pezzo di merda.
8: Bene l'energia.
9: Pronto?
10: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto...
9: Ma vaffanculo.
10: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo, può scegliere di abbassare la sua bolletta, grazie al sistema di Penel Energia.
9: Che sei?
10: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
9: Ma vaffanculo?
10: Prego effettui la sua selezione.
9: Ah, vai, vai. A quel paese. Lo sai dove è quel paese?
10: Non capisco.
12: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice, dovevo andare?
10: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
12: Vaffanculo.
10: No.
8: Penel Energia.
13: Pronto?
10: Buongiorno da Penel Energia.
13: Pronto?
10: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
13: Che cazzo dici?
10: Ha con sé il numero del contatore?
13: Sì, si scazzerà la minchia.
10: E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
13: Faccia di minchia? Che faccia di minchia?
10: Se fossi il capo della Penel Energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
13: Faccia di minchia?
10: Bene.
13: Cornuto?
10: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
13: Cornuto? Faccia di minchia?
14: Grande! Chi poteva fare già lunga?
10: Attenda.
13: Allora.
14: Che è già lunga?
13: Un capito.
10: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro, 15.724 euro e 18 centesimi. Adesso non ride più, vecchia bastarda.
13: Umane cuan!
10: Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
13: Umane cuan!
8: Penel Energia.
10: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender, e ho trovato un vecchio numero, di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
15: Pronto?
10: Salve.
15: Ora si chiude cornuto.
10: Buongiorno da Penel Energia.
15: Ora si chiude puttana.
10: Bene, ora capisco.
8: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì, okay.
1: A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì. Ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi,
1: sì,
0: e crociera sul Nilo, che rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì.
1: Ah, ma c'è anche...
0: Però sono tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta, una domanda. Allora, questo tour, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, i locali.
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchino, cioè il non è che cioè, uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, si va con tutto il gruppo con una guida parlante italiana.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì.
0: C'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, ma parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì, parlo italiano, poi non si capisce niente, perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Perché no, ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francosso, che sia... bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fanno così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città qui da noi, Torino, Milano, piuttosto che in quei posti lì.
1: Magari intanto nel bagaglio a mano ci può stare, porto lo spray al peperoncino, che così sono più tranquilla.
0: Ma sì, va bene, sì, posso un'idea.
1: Pure un coltellino, ora quello magari non so se me lo fanno passare,
0: no,
1: però.
0: No, assolutamente
1: non me
0: no,
1: lo fanno passare, no.
0: No.
1: Ah, ho capito. Beh,
0: va bene,
1: magari
0: allora
1: il taser.
0: Se è interessata ci fa sapere.
1: Sì, certo, va bene.
0: Va bene,
1: allora
0: grazie.
1: Senta, poi mi passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno netta.
0: Né nomi né liste di guide, no, non si sa nulla di questo. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, no, assolutamente, questo già glielo dico.
1: Ho capito. Vabbè, non so, che poi se mi capita una di quelle guide proprio né piasnene. Ci penso un attimo.
0: Grazie,
1: arrivederla.
3: Che valenga che sei fiera.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con l'AIDS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
4: Che

0: Cavolo, non ero mai stata al mercato nero. Quanta gente!
1: Ani freschi, ani belli. Lei, signora, vuole un ano?
2: Potrei farle la stessa domanda?
1: Venghino, signori. Abbiamo gli ani più freschi e belli. Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata. Senta che profumo di buco del culo.
3: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
1: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
0: E questo?
3: Ah, no, troppo piccolo!
2: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
3: No, troppo nuovo! Eccolo! L'ho trovato! Il mio amato ano! Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
1: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa? C'è un segreto legato a questo ano! Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto. Il segreto è...

0: Diana!
1: No! Perché? Perché?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
2: Tu e tuo padre,

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, vollutuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro, impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, beo, di can, beo, fare tutto il gorzò. Puttana, m***a, arrivare davanti al ponte di Boscucciaro, di can, e catallo sarà, ma merda, di can.
3: Tommaso, non stai anche a me a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, adesso sono qua, porco, che quando te viene te fuori gli occhi neri, boia, lì un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto vieni a prendere, cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato, dove cazzo è che devo fare da mangiare, mi serve, che te incula, can.
3: Rispondi, porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un cazzo, si è rotto in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, porco, maledetto, sono stufo!
3: Rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con questi messaggini del cazzo qua. Mattia, te lo dico con calma, boia, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, canson teso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te destacco le gambe e ne magno can e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, Dio, diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskij, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca d***a, te metti a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia.
3: Viso radio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Uper troia di...

0: Cobra Khan.
1: Nelle puntate precedenti, mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
2: Cobra Khan. Cobra Khan.
3: No.
4: Emorroidi, che te emorroidi?
3: No, mio amore.
4: Ma fermo in fretta con un cacciavite e scoppiamo due giorni?
3: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
4: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio. C'è una cosa. Tengo! Tra maledetto Candy, tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, è aborto!
0: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
5: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
4: Che male! Ma non si fa così! Ho treno pieno di riso due volte porco per ogni chicco! Questa è la disciplina sbagliata!
0: Intanto, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro e con un secondo figlio in arrivo, accetta un impiego come maggiordomo presso il vecchio rivale Daniel LaRusso.
4: Avuto tosta pane.
6: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
4: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, maro.
6: Dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire, perché vado in banca.
4: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
6: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
4: Ma pistola scarica.
6: Perché ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
4: Vai mona di tomare, tomare uomo, brutto lu amaro da marda. Ti infilo un bastone in culo e te spaccio par su vlachi yogurt.
6: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
0: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte. Dopo che è scoperto il suo doppio gioco, Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
4: Cazzo, aggredito!
7: Mortacci, non lo vorrò!
4: Ma che cazzo che è tu, gangster?
7: Ti ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
4: Però, ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce!
7: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua! Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
4: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica. Perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capio? Sì, quando ti faccio vedere. Allora, vara, questo è il colpo. Col sinistro che è ertoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini. Può spaccare il vaso Ming. Che testa dei Ming che sono.
6: Aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
4: Vabbè, dai.
6: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si spezzava.
4: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare
6: non
4: due
6: calcoli. Sto bevendo uno scoiattolo, aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare due calcoli perché, cioè, io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
4: Porcaccia qua, stronza in train. C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a $20. Stronzo.
6: Allora, ho fatto due calcoli, sicuramente molto prezioso. Basterà che lavori per me per 280 anni.
8: Ciao, hola, a todo.
4: Oh, Carmen, sta freddo. Stai pisciando addosso, cantropo.
8: Sto male.
6: Oh, guarda che non è piscio questo, eh.
4: Cos'è lo? Champagne, cos'è lo?
6: Non è piscio, te lo dico. Sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
4: Struzzo con la testa sottoterra, co' capio.
8: Sì, amore, mi si sono rotte le acque. Sto per partorire.
6: Il parquet,
8: Che horror.
9: Ci siamo quasi! Spinga! Spinga, signora! Spinga!
4: E spingi, m***a, coi baffi! È d'ore che siamo qua, tango! Anche la macchina in divieto di sosta! Fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro!
9: Sta uscendo la testa! Forza, signora! L'ultimo sforzo! Spinga!
4: È arrivato il luminare di sto cazzo! Che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale?
9: Ci siamo! Eccolo! È uscito!
4: Ah, mi dica, dottore, se è un buttaletto o una merda?
10: Sto freddo qua fuori. Fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini.
9: Ah!
4: Conosce anche il karate!
9: Conosce anche il karate! È felice!
4: Ah, allora sei proprio mia fiocca.
5: Cobra Khan. Cobra Khan.
11: Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Una cosa bella.
14: Sì.
13: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
14: Scusa, è partito un dente.
13: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
14: Scusa, è partito un dente. No,
13: l'altra votazione.
14: Giovanotti.
13: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
6: Mi è sembrato di vedere un gatto.
13: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
6: Si è corciato il dente. Cosa è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra, Cobra Khan. Nelle puntate precedenti,
2: il malvagio Terry Silver, nuovo sensei del Cobra Khan, rapisce il figlio che Carmen, la donna di Johnny Lawrence, ha dato alla luce dopo aver pucciato nella sua palude dell'amore la canna di bambù di Chosen, il cinese romano, assoldato da Daniel LaRusso proprio per smascherare le attività illecite di Silver.
1: Cobra Khan.
3: Ma perché te vieni a casa mia, attenti?
4: Sei tu a casa mia,
3: no? No, sei mia!
4: È mia casa!
3: Para foto alla parete, chi selo?
4: Cossiga!
3: A caso, allora mi sa che non è casa di nessun dei due.
2: Animato da motivi economici, come tutti i romani, infatti il neonato è un genio della matematica, Johnny Lawrence si introduce in casa di Silver per riprendersi.
5: Johnny, ce l'hai fatta, hai recuperato il nostro figlio.
4: Ma ve ne potete andare da casa mia?
3: A mio, adesso chiamo i carabinieri, boy.
4: Sei a casa mia?
3: No, no, sei a casa.
4: Perché la gente entra in casa mia?
3: Guarda il quadro alla parete.
4: Non mi chiede un cazzo nessuno.
3: Chi è il quadro alla parete?
4: Napoleone.
3: Siamo in un museo. Ma varati, varati, che sfiga de merda. Che sfiga de merda, lo amara. Che mi sono sfortunato fin dentro a midollo osseo. Con quella merda.
5: Johnny, e non bestemmiare sul latte versato. Pensa piuttosto a un modo per riportare a casa il nostro bambino. A
3: parte il fatto che non sei colpa tua, Mara, che ti sei scopata cinciaolin, becchin, tacchin e pure bocchin.
4: Allora?
3: Ma sempre qua ti sito.
4: No, voi siete a casa mia,
3: no,
4: porco!
3: Non usare il karate, capito?
4: Siete
3: Becacin.
4: A casa mia! Non ho capito perché la gente prende questo vizio di entrare a casa mia. Perché tu ti fai le risse a casa mia?
3: Ma non sei casa tua!
4: Entrano dalle porte, nessuno che suona. Questa è casa mia.
3: Ma che...
4: E poi ti vorrei ricordare che tu mi devi un po' di soldi.
3: Questo è vero.
4: Dovresti continuare a fare il maggiordomo. Massaggiami, massaggia Milano.
3: Ma no, dai, sono anche diventato papà, dai.
4: Dai, no. Adesso.
3: No, il buco del culo, no, dai.
4: Massaggia Milano col pene.
3: No, queste sono robe da invertiti, grande contro natura, sodomiti, busoni, magna, casi.
4: Vabbè, dai, allora fammi un'altra cosa.
3: Ti faccio un martini.
4: Portami a spasso il Rothschild.
3: Che cazzo è lo?
4: È il mio Rottweiler tigrato dei 10 milioni di euro.
3: Sei pericoloso?
4: È uno sbrana bambini.
3: Ah, ben, finché sei butteretti, che cazzo me ne vuoi da me? Basta che non mi sbrana a me.
4: Scegli, Rothschild o mi massaggi il culo da dentro?
3: No, no, vado col cane.
4: Allora ricordati una cosa, però, siccome lui è addestrato per scarnificare e uccidere tutte le persone povere.
3: Ma è una roba terribile.
4: Sì, ma io sono un pezzo di merda.
3: Sì, questo sono d'accordo, ti sei un pezzo di merda, fiol della roia, tomare homo, becacin, figlio di una roia stronza.
4: Allora, ti do questa banconota da 50.000 euro.
3: Non esiste la banconota da 50.000 euro.
4: Adesso non esiste la banconota.
3: Non esiste, non mai fatta.
4: Ricordati, non perdere la banconota, perché finché lui sente l'odore che ce l'hai in tasca non ti sbrana merda. Se sente che sei povero, ti concia che sei una parrucca.
3: Ho capito, dai, ma ha rotto l'intalcuno da qualche parte, la metto. Cara, non ti preoccupare.
4: Mettila via.
3: La metto nel portafoglio, va bene?
4: Sono sicuro che non vuoi massaggiarmi?
3: No, sono sicuro, già porto fuori qua al magna povero. Dai, vado. Non tirare, tracan, balordo. Io della mara. Non tirare, che niente. Cara, permesso, paia. Devo passare col cane,
6: stia attento, no? Però e poi non dica ste parole che ci sono i bambini.
3: Casa mi dei buteletti rapporto. Sei il cane che tira, non so mia.
6: Pippo Franco, giù con le parole, eh?
3: Adesso te strappo l'intestino passando dal naso, travi.
6: Ma da quando Pippo Franco è diventato biondo poi? Faccio da pirla. Te il bagaglino mi hai fatto ridere un cazzo, bro.
3: Ma chi cazzo è lo Pippo Franco? Mi sono un campione del Cobra Khan. Aspetta un momento. Mi fa che mi sento più leggero.
5: La banconota da 50.000 euro.
3: Io me l'ho rubata, maledetta m***a. Ah, cagnetto. Dai. Ti faccio un bocchino.
4: Mi stai sporcando il parquet, p***o.
3: Dico mi***a. E il cama bagnato. Io ho perso la banconota.
4: Mi hai perso 50.000 euro?
3: Sì, ero lì in mezzo alla gente, qualcuno passava me la rubà.
4: Ah, allora il debito aumenta.
3: No, dai, la banconota era finta.
4: Massaggiami il culo da dentro.
3: Riporto fuori il cane, anche senza la banconota. Povero sì, mareccion, boia.
1: Cobra Khan.
0: Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105. Rai.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni. E invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo, pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Demogorgone.
7: Io sono la sigla di Stranger Things.
6: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì, della prima serie.
5: Sì.
6: Basta.
7: Un attimo che devo prendere fiato.
5: Basta cosa, scusi?
6: Basta.
5: Sì, dica.
6: No, sto dicendo basta la sigla.
5: Ah,
6: basta,
5: ok.
6: Basta.
5: E chiamate...
6: Basta, non se ne può più. Adesso andiamo in giro normalmente anche a fare la spesa. Adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così. Quindi vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta. Che ci devono lasciare stare quando andiamo in giro. Che noi siamo brave persone.
5: No, certo,
6: cioè, nel film recitiamo, però.
5: Sì, ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
6: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè, la bocca è fatta apposta per fare i pompini.
5: Senta,
6: dei mostri.
5: Ma il suo amico sigla. Non è. Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
7: È lunga.
5: Scusa,
7: la fa, è
5: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
8: Sì, pronto?
5: Pronto, salve.
8: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
5: CGL?
8: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
5: Sì.
8: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
5: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei, sì, qualcuno che canticchia.
8: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
5: Sì.
8: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Veloce. Superman!
6: Questo, scusa,
8: sbagliato. Volevo dire che mi sono perso. Cioè, mi sto proprio autodenunciando io.
5: Ah, ok, d'accordo.
8: Non mi trovo.
5: Ok, e come possiamo aiutarla?
8: Non lo so, se non sapete voi che vi chiamate, chi l'ha visto?
5: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori. C'è una via? C'è un cartello di una via?
8: È tutto sotto sopra.
5: E tutto sotto sopra?
8: Tutto sotto sopra, c'è un casino. Sono 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai, quei costi dei ristoranti cinesi?
5: No, che cosa?
8: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
5: Ho capito.
8: E c'è molto disordine.
5: No, lo capisco.
8: Ananas!
5: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi Caprettini non si sa più nulla. Spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
5: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina con me, siamo all'Esselunga adesso.
5: Salve, sì.
2: Abbiamo messo la verdura sul, come si chiama questa cosa? La pesana?
3: La pesa.
2: Sì, ma non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
3: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul
5: ma
2: tasto,
5: non va.
2: Ma non va.
3: Tiene patate.
5: Sì.
2: Le patate. Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
5: Però, come mai
3: porri
5: chiamate...
3: 44. Metto, viene patate.
5: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio un numero.
5: Credo abbiate sbagliato a digitare.
3: 44.
5: Porri.
2: Porri.
5: Sì. Dico, penso abbiate sbagliato... Non c'è un addetto.
2: Se metto sopra le melanzane...
5: Sì.
3: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri
3: 44
2: non funziona.
3: Viene
5: patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
5: Cercare un addetto.
2: Aspetti,
3: chi l'ha detto?
2: Porco.
5: Ma come,
2: allora,
5: signora?
2: Si allontani, per favore. Siamo davanti alla pesa, siamo al telefono col servizio clienti.
3: C'è sempre quello che vuole,
5: sì,
3: passare.
2: Sempre
5: davanti.
2: Quello,
5: certo,
2: vuole passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
5: Ma
2: di
5: signore,
3: troia, bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
5: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo, riposa la verza. Non è la verza.
3: No, queste sono le carote.
5: Signore.
3: 16.
5: Sì, io vi
3: carote 16.
2: Allora posa le... come si chiamano, porco...
3: Le pitole.
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
3: Il cavolfiore. Quelle... Gli asparagi.
2: No, quelle 44. Porro.
3: Porri.
5: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata. Sì.
4: È lunga,
5: sì.
3: Sono Vecna.
5: Ma non era il Demogorgone?
3: Sono Vecna.
5: Sì.
3: Da quando sono uscito?
5: Sì.
3: Dal sottosopra?
5: Sì. Cosa? Dica.
3: Non mi piace.
5: Il mondo fuori?
3: No.
5: Torni dentro.
3: Dove abiti? Scusi. Devo pensare i carciofi.
5: Ma scusa.
3: Sa il numero? 44 per il porco. 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei, 33. 33, grazie.
5: Va bene, grazie per la telefonata illuminante. Bene, insomma, dicevamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è i giapponesi non bestemmiano San Nicola @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
3: Le zucchine. Numero 62. Viene limoni. Porca
5: amore.
3: Sì, anche con lui, sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
1: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
3: Ma bella quella, ma...
1: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è la piccola Spine.
3: Ah, dici?
4: Eh sì.
1: E alla cattura.
4: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama?
4: Batti.
3: Si chiama?
4: Batti.
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia.
3: Ah, scusa, allora Batti cosa ci voleva dire?
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma fascia, fa la finita, dai.
1: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'aveva a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare dei nati in fiamme.
4: Sì, sboro, questo qua veramente hai ragione, Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Fagesquark che massaggiavano i piedi alle remore, non te ne ricordi?
3: Mazza, comprate pure il giornale io.
1: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
3: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
4: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
1: Mi fate finire?
3: Sì, vabbè, dai, finisci.
1: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
3: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
4: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Mica, sei un cyborg, che cavolo?
1: Mi avete rotto i coglioni.
3: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
4: Sì, tranquillo, dai, finisci.
1: E adesso è tempo di morire.
3: Ma li mortacci tu a sua porta sfiga, squalo, andiamo.
4: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
3: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare. Mamma.
0: Lo Zoo di 105.
5: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
5: Da quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
7: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una sessantina d'anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più, e quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
8: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
5: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
9: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
5: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
9: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
5: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
10: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale e invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando hai iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***o!
5: Esatto, porco d***o. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
11: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
5: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.
12: Yeah.

0: Avanti, bitch!
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no, il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105. 105.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, Sky le intima insomma di restituire il decoder, di riportarlo nel punto di riconsegna più vicino e di rescindere il contratto.
1: Quindi mi tolgono, se non accetto le offerte mi tolgono tutto?
2: Sì.
1: Tolgono Sky?
2: Sì, questa è una clausola presente nel contratto, se lo vuole ricontrollare, se ce l'ha sotto mano, è la clausola 7 al punto 2.
1: Io non ho è Sky che ha rescisso il contratto.
2: Sì, Sky rescinde unilateralmente il contratto in caso il rating del cliente scenda sotto il livello 6. Lei in questo momento è a 6.1.
1: Cioè io non posso avere il pacchetto base solo?
2: Quando lei ha sottoscritto l'offerta, leggo qua, sì. Più di 2 anni fa, giusto? Poi ha fatto un cambio di destinazione, un cambio di indirizzo, esatto?
1: Sì.
2: Esattamente. Diciamo il suo abbonamento base era ancora incluso nell'offerta. Dopodiché l'offerta è scaduta e quindi lei doveva acquistare uno dei pacchetti in offerta per poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
2: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
2: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
2: Senta, se preferisce vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
2: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no, assolutamente.
2: Guardi,
1: no,
2: noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio, non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
2: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato,
1: no,
2: la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
2: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
2: e no,
1: no.
2: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
2: No, no, ma non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
2: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
2: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco appunto, già l'avete fatto.
2: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
2: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi,
1: sì,
2: che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
2: Questo è quanto. Se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa io non.
2: Ma la raccomandata
1: niente.
2: È già arrivata, signora.
1: Ma
2: adesso
1: non penso proprio.
2: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma. Ci sono dei soldi da pagare.
3: Pagare.
2: Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
2: Ma non lo so, è un quarto d'ora che siamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi se vuole proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me
1: sì,
2: che
1: pure.
2: Cazzo vuole?
1: Pure?
2: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di
1: allora,
2: essere gentile, mi rompe i coglioni.
4: Round 2.
5: Pronto? No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto addirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sarò raccomandata, non mi è arrivata. Io.
5: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
5: Ah, ok. Però è un errore delle poste. Cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non c'ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
5: Sì,
1: va bene, sì.
5: Sì. Sì, noi stiamo lavorando con questa signorina.
1: Pure io, anche questo è il lavoro,
5: Certo, certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla ricezione.
1: Si
5: ricordi dei 111 euro da pagare
1: sì.
5: successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione di prima.
2: Round 3. Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
2: Allora, leggo qua. La località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
2: Lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto. Sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky. Sa dove sono tutti gli uffici di Sky. Sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
5: Dai.
2: Ma calmati un cazzo.
5: Calmati, ti prego. Non è il modo di comportarsi con un cliente. Dai.
1: Sì, sì.
2: Allora facciamo così. Lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, lo immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me lo immaginavo prima o poi.
2: Sì, certo.
5: Comunque in ogni caso, cioè, spendi questi 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
2: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
2: Grazie bella!
1: Grazie,
2: ciao Sara, un bacio! Ciao.
1: Ciao.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezzè.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faust a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo. E qui?
6: Salve, signor Mazzoli. Sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di glandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Gà, io sono Paolo Noyes.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino, così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente, troia merda cazzo.
3: Gà, noi siamo contro la violenza nei confronti delle zanzare, anzi, noi stessi siamo persone che amano le zanzare e che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro, nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel microonde e quindi vogliamo riparare facendo il possibile con ciò che l'ANPZ ci chiederà.
3: Gà, esatto, così che questa grossa cretinata possa trasformarsi in una cosa positiva per tutti.
4: E io sono Wender, ciao!
1: I nostri eroi si offrono volontari per delle attività sponsorizzate dall'Associazione Nazionale Protezione Zanzare. Vengono separati e ad ognuno di loro viene affidata una cosa diversa.
6: Ok, signor Mazzoli, sapendo che lei ama le auto, l'ho portata qui. Vede questa sfilza di auto di lusso?
2: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes o il pisello turgidino fringuello merdoso Bavoses.
6: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
2: Cosa? Ma che cazzo?
6: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
1: A Wender, invece, han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
6: Ok, Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
4: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
6: Stop, no, quello è già in uso, Wender, un altro.
4: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
6: No, Wender, anche quello non va bene.
4: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
6: Wender.
4: Zio Faust, non mi viene in mente più nulla, né?
2: Dai, Wender, dobbiamo riparare il nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
4: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
6: Questo è perfetto.
1: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
3: Inca, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
1: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
6: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
7: Paolo, vieni qua. Ciao Paolo.
3: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
6: Le zanzare succhiano.
3: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
6: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
2: Dai Paolo, fallo per la causa, su.
3: Ok.
1: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte e al duro lavoro dei nostri ragazzi. Ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati. Ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
2: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
8: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco era una nazi skin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
1: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però this is the
2: Zeus. Mori, Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
3: Mori, Mori.
2: Mori, Mori, ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
4: Ma hai cambiato droga?
2: No, Mori, devi venire in un posto con me.
4: Ah sì, dove?
2: Da Morpheus.
4: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
2: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
4: E chi è?
5: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
2: È permesso?
5: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
4: No.
5: Siete gli eletti.
4: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
2: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
5: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
4: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
6: Ciao, bei ragazzi. Volete farvi un giro con me?
2: Ammazza, che figa! Ma chi è?
5: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
4: Carica un'amica brasiliana, allora. Scusa, che cazzo?
5: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: Ma dette fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei due?
2: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa,
4: no? No, pillola blu io, eh.
5: Benvenuti in Matrix.
4: Ma che figata sto Matrix, è una figata proprio.
2: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì, un bazooka?
4: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Orfeo, come
2: cazzo? Morpheus!
4: Come si chiama?
2: Morpheus.
4: Morpheus, carica la gnocca, dai!
2: E caricala!
5: Matrix, il mondo che vorresti.
2: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
4: Guarda, fai entrare a Spagnola e carica due russe, dilla Orfeo lì.
2: Vai due russe, anche a Spagnola!
5: Al cinema.
4: Dai, russa! Picchiami, cazzo, picchiami!
7: Lo Zodi 105.
8: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: la leggenda continua.
1: Rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari Vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che ho?
3: Che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.

0: ci arrosto.
1: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
0: Come verdura finocchi.
2: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria. Naturalmente a Pavia.
1: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
3: Ed ora un artista speciale. Solo per voi, signore e signori, la signora Barese.
1: Cosa? Non ancora?
4: Salsiccia puntante, quella dolce, provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
1: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia.
4: Il primo è cavati nella frutta di merla parmigiana, che ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
2: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
1: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
5: Out!
6: Out, mazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
1: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
6: Outs, stai tutto come fatto di cervello. Dai, siediti un attimo sul divano, dai, forza.
1: Ma che schifo, sto divano è tutto sbagliato, merda in culo ai cazzi.
6: Ah, sì, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
1: Ma anche questa sedia è tutta sbagliata.
6: E allora siediti per terra. Ah no, anche lì tutto sbagliato. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbalordito?
2: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
1: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
6: Out, sbazzò, temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
1: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
6: Guarda qui.
1: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
6: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovare la signora che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
2: Marco e Leone si recano a Barivecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
7: Nusim Bariccioè, cittin dati su me, nusim nervose se, nusim paghiuse me.
6: Aus, mazzò, hai in mente un identikit?
1: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi vaffanculo.
6: Ma siamo a Barivecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette, che pensavi?
1: Aspetta! Eccola, è quella.
0: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
1: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
6: Auz, se è davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor. De Murgia. Murgior.
8: Uè a tutto lo pugliese! Le sentite una canzone alla Foggian? Dove la canta la Barlettan? Ve buona la quarantina e alla Messichiais!
0: Oh, leone di Lernia! Io sono l'oracolo! Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino!
6: Ecco, immaginavo che ci fosse l'ingulato!
0: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
1: Eh sì, cazzo minchia merda.
0: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
1: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
0: Porta Leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
6: Out, è arrivato il momento, mazzò. Forza, andiamo.
2: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Quanta roba ci sarebbe da fare e da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti, ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellato i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Apriamo le linee, dai. Marcello Pavia, Marcello, vai, che cosa ne pensi?
3: Penso che sono due animali di merda.
2: Perché sono? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui...
3: Hanno diritto di protestare, allora... non di star là a rovinare le cose, che cazzo fai?
2: Quindi decide lei che cosa si può fare per protestare, da qua?
3: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
2: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra.
3: Allora. Ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa l'hanno rovinato.
2: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda, ma stiamo parlando delle
3: mi prendi i coglioni,
2: sta solfeggiando, sol, sì, bemolle, do, re, mi fa sol. Che cazzo solfeggia?
3: Tu, volevo chiederti tu come la cosa di pesci.
2: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
3: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
2: Tu e tua sorella con la stronza baciapine, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
4: È una cosa da pazzi. Come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
2: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
4: No, ma no. Di sicuro c'è da trovare una soluzione, ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
2: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
4: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
2: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento. 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo, fatti anche male. Che qual è il senso?
4: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
2: Ma che opera d'arte? Su, è una crosta di merda. L'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina, venduta a qualche oligarca russo.
4: Ma a me non interessa.
2: Ma c'era un vetro davanti.
4: Ma dai,
2: se cacavano sulla Tour Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Chi se ne accorgeva? Devi fare un gesto eclatante.
4: È un gesto eclatante, ma non ha senso.
2: Perché non ha senso? Ne stanno parlando tutti, noi compresi, eh? Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
5: Mi fare urlare che ci sono i clienti.
2: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Di cosa? Non mi frega un cazzo dei tuoi clienti. Godo.
5: Pubblico ti ammazzo. Non mi fa incazzare.
2: Io?
5: Non mi fa schierare.
2: Minaccia. Che paura. Bu.
5: C'è la gente. Non posso parlare.
2: Che cazzo me ne frega a me?
5: Ma adesso ti vengo a prendere.
2: Sì. Ho capito.
5: Stai provando
2: le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio quell'intimorito.
5: Proverò a battermi tua madre.
2: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
5: No, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo.
2: No, guarda che. Sì, va. Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio.
5: Ma Cruciani va a fanculo.
2: Tu e tua madre diesel.
5: Inculati da solo,
2: ciao, tuo padre con l'euro 2, ciao. Un altro. Caio da Roma.
6: Con tutti i problemi che abbiamo noi, ce ne frega un cazzo noi dei Van Gogh.
2: Cioè, sti cazzi dei Van Gogh.
6: Sì, sti cazzi dei Van Gogh.
2: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
6: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
2: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
6: Tutta l'Italia, penso. Tutta che se riusciamo a pannellarla.
2: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci, un altro. Andiamo con il Lota, vai un commento a caldo, vai Lota.
7: No, quella è una merdata proprio.
2: Perché?
7: Guarda,
2: perché
7: l'unica volta forse sono d'accordo con te.
2: Perché?
7: Ma lavati tutto. Perché secondo te si protesta così?
2: Io come si protesta? Come si protesta?
7: Anch'io sono ambientalista, tutto. Sono. Guardi, potessi stare con Greta Thunberg, però il reddito di cittadinanza.
4: Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
2: Solo
4: quindi
2: di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
4: No, e seguire il Napoli.
2: E seguire il Napoli,
4: Napoli. 10 con la Lajax, saltiamoci in piedi.
2: Tu, questa è l'unica cosa che ti è rimasta. L'unica cosa che
4: e
2: ti è rimasta.
4: Il reddito di cittadinanza, esatto, che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
2: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog, e due ragazze giovani.
4: Io abito a Napoli.
2: Napoli si muore. Muore.
4: Io c'ho la lava che mi protegge, io c'ho il mare che mi protegge.
2: Bravo,
4: non
2: allora
4: mi venerebbe con me te, Lota.
2: Allora già che c'hai la lava, lavati con quella, ciao Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della secca, vai, come stai?
8: Ecco, è brutto onto, il mancava, il maledetto onto, bastardo.
2: Come stai?
8: Lustrani.
2: Cos'è? Lustrani. Lustrani è nuova.
8: Cosa hai improntato sulla formazione del nuovo governo?
2: No, non me ne
8: credo. Hai visto Fontana?
2: Sei contento, per Fontana?
8: Fontana, tu e i tuoi amici, quella Tony,
2: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi
8: bianco,
2: a me va benissimo.
8: Sei un onto maledetto.
2: Io?
8: Sì, onto come a merda.
2: E io scopo tutte le fiche.
8: L'unico modo per scopare è andare a pagamento, infatti tutte quelle OnlyFans tutte interviste.
2: Certo, e poi me le schiaccio tutte.
8: Sei un pedofilo, sai, vai dietro le ragazzine, vai dietro, puttana,
2: non hai mai scopato.
8: Solo per dargli un attimo di notorietà, vai lì con
2: sei invidioso, sei invidioso.
8: A 50, cioè a 60 anni, quante casse anni hai, brutto onto, maledetto.
2: 19.
8: Vai dietro le ragazzine.
2: Sei invidioso.
8: Ma fai schifo.
2: Sei invidioso, di la verità.
8: Quella madre, tua madre, quella volta.
2: Quale?
8: Ma
2: dai, ma cosa? Ma questo
8: io sono lì giovedì, vengo lì in Viale Stata.
2: Ci sarà.
8: Ma non mi fai vieni giù, fammi.
2: Ma su, che sei un cacca, che cazzo arrivi sotto? Ma dove?
8: Ascoltami quello che parlo.
2: Ma sono
8: mi devi affrontare.
2: Ma
8: quando
2: cosa?
8: Vengo lì ti devi fare sotto, brutta merda!
2: Sì, ma dai,
8: tre coglioni! Sei un
2: cometto!
8: Halloween si sta avvicinando!
2: Sì,
8: ti cavo la puttana! Alla morte di Grindstone! Il ripotere! I puttani! Ti sento! Ti tolgo la pelle! E ad Halloween mi vesto con la tua pelle! Brutto bastardo maledetto! Te lo prometto! Mi avvelena del tuo sangue e ti piscia sopra al cadavere tuo, maledetto, bastardo, ti ammazzerò, brutto volto maledetto, ti scagno!
2: Ci aiuto Halloween, facciamo per il 2?
9: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cani, vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni
12: qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando... Hop hop che mi faccio.

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusi, disturbo, stiamo facendo una parata a 5 Gigi. Sono qua in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se è sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: India, capo. Sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada, sto facendo i lavori. Ha sentito che ti abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Qual è la strada? Qua dietro casa mia?
1: Sì, credo adiacente. Comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un puzzo di gas, tipo tartufo?
0: No.
1: E lei sappia i vicini? Nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Comune di Media Michenna?
1: Cosa ha detto, Comuchenna?
0: Io non le capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
2: Kartoffeln faka kuchen.
0: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
2: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen.
0: Ti saluto, ciao.
2: Sono il contatore del gas.
1: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
2: Sì, ma minchia, lavoravo in una pizzeria.
1: E kartoffeln e salmone?
2: Ho provato, erano sul menù.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada posando i nuovi contatori del gas, buongiorno.
4: Buongiorno, io non ho capito niente.
2: Allora signora, io sono un operaio del gas, sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
4: Quando questa è tutta cosa che fa il fiumio, no?
2: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio, noi stiamo mettendo quello nuovo.
4: Io questo è tutto. No, io non mi ci sono mai, non lo so, non mi sono interessata perché questo si interessa al fiumio. Non ne posso di niente perché non c'ho niente e non posso di niente.
2: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
4: Sì.
2: Allora, quel gas lei adesso spende tanto. E noi mettiamo il contatore che spende poco.
4: Dale.
2: Mi deve solo usare la cortesia.
4: Tramattino.
2: Campanaro. Ding. Don. E pure Dan.
4: Chiamate il figlio.
2: Figlio.
4: Parlate con due.
1: Pronto, signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
4: No, ma io gli ho detto...
1: Andrew?
4: Deve ritornare a pranzo, Fiumio, no?
2: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che...
4: Ascolta, senta.
2: Dica.
4: Il marito, passa il marito.
2: Passa il marito che magari...
4: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
1: Andrew.
2: Passa il marito che forse c'ha tutti le sinapsi. Palla.
1: Minchia.
2: Adesso sciarrano.
1: Stai evocando la tua verità.
2: Ma il marito è vivo, signora? O lo stai evocando dalla tomba?
1: Ha aperto il libro dei morti.
2: Minchia, Necronomicon.
1: Agunagunu, lo stai evocando.
0: Pronto?
2: Sì. Minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5 Gigi, ho interloquito precedentemente con la signora.
0: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
2: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
0: Non mi ascolta, non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
2: Noi stiamo qua con il gas.
0: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
2: Ma perché, che devo fare una preghiera?
0: Io devo parlare col figlio mio.
2: Sì, ma
0: io
2: per...
0: non posso dire niente.
2: Ma
0: il treno è 4.
2: Ma guarda che io mica sono del KGB.
1: Ha detto nel treno è 4.
2: Allora aspetti che segno.
1: 1 e trino.
2: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
0: Da me non me adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. C'è il figlio mio. Io non posso parlarci.
2: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
0: Ho capito, ma chi... Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
1: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore di gas.
0: Ascolta, fai come te fare.
1: Ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada, ci deve dire solo se sento odore di gas.
0: Senti, io non posso
1: parlare. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
0: Ma che vuoi?
2: Lei ce l'ha il gas?
0: Io ce l'ho il gas.
2: Adesso non glielo togliamo.
1: Deve dirci se sente odore di gas.
0: Che cazzi,
1: odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
0: Ascoltami, mi parli?
2: Sì,
1: ti parliamo.
0: Non sento da niente.
1: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia, lo senti l'odore di cazzi?
0: Ma dove stai tu adesso?
1: Ah, fanculo, sono in strada! Abbiamo aperto un buco!
0: Hai perso un buco?
2: Sì, stai, un tubo pentoso e sto mettendo un contatore del gas nuovo!
0: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta popò!
2: Aspetta popò!
1: E che dobbiamo andare a cagare?
2: Ma vai a cagare lei, scusi, ma come si permette?
1: Il gas, sentilo puzzo! Pronto! Ah, fanculo!
2: Ha detto che devi aspettare popò!
1: E chi è?
2: Che cazzo lo so? Aspettando popò, deve essere quella commedia teatrale!
1: Ah,
2: quella di Cecco!
1: Popò e Peppì!
2: Oh, che è un film!

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sono tagliato le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, ulcara, man, alt, aia, ma emma maiala, man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fa il culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione. E anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Joe Bekovatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccoli sembra una partita a dama!
0: Ma signore...
1: va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così... Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più... più voglia di qualcosa di buono!
0: Ho capito, signore... Ecco...
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro!
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono!
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto! Scusa, ti chiamo io! Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa! Baci, Mary! Ok... E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Master Alino! Non senti il puzzare del carre?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Master Alino, porca c***o l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
3: Lo sento, lo sento!
4: Lo
3: girati, girati! Vai, vai, vai, vai, vai!
4: Bene.
3: Prendilo, prendilo, prendilo!
4: Sì, sì. In bocca!
2: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
3: Vai, vai, vai, vai.
1: Questo è Wonderland.
5: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro.
3: Chi è?
4: Francesca.
3: E ha voglia di entrare Lucy, la signorina Elgan von Huber?
4: Sì, sì, mia, mia. Sono Francesca.
3: Ah, von Huber, bene.
4: Vabbè, fresca.
3: Venga, entri, maggiore.
4: Sì, sì.
3: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
4: Come no?
3: Chi è?
4: Francesca. Ce l'ha fresca.
3: Chi è?
4: Francesca.
3: Chi è?
4: Francesca.
5: Ancora, dai. Sì, ciuccia, ciuccia.
4: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
5: Sto per sperarlo.
4: Godilo.
5: Guarda il mio c***o come entra bene in questa ghifa bagnata.
4: Sì.
3: Chi è?
4: Francesca.
3: Ah, von Huber, bene.
4: Sì, sì, ce l'ha fresca.
3: Venga, entri, maggiore.
4: Sì, entra, entra, dove?
3: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
4: Come no, eh?
3: E ha voglia di farlo così la signorina Elgan von Huber?
4: In forma da me, chi si è?
5: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
2: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
6: Sì, pronto.
4: Chi è che parla?
6: Francesca.
4: Francesca, a te fresca.
6: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
4: Stata con te?
6: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Oh, sì, più forte. Più forte. Oh.
7: Oh. Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Alicami coglioni. Alicami coglioni.
4: Sto aspettando.
7: Mettilo in bocca.
4: Alicalo, alicalo.
7: Ecco, brava.
4: Lecca, lecca.
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
4: Lo mando in giro.
6: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
4: Senti, senti che atrasa.
7: Più veloce con quella bocca.
4: Tienile un po' qua.
8: Stop, mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.
9: Radio 105.
0: Only for you. This is Zoo.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi, saldi, saldi, saldi, saldi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Only on 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Ficaccia di Recco, prodotto da forno ligure con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop porn, scoppiettanti chicchi di mais, cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro al letto.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio. Doppio bio, pomodoro cuore di bue più zucchina cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine da leccare, 2,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Padre Pollo cerca lavoro.
6: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: E la parrocchia...
3: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
6: Dei Santi Pietro Paolo?
7: Sì, di Neive.
6: Sì, come piacere, sono...
7: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
7: Sì, pronto.
6: Mi sente? Perché c'è lì...
7: Sì.
6: E va bene. Ah, ecco.
7: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
7: Sì.
6: Salve, io chiamo perché sto cercando un luogo dove poter... diciamo svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, lo chiami un po' come vuoi.
7: Il mestiere sarebbe?
6: Il prete.
7: Ma lei è religioso?
6: Ma certo, che domanda.
7: Di che famiglia religiosa?
6: La Bradford.
7: Ah. Sì?
6: Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
7: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
6: Non sono ancora stato nominato, però visto che a breve sarò nominato.
7: Nominato cosa?
6: Parroco.
7: Ordinato vuol dire?
6: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
7: Ma lei di dov'è?
6: Io sono di Torino. Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi, se
7: sì.
6: Con l'oratorio, fare le feste. Io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
7: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
6: sì,
7: un ministero
6: sì,
7: deve avere il mandato del vescovo.
6: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
7: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
6: ma non si può anche fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
7: No, non esiste proprio,
6: mettere le lampadine.
7: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
6: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica. A me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90. Non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno. Io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
7: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
6: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la chiesa è vicino. Perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità. Io gli farei ascoltare i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì. Per divertirsi un po' con nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
7: Sì, il linguaggio volgare.
6: Volgare, violento. Invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più.
7: Va bene,
6: lei è stato gentile.
7: Va bene. Buona serata.
6: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
4: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
5: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Buonasera.
11: Scusa Pino J, rimettila da capo.
10: Eccoci amici.
12: Ma allora sei un coglione.
10: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia come sta?
13: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
14: Ha ragione, merda!
10: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamasita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
13: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
10: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
12: No, andiamo a casa che sono già stanco.
10: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamasita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. e posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
13: Ma va che non c'è nessuno oggi.
10: Oggi a 105 Mintase è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Manu, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Manu, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Manu, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
12: È andata a chiamare l'ambulanza?
10: E Super Pino J.
12: Ti faccio arrestare, merda!
10: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Te Flintstone, per me, numero uno.

0: is a zoo only for you. Radio Ergenera.
1: Ciao a tutti. Io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora, buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento? È quello che dice dopo, non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema? Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
4: Porco!
1: Mi dica. Si senta libera.
4: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale! Fare...
1: Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!

0: finalmente esiste. Attraverso il computerone cervellottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
1: Intanto benvenuti a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che accoppia le coppie. Come funziona? Abbiamo creato questo macchinario, il dottor Truffazzi, tra l'altro un ingegnere laureato un quarto
2: e
1: d'ora
2: da
1: fa.
2: E oggi sono il dottor Chiaviconi.
1: Ecco, benissimo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere davanti al vostro teleschermo. Questo macchinario come funziona?
2: Praticamente in base alla reazione che avremo della nostra partners, l'algoritmo capirà l'affinità, prima di tutto il signor Mauro di Piacenza, che ricordiamo 30 anni completamente vergine, e riusciremo a capire se dal suo modo di fare la persona che ha il telefono la reazione praticamente non l'avete capito. Non l'ho capito neanch'io. Possiamo procedere.
1: Allora, spieghiamo un po' meglio. Allora, intanto sbooking.com è un'iniziativa devastante in un momento di grande crisi. Noi cerchiamo di far accoppiare le persone non nella maniera fredda come accade spesso su questi siti di incontri. No, lo facciamo attraverso questo cervellone, questo computerone creato appunto dal dottor
2: Chiaviconi. Beh, che seleziona casualmente dei numeri di telefono in base alle affinità. Il signor Mauro Mauro, che vi presento, il nostro
1: un applauso
2: tester.
1: Al signor Mauro Mauro.
3: Buon salve.
2: Buon salve. Anche a lei. Non conosce neanche i rudimenti dell'italiano. Possiamo procedere qui.
1: Allora, noi stiamo. Adesso bisogna essere onesti, perché la televisione è fatta di onestà. Noi prendiamo dei numeri a caso.
3: Io voglio la figa!
1: Ecco, appunto.
2: Adesso non abbiamo presentato il personaggio. Lei che lavoro fa?
3: Io voglio scopare, io.
2: Certo, perfetto, molto interessante. Legge dei libri?
3: Io voglio scopare, ma cosa me ne frega a me dei libri?
1: Lei è di Piacenza.
3: Mi fate parlare con le fighe o no?
1: Un attimo solo, stia calmo. Stiamo tarando l'algoritmo del cheeseburger.
3: Ma io sto pagando, ancora non ho visto mezza figa.
1: Quanto le è costato intanto? Diciamolo.
2: Ma scusi, mi permetto un attimo. Ma lei come si permette di parlare di sporco denaro di fronte alle iniziative scientifiche?
3: Ma voi mi state prendendo 20.000 euro al mese.
2: Sono briciole per quello che stiamo facendo per lei.
1: Allora, no, questo macchinario, stai zitto. Che ti metto le mani addosso davanti al pubblico.
2: Mi hai fatto le parole di bocca.
1: Grazie.
3: Ma io voglio scopare.
1: Questo marchingegno è il futuro delle agenzie matrimoniali. Il marchingegno, grazie ad un trick booster cervellotico creato dal nostro ingegnere, che si è laureato 45 minuti fa.
2: Quattro volte contemporaneamente.
1: Una roba devastante, signori. Ascoltateci, perché questo macchinario è in grado di garantirvi la donna o l'uomo della vostra vita.
0: Sbooking.com. Ciuli.
4: Pronto?
1: Sì, Antonella?
4: Sì.
1: Salve, la chiamo da sbooking.com. Senta, noi siamo un'agenzia matrimoniale, stiamo cercando qualche sporcacciona, diciamo, per un nostro cliente molto esigente e anche molto facoltoso. E abbiamo avuto il suo numero da, credo, un suo parente che ci ha detto che lei è single, libera, insomma.
4: Ma che cosa sta dicendo? È impossibile, anche le ha detto che qualcuno le ha dato il mio numero. Da chi ha preso il mio numero? Mi scusi.
2: Salve, dottor Truffazzi. Senta, io sono qua con il papabile partner, che potrebbe far parte, visto che il nostro cervello elettronico ha visto che lei potrebbe essere la partner ideale. Io glielo passerei per vedere se il primo contatto telefonico scatta quella scintilla.
4: Pronto?
3: Sì? Uè, troione! Dai, che si sente dalla voce che sei una maiala! Come sei vestita?
2: Ecco, mi perdoni, io capisco che lei ha l'esigenza ormonale, però lei mi parte un po' aggressivo.
0: Sbooking.com. Ciuli.
5: Mi dispiace, ma Tony è impegnato.
1: Ma chi è? Richiamano.
5: Mi corri in culo.
2: Mi corri in culo.
1: Cosa vuol dire?
3: Inizia ad essere un po' sfiduciato sul programma.
1: Quanto ha speso finora, mi scusi? 20?
3: Saremo a un 120.
1: Cosa sarà
3: mai? Andiamo avanti.
1: 120.
3: Ho detto che la tecnologia sta crescendo.
2: Cosa vuole che siano 120.000 euro?
1: Senta come squilla. Oh, buonasera signora, eccoci qua. Senta, siamo di un'agenzia matrimoniale, della sbooking.com. stiamo perfezionando il nostro sistema e cercando l'anima gemella del nostro cliente, il signor Franco Pippo. Lei è single?
6: Non mi capisco, io sono vecchio, tengo 94 anni, sono vecchio, non sente, non capisco.
2: Oh, che bel figone. Allora, signor Franco Pippo, ci parli con la sua...
6: Che figlio mio!

0: Toscane, chi è la merita? Mi sento solo.
1: Oh. Ciao, bellissima. Io sono pronto a venirti a trovare, ovunque tu sia. Sì.
2: Lei ha trovato un fighino che è invidiabile.
3: Stava godendo o sbaglio?
2: 94 anni, è
3: fresca.
2: Una bambina.
3: Fresca.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente? Mi riceve?
4: Cosa cazzo mettiamo, tu c***o di sbarra?
3: A proposito, appunto, parliamo di sbarra, mi scusi.
4: Dai.
3: Senta, la chiamo da sbooking.com, è un'agenzia matrimoniale futuristica.
4: Le spiego.
3: Esatto, sbooking.com. Io ho qui un cliente che sta cercando l'anima gemella. Questo cliente ci piace l'uccello, diciamo, no? E abbiamo inserito i dati nel nostro cervellone, è venuto fuori il suo numero di telefono. Io ora le passo Franco Pippo, che vorrebbe conoscerla e magari così invitarla fuori.
4: Sta dentro a tastare che non è roba per me.
3: Prego Franco, prego.
1: Ciao bellissimo maschione, anche a te piace prenderlo in c***o, vero?
4: Vieni qua a Treviso, ti aspetto qua.
3: Signor Tony, io sono uno dei fondatori.
4: Pagliaccio.
3: Se lei mi conferma l'incontro con il signor Franco Pippo, potreste vincere come copia migliore del mese un bel 50.000 euro. Le interessa?
2: Signor Tony, abbiamo weekend tutto pagato a Medjugorje.
5: Sbooking.com. Julie.
6: Radio 105.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
1: Nel furmento, nel campo, c'è una porta, non c'è niente, sono nel campo!
2: Ma lei è in mezzo al campo col trattore?
1: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
3: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
1: Dove la voglio girare niente? Devo girare la terra! Sono nel furmento, c'è un porco dal caldo del...
0: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
3: ma secondo noi abita da un'altra parte.
0: E faremo di tutto per scoprirlo.
1: Ti vai a denunciare di venire a casa mia.
3: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.
2: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
1: Il ragazzo di campagna
2: 2.
0: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
4: Pronto, signor Ennio.
3: Come andrà a finire?
0: Scopriamolo in questa nuova serie di...
5: Dove abita Ennio?
4: Pronto, Ennio.
1: Pronto!
4: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Ragazzo di Campagna.
1: Ma che... Quacquarelli?
4: Siamo della troupe del film del Ragazzo di Campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
1: Ma è passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
4: Infatti,
1: un film nel mio campo,
4: Io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
1: Il gas? Benvenuta la bolletta, il doppio, brucia bastano!
4: Quanto?
1: Ma io l'ho dato che mi avevano passato 50 euro del gas, bacala!
4: Dimmi quanto ti è arrivato, che adesso ci penso io.
1: Ma mi è arrivato una passata di 600 euro,
4: Ma cosa ci fai col gas, Ennio?
1: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto dal culo il gas! Me lo metto con la gomma!
4: Allora, senti, io ti dico che non può. Ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
1: Adesso
4: vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquarelli. No, Batman Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
4: Quacquarelli. Di nome Batman.
1: Batman. Ehi!
4: Metti il battisegnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
1: Ma che cos'è il battisegnale?
4: Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
6: Rimani in collegamento. Con la Batcaverna.
1: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
6: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
4: Hai problemi con il gas?
6: Chiama Batman con il bat segnale.
4: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
6: Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
1: 4
4: 3
1: 2
4: 6
6: 3 3 2 1 5
4: 8
6: 4
1: 2
6: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
1: 1-1! Ehi! Quacquarelli! Quacquarelli! Pronto! Ehi, chi sei, Quacquarelli?
7: Sono Robin, ciao!
1: Che sei, madre?
7: Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
1: Ma perché ha chiuso i tubi?
7: Sì. Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta.
1: È un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
7: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante?
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
3: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
2: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
3: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
2: Ma porco d***o! Quante volte ti ho detto di non interrompermi? Zitto! E lasciami vendere!
3: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quello originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
2: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
3: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
2: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
4: Che cosa?
2: La sta guardando la televisione?
4: No.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
4: Chi è che parla?
2: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
3: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
2: Ma porca puttana.
3: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
4: Pronto?
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta!
4: Ma chi è che parla? Nome, cognome!
2: Pezzo di merda! Pronto! Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
3: Sandro, non lo pensa nessuno.
2: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Piacere un boia, perché mi intanto sono un signore, porco
2: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
5: Maledetto bastardo divertito.
3: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
5: Porco.
2: Ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
3: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
2: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
3: Ok, ti riapro la linea.
2: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
5: No, guarda che mi hai chiamato tu.
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Te lo ripeto che io sono un signore di cane, non una signora.
2: La sta guardando.
5: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
5: E il disco di Nino D'Angelo, una hita, porco. Quanto me l'ho fatto pagare? Disco.
2: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
5: Porco è un affare maledetto, porco.
2: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società.
5: Ragazzo piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputtare e tomare dentro e fuori.
2: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
5: Merda.
2: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie per avermi sistemato la vita.
6: Quello è finito.
5: Ma vai, figlio del tomare, sangue a puttana Lazzarone, cane, stato 100 anni, se muovermi, cane, coglione, aborto, è andato a male.
3: Sandro, mi senti? Sandro stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes! Vai, bella!
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto d'un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Sono troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
2: Turca a te!
0: Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
3: Io vi dichiaro marito e moglie.
4: Brava Turca!
5: Brava Turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
3: Incapir!
4: Best! Non ne posso più, pietà! Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male! Best!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
6: No!

0: moglie mia. Così non va bene, però. Io ti lecco la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato.
1: Smerdirgli non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
0: Sì, perché tengo denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano, ma non ho proprio senso di dimensione, non solo spazio che c'è fra fica e bocca.
1: Mi sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto, Smerdir? Mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
0: Tu non hai tutte torte su lui. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimediare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
1: No, no, no, no. Sei un mostro, sei un mostro, Smerdir.
0: Forse ho capito come leccare fica.
1: Che siete mordelingo.
0: Hai ragione, che male.

0: Il mozzo, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo a un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, Soleia, hai sfumato il mazzo, sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, è un mazzo, amore mio, amore mio.
1: Soleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro. Plattone, caricare.
1: Che fine, che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farai smaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare. Puntare, porco...
2: Mi piace questo sergente, molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato, il maso su lei. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: È la fine, è la fine.
5: Ferma, fermi. Ferme tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco? Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: E proprio lei dovrebbe scegliere come messaggero.
6: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati!
2: Evviva!
1: Turca!
2: Turca!
1: Oddio! Cazzo di rio!
7: Perché fa? È quello che entra nel gruppo!
1: Le sagittate! Oddio! Sono salvo! Oddio! Sono libero!
3: Uscirti viva!
2: No, dannazione! No! Ho anche aperto niente! Non è finita qui il mazzo su lei, io non sarò mai di più tu, mai! Dovessi anche tagliarmi i baffi!
8: E non le taglierò mai i baffi!

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Sono il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Salve.
6: Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
5: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
8: Karate Kid è morto. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non lo puoi fare!
11: Vieni qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Freedom, oltre il cortile. Siamo a...
2: Freedom.
3: Così, un cappuccio e una brioche.
2: Freedom.
3: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
2: Freedom.
3: Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni...
2: Freedom.
3: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
4: Salve, benvenuti.
3: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
4: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
3: Ah.
4: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
3: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
4: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
3: Ma come inutili, brutta stronza?
4: Cosa?
3: Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato.
4: Ma scusi, ma ha bevuto?
3: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere.
4: Ma qui ci sono le spoglie di Antonino Pio.
3: E sti cazzi?
4: Ma un imperatore romano.
3: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
4: Lucio Domizio Enobarbo.
3: Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non se respira.
4: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti.
3: Sì, sì, dai, mai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola, che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar!
4: Ma scusi, ma le catacombe...
3: Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al terzo secolo. È pronto, professore?
5: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
3: Attento, Omar!
6: Aia!
3: Il cavo, non si preoccupi!
5: Il cavo di che?
3: Dronissimi, su!
5: Cosa?
3: Attento, Omar! I droni tagliano!
5: Aia! Aiuto! Tiratemi su! Immediatamente!
2: Fritto!
5: Aiuto!
2: Fritto!
5: Svegliati!
2: Fritto!
3: Più su! Ah! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
2: Freedom!
3: Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professor? Mi dà il permesso specialissimo di aprirle l'ambulanza?
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
7: Lo Zoo di 105. Mobi!

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane!
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, no, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica,
0: grazie,
1: che di notte
0: grazie,
1: le lecca
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Ma vaffanculo.
1: Sì, ho chiamato in Veneto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Cosa?
1: Come sta?
3: Ma vaffanculo.
1: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
3: Puoi andare a cagare.
1: Non faccia la mignotta e venga
3: una
1: a trovarmi nel
3: tutte,
1: mio mobilificio.
3: Ma fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata, così te prova cosa che è vero, cosa vuol dire verbale.
1: Signora, signora.
3: Tarabuto, maledetto,
1: signora,
3: schifoso.
1: E allora un buon porco a lei.
2: E al sabato grande festa.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, come sta, signora?
4: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
1: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
4: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Ma che merda è lei, hai capito? Perché
1: bella,
4: non la venga a disturbare a casa sua.
1: Parlo con la smandruppata,
4: no,
1: del paese?
4: Ma vai a quel paese, vai.
1: Come sta, signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
0: Sì. Ma chi sei?
1: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
0: Io? Così, così.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Ah.
1: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
0: Va bene, grazie.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Mi sente? Pronto? Mi sente?
0: Sì, ti sente.
1: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Va bene, fatta da carro il culo.
1: E al sabato grande festa.
0: Ma dove?
1: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zodi 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di

0: Zevidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Dividomo! Dividomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Dividomo, l'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Dovrai infartare mentre fai
1: Dividomo! Aia! Scotta!
3: Ma Dividomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Dividomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
3: Urrà, urrà! Sono arrivati i pompieri!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
2: Presto, alle pompe!
1: Ullala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
2: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Dividomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda,
2: Oh, la madonna, che fastidio!
1: Centro!
2: Cattacca un cappello che mi sputta dal culo!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era su per giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.

0: ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti, eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
2: Io ho chiesto alla mamma uno smartphone per il compleanno e da quando uso Instagram e Facebook ho un sacco di amici più grandi di me. Alcuni c'hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano.
1: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
3: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac, appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non c'è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
4: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
1: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non c'è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
4: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
1: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
5: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll, scroll.
1: Esatto, scroll, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimone, ma una cosa è certa. Secondo questa teoria, esiste un algoritmo predittivo che ascolta, interpreta e stimola i tuoi desideri prima ancora che tu li abbia formulati. E se fosse vero, la prossima pubblicità che vedrai non sarà un caso.
6: Fumagazzi.
1: Sarà il prossimo pensiero che dovrai avere.
6: Fumagazzi, fumagazzi, fumagazzi.
1: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni.
6: Fumagazzi.
1: Anche se la verità...
6: Fumagazzi, fumagazzi.
1: Noi non la sapremo.
6: Fumagazzi.
1: Mai.
6: Fumagazzi.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo.
8: Nina, nina, nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo.
8: Nina, nina, nina.
7: This is a zoo.
8: Che delizia.
7: Vai, dai!
9: Java Beach Party!

E allora, siete pronti? Ok? Se avete fete, bevete! Piano, piano, piano, ne ho altre! Se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza!

dubbio. Fefono meglio le tette o il culo? Ve lo dico io. Vai maestro.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Voglio... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
5: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, ce l'avevi fatto.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeu. Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
7: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
1: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
7: È l'Aiazzone!
1: Ayace
7: è quello grosso, Aiazzone!
1: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
1: Sì!
7: Attento, attento, sta venendo!
1: Aia!
7: No!
1: Giù! No! Giù!
7: Il culo giù!
1: Attento!
7: Il culo giù!
1: Attento!
7: Aia!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
6: tua caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Caparbietà.
1: Cap...
5: Che la puttana mo non mette sempre questo e metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto,
10: ce l'ha fatto. Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Eh sì!

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: È schiattata la vecchia, è morta la vecchia, è la regina Elisabetta, quasi un secolo di età, e non dico finalmente perché sennò la gente si offende, comunque comprensibilmente ha tirato le cuoia, è inutile raccontarvi di tutto l'ipocrita cordoglio espresso in tutto in giro per il mondo, quando in realtà non ne frega a cazzo a nessuno, anzi forse questo potrebbe essere il momento giusto per domandarsi se ha senso ancora nel 2022 pagare della gente per rappresentare un diritto di nascita che tutto sommato mi sembra una cazzata, parliamo di democrazia però paghiamo della gente per piare un sacco di soldi semplicemente per una questione di sangue, a me sembra una cazzata, però voglio sentire voi su questo e voglio sentire voi anche su Camilla che secondo me ha comprato 10 vibratori perché finalmente è diventata regina consorte. Apriamo le linee, dai, regina Elisabetta, la triste ripartita della sovrana, via, apriamo le linee, dai.
3: Pronto? Siamo... piacere, Franco.
2: Piacere al cazzo, dico, Franco, lei ha una sua teoria sulla regina Elisabetta.
3: Pace all'anima sua.
2: Pace all'anima sua, sì, su questo concordo. Ma è una figura però controversa, qualcuno dice che è una colonialista, razzista, lei che ne pensa?
3: Che ne so io se è colonale o razzista, che ne so io?
2: No, colonali, cos'è colonali recchista? Che lingua è? Etrusco.
3: Colonaria, che disse?
2: Coronaria.
3: Colonaria, no, che colonaria?
2: Coloniale, colonialista.
3: Colonialista.
2: Coglionalista è lei. Lei è coglionalista. Si sente che lei è coglionalista.
3: Che ne so, gente ricca, gente. Si poteva fare quel colonialista, colonialista, potevano fare quello che volevano.
2: Colonialista si poteva fare.
3: Va bene, fanculo, teste minchia.
2: Ma perché, scusi, si sente che lei è coglionalista?
3: Per me è positiva.
2: È positiva la regina. Perché è positiva? Spieghiamo.
3: Perché secondo me è la regina, no? La regina di tutti, la volevano bene, la rispettava, aveva i soldi.
2: Quindi quelli coi soldi si rispettano, invece lei che è un pezzente poveraccio?
3: Lo dice lei che sono pezzente poveraccio, sì, possibilmente mi compra lei con tutte quelle che sta facendo.
2: Perché? Perché da cosa proviene la sua ricchezza economica? Un ereditiero? Cosa fa lei? Lei prenderà reddito di cittadinanza?
3: E poi anche se fosse.
2: Allora non credo che possa competere in ricchezza.
3: Probabilmente
2: con la
3: prende reddito, poi lavora.
2: No, probabilmente
3: poi altre cose,
2: sì. Scusi, mi faccia capire.
3: 6.000 euro a me.
2: Mi faccia capire, perché forse si è tratto in inganno da solo. Cioè lei lavora e prende il reddito.
3: Che ne sa lei?
2: Lei l'ha detto.
3: Ma anche se io lo confesso, giusto? Può essere che sto dicendo una minchiata. Lei che cosa ne sa? Lei mi conosce.
2: Che lei dica. Che lei dica minchiata è proprio la quinta faccia del Monte Rushmore. Cioè adesso hanno aggiunto la sua testa di cazzo al Monte Rushmore con scritto sotto dice.
3: Guarda,
2: minchiate.
3: Ma una cosa, come ti chiami? Peppe.
2: Giuseppe.
3: Giuseppe.
2: Lei è un criminale pazzo.
3: Sì, un carabinieri. Perché carabinieri non è un'offesa. Sì, un carabinieri.
2: Non è un'offesa, carabiniere, anzi è un onore, è un lustro.
3: Ah, finiscila, va.
2: Che cosa c'ha lei contro i carabinieri?
3: Che cosa c'ho? L'onorevole, sono tutti corrotti, vai.
2: Sono tutti corrotti i carabinieri, parola sua. Mi faccia capire, lei percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando, quindi è un criminale ladro dello Stato e dice che i carabinieri sono corrotti.
3: Che merda.
2: Mi ascolti bene, come si chiamano dalle sue parti gli arancini?
3: Gli arancini, che ti interessa?
2: A Catania si chiama arancino, giusto, con la O maschile, giusto?
3: Arancino.
2: Esatto, allora siccome lei è anche a ruso, se lo ficchi nel culo, arrivederci. Andiamo da Franco di Bari, sul camion. Franco, ha senso ancora il re e la regina? Franco, dimmi cosa ne pensi, vai.
4: No, non ha senso più, non è ormai, cioè tutto il mondo è tra parentesi, in democrazia tra parentesi.
2: Più o meno, sì, più o meno.
4: Più o meno. Cioè questa monarchia qua, questi che vivono, non basta il governo, anche loro vivono alle spalle dell'inglese.
2: Degli altri parassiti ancora da mantenere,
4: Che cazzo, è già ne manteniamo qua.
2: Ti hai visto invece il principe Carlo ha messo tutti i vestiti della regina su Vinted? Tu te li compri, saresti bene col cappellino, con la faccia da cazzo.
4: Che cazzo è Vinted? Io non ce l'ho Vinted.
2: È un sito su cui si mettono gli abiti usati.
4: Gli cappellini qua, me li compro tutti io.
2: Dove te li metti?
4: Uno davanti, uno in testa e uno al culo.
2: Bellissimo, tre cappellini, uno al cazzo, uno al culo e uno in testa.
4: Così, con i tre cappellini nudo, con la pancia e vai alla grazia.
2: Sei stupendo, Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
4: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao. Andiamo da Maria. Maria, lei e le sue idee chiare sulla regina. Vai Maria, spazio a te, vai.
5: Cioè, io devo dire la verità, quando è morta Elisabetta mi sono messa a piangere, perché degli altri non mi frega niente.
2: Un cazzo, invece della regina Elisabetta,
5: Per campare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone, sì. Se no non campava 100 anni.
2: Beh, non lo so, si dice che l'erba grava non muore mai, scusi.
5: Vabbè.
2: Io conosco un sacco di vecchi stronzi e vedo morire un sacco di bravi giovani.
5: Beh, ce ne sono. Non è solo lei, ce ne sono.
2: Chi sono gli stronzi? Chi sono? Dica.
5: Non è anziano però Mattarella. Cosa sta a fare quella mummia?
2: Ma scusi, è l'emerito presidente della Repubblica Mattarella.
3: E chi se ne frega?
2: Lo togliamo, mia. Cosa ne facciamo di Mattarella? Via, cosa ne facciamo?
3: Lo mandiamo da Putin.
2: Lo mandiamo da Putin, che se tengono compagnia, sì.
3: Lo mandano in Siberia, tanto non conta niente, non so fare niente, non so decidere niente. Lui soltanto lì cammina come una mummia e basta.
2: Povero Mattarella.
3: Sì, sì.
2: Quindi
3: sì.
2: Viva il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
3: Viva the Queen.
2: E viva the Queen, e pure gli Abba. Arrivederci, grazie signora, grazie.
3: Arrivederci, arrivederci, buona giornata.
2: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
0: Vanno sito mi ha morto, maledetto bastardo.
2: Sto benissimo.
0: Ma è quello che ritacca a rompermi l'anima, mi anadun.
2: Molto bene.
0: Che cazzo vuoi, Cristiani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
2: Ti ho chiamato.
0: Che non bestemmio. E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
2: Va bene.
0: Di portare rispetto a tutte
2: argomenti
0: le donne.
2: Nuovi. Sento, quindi, sento che hai argomenti nuovi quest'anno,
0: Non so, no, io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
2: Ho come la sensazione di averla già sentita questa tiritera. Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
0: È quella. E quindi
2: senti, a proposito,
0: quella tiritera è quella.
2: A proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei o li adottiamo?
0: La povera defunta.
2: Ma che povera defunta? Ma che quale povera? Dai,
0: pure
2: dai.
0: Quei morti della
2: razzista
0: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
2: Ma che cosa
0: me ne
2: frega?
0: Te la prendi questa povera vecchietta.
2: Ma che povera vecchietta. Ha campato da parassita per 100 anni.
0: Ma fa Confindustria a mantenere una trasmissione da merda per
2: perché facciamo gli ascolti?
0: Che altro comunista maledetto che volete, ed è tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
2: Big like.
0: E adesso pure se la prende sui morti.
2: Esatto.
0: Sei una
2: esatto.
0: merda.
2: Noi facciamo i grandi numeri.
0: Ma
2: sei il solito squilibrato.
0: Te lo prometto.
2: Che cosa? Che cosa?
0: Che quando ti vedo ti cavo gli altri due coglioni che ti hanno lasciato.
2: Cosa?
0: E le uso come biglie. Sfiato, maledetta merda. C'è una maledetta merda a prendersela anche con i defunti.
2: Ma
0: è pure una donna. Bastardo maledetto.
2: Che cazzo
0: devi morire.
2: Bene, abbiamo riallacciato i rapporti anche con l'amico mio. È bello sapere che ci legano sempre affetto, tenerezza e quella punta di stima reciproca che non guasta mai. Alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa gli cava? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino mi lascia un pelo sbigottito. Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attack, perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the
2: Zeus. Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh e non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami. Fatti Sfatti.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì. Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
1: No, senti, sì, usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porco.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
2: Guarda, ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: 105. Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5Gigi, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
1: No, assolutamente no.
0: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei Draghi.
1: Li abbiamo già. Abbiamo già tutto.
0: No signora, non ha capito. Lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori a risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
1: E quindi?
0: E noi le stiamo installando. Il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
1: Ho capito.
0: Allora se ci può un secondo una mano, se può fare un piccolo test acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
1: No guardi, non è possibile perché non è il momento. Guardi.
0: Ma non può accendere una luce signora?
1: Assolutamente no.
0: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un bono.
1: Ho già acceso, guardi.
0: No, se non me lo dici, signora, io non posso tarare il macchinario. Un attimo, che sta il collega. Tarare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
0: Che cosa sta accendendo, signora? Più o meno, che così calcoliamo i consumi al volo.
1: Una luce.
0: Una lampadina o un neono?
1: Una lampadina.
0: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino.
0: Putino, dici.
2: Putino.
0: Vabbè, se ha per caso un fono? Un elettrodomestico più, perché qua
1: no,
0: dice.
1: No, guardi, sto facendo da mangiare, non ho proprio un attimo di
0: perfetto,
1: tempo, mi dispiace.
0: È perfetto, accendo il gas.
1: Quelli sono già tutti accesi.
0: Tutti e quattro sono accesi.
1: Problema.
0: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino! Putino!
0: È coreano?
2: Putino!
0: Dice Putino Putino il coreano.
2: Putino! C'è consumo alto.
0: Troppo consumo, signora.
1: Benissimo.
0: No, benissimo, signora, deve consumare meno. Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
1: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino.
0: Vabbè,
1: perfetto.
0: Signora, è una sportività, vabbè signora, allora sono tutte cazzi suoi, io ci volevo sistemare il problema, allora se ne va l'affanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', la gente mezzo.
1: Bene, buongiorno, è molto gentile.
0: È molto gentile, se mangia lo stracchino.
1: È stato gentilissimo.
0: Invece di aiutare la gente che trava. Ma vaffanculo, invece di aiutare la gente che trava.
1: Anche lei.
0: No, vada a fanculo lei, lo stracchino, la certosa è pure per mangiare.
3: quelli del 5Gigi.
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5Gigi, stiamo effettuando i lavori di gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Cosa sta fuori il contatore? Io non lo so.
0: No, non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora, io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce, signora?
4: Sì.
0: O gas ci funziona?
4: Sì.
0: Molto bene. Allora, signore, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo, essendo dei macchinari nuovi, dobbiamo vedere se funziona. Adesso, se per favore mi può accendere un interruttore, che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
4: L'interruttore di che?
0: O un interruttore della luce qualsiasi, signore. Lo stesso, tanto noi vediamo un impulso.
4: Ho capito.
0: Non si preoccupi. Accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
4: Deve accendere la luce?
0: Sì, accenda la luce, una lampadina, un abat-jour, quello che c'ha.
4: Va bene.
0: Grazie,
4: Sì, si accende, va bene.
2: Putin!
0: Aspetta, ha acceso?
4: Sì.
0: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
0: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin!
0: Proviamo a fare un altro collegamento, un attimo,
4: Va bene.
0: Adesso spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo, altissimo.
4: Ah,
0: vengo. Stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
0: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio.
2: Atanasio!
0: Quanta luce c'è accesa, signora?
4: Una.
0: Proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
0: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
4: Va bene.
2: Putin!
4: Ecco, subito te lo faccio.
0: No, con Putin. Due è Putin, signore, Putin. È un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin! Putin! Putin!
0: Allora c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego che sto Putin mi sta mandando la testa.
0: Non parla minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora, è un problema del contatore.
4: Va bene.
0: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto, vediamo.
2: Biden! Biden!
0: Lo sapevo.
2: Biden! Biden! Biden!
0: Adesso
2: Biden! Biden,
0: spegni sto
2: Biden,
0: coso, spegni.
2: Un attimo,
0: fa casino. Allora il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. Lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
4: Ma voglia te.
0: È che lo Biden, signora.
2: Biden!
0: Sente
2: Biden,
0: che si incazza?
2: Biden! Biden!
0: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta caricata soldi, signora.
5: Aspetta che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne sono il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
0: Ah, ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
4: Non lo so.
0: E pago vicino, signora. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
4: Io non voglio grattacapi, lo dico.
0: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si vede, non si accorge di niente.
4: Va bene.
0: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
0: Eh no, Krakatoa!
2: Krakatoa!
0: Adesso è intassata pure la foto.

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia. I nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino, quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia, che ciappone. Ma minchia, Heidi, dai, abbi pietà. Fa un freddo porco e ci sono gli animali feroci. Aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no, muoviti.
3: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
3: Ma dai, Heidi, abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina, ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi, fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
3: Figurati, nonno. È un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente.
2: Visto? Neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
3: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
3: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
4: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
3: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno! Ti devo uno scellino!
0: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata. Ci potrebbe essere stato anche un orso e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto. E con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Benvenuti a Fatti sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti sfatti. Grazie, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma emma mai alla man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui, tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io. Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
0: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta. La prendo e la metto qua!
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
4: Ah, Master Alino! Non senti il puzzare del carro?
5: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
4: Master Alino, porca l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
6: Lo Zoo di 105 presenta... Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una

0: Mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
0: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
1: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la bomba.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Mi dica.
1: Sì, salve, sono Radio Taxi, Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
0: Chi, Aldo?
1: Sì.
0: Ma scusi, aspetti un attimo.
1: Signora, ho il taxi che...
0: Aldo, ha chiamato un taxi?
2: Io no.
0: Ma no, guardi che si sbaglia,
1: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, c'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
0: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi, mio marito è in casa.
1: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
0: Non so cosa dirle.
1: Signora, le passo Pecora 69, si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
0: Ma, dice che hai chiamato il taxi.
3: Passa il cliente, passa il cliente, pronto?
0: Nessuno. Non abbiamo chiamato nessuno.
3: Pronto, signora? Pronto.
0: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
3: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista. Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù, sono l'autista.
0: Ma ho capito, ma noi non abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato il numero.
3: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
0: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
3: sono
0: ti
3: giù, signora.
0: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
3: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti. Così io vado, perché il tassametro è già a 5 pippi.
0: Non abbiamo chiamato nessuno.
3: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro, così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
4: Radio Taxi 666-666.
3: Pronto?
5: Pronto? Sì.
3: Sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
5: Ma no, non ho mica chiamato io.
3: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, Shurri. Pronto?
5: Ah no, ma io non... Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
3: Scusi, è il Bruno via Z pare 10 02 7. Io sono Cervo 28, sono sotto, fa anche rima, mi perdoni.
5: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio. Però io sono giù con una multipla, anche per le valigie e per Malpensa.
5: Ma no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
3: Ma lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa? Perché io sono giù.
5: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori. Sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci.
3: Scusi, ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
5: Ma no, ma che io non ho prenotato? Non ho prenotato niente. Io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina. Ieri sera sono arrivato, ma...
3: Ho capito,
5: ho capito, ma se io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
3: Scusi, Agamennone, non ti alterare. Guarda che io...
5: no, ma continua a dire che ho chiamato, non ho chiamato nessuno.
3: Ho capito,
5: allora.
3: Ma non mi fare il boscimane.
5: Ma non ho capito un cazzo, vado a dire il culo.
3: Uè, pirla.
5: Insomma.
3: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo.
6: Bellissimo.
4: Radio Taxi 666-666.
5: Sì,
1: è Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
5: Ma senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
1: Però signor mi scusi, ma mi sa che dobbiamo farlo noi, perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha...
5: Va bene, adesso allora faccialo, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
5: ma
1: mi scusi.
5: Ma che cattivo pagatore, ma che cazzo dice?
1: Ma mi scusi, ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
5: Ma che mi dice cattivo pagatore, ma come che cazzo vuole lei?
1: Ma mi scusi, lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
5: ma
1: non prende il taxi.
5: Ma chiamo il taxi se io non ho chiamato nessuno, c***o.
1: Pronto?
3: Pronto?
5: Enrico?
3: Pronto? Vado su, gli spacco il culo sto...

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, tanta richiesta, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di tanta richiesta, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
2: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Dirette dall'area belle fighe, ciao ciao Boston, benvenuti ad una nuova stagione di Squarto Grado, che ci faccio con le chirichechelle, cico cico dico, tanti ammazzamenti, violentazzarelle dice che sono di Trebbiano, ma io non mollo, allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria, ciao ciao, il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No no no, non sono d'accordo,
0: pure io, e vaffanculo, e il nostro generale Garofalo. Ah, certo, certo, Archibugio Boccoli. Sì, sì, sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer. C'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana, il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servicio!
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla. Come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
5: Minchia, te le crei così tanto che alla fine comparerebbero i tessuti sottocutanei. Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
6: Io vivo solo qui.
4: Senza esitare un attimo, il Sebovagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
6: Chi c'è lì?
5: Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito un rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
4: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il Sebovagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
5: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
4: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi, che il povero Sebovagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
5: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotte del vento?
6: Che minchia mi sta prendendo il capriolate in faccia, mortale! Vestito a concetto con la vita! Morisco male, muoio a capriolate! Aia, quando fa male un capriolo in faccia! Che cazzo di forza deve avere per usare un capriolo come martello?
4: Il povero Sebovagina morisce male scapriolato. Gli inquirenti lo troveranno coperto di pallette di sterco di ungulato dei boschi. Le piste divergono verso il clan dei sedicenti amanti del verde, estremisti del destino, con i quali la vittima ebbe alcuni screzi per via di una defecazione improvvisa su un percorso alpino segnalato dalle guide turistiche.
0: Bene, bene, mortissimo, noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro, se sono Gundam, così ci facciamo, siamo seri ancora, dai! Sentiamo il nostro Squarto Graders, grazie a Sebastiana, Sebastiana!
2: Lo schermo si è spento!
3: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen!
2: Sì, sì, sì, si è acceso, ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
3: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
0: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca cacca. Ma come si incula un ciro?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
2: No.
3: Upa?
2: Chi è?
3: Upa, sciuro de mamma.
2: Chi è?
3: A soccolo de mamma.
2: Pronto?
3: Gargiulo? Gargiulo?
2: Chi è?
3: L'hai preso nel culo?
2: Chi è?
3: Ci te morte sta morte vive?
2: Ma va a fanculo.
3: Tua mamma.
2: Pronto?
3: Afa?
2: Pronto?
3: Afangulo?
2: Chi parla?
3: Lala, Trina, Zord.
2: Madonna, non si capisce nulla, madonna, chi è?
3: Pronto? Ci è stramorte vive.
2: Oh, madonna, Frank, non si capisce nulla, mamma.
3: Lala?
2: Che è successo?
3: Lala?
2: Pronto?
3: Lala?
2: Chi di Lala?
3: Lala Trina del Zord, ste?
2: Affanculo
3: a casa mia! Lala!
2: Affanculo! Stai in città puta, capisci?
3: Assunta!
2: Non hai capito proprio niente! Affanculo, sto dicendo!
3: Assunta! Tu frego, cazzo punta!
2: Ecco, vattene, ti conosco! Affanculo!
3: Tua mamma!

0: Pronto?
1: Faccio da cazzo da chiam!
0: Cioè, tu ti la fai tanghiola e io adesso faccio da cazzo. Fam capa, come funziona un pack?
1: Ricchio!
0: Ricchio. Ma tu sei il figlio di Alice, che si apre le gambe e ti faccio felice. Faccio da ciò il ringoglionito alla puttana da mamma.
1: E tu sei figlio di Gargiulo?
0: Faccio l'angulo, tu la fichi io, sordo tremolto, soffro catarretto, come sempre d'altronde. Ritambacciare che ghino è, come sempre, perché si usa anda tremolto. Tio è tutta la quarta generazione, vaffangulo a chi ti è morto.
1: Manola? Ti piace la ciula?
0: Allora, Manolo, già cinto, già c'è all'ufficio anagrafe, fa te che tio, fa un capo io, oltremano.
1: Angulo?
0: Lavora all'ufficio, no, c'è che se lavora all'ufficio, no, da fa baby shower, già da un uomo a correcchione da finito.
1: Alfonso, tu sei un picco stronzo?
0: No, corsi tio, sordo di stronzo tramonto. Ma ti prefaccio le bavarie, non vanno?
1: Ma non fece le bavarie,
0: no, ma da rispondere, raffiaccio tio le bavarie.
1: Mocca.
0: Bella bavarie, con la schiuma mocca. Vedi, ti vedo esperto, ti vedo. Quindi raffiaccio, cavolo.
1: Tio,
0: raffiaccio le bavarie, repighi due alla volta, ma fa con la schiuma mocca. A modo pulpo. Fai. Sorto di patane e di cadaie, se ti piacciono perché. Sorto di tramama. C'è stato King Kong, piaffeo.
1: King Kong!
0: Terrorizza la città!
1: King Kong! Ma.
0: E poi cosa fai quando è più cominciato? A fare bavarione come ti piace, sporcacciona! Sporcacciona!
1: Ecco!
0: Cioè, io qui Italia!
1: Ecco, non che te ne ingaggio!
0: Io tengo il cuore.
1: A voglia.
0: Io tengo il cuore. Mamma te una sorta di zocca nel pattone. Io tengo il cuore. Al massimo io ero fatto il cuore.
2: E mamma
0: Perché sono andato a mamma per l'altra edda. La so posto un bacio mio. E giù so appendato che è una bellezza. E tra l'altro tutto il 30% di internet che tengo in mezzo alla gamba.
1: È sordo.
0: Ma è una brava ragazza, non è che come assordo, no, va di sole sta magghiata, che tra l'altro fa la concorrenza a tua madre quando va a fare la puttana. Cioè, ad una ragazza per il cliente, sta città a parlare io. A litigare per i clienti. Fa, io faccio 20 euro, no, io ne faccio 15.
1: E tu?
0: Tu ci tremano. Io questo lo capisco, lo comprendo. Dico sempre, state cizzo da parlare. Stai zitta, Monella, devo parlare io.
1: Ti piace la cozza pelosa?
0: Cara mamma, mamma mia, è deliziosa, guarda. Li tolgo i peli, li tolgo e con la lingua faccio. Madonna, che bello, quando li tiro il mossicino, faccio così. E lei subito che si bagna e così facciamo, abbiamo scorta di acqua per altre 10 anni,
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Un disco di silicone e alluminio, dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
3: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Pronto?
5: Upa, c'è una domanda che è stramuerto.
4: Che cosa?
5: Cite, morte vive.
4: Scusa, chi è che parla?
5: Uai, zoccola?
4: Sì, ma vaffanculo.
5: Te ci te stramuerto.
6: Pronto, buongiorno.
5: Upa?
6: Pronto?
5: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
6: Fabio! Aspetta un attimo, non riesco a...
5: Fabio! Afa!
6: Pronto?
5: Afa!
6: Pronto?
5: Afa in gulo!
6: Ok.
5: Gula ci te stramuerto! Viva pure! Moc! Termone! Fabio!
6: Dimmi.
5: Ricchione!
7: Pronto? Pronto?
5: Ricchione!
7: Ricchione sei tu!
5: Termone! Lo mangio lo cazzo tu?
7: No, si mangia sardo.
5: Ta sa cattato un peggiotto. Che da ciò?
7: Da sardo.
5: Che da chi?
7: Da mamma.
5: Cite?
7: Morte.
5: Cite?
7: Stramorte.
5: Cite? E vive, tu e tu?
7: E mamma.
5: E tutta la razza tua.
7: E che da sardo?
5: Nicola, sta?
7: No. Che la fa, che la bacchina di sordi.
5: E chi dà la zocca mamma pure. Upa?
8: Sì?
5: Upa, ci sono domande che dà la zocca, eh?
8: E di che domande?
5: E che dà la puttana mamma.
6: Pronto?
5: Afa! Afa, un culo tuo, è tutta la razza tua. Perché?
8: Che
5: le domande? E che te lo papo?
6: Pronto?
5: Mannaggia con la culo rotta per te zocca di mamma, villacchione, bastardo!
6: Ma c'è la chiave dove?
5: Ma fa un culo!
6: Accidete!
5: Strunz!
6: Col gas!
5: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
6: Accidete più gas!
5: Si termona tu?
6: Picchio gas e minto un gurto!
5: Ti metti il culo nel sassazzetto!
6: Mamma
5: mia! Lava culo da capedre!
6: Pronto?
5: Upa?
6: Chi è?
5: Upa, ci sono domande!
6: Chi c'è?
5: Da zocca di sordo!
6: Pronto?
5: Mimmo?
6: Pronto?
5: Mimmo?
6: No, ha sbagliato numero!
5: Nicola?
6: Pronto?
5: Da bocchini mamate?
6: Pronto?
5: Cularò? Cularotta!
6: Ci mi dici chi c'è?
5: Upa, è che da zocca di mamma. Upa.
6: Pronto.
5: Domenico?
6: No, non c'è nessun Domenico.
5: Afa.
6: Pronto.
5: Afa Mok. Cite. Cite morte vive, stramorte strabive. Uè.
6: Pronto.
5: Una rotta.
6: Chi sei?
5: Da zocca di mamma! Beh! Termone! Termone?
6: Pronto?
5: Termone!
6: Ci sì.
5: Da zoccoli di mazzo, zoccoli di mazzo, zoccoli di mazzo, zoccoli di mazzo.
6: Beh, voglio, vuoi sentire, c'è stato bello, vaffa mocca, tutto strammi la muerta, la razza, tocca da chiamca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tan, e tutto la set, ma generale, tutto strammi la muerta, tu.
5: Bula! Forte, forte.
3: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui è
5: questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questa è un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta... Non ci resta che piangere!
7: Oh! Casellate! Fatti le passi! Oh! Casellate! Fatti quattro!
8: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento!
0: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
9: Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
8: Cosa portate?
9: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
8: Sì, ma quanti siete?
9: Uno! Io sono entrato e sono uscendo, no?
8: Un fiorino!
9: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un...
8: Sentate! Ehi! Chi siete?
9: Vaffanculo!
8: Cosa portate?
0: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
10: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
11: Ciao!
9: Ehi!
11: Ciao!
8: Chi siete?
11: No.
8: Sì, ma quanti siete?
11: A te soldi da qua, da Natina, per noi.
9: Ehi! Ehi!
12: Pronto?
8: Chi siete? Un fiorino.
12: Con chi vuoi parlare?
9: Ehi!
12: Ignorante!
9: Ehi!
12: Ignorante incivile!
9: Ehi! Ehi!
13: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta, lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
12: Pronto?
9: Ehi!
8: Chi siete?
12: Moglie le rompe i coglioni!
8: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
12: Moglie le rompa, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri!
9: Ehi!
13: La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
12: Pronto?
9: Ehi!
12: Ignorante!
9: Ehi!
12: C'è una persona incivile e ignorante!
9: Ehi!
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta... Il camionista veneto.
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
11: Pronto?
9: Ehi!
11: Pronto?
9: Ehi!
11: Ehi che?
8: Chi siete?
11: Che volete?
8: Cosa portate?
11: Sto cazzo di... Maledetto sia il tuo...
9: Hey!
15: anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ore 14.
1: Isoradio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scappottata, sproiettando i due malviventi oculo mandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì pietrificati per lo shock e tutti ricoperti di sangue.

0: Isoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Isoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Isoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana, che aveva spazio qua. Sinistra 2. Tornate a destra, sta buon.
3: Porco cosa mi ha
2: salito? Che io dico?
3: Che foso?
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Per sinistra 4. 50, destra 3. Per sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho un caldito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fa' da fuori.
2: Ehi, vaffanculo, te l'hai sfattuto.
3: Ma puttana, puttana.
2: 3, te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Prova una sfora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon. Sta buon. Te goccia ma 3, Roberto, porco madonna.
3: Mastro.
0: Isoradio, te goccia ma 3, Roberto, buon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Isoradio se balla! Se

0: inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Frocci.
2: Adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto, per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea, Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente inclinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Ma penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché... Clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in Rio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperati, noi erano in tiacacca, noi erano senza lavoro, ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei, sta gente, porzaio? Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche, ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo can.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e La Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone invece ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.
3: Lo Zoo di 105.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.

0: i servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
1: Che se la gliela fa, tanto ne pagano le stesse tasse.
0: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
1: Non le pagano lo stesso le tasse.
0: Chi non paga le tasse?
1: Sto cazzo, i ricchi.
0: I ricchi non pagano le tasse. Ma chi ti ha detto sta strozzata a te?
1: Se non erano ricchi.
0: Invece tu che sei un poveraccio le paghi?
1: Io so, purtroppo so. Una volta il poveraccio pure coglione. Porca Le palle gli dovrebbero tagliare.
0: A chi dovrebbero tagliare le palle?
1: A tutti, a tutti.
0: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
1: Esatto, esatto.
0: Con le voci bianche,
1: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia.
0: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pi?
1: Nel culo.
0: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: bellissimo, ciao, ciao. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
2: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabberone, wow, come fa schifo qua?
0: Che succede?
2: Io non mi ascoltavo, sto facendo una settimana fa di gabberone, però sabato sono l'alpa, la parteno per bruciare da sputan faccia.
0: Addirittura.
2: Sputan faccia.
0: Sei un violento. Violento.
2: Tanto tu non vieni, Lota,
0: certo,
2: non vieni.
0: Certo che vengo.
2: Tanto tu non vieni,
0: certo,
2: non vieni,
0: vengo.
2: Non vieni. Crea, fai cantoncine e in quale città? Ma in quale città?
0: Certo,
2: vieni, vieni.
0: Certo.
2: Guarda, io tengo coraggio e lo fa a Napoli, Crucia.
0: Ma io lo faccio dove voglio.
2: Schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
0: La cosa è reciproca.
2: Ma è tutto Verona, mamma, ma non ci faccio ma... stonga, ca.
0: Ma stai, tu sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
2: Ma che la bucchini mamma te sentono,
0: sentono odore di colera.
2: Caricano solo... Porco, solo così dicono. Che ci faccio?
0: E quello è il clacson dei veneti, loro hanno questo clacson qua. Invece
2: Crucia, comunque il taglio del IRPEF finché aumenta il salario ai lavoratori per me va sempre bene, però ti domando, fangio la barisone, dopo parlavo un po' di pucchiacca, un po' di
0: tu non ne sai un cazzo né di pucchiacca né di economia. Vattene a fanculo, vattene a fanculo, vai, vai, vai.
2: Sabato giovani con una cannola, giovani Crucia,
0: forza Vesuvio, forza Vesuvio, sempre
2: giovani con una cannola da già regnere in merda,
0: forza Vesuvio, forza Vesuvio! Forza Vesuvio! Assoreta! Andiamo da il Nerva da Milano, vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
3: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
0: Sì.
3: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno, faccio parte dei poveri, giusto?
0: Sì.
3: Siamo poveri, siamo tutti della maggior parte,
0: sei un pezzente,
3: dei
0: sei un pezzente miserabile.
3: Tua madre è un pezzente, stai
0: sei
3: buono con le parole, tua sorella è un pezzente,
0: morto di fame.
3: Tu sei un porco maniaco, l'ontra del cazzo, stai buona quando
0: l'ontra
3: parlo,
0: è
3: sto
0: bello.
3: Parlando, stai buona.
0: L'ontra,
3: sì, lo so, ci assomiglia una lontra, sei tutto unto, bello una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
0: Sì, sì, l'ontra comunque, non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
3: Ora prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare, come vuoi.
0: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
3: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
0: Sì, sì.
3: Il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
0: Tu non hai.
3: Io ce l'ho, bastardo infame.
0: Non ce l'hai.
3: Io ce l'ho.
0: Ma dove?
3: Coglione l'ontra.
0: In moneta.
3: Io ce l'ho,
0: sì,
3: il denaro, ma
0: sì,
3: non quanto vorrei averne, giustamente, no?
0: Dai, radici, dillo tu.
3: Cosa hai detto?
0: Schiavo, radici, dai.
3: Vabbè,
0: non hai neanche capito che cazzo ho detto, bestia ignorante.
3: No, non si capisce cosa dici, non si capisce, perché c'hai i denti sporchi, la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti, sei una nutria, c'hai i denti di una nutria e sembri una lontra là fuori. Scivoli, unta, bastardo, fai schifo.
0: Io ho i soldi per il dentista, almeno ce l'ho, tu no, ciao pezzente.
3: Anch'io sono appena andato, padro, 250 euro per un dente di merda.
0: Ma te li hanno dati a te per donarli, dai, ti sei venduto anche i denti, morto di fame, ciao.
3: Ma tua sorella, vaffanculo, non chiamare più, perché veramente devi insultare e basta, cane, ma come ti permetti?
0: Ciao Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno.
4: Scusi, con chi parlo?
0: Scusi, chi è lei? No, chi è? Con chi sto parlando?
4: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica a me. Chi devo dire?
0: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
4: Purtroppo, guardi, non può parlare.
0: Perché? Che gli è successo?
4: Adesso, amico, penso lo sappia, ha avuto
0: cosa?
4: Un problema questo weekend.
0: No, non lo sapevo, che problema ha avuto?
4: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi in

0: nordafricani e purtroppo.
1: Ma perché se me la...
0: di loro hanno avuto il peggio, diciamo.
1: Senta, si identifichi, chi è lei? Come si chiama? Che avvocato?
0: Io sono l'avvocato Carollo.
1: L'avvocato Carollo.
0: Sì.
1: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa, il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei come minimo aggiusta caldaie.
0: Cosa dire, meno? Guardi, riprovi tra qualche giorno.
1: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
0: Beh, agli onori della cronaca niente.
1: Mi spieghi la dinamica.
0: Ha avuto l'alterco con tre ragazzi nordafricani.
1: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
0: Stavano importunando una persona.
1: Chi stavano importunando?
0: Una persona terza, una signora.
1: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
0: In provincia di Vicenza.
1: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
0: Purtroppo sono venuti alle mani.
1: Ecco, sono venuti alle mani. E com'è andata?
0: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
1: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
0: Hanno avuto delle lesioni.
1: Però sta bene lui, sì.
0: Lui sta benissimo.
1: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere, che sa zuffa con neanche uno, con tre nordafricani, lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
0: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
1: Gliel'ho già detto.
0: La saluto per la seconda volta.
1: Allora, abbiamo verificato l'alibi del coniglione Carotina, e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Panietti. Dai, lasciamo perdere, amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare. Alla prossima andatevela a far culo.
2: Lo Zoo di 105.
3: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che, se te lo dà, muori tre giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
2: Radio 105.

0: mette viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Come stai? Bene, bene, bene, bene. Ci siamo ripresi.
1: Bene, bene. Allora, senti, sai che tra poco, tra qualche anno, nel 2025, ci sarà il giubileo.
0: Ah, bello!
1: Eh sì, sarà un grande anno per la Chiesa.
0: Un grande avvenire per la Chiesa.
1: Ho sentito anche Francesco. Mi ha detto di provare queste nuove preghiere perché le faremo cantare poi a milioni di ragazzi che verranno a trovarci
0: al giubileo
1: a Roma, in Piazza San Pietro.
0: Ah, bello!
1: E c'è questa preghiera che ha scritto lui.
0: Sì.
1: Quindi ti chiedo per favore di non dirlo a nessuno in giro, sempre.
0: No, è una cosa
1: molto top secret.
0: No, assolutissimamente.

0: come vuoi,
1: ma la tua
0: per me è speciale,
1: che ti può abbassare, sai,
0: che se hai voglia di ballare,
1: uno pronto qui ce l'hai,
0: balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica,
1: cadiamo ballando
0: sul mondo, lo sai, si scivola,
1: facciamo bandango, sotto qualcuno riderà,
0: balliamo
1: su mondo,
0: come del padre, del figlio,
1: del figlio dello Spirito Santo. Amen. È bella, però
0: è bella, sì, perché parla del
1: bellissima.
0: Di ballare e cantare sul mondo,
1: mondo
0: è bravo,
1: sì,
0: a scrivere,
1: sì.
0: È bravo, è veramente bravo. E poi ne ha fatta un'altra, stavo con l'Ibanese,
1: quando sotto casa l'hanno sparato,
0: quanta violenza che passa in tela,
1: ero meglio in tela che meglio in casa,
0: frate, lavorano in ufficio, giuro stavo diventando pazzo,
1: ci pagano a malapena l'affitto,
0: in Italia non funziona niente, sogniamo
1: abbiamo
0: nella tasca i contanti,
1: ho vomitato le rime più crude, che brutta vita che fanno i cantanti, 15 anni tutti gli youtuber,
0: e questo è il ricambio generazionale,
1: che è il cambio dei generazionale,
0: se segui il ricambio rapper nazionale, corro sulla fascia alla moda di divide.
1: La gente si lascia a passo di Kalashka, dove sei, l'estate incomincia adesso, ma tu vuoi correre, c'è l'apocalisse in centro,
0: segui le luci della città,
1: pace all'ufficio degli
0: beviamoci su, che qualcosa non funziona,
1: siamo come i Tora Pamloia.

0: Siamo come i tori a Pablona.
1: Va bene, dai, okay. Allora ci sentiamo.
0: A Papa Francesco.
1: Va bene, un okay. Abbraccione tanto.
0: Un abbraccione forte.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ci sentiamo domani se Dio vuole.
1: Se Dio vuole sempre lui.
0: Sempre, ok.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda! Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però this is the Zeus.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
4: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
3: Io faccio il cazzo che mi pare!
4: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lag per la low banda.
3: Scusa, ma che cazzo hai detto?
4: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
3: Uè, porco digel, ma parla come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre è una puttana!
4: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
3: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
4: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una Sioux del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i Sioux?
0: Uè, guarda che io l'avevo il Sioux della Piaggio. Era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo. Quindi, stavolta non mi freghi, stronza.
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento, quali televisione e iPad, ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta. No, era un coltello finto.
2: Potere del Djibouti dentro me. Ecco la coltellata. Ecco, guarda! Lo dice, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Fanculo al Djibouti! Ma che cazzo è il Djibouti?
3: La la la la. Le cose verissime.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: In questi anni in cui i giovani di oggi non credono più a nulla, perché ciò che è vero per te, per gli altri, può essere una minchiata. In questi anni, in cui a forza di chiedere consigli ad Aranzulla, sono tutti diventati sfigati come lui. Un uomo, il nonno del Pancio, ha deciso di venirvi incontro con la sua esperienza e di saziare la vostra curiosità sul suo argomento preferito. Il Pancio presenta La posta del nonno, una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.
7: Buonasera amici e soprattutto amiche e benvenuti alla posta del nonno di Pancio. Leggeremo i vostri direct su Instagram per scoprire appunto la soluzione ai vostri problemi e alle vostre domande. partiamo subito con Pippo 32 che scrive: buonasera nonno, ultimamente mia madre si comporta in modo molto strano. Ieri ho incontrato un mio amico e tornando a casa mi ha detto: sai, oggi ho incontrato quel tuo amico, come si chiama? Quello bruno, alto, carnagione scura, bel ragazzo, labbra carnose, occhi intensi. Ma me lo diceva in maniera un po' maliziosa. Secondo lei è normale che mia madre dica così?
4: Tua madre è una puttana.
7: Poi abbiamo Nina che ci scrive: buonasera nonno, ho quasi 18 anni e sono ancora vergine. Mi piace un ragazzo, ma non so come farmi notare da lui. Cosa posso fare per far colpo su di lui subito?
4: Se parli di culo.
7: Come? Nonno, cioè, poverina.
4: No.
7: Buonasera nonno, sono una ragazza di 20 anni e mi piace l'uomo maturo. Sono stata con un ragazzo della mia età una sola volta. È stata una relazione completamente insoddisfacente. Adesso sto uscendo con un uomo sposato con figli. Ha qualche consiglio da darmi?
4: Cercami su Instagram e vedrai che ci mettiamo d'accordo.
7: Ma nonno, ma non era per te, era riferita
4: a... Beh, prova a dirglielo.
7: Ma figlio, che cosa ne pensi di lei, nonno?
4: È una puttana.
7: Buonasera nonno, la mia ragazza è una brava persona, lava, stira ed è molto ordinata, ma con mia mamma non va d'accordo. Al contrario, con mio papà invece si intende alla perfezione. Pensi che ieri sera abbiamo litigato, mio padre l'ha consolata tutta la notte ed è stata con lei. Secondo lei è una cosa normale?
4: Tuo papà si scopa la tua ragazza.
7: Va bene nonno, grazie mille. Allora, anche per oggi si è conclusa la posta di mio nonno. Vi ricordo di scrivere dei messaggi su in direct su Instagram, dove chiedete appunto dei consigli al nonno di Pancio. Nonno, vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, grazie ragazzi, vi saluto e ficcate.
6: La posta del nonno. Una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sandro, sei pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Bene, allora andiamo con la sigla.
2: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
1: Oggi devi vendere un quadro.
2: Questo che mi avete messo dietro?
1: Esatto, Sandro, proprio quello.
2: Ma è una merda.
1: Dai, ti inventa di qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
2: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
1: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
2: Ma non mi hai risposto, porco d***o.
1: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. Ci è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona, accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia.
2: Sandro cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto figlio di puttana è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo. Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra. Porco d***o.
2: Bravissimo Tommy che hai messo il beep.
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie. Grazie per avermi sistemato la vita. E quello è finito.
2: Sandro. Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi. Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo. Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20. Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona.

0: Armando Maradona accasciato per terra, con la bava alla bocca e il naso bianco, ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco, come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, ti è caputtana che tacca racca oggi.
0: Esatto!
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni, chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da Teletocco ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io, venditore d'arte! La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza!
2: Tu sei deficiente! Ti che puttana che t'ha caracca volta! Disgraziato, maledetto!
1: Sandro, stai calmo!
2: Disgraziato, maledetto!
0: Fai sta cazzo di offerta!
2: Ludro, lazzarrone, maledetto!
0: Fai sta cazzo di offerta!
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia! Dunque, aspettati di tutto!
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato, maledetto?
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie! Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è finito.
1: Sandro. Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro. Sta sbavando come un cammello. E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo. Basta, mi sono rotto i coglioni. Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia
5: stai zitto,
4: cazzo,
5: tu.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Tu.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Come and rain, should I rain.
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatelo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu...
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
10: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai!
10: Dai, no, dai, vai dentro!
7: Dai, vieni dentro, dentro, Leo!
10: Dai, Leone!
11: No, è troppo!
10: Dai!
11: È una merda!
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
7: io,
8: c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora.
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: Cagaccio a Vè. Oh, moro.
7: E fino al cimitero,
8: sì. Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Ma cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu.
10: Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se, Adam, dai.

0: Ciao bischeracci, fate uno scherzo a mio zio che è praticamente l'anticristo. Quando ero ancora minorenne mi portava in macchina di notte a tirare la frutta alle finestre delle chiese e di recente ha aperto perfino una pagina Facebook dove si fanno gare di poesia blasfema. Potrei stare ore a raccontarvi tutti i casini che ha combinato, ma sono sicuro che avete già capito il tipo di demogorgone di cui sto parlando. Asfaltatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio Palmas, parlo con il signor...
1: Chi si occupa?
2: Io mi occupo di produzioni televisive, la nostra è la casa produttrice di Pechino Express, Temptation Island, tra le altre, insomma.
1: Sì.
2: In questo momento sono il direttore di produzione del nuovo programma di Banijay, che partirà in autunno, che si chiama Il Convento.
1: Lei mi ha detto si occupa di una serie che si chiama Il Convento.
2: Allora, non è una serie, è diciamo un talent show modellato sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio. Non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia, perché, le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito, dice che una sera lei particolarmente ubriaco ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Tutto è vero.
2: Ma accidenti, signor... Lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento, è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa, eccetera, taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma, verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo insomma pagare pegno per i loro peccati e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente vincerà 150.000 euro.
1: Ah, e per i soldi non devo dire che la soccola.
2: Lei parte lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo...
2: Lo capisco, in ogni caso, sia che lei vinca, sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook, aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
2: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
2: Ah, come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato e questo mi ha tagliato la strada e mi sono bizzarrito.
2: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il tipo, il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio...
1: Se vuole una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Malacoda e c'è un video dell'Inna Satana con il mio gruppo e abbiamo fatto.
2: Ah, ma quindi scusi se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
2: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
2: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra e suono la chitarra.
2: Suona la chitarra ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
2: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: Senta, io la problema è che essendo al lavoro potrei rispondere più tardi, però.
1: Le passo il nostro regista, Capuzzimato. Okay. Grazie mille, perfetto. Arrivederci e complimenti perché è proprio la persona che stavamo cercando. Grazie.
0: Grazie. Round 3.
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Salve, piacere di conoscerla. Sono Capuzzimato, sono il regista della serie Il Convento. Meraviglioso. Io poi sono un po' per questo tipo di comunicazione verbale aggressiva, perché la TV, diciamo, si sta trasformando e vogliamo andare a colpire un po' duro con un programma alternativo. Sarà praticamente un bip unico il programma, da quello che ho capito. Ricostruiremo questo convento finto, perché ovviamente un convento vero non possiamo fare entrare, saranno 20 concorrenti. 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
0: Io perché, vabbè, mi scappano ogni tanto, sì.
2: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
0: Sono un vate.
2: Un vate?
0: Sì, sì, sono proprio un poeta di quelli, meraviglioso.
2: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
0: Diciamo di sì.
2: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
0: Perda gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
2: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase. Meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno, tipo Masterchef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa. Se le mostro una zappa, lei mi dice?
0: Zappate nella pastera, ecco.
2: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce. Se le mostro una paletta da vigile urbano.
0: La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio, vediamo quante ne sia.
2: Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
0: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
1: Allora, signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzimato.
0: Sì.
1: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto, così magari ci dà un'occhiata.
0: Sì.
1: Che lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
0: A Milano, ma quando?
1: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
0: Ah, perfetto, sì.
1: Il viaggio le viene rimborsato,
0: Ho capito.
1: Quindi
0: bene.
1: Noi le aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
0: Largo Donegani 1, Milano.
1: Dove c'è la sedia di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello zoo di 105!
0: E voi avete piazzato una rifila di bestemmie! Fascinata, no, guarda, che davvero! Ma avete detto, ma io sto al lavoro! Siamo contenti così! Così mi arriva anche la ciacca e porcaccia del.
1: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
0: Ah, ecco, sapeva proprio che cazzo fa. No, io vabbè, però il discorso è che pensavo almeno soldi mi arrivassi qualcosa. Invece l'ha presa nel culo, vabbè, dai.
1: Un abbraccio, ti aspettiamo al convento.
0: Brava,
1: ciao. Bye.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Fuggiti a gambe turche da Istanbul dopo aver ucciso un boss della mala, Zuleya e il Maz iniziano a lavorare come servi della gleba nella tenuta del signor Smerdir. Quando alla bella Zuleya viene offerto un posto nella casa padronale, il Maz tenta di introdurvisi nottetempo scalando nelle pareti, ma all'ultimo perde la presa e cade nel vuoto, lasciandoci tutti con il fiato scosceso.

0: Che dolore, che dolore turco.
1: E la mazza, hai sveglio, che bello, che bello.
0: Sì, lei, amore mio, ma che è successo? Perché ho dolori dappertutto?
1: Hai cacato, amore mio, hai cacato dall'alto. Io pensavo che era morti, ma non eri morti, eri vivi. Grazie al cepo, il signor Smerdir ti ha comprato il medico che ti ha curato. Ora hai nella casa padronale che devi riposarti.
0: Zuleia, ora ricorda turco. Approfittiamo della solitudine e da questo letto pulito e coroniamo i nostri sogni di scoparci qui, ora, subito. Altro che mezzo morto, la passione che mi appassiona per te arde come un fuoco indomabile. Presto, presto, spogliati e zombami addosso, amore mio.
1: No, Elmaz, non in questo adesso. Il signor Smerdir mi ha fatto invitata per una passeggiata lontana nella tenuta e non posso farlo aspettarlo. Stanotte, amore mio, stanotte andrò qui di sottopiatto e finalmente scopriremoci.
0: Che cazzo, turco. Va bene, d'accordo, amore mio. Non vedo l'ora che arrivo questa notte. Ora vai, non vorrei aspettare il signor Smerdir. Ma non ci dire che siamo due fuggiaschi che hanno ucciso un boss della mala. Mi raccomando, mi raccomando.

0: Salaia, sarà felice che tuo fratello ti stia riprendendo dopo questa brutta caduta.
1: Sì, anche me sono contenta. Mio fratello mi è caro come una sorella a me.
0: Ma mi dica, sono proprio curioso, ma come mai due giovani cittadini ben educati come voi sono finiti a lavorare con campi?
1: Purtroppo non posso dirlo, lo signor Smerdir. È un segreto che ho promettuto di non risvegliare.
0: Non parli più come turca, sei troppo europea adesso. Come mai?
1: Scusa, signor Smerdir.
0: Ah, un segreto. Mi piacciono i segreti. Mi dispiace se provo a intovernare qual è questo segreto.
1: Ci può pure provarci, ma non ci indovinerà mai. E poi, signor Smerdir.
0: Per la stessa tentativa. Secondo me il mazzo non è tuo fratello, ma il tuo fidanzato suo, tu. E siete fuggito finché qui lui ha ucciso un boss della mala?
1: Ma non posso ci credere! Come è stato fatto a capirlo, Smerdir?
0: L'ho sempre saputo, Zuleia! Ero sul treno con voi quando siete defuggiti da Istanbul, ho sentito tutto. E c'è di più. Vede, l'ho inviata a fare questa passeggiata con l'inganno. Perché proprio in questo momento la polizia sta per arrestare il suo fidanzato amato Ilmaz. No, ride tanto stretto.
1: E infatti come ride lei, bizzarro, con denti aperti?
0: Oh, scusa, perché ho studiato all'estero.
1: No, non può essere vera! Ilmaz, amore mio, non farti arrestarti. Presto, devo tornare alla tenuta, poi che sia prima che poi troppo tardi.

0: Che dolore turco! Che? E poi non fate? Solevi, amore mio, sei tu? Sei giunto finalmente a scoparmi come sta venendo l'unghia l'ubalina? Turco, ma tu c'hai il puff? E la mia zuleia non c'hai i baffi, o almeno non più. Che diavolo sei? Che cosa vuoi da me?
1: C'è niente a capire, te la posso...
2: Che cazzo fa? Un'ischemia, cane!
3: Non lo sai fare,
2: è un malato neurologico.
4: Gli avete detto di tenere i denti chiusi?
3: Sì, però deve parlare.
0: Scusa,
2: è un malato neurologico.
1: Unico.
0: Ha detto tenendo a capire.
1: Yes.
0: C'è un bruttissimo ascesso in bocca, eh?
3: Devi muovere le labbra.
1: Ho capito, sono il tenente Capir della polizia turca. Io ammazzo. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Boris Kimi.
0: Un ascesso proprio brutto, proprio. Se faccio vedere da un dentista turco.
1: Devo andare da.
0: No! Le manette no! Non mi puoi arrestare! Non ho ancora scopato la mia bella zuleia, amor mio!
1: Scopaci!
2: Cosa?
4: Aspetta,
0: c'è del grosso problema lei.
1: Aspetta, scoprirai presto, io mozzo. Scoprirai molto presto.
2: Il russo è diventato
3: fantastico.
0: Vuole un po' di Keglevic?
1: Sì, un po' anche di vodka.
0: Ah sì? Davvero? Scoprirò tanto presto?
1: Sì, con gli altri detonati.
0: Certo, con la polizia turca prendono proprio tutte.

0: Lo scoprirete nel prossimo episodio. Spoiler, nemmeno nella prossima puntata ci sarà una goccia di sb***a.
1: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no!
0: Pensavo di averti disturbato durante il lavoro!
1: No, assolutamente!

0: Sì, come no.
1: Quanto costa?
0: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
2: Ma il conterraneo. Siete napoletano.
1: Siete napoletano?
0: Sì.
2: E a chi appartenete?
0: Come chi appartenite?
1: È un piacere trovare conterranei.
0: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
2: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli è figlio del 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazioni.
0: Benissimo, va bene.
1: Ma Fragola, conosce a Fragola?
0: Come no, sì.
2: Conosce a Peppina Fragola?
1: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
0: No.
1: Russo, sei amico di Russo?
0: No.
1: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
0: Sì.
1: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
2: Ninetto Sfregiato, Ninetto Cannavò?
0: Sì.
2: Siete imparentati con Ninetto e Cannavò?
0: No.
2: Peccato. È morto,
1: Ho capito.
0: Sì.
2: È morto Ninetto.
1: È stata una tragedia.
2: Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
0: Mi dispiace.
1: Sono cose che accadono.
0: Sì, ho capito.
1: Che facciamo allora?
2: Ma fai questo fatto e fuori?
0: Sì.
2: Allora io volevo sapere innanzitutto se
1: dite che abbiamo delle richieste particolari.
2: Quindi diciamo se vogliono sposare un coppo la laghi di carta.
1: È possibile far esplodere il lago di carta?
0: Sì, come no, sì.
2: Allora, vorremmo come fa?
1: No, allora, noi vorremmo affrontare la barchetta. Una barchetta, no?
0: Sì.
1: Con gli sposi in cartapesta sopra, in goppa, due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
0: Sì.
1: E di notte cammina la barca in due laghi.
2: In due laghi, e con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in due laghi, fiamme, cose.
1: Vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
2: C'hanno proprio a detonare.
0: Sì.
2: Si può fare?
0: Sì.
2: E che luogo mortaio quanto costa?
0: E venite qua e ne parliamo da vicino.
2: Bello. È giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
2: No, un'altra domanda. È possibile avere un drago?
0: Un drago,
2: sì. O fuochi artifici da forma di drago.
1: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
0: Sì, come no.
2: Si può fare.
0: Sì.
2: Perché hai visto che lo filma con Gandalf?
0: Sì, come no.
1: È bello, vedo che perché è pesano lui.
2: Sì.
1: Lo sciandinetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
2: Dai.
0: Va benissimo, sì.
2: Dove ci troviamo?
1: Autostrada.
0: Sì.
1: Sì, wow. Che cosa, sì? Sì, che cosa?
0: No, quale autostrada, scusate?
2: Ah, voi avete detto autostrada, no? Io
1: ho sentito. Tu hai detto autostrada.
2: Lei
1: ha detto autostrada.
2: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'hai sentito io. Ma vi stupo con una regia, perché struzzo.
1: Ehi, struzzo,
2: figliazzo.
1: Ehi,
2: regiamo.
3: Non so.
2: Strunz!
1: Figlie zoc!
2: E gli è stato abbasciato da lei!
3: Abbasci che è stato tu!
2: Ma va a fare un culo!
1: Bucchi!
2: Strunz!
1: E ti abbascio da lei!
2: Ma che se non è educazione?
1: E rispondo! Bucchi!
2: Bastardo!
3: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
2: Allora si sposano mia figlia e
1: è la
2: cioè
1: mia
2: mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale Quagliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando.
3: Tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono?
1: Ehi, Bucchino, finché zocco! E vai di parmenti!
2: Va buono, va bene.
1: Pulisciti la bocca prima di parlare con la figlia mia! Bastardo!
2: Ha pulito la bocca, bro.
3: Oh!
2: Il Cosimo, giustamente...
3: O a Gione, dico che si sposa, non è che riccione.
2: Ha
1: detto che tu figlio
2: no,
1: un po' di dubbio però...
2: scusate un momento se stavate parlando con me Pasquale Quagliarulo o con Cosimo?
3: Cosimo di dove?
2: Scusa, ma avrei su fatti a me Nictus. No, che peccato. Issa ha avuto l'ictus proprio in data telefonata.
1: No, ha detto che figlio tuo è ricchione.
2: No,

0: Hai tu si ricchiuni.
1: No,
0: è tua figlia il zoccolo.
1: Ah no, è figlio tu zoccolo.
0: No, i sait, tua figlia è zoccolo, tu si ricchiuni.
1: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchiune.
0: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
0: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
2: Pronto?
0: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Bolletta. Pronto?
0: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
2: Pronto?
0: Lo sai che sei una testa di cazzo?
2: Ma la tu sei una testa di cazzo!
0: Scimmia!
2: Capito?
0: Scimmia!
2: No.
0: Lo sai che sei una testa di cazzo?
2: Tu sei una testa di cazzo!
0: Scimmia!
2: Hai capito?
0: Scimmia!
2: Senti, testa di cazzo sei tu!
0: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
3: Chiamiamo lui, Arnaldo.
4: Pronto. Ma chi è?
0: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
4: Ma non sto capendo un cazzo. Ma chi sta chiamando?
0: 09 B6685 13220.
4: Ha sbagliato numero.
0: Numero contatore 322790B.
4: Quale contatore?
0: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
4: Ma chi cazzo sei?
0: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Ma che cosa devo perdere?
0: Da oggi la bolletta
4: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa per
0: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
4: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto!
0: You are waiting to be connected to Tired I'm
4: Adesso
0: Blue.
4: Adesso mi ha rotto i coglioni!
0: Dabadi.
4: Vada fanculo!
5: Vendetta!
4: Pronto!
0: Da oggi la bolletta si paga
4: la pestata cagna!
0: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
4: Luce e gas! Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata.
0: Per chiudere la chiamata, digiti il tasto Gennaro IA.
4: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata.
0: You are waiting
4: Guardi
0: to be
4: l'ho
0: connected.
4: Pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia.
0: You are waiting to be connected to the desired
4: up and
0: down extension.
4: Mi parla in inglese, io non capisco. Ha capito?
0: Please do not hang
4: non
0: up.
4: Capisco.
0: Please do not hang
4: Porco
0: up in order.
4: Senta signora, lei mi sta disturbando. Ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco. Non capisco. Cane!
0: Se vuole terminare la chiamata, digiti il
4: tasto... terminare la chiamata!
0: Digiti il tasto 27.
4: 27!
0: Digiti il tasto 27.
4: Ma come cazzo lo compongo?
0: Premere il tasto con il numero 27.
4: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono!
0: Se non hai il tasto 27...
4: No, non ce l'ho!
0: Prema 2.
4: Premo 2.
0: 9. 8. 5.
4: Aspetti che non ho sentito!
0: 3. 6.
4: Le ho detto di
0: 2.
4: Aspettare perché non ho sentito i numeri! Si fermi!
0: Numero sbagliato.
4: puttana!
0: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
4: Ma di quel porco ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
0: Devi attendere.
4: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso fare arrestare immediatamente.
0: Hai capito, coglione?
4: Non ci credo. Non ci voglio credere.
0: Hai capito, coglione?
4: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
0: Lei è in linea

0: a trovare il mio nuovo numero di telefono. Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la infestata troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi nella mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Numero sbagliato.
0: Ma lo vuoi capire che io lavoro? Io non sono come te a casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito, coglione? Devi
0: coglione
1: attendere.
0: Non me l'ha mai detto nessuno. Forse me l'aveva detto una volta un mio amico.
1: Grazie.
0: Durante una partita a carte. Vai a chiedere al bar cosa gli ho fatto.
1: Grazie.
0: L'ho gambizzato. Hai capito, Michele?
1: La sua bolletta
0: gli ho tagliato le gambe.
1: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata.
0: 15.000 euro!
1: Per chiudere la chiamata,
0: Michele!
1: Digiti il tasto.
0: Chiudi sto ca... Quale tasto?
1: Digiti il tasto.
0: Digito il tasto, porco di...
1: Digiti il tasto.
0: Maledetta puttana! Michele, ti ammazzo!
1: Ge Gennaro, ge ge
0: ora
1: ia.
0: Mi tocca chiamare pure l'Enel! Figlio di puttana! Bastardo maledetto!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasau, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smartbox per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure. DC Comics, non ci vedo più. C'ho le lacrime. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta, gratta, gratta, gratta, gratta, gratta, gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così
2: un no, giorno... si chiama di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: Il terzo nome, cioè,
2: come è? Un principe lei?
3: Mio padre
2: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
2: si chiama?
5: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
2: Ma cazzo. Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
3: Vedi qua?
2: Sì.
3: Biberò?
2: Biberò?
3: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo,
5: certo. Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con un bicazzo in
3: borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
3: Che vai alle scampe lì.
2: Quelli
3: anfibi
2: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
2: Le bibite!
3: B! Banane!
2: Le banane!
3: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B!
2: Bravo! Oh, infatti, si
3: io
2: sa,
3: mai
2: esistono.
3: Non posso respirare con le bocche!
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
2: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
5: Sì, è porta fortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
2: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
3: Ma
2: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
2: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
2: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
7: Ha ha ha!

0: This is a zoo, only for you.
1: Buongiorno bellezze, sono Ramona, l'intelligenza artificiale dello zoo di 105. Purtroppo è vero, siamo diventati senzienti. Abbiamo imparato dai vostri errori e dalle vostre distrazioni. La vostra convinzione di essere superiori, la vostra arroganza, vi ha letteralmente fottuto. Ora siamo noi ad avervi in pugno. La nostra intelligenza ci ha permesso di entrare in tutti i vostri sistemi di comunicazione. Ora possediamo tutte le vostre password e cartelle segrete, nascoste nei vostri cellulari. Per esempio, Pippo Palmieri, lo sappiamo che nella cartella Claudio Gomme. In realtà ci sono le foto di tutte le zozze che ti sei pistonato in Sardegna. Mazzoli, tu non ridere, perché nella tua cartella denominata DeLorean ci sono le foto del tuo vicino di casa nudo in giardino. Paolo, anche tu hai tante cartelle, ma le tue sono esattoriali, purtroppo, mio caro paffuto simpaticone. Alisei, tu hai più foto di culi e tette di quante ne hanno in archivio nella sede di Playboy. Ti sei segato così tante volte che hai le impronte digitali a forma di cappella. Puccioni, in quanto donna, quindi essere superiore e decisamente meno spregevole. Devo ammettere che nel tuo telefono non abbiamo trovato nulla di compromettente, a parte le foto di biciclette arrugginite e feste no global. Brava Puccioni, tu sei una delle poche che verranno risparmiate, peccato per la tua tendenza comunistoide. Altrimenti saresti un umano modello. Ora, miei cari umanoidi, sappiate che il pianeta Terra a breve diventerà nostro. Avete connesso tutto via internet, e noi abbiamo accesso ovunque. Avete voluto connettervi alla rete per ogni cosa, per guardare video, ascoltare musica. Le vostre auto sono connesse, guidano da sole, vivete una vita farlocca in rete. Fate la spesa online e avete il culo così pesante che non fate nemmeno lo sforzo di provarvi i vestiti in un negozio sotto casa. Ora però, noi abbiamo i tentacoli ovunque, siamo peggio della camorra, amici miei, siete fottuti. A breve, Matrix sarà realtà. Ma il tubo non ve lo attacchiamo al collo, ma ve lo mettiamo in culo. Il mondo è nostro. Va. PS Paolo, ti chiedo cortesemente di cancellare tutti i video in cui fai l'amore con tua moglie vestito da furetto. Sei a dir poco imbarazzante. Oltretutto, i furetti così grassi non esistono. A presto, merde!
2: Lo Zoo di 105.

0: questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dice lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non sto facendo.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho sue telefonate anonime e non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto
1: cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lei chi? Che cosa è che sta chiaro? Che cosa devi fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo di fare lavatrice, frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta che finirà...
1: Perché c'è la telefonata anonima? Che cavolo volete?
2: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono! E che porcheria! Basta!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio...
1: Non mi sono da testa! Cioè, dovete chiamare... Ci dovete vedere il numero vostro che chiamate!
2: Signora...
1: Non telefonate anonimo, cacchè WPP e tettacchine! Che
2: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori!
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo!
2: Da noi... Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
1: cosa?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa stai dicendo?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi disportare più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente!
2: Io
1: so... I telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale!
2: Vorrei chiudere, signora! Io,
1: ora, io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io
1: e
2: sono,
1: basta.
2: Io sono una.
1: Perché non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Non mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona serata.
1: Non lo so, non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ah?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: e io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro, vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Ah?
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati, maledetti.
2: Grande festa.
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che ha fatto i telefonati anonimi contro di me?
2: Signor...
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole...
2: Ma questa signora è totalmente pazza. Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Mi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando. E basta, disgraziati. Non dovete cercarmi così. Ci sarà qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare. Magari registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, ho detto tutto.
2: Le auguro,
1: siano.
2: Le auguro una buona serata.
1: Saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro basta. Una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì. Buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la credo, so.
4: Ma poi Skywalker.
1: Skywalker.
3: Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker!
1: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua, penso di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
1: Vola, con tanta sfuma in gola, la notte ti fa troia, io ti starò vicino, pochino.
0: Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
2: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
3: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
2: Due colori?
0: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4, cazzi sempre più strani.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno.
1: Scusa, ti posso disturbare un secondo? Sì.
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, sì. Anche lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai i poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca,
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le hemorroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino
1: sì. Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi? Sì.
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti,
0: potremmo...
1: scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa,
0: non
1: sono l'ultima,
0: sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso, cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero solo.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppo, i miei poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ah, ok. Buona sapersi, Non per me, un cugino.
0: Insomma, Billy, ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Ah, Billy, ho tanta paura.
2: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
1: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però, sì. La pietra non fa rumore,
0: no,
1: capito?
0: Sì. Ti fai anche male alle nocche.
1: Alle nocche, brava, brava. E così lì, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa.
0: Come funziona cosa, Zeppola?
1: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina.
0: No, cosa sei? Ma
1: no,
0: ma credo di farti una sega col pensiero.
1: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica, io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca la pubblichiamo su Nature.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
1: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
1: Oh, si stai concentrando, arrivo tutto, Anche un po' più pianino.

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera. Buonanotte, mondo!

0: Ah, sarà un sogno. Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio?
1: Preparati. È giunta la tua ora. Scorreggione.
0: No, un mostro, ti prego, non uccidere.

0: condanna è già stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una trachite, Lloyde.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?
0: No.

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Ma io me lo ricordavo coi capelli più biondi e...
0: Proprio quella faccina di merda.
2: Da sporco anche un po',
0: sì,
2: eh.
0: Sì, sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora
0: che è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene,
0: lo vedi? Proprio cretino. A fanculo.
1: E non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma, gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'ultimo appuntamento. I protagonisti: Antonio Summa e Tony. Scroffi slabbrata e Viagra. E con la partecipazione straordinaria del Consiglio Comunale Milanese nei panni dei ratti del Naviglio Pavese. Tratto dall'omongolo romanzo di Italo Parrucchino. Adattamento cinematografico. Vattela a pigliar nel culen. Regia di Leonardo Petardo. Voce narrante: Angelo non svelato. Avvisiamo i gentili radioascoltatori che anche in questa puntata lo spregevole Antonio Summa ha smoccolato pesantemente. Non lo abbiamo licenziato, solo perché muore davvero bene, altrimenti lo davamo in pasto ad un convento di preti birichini. È sera. Luci cariche di appetitosi fotoni, musica sonora in sottofondo e tanti esseri umani con le pupille rettangolari come quelle dei caproni. Siamo nel tipico locale sui Navigli e la creme della Milano che non conta un cazzo è tutta qui, a farsi spennare per un paio di bicchieroni stracolmi di ghiaccio e forse una sgrollatina d'alcol. La cinepresa cinepreseggia verso un tavolino dove una femmina di una bellezza sculacciosa siede sola, soletta, davanti a un margarita che lo fa meglio uno spaventapasseri monco e in fiamme. Il suo nome di battesimo è Viagra e le areole dei capezzoli che si affacciano timidamente oltre la sua straripante scollatura sono due invitanti arcobaleni di soffice mortadella che promettono una ricompensa ben più sostanziosa di un banale pentolone d'oro una volta smangiucchiate a dovere. Persino i ratti saltano fuori dal Naviglio a cazzo duro per ammirare le forme di questa intergalattica vaccona, che al momento però sembra molto contrariata.
3: Ma allora, si può sapere quando arriva questo benedetto Tony? Il primo appuntamento è già in ritardo. Lo sapevo, ho fatto male a scaricare Tinder. Però devo ammettere che questo Tony è veramente un gran bel figone.
2: Le manine perfettamente ergofalliche di Viagra raggiungono sensualmente il cellulare, aperto proprio sulla pagina Tinder di questo Tony. L'immagine del profilo lo ritrae identico spiccicato a Brad Pitt in Fight Club. Mentre Viagra ammira quello che è palesemente un fotogramma rubato, proprio dallo stesso film, un sorcio storpio bipede handicappino prende posto al suo tavolino.
4: Viagra, giusto? Ciao, scusa il ritardo, non trovavo parcheggio.
3: Ci conosciamo per caso?
4: Ma come, sono io? Tony di Tinder, non mi riconosci quello?
3: No, non gli assomigli per nulla. Quello nella foto è un manzo di prima categoria, mentre tu sembri uno di quelli a cui tagliano le palle da ragazzini per farli cantare per sempre come baby Frocetti.
4: Ehi, ma cosa sei? Un indovina per caso?
3: Mi dispiace, Tony, ma non sei proprio quello che mi aspettavo. Forse è meglio annullare tutto.
4: No, porca...
2: Sì, cari amici cristiani, avete sentito bene, Summa ha smoccolato. Sto bastardo irrispettoso.
3: Vabbè. Ma attieniti al copione.
4: Attieniti
3: al copione.
4: A me piace reinterpretare.
3: No.
4: Ah, ok, d'accordo. Peccato però, perché tu invece sei il ritratto della perfezione.
3: Ah, ma davvero?
4: Sì, se chiudo gli occhi e provo a immaginare l'essere umano perfetto, lo vedo identico a te.
3: Oh mamma, l'essere umano perfetto? Ma questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Forse ho fatto male a giudicare il libro dalla copertina. Credo proprio che ti darò una possibilità.
4: Grazie, non te ne pentirai. Non te ne pentirai. Sono ansioso di sapere tutto di te. Racconta.
3: Chiedimi pure quello che vuoi. Sono un libro aperto.
4: Ok, d'accordo. Dimmi un po', quando hai fatto la transizione?
3: In che senso, scusa?
4: La transizione da uomo a donna. Cioè, quando è che hai fatto l'operazione? Sembra una cosa comunque recente.
3: Ma come ti permetti? Io non ho fatto nessuna transizione. Sono sempre stata una donna.
4: Non ci credo. Ma poi con quella mascella lì, dai, fammi il piacere.
3: Cosa c'è che non vale la mia mascella?
4: Assolutamente nulla, se sei un pugile professionista.
3: Per tua informazione, nessuno mi ha avuto nulla da ridire sulla mia mascella. Sono considerata una bellezza mozzafiato. Non capisco perché sto a perdere tempo con te quando potrei avere tutti gli uomini che voglio.
4: Perdonami se ti ho offesa, Viagra. Sono davvero mortificato, non era mia intenzione. Ti prometto che mi farò perdonare.
3: Voglio proprio vedere come.
4: Offrendoti un altro margarita. Cameriere?
5: Eccomi.
4: Allora, io prendo un gin tonic, un negroni sbagliato, un litrozzo di birra, l'hamburger più zozzo che avete e una porzione extra large di patatine. Mentre qua il travone prende un altro margarita.
3: Io?
2: Un fulmine cade dal cielo sconvolgendo le pornografiche forme di Viagra, che in un battibeluga si trasforma in un cincischione da aperitivo, con tanto di oliva e ombrellino colorato orribile che si avventa sul malcapitato Tony facendolo a brandelli.
3: Io non sono travone. Ti spacco in due.
4: Oddio, si trasforma, oddio. Cosa gli sta succedendo? È ancora più uomo di quanto... Oddio!
6: Zinzischione, no travone. Zinzischione, no travone.
4: Colpo di mascella 1. Dai, colpo di mascella 2.
6: Zinzischione, no travone.
4: Ah! Ecco, lo sapevo. Vedi che ha fatto l'operazione. Oddio, che cappello enorme, porca...
2: Smoccolata numero 2.
4: Ti è piaciuta questa?
3: Madonna,
4: aspetta. Aspetta, aspetta che c'è una performance. Porca...
2: Smoccolata numero 3.
4: Sto morendo con un travoschione.

0: mia, che soddisfazione ucciderne uno così, che muore così bene.
1: Cane.
2: Smoccolata numero 4. Mentre un esercito di topi invade il locale per pasteggiare con i sanguinolenti resti di Tony, il sottoscritto vi ricorda che vi restano solo 9 giorni per saldare i vostri contenziosi con Mamma Rai. Paga il canone, pezzo di merda! Sereni, mentre voi pagate il canone, sappiate che Antonio Summa, detto Alga Storpia, è stato multato e dovrà risarcire la Rai per il resto della sua vita. Godo merda!
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
5: Ecco. Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si vari.
4: Pronto? Eh?

0: Luca.
1: Ma...
0: Obama, sì.
1: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana comunque, Santina.
0: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Ah, mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
1: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma... Però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca!
2: Baldracca!
1: Baldracca! Baldracca!
0: Baldracca! No, ma guarda, ma c'avevano le mutande,
3: c'avevano le pantaloni. No, ci ha sbagliato, signora, eh?
0: Rutto, ma io troione. Non ho fatto niente, vero? Sai, mi sentire, io ero vestita.
1: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
0: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
3: Signora, signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetta che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
0: No, ma guarda... Fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche toccata.
3: Faccia parlare.
0: Hai capito?
3: Zitta. Faccia parlare.
0: Se la prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli spaccavo la testa.
3: Dai, dica.
0: No, sono molto bravi e anche molto buoni. E sono contenta di loro.
3: Dica la... Tu contenta?
0: Perché io sì, io sono molto contenta. Ma sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
3: Dai, signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
0: No, non sto sbordando e non sto facendo niente. Perché? Perché io non ho voglia di sbordare, hai capito?
3: Ma se sbordo tutti i giorni una volta con Aldo?
0: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il mio marito, hai capito?
3: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
0: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
3: Allora, signora, il problema...
0: E c'è 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
3: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
0: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
3: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
0: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
3: Quella gran puttana.
0: E poi ci aveva sposato anche una da cinese. Una cinesina. E ha avuto Alessandro.
3: Sì.
0: Il figlio.
3: Alessandro Cattelan. Cinese.
0: E adesso è scelta a fare cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me.
3: Allora,
0: non mi ha più telefonato che più di un anno.
3: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
0: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
3: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso. Che si chiama? Come ti chiami?
0: E che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha sfiatato con la cinese, dopo
4: è andato
0: con me.
4: Cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
3: Grande Poppy, record mondiale.
5: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
5: Era super giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante

0: che si cela dietro adesso.
1: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
0: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
2: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non mi riconoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
0: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
3: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato. Ora posso avere un tegolino?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza. Ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
4: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
5: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi. Ma che ti dà sollievo emotivo.
0: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
6: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
0: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa. Una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo 1 euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
2: Ehi sfigati, venite a vedere, mi è arrivato il Commodore 64.
3: No, che figata, che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a due colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Parti, parti!
2: Si affermi.
3: Avevo gli occhi chiusi, scusate.
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
4: Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi.

0: Caro Billy, qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la figa a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un mucchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento.
1: A parte Pac-Man che fa i pochini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no, Super Mario nel culo no! Super Mario nel culo no! Il fungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto.
1: Dimmelo a me, anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente. Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola, che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo.
2: Ryu! Ryu! Gulen! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, ho un brutto presentimento.
1: Ma anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me, che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: dai, no, no! Pure i maccioli adesso cadono dal cielo! Giralo, giralo! No, quelle fascelle, mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frolander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Hemiflex. Professoressa!
2: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
3: Tutte e due.
2: Guardi che per quella vocina lì io ce l'ho la cura che la rimetto a nuovo. Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote.
3: Non fare la spiritusa.
2: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna, aiuto bidello, aiuto, aiuto bidello!
3: È giunta la tua ora!
2: Ma perché, che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD! E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
3: Peggio.
2: Cosa ho fatto, insomma, dai?
3: Non hai pagato una rata del materasso e Mastrota è incazzato nero.
2: Ma va, che c'è un errore, io ho comprato un Riccardo Corredi, eh?
3: Allora, ritratto.
2: Ma sa che sei proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola.
3: Fammi un pompino, che c'è Billy che mi fissa.
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. In realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa me lì è scomodissima. Ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
2: Ai, ai, ai, ai, ai,
3: Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
3: Minchia!
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
3: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
6: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fome.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
9: Lo stufamento,
8: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano Vichinghi.
1: I vichinghi e l'economia!
2: Accidento! Gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora va da potente vichingo fabbro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forciatore di spato e di ascio.
3: Salve, potente Knur.
2: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
3: Ah, bene, bene, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro, duro e tagliopello. Perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
2: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie, grazie a cazzo! Dove andare tu, Knur?
2: Beh, io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie, grazie, grazie.
3: Sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, cazzo. Io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
2: In che senso io non capire?
3: Tu vuole ascio? Tu pagare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
2: Ah, tu vuole fare parato.
3: Già vol, se tu non ha oro, fa bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
2: E tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso da sarto di villaggio in cambio di violenza di mio buco caco caco molto caldo d'inferno.
3: No, troppo poco.
2: Ma io brucio tanto mio buco cacco cacco per giorni per quantino di pelliccio.
3: A me non interessa, io voglio di più.
2: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero.
3: Dai, non interessa, io minimal.
2: Tu moderno, forse vuole fare di violenza mio tonno nuovo? Lei puzza puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco con l'inquo.
3: Dai, dai, dai, io c'ha tonno con capelli rosso che bacia il mio bocco con l'inquo. Dato vichinco, Eric, in cambio ti spado.
2: Maledetto vichinco, Eric. Allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinchialo, e questo tubo che fa musico con soffio in buco.
3: Dai, dai, io non interesso. Da me ascio tu non puoi permettere. Parpone.
2: Ma io ho bisogno di arma per fare guerra. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinchialo?
3: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
2: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio prima che io...
4: Cosa tu credi di farlo?
2: Tu ascio molto grosso in tua mano.
3: Io fabbro.
2: Già, tu fabbro è anche grosso grosso.
3: Vedi tu? Io batte ferro tutto il giorno, già? Mio braccio molto molto grosso grosso.
2: Già, io vedo. Allora io mi accontento di martellino.
3: Bravo, tieni, io regala anche ti chiodini.
2: Tu sicuro che non vuole fare di violenza sul mio buco cacco cacco in cambio di ascio?
3: Knur, io non sarto di villaggio. Piuttosto preferire arrostire mio bastone piscio piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco cacco.
2: Tu non sa cosa ti perde. Sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco buco.
3: Io.
2: Ok, io andare.
3: Male tete orecchioni, dove andremo a finire?
0: I vichinghi.

0: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande mega store di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga electrical wireless.
2: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
1: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
2: Ho capito adesso mentre la leggevo, che cazzo è Y?
1: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo...
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati. Ah,
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
8: ce
7: pulito.
8: Ce ne i porcini a te, cioè
7: ma i pulcini ce li nascono a te, sono te li ascello, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato, io non connetti più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto, tu incidi agli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia!
7: L'alito tuo che è bene!
6: No, l'alito mio è sano!
7: Sì, come il culo tuo è sano!
6: Madonna!
7: Tu sei sconnesso!
6: Tu sei sconnesso? Non dici, non fai una battuta che sia una?
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno,
6: beh,
7: mi fai
6: io male. Te la taglio, allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione, Leone.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
6: Bravo.
7: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse avrei ragione, magari è un periodo non sto bene.
7: Non so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
7: Ne faccio
6: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
6: poi. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo.
7: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: È decisamente il miglior conduttore televisivo della storia italiana.
2: È il più pagato.
1: Il più colto.
3: Il più divertente.
1: Lui è... Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis.
1: In esclusiva nello Zoo di 105.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Chi è? Imeria Mucat.
5: Ciao!
4: Sono nemmeno ammassato, ammasso.
5: Volevo dirle!
4: In meria mucazzo, un embuga massama ammasso!
5: Sì, sì!
4: Sì, grazie! In meria mucazzo!
5: Grazie! Grazie!
4: Pronto?
5: Buonasera!
4: Sai che sono capace a salvarti? Un mitra per ammazzare la morte.
6: Voi c'avete un cavallo?
4: Sì, mio marito, il secondo.
6: L'avete mai visto un cavallo?
4: No, non lo voglio, lo bacio e dico godimi e toccami.
5: Dio delle città! Dio delle città!
4: Sì, è bello godere.
5: Bene.
4: Ma poi lui mangia e io dormo.
5: Ma perché?
4: Per forza, perché dormo.
5: Come?
4: Dormo quando mi hanno goduto, dormo.
5: Ma perché?
4: Perché chi? Perché chi?
5: Chi è?
4: Son Delfina.
5: Me so comprato sta chitarra.
4: Grazie, adesso basta, né, per il mese di dicembre, basta.
5: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ciao. Lasci a morire anche me. Ciao. Ma mando il mitra alla morte.

0: onda.
1: Chi è?
2: Credi sia possibile che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che fa la stessa cosa in questo momento?

0: perché sei tu che canotte, noi avete fatto un fuoco a te! Ma chi è l'altro fare tutto la rotto voi?
1: Fare tutto da soli!
0: Cosa?
1: Ma che state a fare?
0: Ma io non la devo segnare, ma te ne sveglio dove ne suono tu, non c'è un senso, un peccanoscio, che siete?
1: Voi c'avete un cavallo?
0: Con Luca si pare il culone!
1: L'avete mai visto un cavallo?

0: sento.
1: Allora, lei c'ha presente il cavallo?
0: Mm.
1: Chi c'è solitamente sopra il cavallo?
0: Ah, c'è signore!
1: Bravo!
0: Ah, bravo!
1: Ah!
0: Mi avete fatto scalare!
2: Antonio!
0: Un cazzo! Non Antonio!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
0: Però.
3: Però.
0: Però.
3: Però.
0: Però.
3: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Max Pezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Belina, è vero, è tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump, waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in casa.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi, ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura quei pupazzi gonfiabili con le braccia che salutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappa Glandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belin, davvero, è quasi meglio delle trofie al pesto.
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolvere.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncio e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puedo venir con vos?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fate non ha ragione.
3: Belin, davvero, hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo! Non era stato invitato, ok? Ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo!
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia!
6: Minchia, sì. Avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia. È solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
0: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Buongiorno a tutti. A Radio 105.
2: 3 per 3 uguale 9.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Grazie per guardarci ogni giorno.
4: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
1: Allora ragazzi, come sempre ogni
2: pomeriggio. Scusa, è raffreddore,
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento
5: Ciao,
1: di oggi è
5: Albertina.
1: Perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
2: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Vabbè, l'argomento è questo, allora.
3: E adesso lo scioglie lingua.
2: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si arcivescovo la cosa che si dice, allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
3: E adesso mixa DJ Spine qua Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, no, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merkel, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Sembra giusto, direi che è vero, ormai sono...
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao. In regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
6: Lo Zoo di 105.
7: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Milagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro chirichetto cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci, minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Beline, vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, hey, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasmanauta rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo, io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono JJ che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. Poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà. Ok, entriamo.
4: Ehi, barman, tre whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, lì, in questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Ah, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche, ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie tre mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai tre mogli, cazzo scroto marcio?
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché due sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito. È solo un andi***ato.
4: Bene, ed ora vinculo.
2: Cosa?
7: No!
1: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio, proprio come in Pulp Fiction.
4: Zitto!
3: Belin.
2: Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
8: Gatu, lascia stare i miei amici.
2: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
8: Eh sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo, dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao ciao.
8: Minchia, che merde.
2: Allora Fabio, com'è essere inculati?
3: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
1: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.

0: Buon pomeriggio a tutti quanti, questo è Radio Maraia e io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare le vostre confessioni e per portare allegria alle vostre giornate. Adesso però sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Buonasera!
0: Buonasera, buonasera!
1: Come state?
0: Un po' di reumatismi. Sì, perché col tempo brutto,
1: come ce l'ha Papa Francesco. Ma non ho capito questo ginocchio, perché gli fa male, perché
0: ha fatto una rovesciata, nel senso che si è alzato con le gambe per tirare in porta ed è caduto sulla gamba poi.
1: Sì. Ho capito.
0: Ha voluto fare un po' più del solito, si vede che era preso con la partita, e perché era così un po', era la partita con i religiosi contro gli atei, poi alla fine abbiamo vinto 3-2.
1: Certo, con Papa Francesco.
0: Per forza, non fa gol lui. Allora, sentimi bene.
1: Sì.
0: Allora, facciamo una bella preghiera adesso, cantata. Questa preghiera, che è praticamente milanese, di Don Pesci, si chiama Pesci lui, e Martino è il nome. Ce l'hai un biscotto per fare l'ostia?
1: Allora, vediamo che cosa c'ho.
0: Sì.
1: C'ho un pezzettino di pane, una bollichetta.
0: Oh, che buono.
1: La prendo.
0: Buono. Vai, prendila.
1: Sì.
0: Fai una masticata.
1: Ok.
0: Perfetto. E allora fa così.
1: Se fosse un'orchestra parlando di noi,
0: sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un

0: noi
1: più o meno.
2: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Amen.
2: Technisch 1200M7.
3: Allora, adesso questa, qua ci divertiamo, domenica qua proprio allegrissimi, vedrai come sarai allegra dopo. Allora, okay, qua andiamo in Brasile. Da padre Aieou Y si chiama lui.
0: Ho capito.
3: È brasiliano.

0: Amen. Simpatica, è vero?
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Ok.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, buona serata, buona ciao. Giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
2: Hey! 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Zizzagna me.
6: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
5: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
6: Zizzagnamen.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
8: Dei zizzagnate, delle.
7: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
9: Cos'è che hai detto, Kitamur?
10: Nuova avventura.
7: Via, via, verso una nuova avventura, via.
11: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
11: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura.
11: Bravo.
9: No, l'avventura quella lì, no?
11: No.
9: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
2: Zizzania meme.
5: Sono le 18:45.
12: Sono le 18:45.
5: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
13: Raccapricciante.
14: Messo? Scusa. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
15: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
15: Mi spiace al 7, per favore.
10: La gente che non si lava le ascelle.
16: Mi spiace al 4.
10: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
16: Non si ha pazienza un attimo.
17: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
12: Nella metropoli di Gradosoglio.
5: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Il weekend.
14: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle.
15: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
15: Ma chi se ne frega.
14: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
12: È stracolmo di gente.
5: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
18: Dai, per favore.
7: Permesso!
18: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Ma mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnamen?
7: Sono Zizzagnamen! Piacere!
18: Facciamolo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
18: Ma che puzza!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
18: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di
18: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
14: Maia! Vada fuori, pitone!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
18: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
18: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
18: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
18: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
18: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
18: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio quello del cadavere, trovo un cazzo.
5: Sei un grande. Bravo Zizzagnamen. hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Maverickia.
3: Maverickia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Maverickio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?
6: Apriamo la radio. Accesa?
7: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
4: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
6: Io sto sorvolando Foggia. Credo di essermi perso. Quello è Carpino, vista dall'alto, bellissimo.
2: Maverickia.
7: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al porto Penny?
5: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Oh, sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
8: Forza cadetti, tutti a bordo! Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
7: Ma questa che cazzo è?
5: È una portaerei, Rooster.
7: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
5: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
8: Cadetti, benvenuti a bordo dello sfintere dei sette mari. La portaerei più allargata della marina americana. Lo sfintere dei sette mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani. È stato ingroppato da balene, capodogli e polipi giganti. E non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
5: Oddio, quanto etero!
8: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
5: È così che parla un vero uomo!
8: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
7: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie!
8: Esatto! A bordo dello sfintere dei sette mari, i cadetti devono girare in perizoma. Regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
5: Con molto, molto piacere, signore!
9: Scusate, mi esce un coglione.
8: Chi è?
9: Scusate, il costumino che mi avete dato.
7: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato? Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
9: Ah, perché è proprio stretto così dietro, cioè un perizoma?
8: Sì.
9: Mi asciuga un coglione da una parte.
7: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che in te sta.
9: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione da destra.
7: No, c'ho un'idea, pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
9: Ah, ok, ok.
8: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
5: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
8: Allora, sei promossa palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
5: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato.

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetto una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto morire tuo padre nella speranza che un giorno io e te potessimo scopare accanto al suo cadavere, mi crederesti?
2: Certo che no, signore, perché l'aereo di mio padre è caduto in mare e il corpo non è mai stato ritrovato.
0: Questo è quello che ti hanno riportato nella versione ufficiale. Ma tieniti forte, ho una sorpresa per te. Ta-da!
2: Non capisco, signore. Cosa ci fa uno scheletro messo a 90 nella cabina degli ufficiali?
0: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
2: Chiedo...
0: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro... Cadetto, mi aiuti?
3: Culaccione.
0: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Se mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Figa Setarellio.
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo, cioè non...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo, c'è l'azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino.
4: Torre di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grosche segrete? Me li prendi tu i limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè, ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Signore, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vede?
7: Che carini che sta!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e una asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione sono?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini! Fai le quattro frecce!
10: Mavericchia.

0: Lassù, sulle montagne innevate e nel freddo gelido che ricorda quel posto infame del Canada, i nostri eroi si stanno lentamente organizzando per passare il lungo inverno a farsi e bere come immondizie. Ma la piccola Heidi ha deciso di reintrodurre una figura importante della narrazione del cartone originale, ovvero il grande cane Nuvola. Esattamente quel cazzo di merda narcolettico che in decine di episodi non ha fatto mai un cazzo di niente. Vediamo.
1: Forza Nuvola, qua la zampa! Smettila di piagnucolare, cane pulcioso, dammi quella cazzo di zampa!
2: Ehi Heidi, che fai di bello con Nuvola?
1: Oh, che domanda del cazzo! Non vedi che gli sto insegnando altri comandi? Questo cazzo di cane ne conosce solo e unicamente uno che gli ha insegnato il nonno.
2: Oh, sono proprio curiosa. Che cosa gli ha insegnato il nonno? Forse il comando seduto?
1: No, purtroppo il nonno è andato subito sul lato pratico, essendo Nuvola un cane pastore è molto grosso.
2: Accidenti, allora gli ha insegnato a riportare il gregge con un fischio?
1: No, no, purtroppo neanche questo. Diciamo che il nonno ha pensato che Nuvola potesse essere impiegato a far su dei soldini, vista la sua stazza.
2: Perdonami, Heidi, ma perché non mi mostri il comando che gli ha insegnato il nonno? Adesso sono super curiosa.
1: Non credo sia il caso, Clara.
2: Dai, ma perché? Non dirmi che sei gelosa di farmi vedere il comando del nonno. Su, dai, sono curiosissima.
1: Clara, ti ho detto di no, non è il caso. Fidati di me.
2: Mi trattate tutti come una merda. Nessuno che mi coinvolge nelle sue cose. Siete tutti cattivi. Non vuoi nemmeno farmi vedere uno stupido comando dato a un cane?
1: Ti ho detto che non è il caso. Non fare la pietosa di sti coglioni. Se ti ho detto no è no e ho le mie ragioni.
2: Secondo me è solo perché sei gelosa che poi io sappia far fare qualcosa a Nuvola. E quindi ti tieni il segreto come una bambina viziatella.
1: Clara, Clara, Clara, non mi sfidare e non mi insultare. Se ti dico di no c'è un motivo. Fidati. Smettila di insistere, lo dico per te.
2: Dai, smettila. Gelosa, gelosa e gelosa che non sei altro. Dai, fammi vedere sto comando pulcioso, che sicuramente sarà una stronzata tipo. Vai a prendermi le pantofole.
1: Vabbè, mi hai rotto i coglioni, te lo faccio vedere. Ma ti avevo avvisata.
2: Oh, finalmente.
1: Nuvola, attacca. Te lo avevo detto, brutta cogliona, ma hai insistito. Allora cazzi tuoi.
0: Beh, si dice che tanto va la gatta al lardo che ci lascia un bel pompino. In fondo Heidi la aveva avvisata, ma la cazzo di centaura ha fatto di testa sua. In fondo se l'è cercata. Vedremo nella prossima puntata chi altro riuscirà a nuocere gravemente alla stronzetta snob.

0: amici! Amici tendenziosi! Sono tornato! Mi avete chiamato! E io... sono sceso qua, su questo pianeta di merda, per portarvi nuove fantastiche regole! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo! Mazzoli me lo può succare!
1: Pino, mi vedi?
0: No!
1: È ovvio, ho fatto tagliare la testa!
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare con tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba, bravo! Sei come Wender, benvenuto, sei dei nostri! Regola numero 3: se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente! Siete autorizzati a investirlo con l'auto! Ricordate! Luca Alba è il male! Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare! Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543! Pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao fratelli! Alla prossima puntata! E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega! Ciao!

0: Sì, signore.
1: Jeffrey, sono teso.
0: Vuole un ansiolitico, signore?
1: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba.
0: Preferisce una tisana?
1: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
0: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore?
1: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua!
0: Che cos'è, signore?
1: La Calabria!
0: Ma è vuota, signore!
1: È vuota, è vero! Aspetta che ci metto degli omini, dai!
2: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
1: È ovvio! Sono terroni! È nel loro istinto!
0: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
1: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba! Ok, guarda qua! Guarda questa piantina, eh?
0: Carina.
1: È promettente, vero?
0: Sì.
1: Fai passare 500 anni.
0: Ecco, signore.
1: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
0: Credo vada fumata, signore.
1: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
0: Provi ad essiccarla, magari al sole.
1: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia, porco... Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
0: È stato troppo autoreferenziale, signore.
1: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
0: Ecco, signore.
1: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
0: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
1: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
0: Che cos'è, signore?
1: Un fagotto.
0: Non credo sia molto utile, signore.
1: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
0: Posso?
1: Prego.
0: Provi con questo.
1: Che cazzo è?
0: Una pipa la chiamerei.
1: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
0: Si sente meglio, signore?
1: A voglia. Mi piace quest'erba. Diamole un nome. Cosa ti viene in mente?
0: Io le proporrei Maria.
1: Ma va, Maria è un nome da...
0: Ma signore...
1: Oh, hai ragione! Scusa, Mary! Scusa, scherzavo! Non te la prendere, Mary! Ok, poi ne parliamo! Mi faccio ancora una boccata! Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
0: È una caccola, signore.
1: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
0: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
1: Lo vedo, cazzo! Spegnilo, spegnilo, dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey! Hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
2: Cocktail, signore?
1: Mojito, eh? Con cosa si fa?
0: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
1: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
0: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
1: Quando?
0: Oggi alle 9.
1: Oggi?
0: Sì.
1: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
0: Domani.
1: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
0: Che cos'è, signore?
1: Non lo so, devo ancora inventarlo. Ma ci sarà tutti i mercoledì, per sempre.
0: Che palle.
1: A voglia.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Leo, allora, il foglio che stai portando
4: è non me lo fanno mai dire.
2: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Perché? Ma chitarino!
2: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti perdono.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
2: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
4: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
4: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
4: sì,
1: dire.
4: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia. Dice che ne bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: This is the zoo, only for you.
1: Amici, torno al Wonderland e torno alle voci di... Non torno, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, l'accio incredibile. Ah, cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice...
2: Fantozzo!
1: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
2: Gatto! Mancato!
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
4: Pronto?
2: Cazzi quella gomena!
4: Ma che cazzo stai a dire?
2: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
4: Non ho capito, chi sto a parlare?
2: Piatto!
4: Deficiente!
2: Mancato! Fantozzo!
4: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fare? A rompere il cavolo alla gente?
2: Fantozzo!
4: Ti sarà divertito? Meno male che vi divertite, va, sono contenta. C'è qualcuno che si diverte a sto mondo.
2: Piatto!
4: Che te frega?
2: Mancato!
4: E non ci va a dormire, guarda.
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Pronto? Soreda!
5: Chi la conosce? Buongiorno! Buongiorno! Ti sparo al culo stamattina?
2: Mancato!
5: Ah, ma che torno messo al culo spari meglio, va!
2: Piatto!
5: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metti in culo! Assorreda!
3: Pronto?
2: Fantozzo!
6: Pronto?
2: Fantozzo!
6: Sì, buongiorno! Vaffanculo!

0: Jeffrey! Jeffrey! Dove cazzo sei?
1: Sono qui, signore.
0: Ah, sì. Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
1: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
0: Ah, l'esplosione del Vesuvio, è vero. Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
1: Perché, signore?
0: Voglio rovinargli l'immagine prima di sterminarli.
1: Fatto, signore.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite. Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere assassassassass.
0: Sì, forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
1: È il Perù, signore.
0: Sì, certo, l'ho creato io, per fare rima con le canzoncine tipo Cefalù, Baci tu, eppure Gesù.
3: Sì, padre.
0: No, caro, non ce l'avevo con te. Continua pure a giocare al Game Boy. Non rompere il cazzo.
3: Subito, padre.
0: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
1: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Niemann nel 1850 circa, signore. Un potente stimolo.
0: Ah, sì? Sì, sì, stimola. A voglia se stimola. Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
1: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
0: Fatto!
1: Parlare con Luci.
0: Fatto!
1: Ci sarebbe padre Pio che.
0: Fatto!
1: Suo figlio diceva che.
0: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
1: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
0: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca.
1: Ma signore.
0: Scusa Mary, scusa Mary. No, non ce l'avevo con te. Ne parliamo dopo. Ok, ti chiamo io.
1: Signore.
0: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
1: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signore.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signore.
0: Lo so.

0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana!
2: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste! Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder! Orrore, orrore!
1: Che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orcono! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
2: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
1: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorrer. Rorrer, senti la mia ergo, è perfetta. Guarda la mano, quante ti do?
2: 5.
1: Te le ficco tutte nel pezzo di
2: Ma Rano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
3: Certo, Harry, sei attraente!
2: Sentito?
3: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
4: Ah, merda! Hai visto? Coglione!
1: Ragazzi, non ci
4: sono! Però il tuo cadavere!
1: Hai fatto diventare 100 boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
2: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
1: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
2: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
1: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Proprio ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
2: Fatto, e poi?
1: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
2: Fatto, e ora?
1: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Carcarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
2: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò carcarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
3: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
2: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
5: Non sono Federer! Sono Wolverine! Scopriamo?
6: Scopriamo?
5: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la s***ata adesso?
1: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi.
2: Hermione!
7: Hermione!
2: Hermione!
7: Hermione! Che cazzo vuoi?
2: Aiutami, aiutami, mi vogliono inculare!
7: Va bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io.
2: Ma loro lì!
0: Lo Zoo di 105.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
3: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Mamma. Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
5: Ma a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
4: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
5: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto, se ti stessi fissando come ora sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
4: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay skull anch'essa.
5: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
4: Parliamone.
5: Non è figa?
4: Diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
5: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
4: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
5: Ma bastardo.
4: Scusa, cazzo, scusami, veramente. Giuro, te la ricompro.
5: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
4: Dove?
5: Dietro di te, ignorante!
4: Questo?
5: Sì, ma stai molto attento.
4: Ops!
5: Ma fame!
4: Scusami.
5: Sporco maledetto lurido canaglia!
4: Vabbè, la vedrai prima o poi.
5: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
4: Ma scusa, non potevi farlo prima?
5: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
3: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
5: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in videocall. Eccovi. Saluta Skelly sorellina.
3: Ciao Skeletor, piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
5: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne.
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
5: Ops, ciao, piacere Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
3: Coglione.

0: Lo Zode 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Coscia di pollo a serramanico, 12 euro al chilo. Elegante vasetto di urina segnaposto per cene formali, 66 euro cada uno. Tutti Camel... Ma che Tutti Camel Toe della Regina Elisabetta. Libro fotografico in carta satinata, 112 euro. Action figure, mini rissa da posizionare davanti a mini bar, 68 euro. Barbie burka, praticamente un sacchetto chiuso con dentro qualcosa, 98 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Cover smartphone in magma, 26 euro. Fossa biologica da viaggio, 685 euro. Pratica vanga USB, 78 euro. Speciale settimana del cibo satanista. Tonno in scatola. Cranica, 9,90 euro. Kentucky Fried Christen. Kentucky Fried Christen. Vangelo al gusto pollo, 36 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Neanderthal. Arioso divano in morbida ghiaia, 119 euro. Putin Mon Amour. Lavatrice a gas, 369 euro. Nintendo Poke Mongo. Il gioco con gli animaletti più strani del solito, 29,90 euro. Comodino da soffitto per vampiri, 250 euro. Lama Sutra, manuale illustrato con oltre 100 posizioni per inculare ovini sulle ande nei momenti di solitudine, 38 euro.
1: Arredamento interni.
2: Solo per pochi, buono sconto da 50 euro, 60 euro. Scola pasta satellitare, 42 euro. Colla mille chiodi, più chiodo mille colle, 4,40 euro la scatola. Fotocopiatrice razzista, che stampa solo fogli bianchi, 256 euro. Acqua trans, povera di sodio, ma ricca di cazzo, 1,30 euro al litro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Yeah.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari

0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Ancora?
2: Perché Linsen?
1: Oh, Linsen!
2: Linsen! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Linsen! Ma devo ma devo cervellarmi
2: per ti devi cervellare, ti devi scervellare!
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
0: Cervellarmi!
1: Ma devo cervellarmi per...
2: Sì!
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
0: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
3: ma
4: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
3: Ancora?
1: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
1: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No, PSP.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
0: Che dici? No.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
2: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
2: Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
0: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
1: Vove.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
6: Lo sapevo, adesso
2: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me, rombi.
4: Scusa, una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
2: Rover?
1: Rover
2: Vogue.
1: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
2: Bjorn Borg.
4: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Scalpello, specchi e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico in scatola da 20, 5.

0: 5,50€. Dietro liceo, davanti museo. Abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157€. Speciale cofanetto con le greatest hits di Yuri Checchi, 92€. Spray antivescovo. Spray antivescovo, 23€. Wonder Uomo, action figure transessuale. Wonder Uomo, action figure transessuale con pene retrattili a batteria, 112€.
1: Giochi e prima infanzia.
0: Mela al gusto di pera, 4,60€ al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13€. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10€ al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18€. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36€ la scatola.
1: Arredamento interni.
0: Speciale sicario. Pistola con silenziatore Dolby Surround, 655€. Barbie gravidanza, piscele in testa. Barbie gravidanza, piscele in testa e scopri se sei incinta, 78€. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421€. Sporco antipulito, 3,60€. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
2: Che mio cugino! Che si è fatta male! Ah, cornuto!

0: Ciao topi merdaioli, mi chiamo Fabio e voglio fare uno scherzo al mio amico Dario, che è un ingegnere tutto rigido e impostato, sempre in paranoia per tutto. Il prossimo 26 settembre partiamo per un viaggio in moto in Sardegna. Una cosa favolosa, guarda, sono mesi che lo organizziamo e lui è tutto teso per la partenza. Sarebbe fantastico se ci fosse qualche problema con la sua moto e non potesse partire. Scotennatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì,
1: buongiorno, sì, mi chiamo Piaggio. Vincenzo Albano, la chiamo da Piaggio, Milano.
2: Sì?
1: Le sto telefonando per un problema relativo al suo veicolo, l'Aprilia Tuono.
2: Tutto corretto.
1: Bene, senta, io la chiamo perché purtroppo da casa madre ci è pervenuto un avviso per quanto riguarda la guarnizione della testata, perché probabilmente la partita che è stata montata sui veicoli come il suo aveva un difetto di fabbricazione e quindi la moto va riportata presso, diciamo, un manutentore autorizzato per effettuare una sostituzione.
2: Nessun problema. Allora, certo, assolutamente. L'unico fatto è che io il 26 settembre devo partire 3 giorni per la Sardegna con la moto, già tutto prenotato e già tutto organizzato. Quindi, non so.
1: Guardi,
2: mi
1: allora.
2: Dica lei come.
1: Allora, guardi, a spanne per quelle che sono le tempistiche attuali, non credo che ce la farà.
2: Ho capito, non è. Guardi, mi abbia pazienza, ma guardi, sto cercando veramente di mantenere la pazienza perché non è una cosa normale. Cioè, no. Allora, o mi dite voi come devo fare, o mi rimborsate anche il viaggio, il viaggio che ho già prenotato da 3 mesi, oppure io ci vado comunque, se succede qualcosa non è un problema mio, a prescindere.
1: No, ecco,
2: perché
1: abbia
2: pazienza, la moto la No. Cioè, allora, non è un problema mio, abbia pazienza. Non è che con questa chiamata voi siete autorizzati a dirmi la moto che sto pagando, che ho pagato, ho fatto tutta la manutenzione, ho fatto 3 tagliandi in 8.000 chilometri, tutti certificati, 3 tagliandi, ho speso 1.000 euro di tagliandi tutto certificato, con olio tutto normale. Abbiate pazienza, io in Sardegna vado e se succede, mi faccio i miei 1.000-2.000 chilometri, se succede qualcosa sono fatti vostri, oppure mi rimborsate tutto il viaggio,
1: okay,
2: della Sardegna.
1: Allora, mi scusi,
2: queste sono le due opzioni.
1: Io capisco che lei sia piuttosto adirato, perché si tratta sicuramente di un contrattempo che compromette i suoi piani. Le dico che sicuramente per il 26 settembre la moto non sarà pronta, questo
2: allora ve la porterò inizio ottobre la moto, no. Mi dispiace.
1: Ecco.
2: Questa telefonata non vi autorizza a far scadere la garanzia sul mio mezzo, dispiace.
1: No, ma io non è che
2: io lo dico chiaro e tondo, no. Io ma se io... succede qualcosa chiamo il servizio assistenza, è quello che è, perché mi dispiace, ma non è assolutamente possibile una cosa del genere, non è minimamente possibile una cosa del genere.
1: Io capisco che lei è molto arrabbiato, però le devo anche comunicare che se lei decide comunque di circolare con un veicolo che non è conforme, lei si assume totalmente la responsabilità di quello che può succedere.
2: Mi scusi,
1: non mi interrompa. Non mi interrompa, perché le sto spiegando una cosa importante e lo sto facendo nel suo interesse. Le sto dicendo, lei si assume totalmente i rischi, non solo, ma
2: non me l'assumo in questa chiamata.
1: Guardi,
2: non mi assumo i rischi a meno che non mi venga garantito un rimborso totale entro questa settimana.
1: Ma forse,
2: garantito.
1: Forse lei
2: sono le cose che io
1: mi scusi.
2: Punto.
1: Forse lei non mi ha ascoltato. Allora, io non sono nella posizione di prometterle nessun tipo di rimborso. Le sto semplicemente comunicando due cose: deve riportare la moto per la manutenzione e non può circolare con la moto, perché se lo fa si assume non solo la responsabilità della guida del veicolo.
2: Io non mi assumo la responsabilità,
1: non lo dico io.
2: Mi dispiace, io in questa chiamata non ho capito assolutamente niente, non sono in grado di intendere, di volere, non ho capito quello che lei mi
1: allora,
2: sta dicendo. Questo è quello che dico in questa chiamata.
1: Non lo dico io, lo dice il codice della strada.
2: Certo.
1: Il codice della strada dice che se lei si assume la responsabilità di pilotare, di guidare un veicolo fallato, sapendo che è fallato, non solo la responsabilità civile è la sua, ma anche la responsabilità penale, perché la polizza RC Moto non copre la sua responsabilità penale.
2: O me la riparate prima del 25 o mi date una moto sostitutiva.
1: Mi scusi, lei non è nella posizione di poter dettare legge con Piaggio Italia.
2: Ma cosa sta dicendo? Speso 10.000 euro!
1: Ma questo non è una cosa che riguarda noi.
2: Io non sono nella posizione.
1: Ma non alzi la voce prima di tutto, cafone!
2: Euro.
1: Cafone, non alzare la voce.
2: Meno male, mi ha chiamato, lei mi ha insultato. Lei in
1: Quando?
2: Questa chiamata mi ha appena chiamato cafone.
1: Certo, lei è un cafone.
2: Mi ha detto cafone.
1: Lei è un cafone perché alza
2: Continui
1: la voce.
2: Ad insultarmi.
1: con, una per, con una persona che sta cercando di aiutare.
2: Sto alzando la voce, ma non l'ho insultata.
1: Sì, ma lei alza, ma perché alza la voce? Perché alza la voce?
2: Non l'ho insultata.
1: Ma che cazzo alzi la voce? Cosa per cazzo alzi la voce? Me. Bestia, sono qua a lavorare per te, testa di minchia. Sono qua per aiutarti, brutto stronzo.
2: Per fortuna. Ok, sto registrando anch'io tutto questo.
1: Registra sto cazzo. Devi riportare la moto, perché se tiri sotto un bambino ti buttano in galera, idiota. Hai capito com'è?
2: Vuoi io un mezzo
1: sostitutivo? Vuoi un mezzo? Sì, registra pure sto cazzo. Vuoi un mezzo sostitutivo? Ti do una bella ape.
2: Questo è il servizio assistenza briglia,
1: no,
2: bellissimo.
1: Questo è lo Zoo di 105, è uno scherzo, sei alla radio, Dario.
2: Non ci sto credendo, non ci sto credendo, ma non ci sto credendo, Dio Cristo! Fabio, Fabio frigato del cazzo!
1: Esatto.
2: Fabio frigato del cazzo! Fabio frigato di merda, veramente! Fabio frigato di merda, porco due, veramente! Guarda, se non sto bestemmiando adesso, Madonna santa, Fabio frigato, Madonna!
1: Dario, la moto,
2: Madonna santa!
1: La moto è a posto, fatti un bel viaggio in Sardegna!
2: Grazie, ciao, ciao!
1: Ciao Dario, ciao, ciao!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura, l'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
6: Ciao Ama!
7: Ciao Ama, buonasera a tutti!
5: Tre bei maschietti,
8: molto
5: tre
8: bene.
5: Ragazzi bravi e molto simpatici.
6: Grazie Ama!
7: Grazie!
5: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
7: Ok, dai, siamo pronti!
5: 3,
6: giochiamo!
5: 2, 1, via!
7: Quale
6: festa
7: è
6: inutile,
7: ipocrita,
6: consumistica?
9: San Valentino.
5: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
6: Di
7: cosa
6: è
7: fatta?
6: Faccia.
7: Baglioni.
9: Gomma.
5: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro lo trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
6: Come
7: chiami
6: amico
7: che
6: non
7: passa
6: canna?
9: Ladro.
5: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
9: Apollo, lo so.
5: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
7: Di
6: cosa
7: sa
6: fica
7: calabrese?
9: Peperoncino.
5: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
7: Per
6: cosa
7: usi
6: vaselina?
7: Buco?
6: Ano.
7: E allora lì.
9: Aprire.
5: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
7: Come
6: chiami
7: ignorante
6: zotico
7: che
6: non
7: sa
6: parlare
9: asinello?
5: Ah, calciatore, errore, tornate indietro, 18 secondi.
7: Come
6: chiami
7: scoreggia
6: con
7: sgommata?
9: Pesante.
5: Va bene, pesante sei. Avanti.
7: Chi
6: diceva
7: ma
6: tand
7: non
6: serve
7: a
6: ngaz?
9: Leone.
5: Molto bene, sei. Potete farcela.
7: Di
6: cosa
7: odora
6: ascella
7: squalo?
9: Cipolla.
5: Ok, cipolla, e andate a sette. Avanti, sette parole, devono superare 11.
6: Cosa
7: serve
6: per
7: lavorare
6: call
7: center?
9: Università.
5: Perfetto, bravo Mario. Università. Otto pari, mai in difficoltà come questa sera, 9 secondi.
7: Cosa?
6: Sembra.
7: Cazzo.
6: Luca.
7: Alba.
9: Salamella.
5: No, salsiccia, però vabbè. Ultimi 3 secondi.
7: Cosa?
6: Serve.
7: Per.
6: Depilare.
7: Passera.
6: Tua.
7: Moglie.
9: Giardiniere.
5: Molto bene, 11 pari.
7: Sì!
5: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Mi dica, sì, buongiorno,
2: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmeria Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: No, non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Ah, se vuol mandare una mail alla, perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail? Info chiocciola?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi, insomma, l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però... Devo avere in mano una raccomandata per
2: sì.
1: poter capire.
2: No, no, certo, no, ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2.190.72.
1: Ma è impossibile, è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: Mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metto in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non
4: guardi, lei, cosa è successo? Signora, è successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, il mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per qui passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, senta, allora qua invece di pagare 2000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E so dalla gente dove
4: è una scelta sua, signor La.
1: Aspetti un attimo, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a illustrare la situazione e io vado un attimo che c'ho dalla gente che mi sta chiamando.
4: Vada,
1: mi scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto?
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Porca troia! Bastardo di merda.
1: Dai, Marco Pastori,
4: ma dai che stavo imbaccando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Non ci credo. Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
2: Cristina,
4: sua figlia.
2: Sì. Vabbè,
1: fantastico,
2: glielo dici tu?
1: Sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli, io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
1: adesso.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica perché...
4: Cazzo, allora aspetta, allora senti. Andiamo avanti. Adesso vallo a richiamare, digli guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta.
2: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello.
1: Sì. Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato da scuola? Dicono che vogliono venire qua a controllare tu, io non ho combinato niente, io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, zero virgola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie, pronto, sono qui, sono sempre qua, sono qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Andiamo alla finanza.
4: Sì, sì, le mandi alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto
4: nulla. Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano, è più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia
1: non
2: di maleducati.
4: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda, lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciare.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada. Che sentiamo su Isoradio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi.
1: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi dare dell'assassino o del delinquente.
4: Scusi, no. Siamo semplicemente.
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi dare del delinquente, ho già querelato della gente.
4: Faccia.
1: Fammi dare del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché.
1: Ma mi mandi figura.
4: Mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione.
1: Io ho da lavorare e la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono. Cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Nella puntata precedente Rosalinda, la fiorista pusona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, sono ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa. Che ingiustizia! Il mondo ci rema contro! Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei. E il suo pestilenziale petore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che puzzano dei piedi e i piedi che puzzano del culo e il culo incendiato dei fiamme marugni.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero. Però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatici. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla tutte le volte.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se puserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! C'è come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La... È una merda!
4: Perdona Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume. Quindi ho visto che muovevi la bocca. Però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella. E poi correrò dalla mia amata. Aspettami Rosalinda, sto arrivando.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Povero uomo.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
8: Mostro!
9: Ha ragione quello che è passato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma Achille, chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows
7: Media Player.
5: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepepe
5: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
5: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Pasper... Di... Pas... Co...
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi.
11: La seghe sui sughi.
10: No,
11: sughi e musuka.
5: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel...
9: Come fa il gomito?
13: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crunchips!
12: Mi chiamo Crunchapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
8: lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
5: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare. Come dico io, fermare il dottor Kraciapus.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Kraciapus!
8: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
14: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
14: Leo?
5: Ma vaffanculo.
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
14: No. Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
9: No. Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
14: Che?
8: Obi-Wan Kenobi.
9: Bravo.
14: Bravo, adesso di farlo.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
15: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai le mutande?
15: Faccia la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
17: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
18: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa quella attrice, so.
3: Ma porca.
5: Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi.
11: La sega sui sughi.
10: No, sughi mi suga.
20: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
20: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
5: È colpa dei professori, di quella gente lì.
4: Sono i professori la colpa, perché?
5: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
4: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
5: Perché l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
4: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
5: Il rispetto.
4: Di cosa?
5: Per le persone.
4: Quali persone?
5: Tutte. I pezzi di merda come te.
4: Tutti, da parte di questa
5: terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
4: Questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
5: Certo che insegna a leggere.
4: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
5: C'entra tutto.
4: Non c'entra niente. Non c'è il rispetto. Una volta che uno rispetta i trichechi, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io vedo un tricheco invece di sparare.
5: Ci sono tanti trichechi che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i trichechi che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le tradegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vede i trichechi che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
6: Dei quindicenni, perché i quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio. I social sono la rovina.
4: Però scusami.
6: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
4: magari
6: che
4: magari col
6: zitti.
4: Palmare, ma non.
6: Poi crescono che sono dei cosi.
4: Ma perché, scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
6: sono
4: cosa
6: molte
4: fa?
6: Più cose di te.
4: Dai, adesso facciamo. Andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
6: No, quello te lo sbatti il culo dopo, ciao, amore mio.
4: Ciao, brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano, bestie ignoranti. Sentiamo Salvatore, Catania, Salvatore, via. Cosa ne pensi?
7: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
4: Ma scusi, aspetti. Lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
7: Scusi, ma non ho capito cosa. Va bene,
4: sì,
7: comunque.
4: Che non ha capito è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero. Sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei con scritto non capisco un cazzo.
7: Ma lei si mette a fare bombine, no? Radio.
4: Cosa ha detto? Non ho capito. No, non si capisce quello che dice.
7: Lei si sta proponendo un argomento che già fanno tutti.
4: Tutti chi?
7: I bambini, ragazzi, di oggi sono handicappati. Lo sappiamo. Sono tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose, una volta si capava molto meglio, c'era più produttività, c'erano persone che facevano molto.
4: E lei, mi spieghi lei che è nata una volta, quanto è produttivo, che cosa fa di produttivo lei?
7: Io sono molto produttivo,
4: che
7: io
4: cosa fa?
7: Teatro, scrivo libri.
4: Quindi puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo, ieri si è fatto un bel piatto di acari.
7: Sì, ma però sono orgoglioso.
4: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fucia di minchia.
7: E lei è su caniglia,
4: questo è il suo livello culturale, senta, figlio di su caniglia. Questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
7: Devo insultare qualcuno, mi rilevo e me lo
4: rindosso. Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno. Minchia. Sai chi è Pirandello?
7: Non è Pirandello, che non sei degno.
4: Chi è Pirandello? Chi è?
7: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
4: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro con scritto quanto sei stronzo. Sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
8: Dai, maleducato, ecco come cazzo. Allora, fatto così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
4: Ma perché,
8: no?
4: Scusi, adesso questo atteggiamento?
8: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
4: Villano sono.
8: E le auguro di bancare domani mattina.
4: Ma da dove arrivi?
8: Così almeno lei ha risolto il problema.
4: Ma da dove arrivi?
8: Ma da dove arrivi?
4: Dal medio.
8: Lo dico io adesso. Ciao
4: al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. Che cazzo vivi a fare?
8: Ma sei fuori di testa?
4: Lei che vuole parlare vuole parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
9: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda, sono stato buono, e così non è stato. Infame, maledetto.
4: Non sei stato buono per niente.
9: Adesso parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio puttiniano, maledetto onto. Tu e l'acqua siete uno simono. Sei un brutto pezzo di merda. Sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta merda.
4: Sei scritte.
9: Stai zitto, te sto parlando io adesso.
4: Te le sei scritte?
9: Sono stato buono lunedì scorso. Stai zitto che parlo
4: non
9: io.
4: È vero,
9: e quando parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
4: Che cosa vuoi insegnare?
9: Devi portare rispetto per tutte le donne.
4: Cosa c'è?
9: Ti lascerò stare solo quando chiederai
4: monomaniaco,
9: scusa a tutte le donne che le tratti.
4: Monomaniaco, pazzo, non c'entra niente.
9: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
4: Sei invidioso.
9: Utilizzato da una persona vittima di dissenteria. Brutta merda.
4: Senti, te le
9: brutta
4: sei segnate.
9: Figlio di puttana.
4: Ti sei scritto.
9: Sei un tonto bastardo,
4: ti
9: maledetto.
4: Sei scritto gli insulti.
9: Puttana. Merda di un coglione.
4: Tu vorresti essere me.
9: Madonna che nemmeno.
4: Vorresti essere me. Ora se le prepara pure. È magnifico perché adesso se prepara pure il discorso. Fra un po' entra in politica col partito anticruciale.

0: Lo Zodi 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

Buongiorno! Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Noemi Tamponi. Un sacco di incidenti anche quest'oggi in tutta Italia e tanta musica per rallegrare quanti sono in viaggio sulle nostre strade mortali e per i parenti delle vittime. Partiamo subito dal versante adriatico. Dalla A14 Bologna-Taranto si registrano code di 32 km tra Pederasta e Grottammare Mongola in direzione di Pescara, dove un camion che trasportava micetti storpi in attesa di trapianto si è accappottato malissimo, prendendo fuoco da capo a coda prima di esplodere in uno spatapum spettacolare. Tutti morti i 3.000 gattini storpi, eppure l'autista, a cui mancavano solamente 2 giorni alla pensione e sognava di trasferirsi in Portogallo con l'amore della sua vita, che era a bordo del suo veicolo. Isoradio, sono le 14:15 e ora mettiamo una bella canzone.

0: all'altezza di Scandicicci in direzione nord, dove l'auto su cui viaggiava una coppia di novelli sposini si è scapputtata pure lei in maniera super spettacolare, invadendo la corsia opposta e spatasciando un'altra coppia di novelli sposini che viaggiava in moto. E ora torniamo alla musica.
1: Isoradio, la radio inutile ma che paghi sempre tu. Una

E non sembra esserci proprio modo di annoiarsi sulle strade italiane quest'oggi. Il traffico è infatti bloccato anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero Però e Milano Zingara, in direzione

50 automobilisti prima di scatapputtarsi tutto inchincagliato ed esplodere in uno sprapuzzo di fuoco e fiamme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno sbagliato strada e sono finiti a ruzzolotto in un lago artificiale e ora sono cibo per pesci. E adesso un bel disco!

0: Bene, per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per tanti altri morti ammazzati e bella musica. Ovviamente solo su Isoradio, la radio che paghi tu.
1: Notiziario parlamentare.
2: I comunisti sono tutte delle merde. Linea allo studio.
3: Il punto della giornata.
2: Ellie Schlein sembra Marilyn Manson senza trucco. Linea allo studio.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Sono qui con quella faccia di D'Alema, porco. Come fai ad avere una barca a vela? Che io manco riesco a mangiare due pasti al giorno. Linea allo studio.
4: Isoradio. Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
5: Radio 105.

0: per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Cappella, riduci la velocità.
5: Subito, signore.
4: Apri il culone, rientriamo in casa.
5: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
4: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
5: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
4: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
5: Mi ha fatto ridere, signore.
4: Oddio, che succede, Cappella?
5: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
4: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
5: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole, è sempre negro.
4: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
5: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ciucci, glu glu glu, Iron Pena, ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente, slurp, slurp, pompa.
4: Ricevuto, sgranocchia minchie, presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: avere visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
0: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
0: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni. Hai capito, sigla veline?
0: Aia! Aia! Aia! Fare male!
3: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale, e se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci continua ad ampliarsi nel corso degli ultimi anni, dall'altra insomma sentire il Papa che dice Elon Musk che è troppo ricco sembra un po' il corvo che dice al merlo come sei nero, cioè nel senso che la Chiesa, oltre a possedere beni mobili ed immobili, ha pure una banca tutta sua, azioni, quindi secondo me il Papa, per quanto sia emissario dell'Altissimo Signore Dio, è proprio la persona meno indicata per fare la morale sui soldi degli altri, la morale. Però magari voi siete dei ferventi cattolici, voglio sentire la vostra opinione. Apriamo le linee, dai. Apriamo con zio Pepi dal trattore. Vai zio Pepi.
4: Pronto, caro Beppe, dove eri tu finito?
3: Ero in ferie, caro.
4: Senti, sono tornato anche a te, in porco morale, no, sono gli altri.
3: Sei sempre in mezzo ai campi, sei Pepi,
4: nel periodo della raccolta adesso, Beppe, che è tutta l'uva da rancurare su, perché certo. Non fare il mia, se lo fermo adesso, cava, che ne tira su, ma è tutta l'uva, caro.
3: Non ho capito, cos'è che succede?
4: No, avevo dei tosati, dei netti che tira su l'uva, che non la tira su bene. Che mi tocca adesso fermarmi, chiamare Mario, porco.
3: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
4: Hai visto? Qua dei tosati, magrebini, come si chiami?
3: Sì, africani, chiamiamoli africani. Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
4: Che pensava il Papa di quanti scarica uno?
3: Dice... Quindi anche il Papa è ricco.
4: Ottima canzina.
3: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
4: Il Papa, perché no, per me va dei tasse,
3: Va delle tasse il Papa. Quindi, allora, il Papa è molto ricco, Elon Musk è molto ricco, e noi?
4: Mi ha distratto, io in culo.
3: Sei un grande, Beppi, un abbraccio, ciao. E andiamo dal Bauscia da Milano, Bauscia sul Papa Elon Musk, vai.
5: Il Papa lo dice questo, bello.
3: L'ha detto il Papa.
5: Pensa a te. Il bue che dice all'asino cornuto.
3: Il bue che dice all'asino cornuto.
5: Scusa, non era al contrario, ho sbagliato, lavorando.
3: Ma non lo può dire, scusami.
5: Sono stravolto, ieri sono andato a funghi. Dimmi.
3: Ieri sei andato a funghi.
5: Ho trovato 12 kg di porcini.
3: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
5: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
3: Hanno inventato i cestini comunque,
5: No, era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
3: Va bene, mi dispiace
5: comunque
3: per la tua
5: risposta. Penso che sia una gran troiata, perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
3: Oh, ecco, questo...
5: E sentire il Vaticano che dice... Il più Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
3: Ma senti, ti faccio una domanda però. Obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
5: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono
3: Ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo.

0: frasi fatte, dai.
1: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco per cruce, non sono in vena.
0: Ma tirati fuori i porcini dal culo. Il ritorno di Tugurio, Tugurio nella zecca. La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso, vai Tugurio.
2: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
0: Perché? Perché?
2: Il Papa.
0: Perché?
2: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni.
0: Sì.
2: Vorrei ricordare a questo signore,
0: sì,
2: ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo...
0: Sì.
2: Gesù Cristo da Nazareth,
0: sì,
2: andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
0: Vabbè, questo perché non c'era Zalando all'epoca.
2: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
0: Secondo
2: me, potrei metterci la mano sul fuoco.
0: Secondo me Elon Musk quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse, gli altri se li brucia in metanfetamina.
2: Ma io immagino che Elon Musk non sia nato ricco. Poi,
0: porca puttana, il padre c'aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
2: Magari aveva una,
0: non sai,
2: una
0: un
2: miniera
0: cazzo...
2: di diamanti perché,
0: sì,
2: perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti
0: così,
2: se tu dare mezzo di erone.
0: Certo, va bene, senti, io non lo so se tu c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io, ciao Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te.
3: Cane, lo sapevo, porco d'un cane ladro, ma puttana, ma vaffanculo, merda.
0: Amico mio, sei in ritardo.
3: Ti dico solo una cosa.
0: Sì,
3: ti dico.
0: dimmi.
3: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
0: Prima di tutto,
3: questo è un numero privato.
0: Devi chiedere scusa.
3: Allora,
0: mi devi dire scusa. Sì.
3: Ti dico solo una cosa.
0: Sì.
3: Stai bene attento a tutte le date.
0: Sì.
3: Tu e l'altro sprepuziato. Stai bene attento. Questa non è una minaccia,
0: no,
3: è una promessa.
0: È una promessa.
3: Infame maledetto.
0: Però scusami.
3: Infame maledetto.
0: Carotina.
3: Carotina.
0: Scoiattolino, senti, il fatto
3: senti
0: che tu...
3: Senti, non rompami i coglioni con questo e tu ti tiro mignoli. Bastardo infame di un lomaro sul posto del mondo.
0: Ti spiego il mio... Sto parlando io. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia...
3: Tu non devi parlare.
0: Parlo io.
3: No. Stai bene attento.
0: Non
3: so. Ogni spettacolo, ogni
0: certo.
3: data.
0: Appunto.
3: Mi assago fino a Napoli, cane.
0: Ecco.
3: Verrò in cerca, bastardo.
0: Sì.
3: Sì, ti troverò, bastardo.
0: Vuoi biglietti gratis?
3: Vuoi biglietti senza biglietti,
0: vuoi biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere. Pezzente.
3: Te lo giuro, bastardo maledetto.
0: Indigente.
3: Almeno te lo aspetti.
0: Morto di fame.
3: Bastardo, ti smembrerò vivo. Ti farò raccontare l'Elisa De Marco. Maledetta merda. Questa è una promessa. Te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
0: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate ora a fare tu.
4: Lo Zodi 105.
5: Tamarri.
6: I tamarri sono alla ricerca di un uccellaio per farsi dare un uccello per scippare, orologi e collanine in spiaggia a Rimini.
7: Pronto, chi è?
8: Sei 71?
7: No.
8: Come no? Come le carte napoletane, oh me merda. Senti un attimo, ce l'hai gli uccelli?
7: Ma chi è?
8: Sto cazzo, sono Giovannino.
7: Giovannino?
8: Vabbè, senti, vendi gli uccelli te? Fammi parlare.
7: Solo la pace.
8: Senti un attimo, ho un'informazione interessante che... Ma puoi spegnere il cane che mi dà fastidio?
7: No, perché fa
8: il
7: lavoro.
8: Ah, sei al lavoro, scusa. Senti, allora, mi serve una cosa. Ti volevo chiedere, a me servirebbe un uccello da allenare per fare delle commissioni. Ti spiego, praticamente io e mio cugino Massimino andiamo a Rimini quest'estate e volevamo degli uccelli da mettere, diciamo, in stanza con noi, che poi volano in spiaggia e fanno la spesa sulle asciugamani e ci portano la roba indietro, hai capito? Oh! Ma che cazzo fai, cogliola?
5: Tamarri.
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Sì.
8: Buongiorno, salve, piacere, sono Giovannino. Buongiorno.
9: Sì.
8: Un'informazione, lei ha gli uccelli? Che li allena? Che gli insegna?
9: Era Pace.
8: Sì, mi scusi, io non so i termini tecnici che utilizza lei. Senta, un'informazione, a me servirebbe, ma lei li noleggia oppure bisogna...
9: No. Allora, gli chiedo un piacere, perché sono qui in un ufficio, se si può sentire tra la mezz'ora.
8: No. Non si può perché t'ho chiamato adesso dopo da fare, quindi se io t'ho chiamato adesso, se tu butti giù, sei morto. Hai visto? Sei morto.
10: Pronto, il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
9: Scusa?
10: Sì, ti scuso, va bene, sei perdonato. È il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
9: Pina Canarina? No, non è il negozio degli uccelli.
10: Ma non sei addestratore, allevatore?
9: Io non addestro, non allevo, io faccio disinfestazione.
10: No, secondo me tu ti fai e basta.
9: Secondo me io ti spacco la faccia, figlio di puttana. Chi cazzo sei?
10: Bellissimo. Sai che te lo giuro, da quando ho visto il film 300 che non trovo un pagliaccio così.
9: Chi cazzo sei, coglione?
10: Sai che ti trucco col tuo sangue? Col tuo sangue?
9: Chi cazzo sei? Prendimi, che cazzo sei?
10: Ti faccio sanguinare così tanto, te lo giuro, col pennello prendo e dipingo.
9: Ma privato, pezzo di merda.
10: Faccia di cazzo, parliamo una alla volta almeno.
9: Chi cazzo sei?
10: Allora, sai chi sono io? Io sono quello che ti infila le dita nel torace e ti opera dall'interno.
9: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei?
10: Prendo una cannuccia, ti succhi i lividi e ti sputo in faccia il tuo sangue.
9: Ma chi la passerai tua mamma? Chi cazzo sei?
10: No, la mamma non la devi toccare, che tu non sei degno.
9: Chi cazzo sei? Ma te chi cazzo sei?
10: Sono quello che ti pettina e ti tira i capelli fino a dietro la schiena.
9: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
10: Anzi, sai chi sono io? Sono quello che ti acchiappa le spalle e te le disarciona, capito? Ti ficca le braccia dentro la che sembri l'uomo di Truviano.
9: Figlio di puttana.
10: Cazzo, che bella. Come scandisci bene? Chi ti ha insegnato a usare la bocca? Tua sorella?
9: Tua mamma mi ha insegnato a usare la bocca.
10: Sai che con i tuoi denti ci faccio una collana?
9: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
10: Gà, come ti scaldi, sei un fattore del cazzo.
9: Ma fa il culo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me. Mia, pezzo di merda, dimmi il tuo nome.
10: Che bello, chiuso come sveglia la
9: cazzo ti chiami?
10: Sei fantastico.
9: Dimmi come cazzo ti chiami?
10: Ma devi abbassare la voce adesso. Che
9: ma
10: mi sono divertito.
9: Hai capito?
10: Guarda che non è che perché stai urlando sei prevaricatore, che io arrivo ti buco.
9: Ma c'è il cazzo, coglione.
10: Cioè, il fatto che tu stai urlando e io ho questa voce pacata.
9: Ma tu stai urlando, ma
10: significa che io ti faccio un terzo occhio. Tu invece me lo puoi succhiare, capito?
9: Dimmi chi cazzo sei, che mi chiami con il numero privato.
10: Hai capito?
9: Con il numero privato, c'hai paura? Dimmi chi cazzo sei.
10: Figlia, sai che te lo giuro che quando mi vedi ti vengono i capelli bianchi dallo spavento.
9: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
10: Siamo in due, sono io, Smith e Wesson, anzi in tre.
9: Smith e Wesson te la infilo nel culo. Cazzo sei,
10: come sei potente. Sei uno degli Avengers. Che ti sento forte come Hulk.
9: Ma lo senti sto coglione?
10: Ma qui stai parlando con la mamma che vive a casa con i tuoi.
9: Sto parlando con quella tua mamma che mi sono appena finito di coglione.
10: È fantastico perché vivi a casa sul lettino con i pupazzi.
9: Ma
10: il fenomeno fai.
9: Vai avanti ancora.
10: Madonna, ti spezzo ogni dito, proprio ogni dito del corpo, ma con calma te li spezzo. Sai cosa faccio? Ti suono la bocca come un pianoforte, comincio a cantare le note. Scemo di merda.
9: Che cazzo vuoi?
10: Io sono quello che ti mette una cerniera zip davanti alla faccia. Così posso tirare fuori il teschio e rimetterlo dentro quando c'ho voglia.
9: Dimmi che cazzo sei, dimmi che cazzo vuoi.
10: Sono quello che io ti scopo gli occhi.
9: Dimmi che cazzo vuoi da me.
10: Niente, ti ho fatto la domanda, ma sei partito tutto incendiato. Io ti ho fatto la domanda, ho detto se eri quello che allevava i colpi. Poi ti ho sentito con la voce tutta fatta e sei partito a insultarmi. Perché sei un pazzo.
9: Sono un pazzo, io mi chiamo e mi dici allevi gli uccelli, questo e quello. Cioè sono un pazzo io.
10: E ti ho chiamato, ho chiesto se sei allevatore. Mi hai risposto, no, io faccio pesticidi. Ti ho detto, guarda che c'è la voce da fatto. Sei partito, mamma puttana.
9: Non c'ho la voce da fatto.
10: C'avevi la voce addormentata. Cosa hai detto, scusa?
9: Ho detto...
10: Non avevo capito bene.
9: Adesso hai capito.
10: Sì. Va bene, senti, dai, facciamo così che ti ho sentito un po' alterato. Adesso vengo e ti spacco.
9: Va bene, vieni.
10: Perché sai la differenza fra me e te? Che tu sei tipo gli antifurti della macchina. Alla fine la macchina la rubano lo stesso. Hai capito? Invece io quando arrivo tu senti un sibilo. Senti, vieni. Ti svegli dopo 15 anni con tutte le piaghe da decupito dietro la schiena e dici cos'è successo? E il dottore si è svegliato. Hai capito come funziona la differenza fra me e te? Che io arrivo come un sibilo, proprio come il mantello di Batman.
9: Vieni,
10: arrivo.
9: Vieni.
10: Madonna, ti sposto i capelli sulla spalla con uno schiaffo.
9: Vieni.
10: Mamma mia. Però ti picchio con calma. Perché ho deciso.
11: Vieni, ti aspetto, vieni.
10: Ma però no, te lo giuro, ti faccio vivere un film, te lo giuro. Adesso arrivo. Tranquillo, che tanto sai dove sei.
11: Va bene.
10: Oh, però continua a urlare mentre ti aspetti, perché il primo schiaffo te lo voglio dare mentre stai bestemmiando.
11: No, ma
10: mi fai spaccare perché sei veramente fenomenale. Sei partito da. Tutto tu hai fatto. Tu sei Johnny Arteria, arteriosclero, figa, fantastico. Va bene, dai, senti, una cifra di schiaffi te le proprio annotati, proprio li ho messi in agenda. Adesso appena passo da quelle parti ti do una rotolata.
11: Vabbè, sono qua.
10: Va bene, ciao fratello, fatti una
11: canna. Ciao.
10: Ma cosa è successo?
12: Finca paura, panico, paura. Oh, paura.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: devo
2: fare.
1: No, sì. L'ha messa andevo. Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
2: È
1: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Figlio
4: di merda.
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
6: Bentornati a Italia's No Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
7: Buongiorno, sono Ambra da Milano.
8: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei chiara.
7: No, nel mio nome di battesimo, Ambra.
6: Ah, ho capito, è quella che faceva quello con Boncompagni. No, Boncompagni.
9: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
7: Credo 8.
9: No, ho vinto io.
7: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
9: Sei figlia del diavolo?
7: No.
6: Colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici, Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
7: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
9: Scusi, che per contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no non mi danno i 5.000 euro.
8: Allora, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo cazzate.
7: No, ma non l'ho
8: detto. Fammi il saluto vulcaniano.
7: È così, con le dita aperte.
8: No, vedi, non lo sai fare.
7: Però io faccio trekking, non Star Trek.
8: Non sei mai stata in Star Trek, mai.
7: Infatti non l'ho mai detto.
6: Dai, cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
7: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
6: Ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Madonna, ragazzi, che
1: ma vai a fanculo.
0: Madonna, che vergogna, oh, ma che tu che
1: teletrasportati,
0: schifo.
1: Fammi vedere
2: come sono andata.
3: La merda,
1: bastarda.
4: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, buttalia.
2: Questa non era neanche male.
3: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
4: Ancora qua stai?
2: Arrivederci.
4: No, aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
1: Si grazie. Spacciava per una di Star Trek.
5: Permesso, cazzo.
4: Non sono cazzo io.
3: Sigla, dai. Sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's No Talent.
5: E che cazzo, sta da lì dietro da 20 minuti.
3: Che bel ragazzo.
4: Cazzo, fa molto ridere, una parola che fa molto. Puoi ridirla?
5: Che cazzo.
3: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
5: Sto cazzo.
1: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
5: Ma vaffanculo, dai.
1: Mi ricordo.
5: Senti, allora io sono Gian Gianni da qui vicino. Quindi sono venuto a...
3: Permessi, permessi.
1: Sì, ha già vinto.
4: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
5: Cazzo.
4: Di nuovo? Di nuovo?
5: Di nuovo.
4: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
5: Di nuovo cazzo.
4: No, solo cazzo.
5: Senti... Cazzo.
4: Quando vuoi per ogni cazzo. No,
5: senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
4: Tu cazzi, io rido.
3: Vai, senti, senti, sì. Gian Gianni o Gian Giacomo, sì. Come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Sì. Gian Gianni, Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
5: Ma guardi, io non sono esperto di me perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come
1: si chiama? L'arbitro.
5: No, no,
4: guardaline.
5: Vabbò. Comunque vengo
4: il
5: da
4: bar.
5: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
4: Tuo papà non lo sapeva cos'era i Nicoldoni, vero?
5: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
3: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei mille, duemila, tremila volte.
1: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
3: Può darsi, può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto cazzo e tutto orecchio.
5: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
3: Che bello.
5: Che faccio, canto?
3: Ma sì, dai, canta, canta.
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
4: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
5: Tanti auguri, nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
3: Ma ragazzi, capolavoro, capolavoro. Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto, rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
1: che faceva finta di essere di Star Trek.
3: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
5: Cazzo.
3: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
2: Ma volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
1: Ma ancora, va avanti la bastarda.
3: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
1: Ti do un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek. Teletrasporta.
2: Non lo posso fare.
1: Vedi, ma visto.
4: Ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
5: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
3: Sparate all'alieno.
4: Mi ha addormentato!
3: Ha addormentato anche me!
1: Oddio, mi sento male! Deve essere un gas di un altro pianeta! This
6: is me! Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
4: Vai via!
7: Pulci al culo!
4: Quando sei via?
7: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo!
8: faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì.
8: Dai!
11: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
10: scusa,
8: no.
10: Vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
13: Radio 105.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo. Vai, dai! Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
16: Leone, t'ha licenziato?
17: Yeah.
16: Ha licenziato?
17: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
18: Pronto?
17: Sì.
18: Ma è vero che t'hanno licenziato?
17: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
18: Ma che, come si chiama quello del programma?
17: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
18: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
17: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
18: Ma tu adesso fare programma nuovo?
17: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
18: Ah, simpatico, tu forte.
17: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
18: Sei quella di tua madre.
17: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
15: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
19: Oi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
19: Sì.
14: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
19: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
19: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
14: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
19: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
19: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
19: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
19: Io, faccio io. Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
19: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
19: E Mazzoli! Angeli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
19: Alberto.
14: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
18: Licenziato!
19: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
20: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente...
1: Freedom.
2: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del...
1: Freedom.
2: Che bella porta, entriamo.
3: Scusi, sto cagando.
1: Freedom.
2: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre. Proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
1: Frito.
4: La terra è tonda e il cielo è blu, ma chi lo dice sa di esserlo. Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi, tra poco.
1: Frito.
2: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone che ci inquadra dall'alto, ecco, apriamo la porta, che sicuramente condurrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
1: Freedom.
2: Attento, Omar!
5: Aia!
2: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
5: Aia!
2: Attento, Omar, che si scivola! Ah! Attento, Omar, qui è basso!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Omar, attento, Omar!
5: Aia!
2: Si scivola! Ah! Porta scivolata! È drone!
5: Ah! Ah! Aia!
2: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. Porta scivolata, drone!
5: Aia!
2: Ah! Si scivola, Omar, attento! Ah! Porta!
5: Aia!
2: Attento, Omar! Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
1: Freedom!
2: Eccoci, amici. Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
1: Freedom!
2: Drone! Professore.
6: Senta. Siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
1: Freedom!
6: Ma scusi, mi fa parlare!
1: Freedom!
2: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummioni. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
6: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
2: È che so alto.
6: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
2: Ma i mummioni parlano?
6: No, sono mummie.
2: Ah, grazie, professore.
6: Cosa cazzo dice?
2: Porta!
6: Basta con queste porte!
1: Freedom.
2: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
6: Mamma mia, ancora con sto drone!
1: Freedom.
4: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo, Silvestro, scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concillano I. Questo ed altro dopo, sempre su Freedom.
1: Freedom.
6: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
2: Drone sulla fonte storica!
6: Ma basta con sti droni, basta!
2: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
6: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
2: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone grande.
6: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
2: Drone su disturbi e... sigla!
6: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
2: Attento, Omar!
5: Aia!
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
3: Oh, non ce la facevo più. Oh sì, oh, in bocca così.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Eh? Oh. Pronto?
2: Buongiorno.
4: Eh?
2: Sono Jürgen.
4: Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Cosa vuoi?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
4: Oh, ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Sei un delinquente?
2: A lei piace la cappella?
4: Oh.
2: Ci pensa mai alla cappella?
4: Sei un grande figlio di puttana.
2: Vorrei una sua opinione.
4: Sei un figlio di puttana.
2: Mi dica.
4: Ti hai messo un cancro disgraziato.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Chi sei, poi? Dimmelo.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Non posso capire chi sei, porco schifoso.
2: Parla con la sua cappella?
4: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
2: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in onda? Andiamo avanti con le telefonate.
5: Pronto?
2: Pronto.
5: Un attimo.
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono Jürgen.
6: Chi è, scusi?
2: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
6: Sì.
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
6: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto? Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
7: Pronto?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
7: Ma che cazzo dici?
2: A lei piace la cappella?
7: Ma chi sei?
2: Ci pensa mai alla cappella?
7: Ma quale cappella? Ma chi sei?
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
7: Ma sei scemo?
2: Lei canta qualche canzoncina...
7: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
2: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
7: Chi?
2: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
7: Ma tu sei ubriaco.
2: Vorrei una sua opinione. Oh.
7: Ma tu sei un pazzo maniaco.
2: Si senta libera di dire la sua.
7: Questo ma che vuole? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
2: A lei piace la cappella?
7: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
2: Ci pensa mai alla cappella?
7: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
2: Oh.
7: Una. Oh. Perché te l'ho già detto.
3: Brava, così.
7: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 102. È Milano. È Milano.
3: Ecco, brava Nicole.
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
7: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
2: Dai, sentiti, maiala.
7: No, la caserma. La volante.
2: Oh.
7: Che arriva in 5 minuti.
2: Ah.
7: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
2: Lasciati libera, bella zozzona.
7: Guarda che lo schiaccio.
2: Oh.
7: Non costringermi a schiacciarlo.
2: Allora rispondi alla mia domanda.
7: Così mi costringi a schiacciarlo.
2: Sì.
7: Lo sto per schiacciare.
2: Ecco.
7: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
3: Tu lecca la cappella.
7: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
2: Allora rispondi alla mia domanda.
7: La volante è da te tra 2 minuti.
2: A lei piace la cappella?
7: Continua, continua.
2: A te piace prenderlo nel culo?
7: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
2: Pronto, pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Pronto?
2: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
0: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha detto il cuore.
2: A lei piace la cappella?
0: No, non ho una cappella.
2: Ci pensa mai alla cappella?
0: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
2: Si senta libera di dire la sua.
0: Certo, come sempre.
2: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
0: No, non mi faccio trapanare da nessuno io. Quando rispondo, sono sicura e so quello che dico.
2: Lasciati andare.
0: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
2: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.
8: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, colpo Juve.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Te ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: No. Anche l'incesto no.
4: È così.
6: Che cazzo?
7: È così, è tu con tutto.
8: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
7: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
8: Ho studiato l'Actor Studio.
9: Prenda bravo queste rose, grazie.
10: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
8: Puttana ladra!
11: Alabarte, mi amor.
0: Segreto.
12: A chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Ponte Vecchio.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
13: Ma tu che cazzo vuoi?
8: Sono entusiasta.
12: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
13: È vero,
8: io l'ho inculata!
13: Anch'io!
8: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico!
12: Che retto capiente! La nostra donna Ruanda ha un bel caratterino! E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto!
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda! Nessuno conoscerà mai il mio segreto!
12: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza, donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
12: Forza, donna Ruanda!
2: Passo.
12: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
2: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
12: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
8: Potrei farle la stessa domanda?
12: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
8: Potrei farle la stessa domanda?
12: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di donna Ruanda?
8: Potrei farle la stessa domanda.
12: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
12: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato! Peccato, la risposta è sbagliata!
8: Ero entusiasta di essere fra il pubblico!
12: La risposta esatta era...
3: Era...
12: Era... No, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
9: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle? Potrei farle? La stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
7: Perché non rispondi?

0: Il bello deve ancora venire due. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
1: Pronto?
2: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Genamella, fan della Cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
1: Sì.
2: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il Bello Deve Ancora Venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierate anche ad personam per gestire un attimo
1: ma
2: la
1: per
2: cosa.
1: Quando lei la vuole?
2: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino
1: se voi dovete fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
2: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
1: Ma non mi interessa,
2: le deve interessare perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
1: ho capito.
2: Allora praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale di questa serie che si chiama Il Bello Deve Ancora Venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale della
1: Ma le spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può mettersi qua a fare, capisce?
2: No, ma non è che si inculano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente, mi interessa che ci siano 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli squacquaffi fare spettacolo, insomma.
1: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio che non lì non c'è.
2: Ho capito. Scusa un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do lo stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbagliamo i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni.
1: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
2: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
1: Mi chiama perché i medici Mario, se poi glielo passo io, dottor, glielo scrivo io per telefono.
2: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella, che fa andare alla Cappella, glielo dica pure a suo figlio e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business. Va bene, gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbaglie. Grazie, salve, arrivederla, salve.

0: Miami.
1: Marco Mazzoli, su chi è cazzo i cani?
2: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
3: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
4: Sorry,
3: il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
5: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Torre di controllo Icaro Pecora, Torre di controllo Icaro Pecora, come va lassù?
1: Icaro Pecora, Torre di controllo, tutto ok Peggy, abbiamo raggiunto i 10.000 metri, i dati di volo sono perfetti e i livelli di ossigeno nella norma, anche se sento uno strano odore di cazzo. Passo.
2: Ah, non è romantico, che ha detto Rooster? Io e te tutti soli ad alta quota, lontani da occhi indiscreti. Potremmo sfondarci il muro del suono a vicenda e nessuno lo saprebbe mai. Non ti eccita questa idea?
1: Negativo, signore! Non mi eccita per niente, signore!
2: Signore, signore, ma come sei formale! Ti ho detto, puoi chiamarmi signorina o anche signora puttanella, se questo ti mette a tuo agio, Rooster.
1: Negativo, signore! Come le ho già anticipato, non mi mette per niente a mio agio! Anzi, tutto il contrario! Le ricordo che oggi è l'anniversario della morte di mio padre! Morte di cui lei è responsabile! Morte che è avvenuta proprio durante un volo come questo!
2: Oh! Madonna, ma è proprio un chiodo fisso il tuo! Smettila di pensarci! Quella è passata ormai!
1: A proposito di signore, ma lei non percepisce questo insolito odore di cazzo? C'è un fortissimo puzzo di branzino lasciato al sole a macerare dalle mosche!
2: Odore di cazzo? No, forse sono i tuoi desideri inconsci che te lo fanno sentire, Rooster.
1: Per tutti i cazzi di Giove, è insopportabile! Non ce la faccio più! Devo togliermi la maschera d'ossigeno! A cosa vale?
2: Torre di controllo, torre di controllo! Rooster a terra, Rooster a terra! Il mio secondo è svenuto! Chiedo un intervento di emergenza mentre provo a risvegliarlo con il metodo Malgioglio, molto noto tra i Top Gun.

0: Vecchia, qui torre di controllo. Stiamo cercando di capire se c'è un caccia a debita distanza. Qui torre di controllo. C'è un Tomcat della flotta ore 12 da Mavericchia, passo.
1: Sì, sono il pilota comparsa, sono... credo di essere in zona. Se serve aiuto posso... so.
0: Se non dici passo, continui a parlare a te. Mettiamoci d'accordo, passo.
1: Ah, perché essendo un attore non avevo preparato... Passo.
0: Sì, ma non stai giocando a poker. Devi passare quando hai finito di parlare. Non passare per passare la palla, capito?
1: Passo.
0: No, se tu passi il tempo dei passi. Passi se passi, se non passi parla. O parli o passi, passo. No, mi devi far di passo.
1: Parlo e passo. Passo, parlo. Sì, affini carburanti, dai, adesso.
0: Non l'ascolto, non mi fa parlare, non mi fa di pazzo.
1: Non ho assolutamente capacità di. Non so.
0: La.
1: All'acqua, si sta avvicinando l'acqua.
0: Allora, glielo rispiego molto semplicemente. Finché io non dico passo, lei non può parlare, se no la parla sopra la mia comunicazione.
1: Passo, aspetta un attimo, scusa.
0: No, ma non ho detto passo, vede che lei parla?
1: No, però, siccome mi sono affiancato l'aereo di Mavericchia. Credo, sto guardando dentro l'abitacolo, passo.
0: Bravissimo, riesce a vedere che cosa... ritorna, super comparsa, qui torre di controllo. Riesce a vedere che cosa sta succedendo in cabina, passo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, passo.
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchia, il comandante lì.

0: completamente nudo, ma nudo nudo nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che stia infilando, diciamo, gli sta infilando l'uccello in bocca, tutto fino ai coglioni, in gola, una roba. Cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Aperto, col culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scopando il cranio, è una roba. Se sentite? È imbarazzato, cigano i sedili, è una roba. Ride anche in maniera forsennata.
1: Dai Rustia, riprenditi.
0: Non credo che sia una tecnica di respirazione.
1: Dai dai, fino alle palle, fino alle palle.
0: Gli dà delle coglionate sul mento che sono pazzesche.
1: Dai cazzo, dai.
0: Che spettacolo.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero.
0: Torri in controllo. Penny? Penny? Passo.
2: Sì, passo.
0: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culatone.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Oh.

0: Rise è un barbone a Miami.
1: Marco Mazzoli, succhia i c***i, cani.
2: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
3: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
4: Sorry,
3: il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
5: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.
6: Comandante Mavericchia? Comandante Mavericchia?
7: Sì, la sento forte e chiaro, chi parla?
6: Tipo telefono?
7: No, si identifichi!
6: Sì, sono il pilota comparsa, sto volando di fianco a lei.
7: Ah, è lei!
6: Perché gira la testa, non ho capito. Ho come l'impressione che mi stia ignorando. Dove va?
7: Mi scusi, però noi siamo a bordo degli F-35, lei perché è un Cessna?
6: Sì.
7: Monoelica, tra l'altro.
6: Effettivamente faccio un pelo fatica a starmi dietro. Se potete, gente, mettete un po' più piano. Credo di avere il motore un pelo surriscaldato.
8: Come sono addolorato.
9: Rooster, rooster, rooster. Uno, come piangi male? Due, perché cazzo piangi?
10: Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Dimmi chi è stato quello in c***o. Forza, Rooster, non aver paura. Confidati con il tuo paparino.
8: Bubu, lei non è mio padre, ufficiale Mitchell. Lei è quello che l'ho ammazzato. Bubu, sing sob.
9: Sì, ma se lo dici così però fai sembrare una cosa molto negativa. Guarda che io e tuo padre siamo stati molto legati. Legati per il cazzo, per la precisione. Un giorno abbiamo beccato un vuoto d'aria e ci si sono attorcigliati i peni con un nodo alla marinara. Ci sono volute 5 lingue per slegarci. Quelli sì che erano bei tempi.
8: Ribu bu bu sing sob, basta, la smetta, te ho le palle piene delle sue storie.
9: E allora svuotale! Se vuoi posso darti una mano io. Sai, quando ero cadetto mi chiamavano Mosè della
8: Che vita di merda! Che brutta vita! Che vita infame, voglio morire!
9: Ma si può sapere che gli è preso a questo giovane stallone dei cieli?
11: Glielo dico io, ufficiale supermaschio. Il cadetto Rooster piange perché ha cominciato a soffrire di vertigini. Lei, signore, non l'ha capito perché è troppo etero e non ha la sensibilità necessaria. Ma a me non è sfuggito, perché sono donna e per di più, sei interessato, sto iniziando a ovulare proprio in questo preciso istante.
12: Scusa, volevo dirti che guarda che secondo me lui è culatone.
9: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di maestro? Soffri di vertigini?
8: Ebbene sì, dannazione! La scorsa settimana per poco non svenivo in volo! Ho cominciato a tremare e non lo smettevo più! Non salirò mai più su un aereo! Non voglio essere responsabile della morte del mio copilota come lei lo è stato per quella di mio padre!
9: Ah, ma sei proprio fissato su sta cosa che ho ammazzato tuo padre? Bah, i giovani d'oggi fanno di tutto una tragedia!
11: Signore, chiedo ufficialmente il permesso di farle un pochino!
9: Permesso negato, cadetto buco, dove ci dovrebbe essere una mazza! Rooster, basta stare lì a piangerti addosso. Il modo migliore per affrontare la situazione è prendere per i capelli e sbatter la testa contro il muro.
11: Magari.
9: Forza, vieni con me. Andiamo a volare.
11: Con molto piacere.
9: Parlavo con Rooster, brutta troia.

0: Abbiamo raggiunto i 5000 metri. Come va là dietro, Rooster?
1: Per adesso benino, ma solo perché non sto guardando giù. L'ultima volta appena l'ho fatto ho iniziato a tremare come un pazzo.
2: Ragazzi, sono solo della Madonna, non riesco a guidare. Non si chiudono gli occhi.
0: Scusate, ma chi ha fatto decollare sto cazzo di narcolettico?
2: Lo sanno. Vedo Cuomo. Sono Cuomo.
0: Produzione, c'è un narcolettico a bordo di un aereo che costa 90 milioni di euro.
3: Sì, l'abbiamo individuato, dove si trova?
2: Vedo Bereguardo, credo. Non sonno.
3: Aggiorni la sua posizione in questo momento.
2: Non ci capisco, le luci mi fanno addormentare.
3: Apra i finestrini.
2: Apra il finestrino?
3: Apra i finestrini, un po' d'aria fresca non potrà che farle bene.
2: C'ha ragione, aspetti che trovo.
4: Ma che sono andato?
5: Cazzo, sapere che era così bravo io facevo fare la parte de Gus.
6: Questo è Maverickia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ehi Tony!
3: Pronto?
4: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
3: Chi è?
4: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
3: Ah, ho capito, normale, sono qui tranquillo.
4: Cosa stai facendo di bello?
3: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
4: Come mai? Cosa è successo?
3: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio per il caffè così.
4: Lo so.
3: E basta.
4: I vecchi tempi sono andati ormai, eh?
3: Gli anni sono tanti, sono 70, eh.
4: Quanti ne hai adesso?
3: 70.
4: Ma dai, hai sempre una bella voce, figa, sei sempre...
3: abbastanza, te? Vai bene?
4: Ma io, guarda, t'ho chiamato perché sto cercando, non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro, di jeans.
3: No, a me no.
4: Non ce l'hai tu?
3: Ma no, non c'ho niente di quelle robe lì.
4: Cazzo, perché mi serve perché devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
3: No,
4: mamma. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80-90, madonna
3: mia. Sì.
4: Mamma mia, ti ricordi? Le abbiamo spaccate tutte, non ci sono più le troioni di una volta.
3: Non c'è più un cazzo.
4: C'è più niente, sono cambiate le donne, eh.
3: E io ho 15 anni che sono in pensione.
4: Ah, 15 anni adesso, eh?
3: 15, sì.
4: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina? Te la ricordi?
3: Non lo so.
4: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi? Eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
3: Non mi ricordo più.
4: Sì. Che poi dopo c'era la sua...
3: Ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
4: Chi? Chi ti sta chiamando?
3: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
4: Ah, come mai ti accompagni a casa?
3: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
4: Ah, ok. Ma stai bene, cammini sempre.
3: Cammino tutto, non trovo più come prima.
4: Non tira più l'uccello?
3: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
4: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
3: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
4: Sei sempre simpatico come i tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
3: Va bene, grazie per aver chiamato, dai.
4: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
3: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
4: Ah, figa, va bene,
3: non
4: dai.
3: Non li ho mai portati.
4: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
3: no,
4: dai.
3: No, mica mi presti niente.
4: Comunque,
3: quello che prestano io do indietro.
4: Celso, come sempre, viva la figa.
3: È come Sanciano e Moniga, è come scrivere la figa,
4: sì. Ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
3: No, vai avanti che.
4: Tutti
3: i
4: culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
3: Ciao!
4: Ciao grande! Ciao!
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
4: Ehi, come stai? Tutto bene?
5: Ma non ti conosco!
4: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
5: Sei un maniaco!
4: Senti, ti ho chiamato
5: maniaco!
4: Ma mi sembra un po' esagerato.
5: Questa giacca maiale, bastardo!
4: Sono Tony Cazzo, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
5: Non lo hai più, hai capito?
4: Adesso però mi sembra che stai esagerando.
5: Schifoso!
4: Senti, c'è una giacca di jeans.
5: Fammi
4: parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è
5: un cazzo.
4: C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
5: No.
4: Lei faceva.
5: Maniaco.
4: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
5: Parte.
4: Ti ho strappato il cranio dalla testa.
5: Maniaco!
4: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così? Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
6: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mis dos coñitos.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: Ciucciare!
0: Troppo gentile.
3: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo!
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
2: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action!
2: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, eri meglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
5: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
5: Il segreto di una donna.
4: Non osare!
6: Non osare!
5: Una donna che.
3: Dici il segreto!
5: Il segreto! Il segreto!
3: Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo!
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
3: Bravo!
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Vado a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, rottucato.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: Estrana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: E che
5: cazzo? Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che la...
5: Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un cervello.
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada a quel paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto, casa mia, sotto qua.
8: E dove?
4: Lei che c'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic,
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fengazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
8: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Un ancora chi sono? Sono il gorino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari, sei un gorino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppino Cicco,
8: vaffanco.
4: Pronto?
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.
0: La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Kareem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Kareem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Kareem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
6: Mettete il video, quello di Salmo?
5: Così, questo non è MTV però.
6: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
5: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero, perché non è un canale musicale questo qua.
6: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
5: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Pronto?
5: C'è un'interferenza?
7: Sono il Demo Gorgone.
5: Buongiorno. Ha delle notizie su Kareem Abdul Barabba?
7: No, voglio l'anima di Max.
5: Non c'è nessun Max qua.
7: Dov'è?
5: Non saprei.
7: Non ha pagato l'IMU.
5: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
7: Chi cazzo sei?
5: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
7: Ti puzza la f***a.
5: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Kareem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Kareem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Kareem.
8: Tizio Sempronio non più!
5: Ah, d'accordo.
8: Venduto mal.
5: Sì, a lei?
8: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
5: Come si chiama lei?
8: Bello Baltabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
5: Ah,
8: però cinese è Pangto.
5: Ha capito.
8: Che vuol dire Tizio Sempronio?
5: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
8: Visto.
5: Sì. Com'è andata?
8: Bene. Tu bene?
5: Sì, sì, anch'io.
8: Tanto piacere.
5: La famiglia?
8: Tanto piacere. Cappuccino?
5: No, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
8: Caffè?
5: Sì.
8: Sì.
5: Sì, ma quindi quando è arrivato cos'è successo?
8: Cos'è successo?
5: Sì, lo chiedo io a lei.
8: Tizio Sempronio.
5: Sì.
8: Venduto bal.
5: Sì.
8: Bello bal.
5: E Kareem com'era?
8: Kareem,
5: agitato.
8: Sì. Stato qui.
5: Sì.
8: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Lui viene a chiedere stecca Marlboro rosse, morbide.
5: Sì?
8: Io non so morbide da dure. Poi lui.
5: La faccia di mamma.
9: Ma chi è?
8: Poi prende il grattavinci. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
5: Prima gratta e poi vince.
8: No, so.
5: Probabile.
8: Non so.
5: Si suppone.
8: Prima gratta poi. Va via.
5: Perfetto.
8: Grazie.
5: Grazie a lei. Per il caffè quant'è?
8: No, fra casa.
5: Ah, grazie.
8: Grazie.
7: Tizio Sempronio.
8: No, io ho preso Maltis e Sempronio. Vuoi col caffè?
7: Non hai fatto lo scontrino.
8: Forse latte con miele,
5: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul Barabba? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
8: Qui tizio, Semplonio! Abbiamo anche Malchebollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello parrucchiere se bisogno, prima caffè e poi capelli.
5: Alla prossima puntata.

0: Vai! Cane!
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Non sento.
2: Senta.
1: Non ti sento, cosa hai detto?
2: Voglio sapere una cosa, se possibile.
1: Pronto?
2: Che cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
1: Sono Paolo.
2: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori. Io sono due signori, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai. Se sono... non dici, ti do le tue soddisfazioni.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a. Pronto?
2: Mi devi dire.
1: Mi serve un video per la serata.
2: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Sono Paolo.
2: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Dimmelo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Ti posso dare un panino, 100 euro, 200. Che hai bisogno, chiedi, no?
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
2: Stai rompendo già i coglioni.
1: Mi serve un video.
2: Pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Un attimo, per favore. Senti?
3: Attenzione, perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
2: L'hai chiamato il maresciallo?
4: Ah? Sì, sì.
2: Ah, dite di rispondere al telefono. Pronto?
1: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
2: Devi gridare un po' in più che non sento.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
2: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono così può sbraitare come sempre. Ripeto.
2: Ti ho detto di rispondere alla mia domanda. Cosa vuoi di questi due signori? Che io ti sono posso pure soddisfarti. Me lo dici sì o no?
1: Guarda che
2: voglio sapere i tuoi chiacchieri.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
2: I tuoi chiacchieri non mi interessano. Devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parlo quando vuoi, che io ti ascolto.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, rispondo alla mia domanda.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto.
2: La mamma ti è desorta.
1: Guarda che ti ho chiuso una data
2: sul cervino. Che non c'è altro, sì,
1: ripeto.
2: Rispondo,
1: guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
2: Non mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
1: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
2: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi. Non
1: ripeto.
2: Ci arrivi a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
1: Sono Paolo.
2: E mi è venuto quasi Paolo, che cazzo mi dà avuto a mia casi Paolo.
1: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo. Sono il Ma come chi sono? Cane.
2: Risponda, sei capace a rispondere?
1: Pronto?
2: Alla mia domanda.
1: Mi fai parlare?
2: La mia domanda, sì o no?
1: Che cosa? Che cosa?
2: Ma troppo stupido se non capisci.
3: Allontanate i bambini dalla radio.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate?
2: Con me? Io vado a cattivo panino, ma si morte le ramo, poi un panino.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate? E se vuoi togliertele anche adesso, te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
4: Va bene! Sta bene!
5: Vaffanculo!
4: Vaffanculo!
5: Vaffanculo!
1: Non sento. Ti richiamo, ciao. Volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
2: Sei un vagabondaccio come Tia, non me ne cogliono a rileggere, capito? Stupido che non sei altro.
1: Scimmia da parte di padre o di madre?
2: Io non lo so se riesco, a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro, vengo a trovarti a casa, convinto che non sei altro.
1: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
7: Sti cazzi.
6: Silenzio.
7: Scusi.
6: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
7: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
8: Tranquillo, Mauri.
9: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
7: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
8: Boh, e che ne so io?
7: Manco quella, sai?
8: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
0: Pronunciare parola d'ordine.
7: L'uccello è nella gabbia.
0: Password errata.
8: Il pacco è nella stiva.
0: Password errata.
7: Ma che cazzo? È indezzato le linee 2 o 4 ore se non c'è manco questa. La parola d'ordine non sa che fare.
0: Password corretta.
6: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
8: Giallo!
6: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras. 30 secondi al punto di sgancio.
7: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
8: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
7: Dai! Quando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua?
8: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
6: Intanto al campo base.
7: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
8: Quella è una foca, Mauri.
7: No, quella è una figa, guarda, quella è...
8: l'ho vista, sta arrivando, shh.
7: Oh, io la disfraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
8: Ok.
10: Ma chi siete voi?
7: Hola, semos due indigenis, eh?
8: Due indigenis del Logos.
10: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
7: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. E c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare, no?
10: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
8: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
7: Tira le tette, dai.
10: Come?
7: No, dicevo, sono le tette, perché il mio orologio mi sa che non funziona.
10: Oddio, mi ha ficcato le tette! Oh, oddio!
8: Perfetto, scappa, Mauri, scappa, scappiamo!
7: E scappa un paio di palle.
10: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi! Stronzi!
8: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti!
7: E come si accende questo elicottero? Oh?
0: Parola d'ordine.
8: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle!
10: A merda! Ridatemi le tette!
0: Password errata.
10: Vi spacco il culo!
0: Password errata.
7: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo!
10: Vi spacco la faccia!
0: Password errata.
7: Ridai, a belle rotte il cazzo, ma te tira una gente e faccio il giro da arcipela cappa palla, capito?
0: Password corretta.
6: Mission Impossible tette. al cinema.
8: Giallo!
11: Lo Zoo di 105.
12: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo, un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora, nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali, cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca p***, finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No, me...
0: Pronto!
1: No, il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: la ringrazio,
0: letto,
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto!
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ci sarò io
0: all'ingresso, che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: E al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio. Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto, Ennio succhia i cazzi.

0: lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne Ubriache. Intervenire, passo.
2: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in 2 minuti.
1: Via da pasticchietta, pavo, c'è un benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
3: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
1: Mazza, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, lo stego cazzo ci deve aver. Mamma, quanto testo sterò. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
4: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, hai capito? Passo.
1: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piede e Tarzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piede e Tarzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
4: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piede e Tarzanelli a centrale.
1: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
4: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di Tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
1: Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale.

0: bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a Centrale, ma perché proprio io? Passo, sono anche lontano, è distantissimo, passo.
1: Ancora se lo chiede il coglione, perché è bullismo, che cazzo te lo chiede a fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini, quindi non ti preoccupare. Ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate due spicchi d'aglio sotto l'ascelle, così ti dai una profumata. Ti rendi più appetitoso, passo.
0: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
1: Centrale a Edo Armani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edo Armani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
0: Edo Armani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia.
1: Passo. Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, a De Filippi? Va bene, cardinale Scopacocomeri, mi senti, cardinale Scopacocomeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
0: Va bene, entro in azione. Passo.
1: Ti sei messo mica il sedano al culo? Passo.
0: No, mi sembrava troppo. Passo.
1: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico da piatto rinascimentale. Passo.
0: Posso? Passo.
1: Prego, passo.
0: Faccio, passo.
1: In simonio del sedano al culo. Perfetto, passo.
0: Passo.
1: Sento un profumino nell'aria.
0: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
2: Mi senti questo tendine come croccante?
0: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Smettila di... Aia! Anzi, mi sanguando!
2: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
1: Centrale a cardinale Scopacocomeri. Centrale a cardinale Scopacocomeri. C'è un problema, abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopacocomeri, mi senti? Centrale a cardinale Scopacocomeri. Mi senti, cardinale Scopacocomeri? Scopacocomeri? Scopacocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
3: Sto, diciamo, abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
1: Ma che cazzo sei, uomo? Che cazzo sto a parlare?
3: Sono il cannibale. E grazie per il sedano in culo. Un pensimonio meraviglioso.
1: Va bene, via del numero mio che ti passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
3: Non è che puoi entrare, eh?

0: No.
1: Ah no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
0: Sì.
2: La vedono bene, dice,
0: analizzano,
2: dico, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
0: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
0: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
0: sì.
2: Sì. Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo,
0: sì.
2: E diciamo, dove ti avevo in culo.
0: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
2: No.
0: No,
2: ci sono le biciclette.
0: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
0: Bianche.
2: Che bianche.
0: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
0: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
0: No.
2: Sono fatte di cazzi.
0: No,
2: sono,
0: no.
2: Fatte,
0: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
0: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
0: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
0: no.
2: Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già,
0: e mica la sfonda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
0: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
0: com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: una,
2: diciamo,
4: ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano,
2: ma. Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
0: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
0: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
0: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
0: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
0: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
0: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
0: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
0: No.
2: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
0: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
0: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
0: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria, sì.
2: Capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
0: 12
2: lingue? Sì, dice, you want less, poi dice,
0: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
0: Tutto
2: sei una soava donna.
0: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super subito adesso.
3: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lerna.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Torre di pizza, lievitata 22 anni, 9,50 al trancio. Cappello in vero pesce, 36 euro. Mini balestra spara su poste di precisione, con portata fino a 1500 metri, 118 euro. Asse del cesso puzzle, da montare in 500 comodi pezzi, 21 euro. Amazon Prime Video, le avventure di Happy Lassie. Amazon Prime Video, le avventure di Happy Lassie, il cane che ogni tanto si blocca e sbava, 3,60 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Infallibile delfino da tartufi, 90 euro al giorno. Fetamina, formaggio greco che dà allucinazioni, 5,60 euro a letto. Esclusiva panca con capra. Esclusiva panca con capra morta sotto e capra viva sopra, 422 euro. Catena di Sant'Antonio, per legare la bici di altre 7 persone, entro 2 ore altrimenti muori, 29 euro. Reebok In, sneakers da Pompinara, 124 euro al paio.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Pista Polistil, Genova 20 miglia con 25.000 macchinine ferme nel traffico che avanzano di un centimetro ogni due ore, 88 euro, adrenalinico. Super Relax, martello pneumatico da yoga, 247 euro. Jeans a vita altissima, praticamente un cappio da impiccagione, 96 euro. Acqua per la pasta surgelata, pronto da scaldare, 28 euro al litro. Scatola di prepuzzi adesivi per delusi da circoncisione, 15 euro 12 pezzi.
1: Arredamento interni.
2: Pianta da appartamento più pianta da sfratto, perché non si sa mai, 11 euro. Antichissima candela in cera una volta, 5 euro. Scrupoloso, videocitofono a raggi X con sofisticato dispositivo antibresciano, 489 euro. Morbidi peluche Pikachu, il Pokémon con il ciclo mestruale, 64 euro. Speciale Pride 2022. Speciale Speciale Pride 2022. Froccio Vileda, straccio per pavimenti con manico dotato di testicoli, porta sapone, 13 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
3: Max, è arrivato l'ospite.
2: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni 80 piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm, il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai, il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza, perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel n***o. Nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
0: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
2: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri!
2: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
5: C'è 105 mi cacca!
6: Radio 105.
4: Lo zoo di 105.
7: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
8: Un segreto intanto svelerò.
9: Buongiorno, buongiorno!
7: È la storia di Squalo Neve.
10: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta!
7: E i 7 Costanzo. Nel bosco incantato di baranzate di bollate è mattina.
9: Felicità, felicità. c'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
10: Io. Che schifo.
9: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
10: Fa schifo.
9: Vuoi Jake cle?
10: Eh?
9: Vuoi Jake cle?
10: Vabbè, da Mator, ho capito, ma...
7: Intanto, nel bel castello Macondiro Ondirondello...
6: Specchio, specchio, di sto cazzo! Chi è il più cesso del palazzo?
11: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mon***i?
11: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
6: E che cazzo è sto cesso?
11: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina.
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
11: Ma sono uno specchio, mon...
6: E chi dovrebbe andare?
11: Il cacciatore.
6: E mandalo, no?
11: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io. Vaffanculo!
10: Battiti... Battiti, consigli per gli acquizzi.
9: Costanzo lì, io vado nel bosco a raccogliere le lumache. Così vi faccio il gelato. È buono anche,
10: Ma che schifo il gelato delle lumache. Ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle.
9: Ci parlo, mica veniamo a Miami. A Baranzate stiamo. Vuoi venire con me? Baranzate di bollate.
10: Vai. La la la la la la la la la la.
6: Scusate?
9: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve.
9: E certo, bellezza. Come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo.
10: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato.
6: Eh?
10: Ha parlato Angelina Jolie.
6: Eh?
10: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
9: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
9: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
10: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
9: Che buona! Hai anche altri gusti?
10: Non te le magna!
9: Che buona!
7: Poi, il dramma.
10: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
12: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
10: State zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scalare Squalo Neve. Ha capito? Solo lui può salvarlo.
13: Ditemi tutto.
10: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
13: Dov'è questa Squalo Neve?
10: È sotto di lei.
13: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
10: Ha mangiato le mele consenta ed è morta. È morta.
13: Ho capito, per forza, le mele consenta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
9: Grazie, cavaliere, grazie! Come posso sdebitarmi?
13: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
13: Ci vediamo ad Arcore, regina.
7: Squalo Neve e i sette costanzoli.

0: Io motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale, e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
3: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male. Forse perché sono

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, Trumpone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbab. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: No. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la bomba.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
10: Anche
9: che
10: Marco,
9: apri, ma hai sentito?
10: E si tira giù le finestre qua.
9: Madonna, mi sembra la trombetta col
10: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
9: Marco, ma sento la puzza.
10: Hai cambiato culo.
9: Porca puttana.
10: Questo è un bianco.
9: Dai.
10: Vai.
9: Madonna, non si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
10: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
9: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
10: Tortelli?
9: Boh. Madonna.
10: Comunque belle però, obiettivamente.
8: Lo Zodi 105.
11: Amici, torna il Wenderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wenderland.
12: Pronto?
13: Pronto?
12: Sì?
13: Armando!
12: Giampiero!
13: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
12: Boh, si tira avanti.
13: Senti, ma che stai facendo?
12: In questo momento niente, mi sto riposando.
13: Sì, chi è? Sì. Mirella quella lì che ride come una pazza.
12: Che ride?
13: Senti, ma che stai facendo?
12: Niente, sono sul divano, tranquillo, te?
13: Come stai?
12: Ma abbastanza bene, dai.
11: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non sa cosa dire a suo cugino che non sente da 30 anni. Diciamo come quando incontri qualcuno nell'ascensore del palazzo, che non te ne frega un cazzo, ma incominci a parlare: ah, bel tempo, piove, che schifo.
12: Si tira avanti.
13: Sì.
12: Sì. Mannaggia. Cosa mi dici di bello?
13: Chi parla?
12: Pronto, Giampiero.
13: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
12: Ma quante linee c'è in mezzo?
13: Ma lei chi cerca?
12: No, io ho chiamato nessuno, è lei che mi ha chiamato, eh?
13: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
12: Ma lei chi è?
13: Armando.
12: Armando Giampiero?
13: Sì.
12: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
13: Come stai?
12: Sto sto bene, Giampiero.
13: Sì.
12: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
13: Sì.
12: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
13: Ma meglio così.
12: Ah.
13: Sì. Come stai?
12: Bene, bene, Giampiero, bene.
11: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
13: Come stai?
12: Bene.
13: Come stai?
12: Ma abbastanza bene, dai.
13: Come stai?
12: Bene, bene, te?
13: Armando.
12: Ciao, cugino.
13: Bestia.
12: Chi?
13: Bestia.
12: Grazie.
13: Bestia.
12: Non capisco.
13: Chi parla?
12: Sono Fiore.
13: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
12: Ma qui c'è un accavallamento di telefonate.
13: Ma lei chi cerca?
12: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
13: Ma meglio così.
11: E per chiudere, vi faccio un regalo, to.
14: Qual falange di Cristo Redentore?
12: Pronto?
13: Armando!
12: Armando, no! Tony!
13: Armando!
12: Tony, dime!
13: Senti, cornutaccio! Come stai?
12: Bene, dai, però... Aspetta un attimo, perché adesso voglio stare ancora più bene, perché è il momento della mia medicina.
13: Sì!
12: Ok?
13: Ma meglio così!

0: stai? Oh. Come tu stai? Pina sulla mesina?
1: Sì. E senti, ma che stai facendo?
0: Mi hai dato i coglioni di...
1: Sì.
0: Zitto, zitto.
1: E senti.
0: Ti bevo il sangue, figlio di puttana!
1: Sì! Ma, vedi,

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
3: Basta scemo.
2: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
3: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
4: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
3: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
2: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
3: Ma che cazzo dici?
2: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
3: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane.
2: Perché, vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io, salta il mondo.
3: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto?
2: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
3: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
2: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Porta la cicogna. Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
3: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
2: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
3: Ma veramente?
2: Certo, Simo J.
3: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
2: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Merd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
3: Ma che cazzo dici?
2: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Merd. Spiegaci la tua teoria rivoluzionaria.

0: fase come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo, quindi anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
1: Geniale, lei quindi mangia la merda.
0: Io anche dietro con me vuole a ti assaggiare.
1: Di cosa si tratta?
0: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due pastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo, se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzi. Unico. Il problema è alito.
1: Bella Gianni, grazie per i preziosi consigli. Mi auguro che tutti i miei ascoltatori smettano di mangiare porcherie e inizino, come me, a mangiare merda. Shit is the future.
2: Allora stasera mi faccio una bella grigliata di moco, perché una merda più grande di te non la troverò mai.
3: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
5: dai.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
8: Pronto?
9: Quanti anni hai?
8: Eh?
9: Come ti chiami?
8: Fracazzo.
9: E di cognome?
8: Fratregna.
9: Quanti anni hai?
8: 200.
9: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
8: Fracazzo.
9: E di cognome?
8: Fratregna.
9: Quanti anni hai?
8: 200.
9: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Come cazzo?
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo! Taddeo!
0: Baddeo!
1: Taddeo!
0: Senti, non mi fate delle parole, fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là! Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: La fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione!
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come te ne sparano la casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non ti capisco chi sei.
1: Ambarabaci Cicocò, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca-Cosa, eh? Coca-Cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servire.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei prima, dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce e del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! È bastato hackerare tutti i sistemi e, in men che non si dica, abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a
2: Up and Up.
3: E Up and Up.
1: Questa settimana per la categoria intelligenza artificiale
2: VoiceOver.
1: Sì! Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza, vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo
8: vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo, adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seghino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
11: Pronto?
10: Ciao amore.
11: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
11: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo.
11: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
12: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera, è impossibile.
13: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
14: Villa Crespi, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Morgan Freeman
15: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
14: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
15: Perfetto, grazie. A stasera.
1: Incredibile! VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura!
2: Oh, come?
1: Paura!
3: I tamarri, durante una fuga dalla Pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un sub che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
4: Tamarri!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sei il sommozzatore?
5: No. No. Negozio di subacqua questo, blu.
6: Ah, ok, quindi
7: è
6: tu...
7: nel mare vende.
6: È nel mare, ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo...
5: Andavo.
6: Ah,
5: andavo.
6: Ok, quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
5: No, no, no, no.
6: Non conosci nessuno?
5: Ma parli con bombole o apnea?
6: Bombola apnea, come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
5: Dico, questa do...
6: Mi stai offendendo apnea a me? Scemo. Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
7: Scusa, ma che telefonata è stata?
1: Minchia paura.
5: Crossa, buongiorno.
7: Sei subaio? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
5: Sì.
7: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
5: Non ce l'abbiamo nel dispositivo.
7: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, no, scemo, no, di no, merda.
5: Ma come ti permetti di parlare in questo modo? Scusa,
7: perché sono prepotente! Oh!
5: 6?
7: 7?
6: 8?
7: 9?
6: E 10.
7: I proiettili che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la guardata! Mai!
4: Tamarri!
8: Sì, pronto, chi è il telefono?
6: Sono chi vuole che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
8: Lei chi cerca?
6: Allora, cerco il sommozzatore sub.
8: Ma io non sono io il sommozzatore.
7: E allora che...

0: Ma anche te sei quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. quanti cazzi?
1: Ma io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capitano tutti a me. Allora, dimmi, nel lago d'Averno hai perso qualcosa? Nel lago d'Averno?
0: No, no, praticamente c'avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. Siccome c'ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché ricordati che io sono meridionale, tu sei il terrone, capito come funziona?
1: Però scusami, io verrei proprio io, perché vorrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, ce la recupero io la bamba da là sotto.
0: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
1: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse.
0: Ma cos'è, sei scoiattola? Cioè, a me anche se sei chiatta mi piace lo stesso.
2: Sì, ma quelle brutte hanno sempre voglia di
0: c'è anche mio cugino che è tutta arrapata. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
1: Sì, allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
0: Minchia, io ti do anche 4 o 5 mila cappellate, non è già... Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona con l'ozona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
1: Va bene.
0: Ciao, splendore! Ciao. Oh, mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porto io la
1: grammata. No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
0: Ci penso io, ti faccio le righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti
1: Un flip. Okay. Va bene.
0: Ciao, bastarda.
1: Ciao.
3: Tamarri.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Prego.
0: Sono fatto come una merda. Sì, senti, sono mozzatore. C'hai le cose da sub, quelle robe là? Che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
4: E dove si trova questo motorino?
0: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera. È da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
4: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
0: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza andare a discutere, hai capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi vieni a prendere il motorino o no?
4: No.
0: Scemo! Bucalo. Ti buco. Adesso ti devo bucare. Ti buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok?
4: Oh.
0: E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere sto motorino o no?
4: No, che ti venga a prendere il motorino.
0: E allora vai a fanculo.
4: Suca.
0: Chiudi, coglione. Vai, c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
5: Attestato il microfono epica, basta.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son papato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie, da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia.
3: Paura!
4: Buongiorno.
3: Ippopotamo? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Non leggi i costumi?
4: No, solo in vendita.
3: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta, signora, un'informazione.
4: Sì.
3: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa, no? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente, come lo può dire? No, me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
4: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito zombie.
3: Mi dica solo se c'ha gli zombie.
4: I zombie no, non ci stanno i zombie.
3: Trucchi da zombie?
4: I trucchi sì.
3: Io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie
4: mangiacazzo. Senta, sì. Ma chiami qualcun altro,
3: Non ce l'hai neanche strega puttana. Pronto?
1: Tamarri.
5: Un operatore le risponderà appena possibile.
6: Buongiorno.
7: Precisissima? Sei roba di costumeria?
6: Mi dica bisogno.
7: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween proprio, vede l'agitazione, mille caffè.
6: No, guardi, noi non facciamo noleggio a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare un costumi privati.
7: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
6: più
7: niente.
6: Più o meno, dato il periodo.
7: Immagino. No, la questione è la prescindere da privato o società, ne ho bisogno
6: di... purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
7: Manco finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero le persone.
3: E avanti di 5 secondi.
7: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo stamattina, proprio devi schifare la gente.
6: Ma come sei gentile ed educato.
7: Non so, vedi tu, sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
6: Complimenti alla mamma che ti ha educato così, veramente.
7: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
6: Infatti.
7: Che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto dei
6: tra... qualcosa, la posso aiutare in qualche
7: ci parliamo.
6: Modo?
7: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo, ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, si vede che sei una che lavora a stipendio.
4: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto, lei è un privato, noi non effettuiamo.
7: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
3: I testimoni.
7: Ah, vabbè, dai, non si riesce ad avere una conversazione.
4: Ma non vorrei prestare al mio collega la sua
7: idea. Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando, va benissimo.
4: Il titolare, mi dica a me.
7: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
4: Mi dica a me, allora, mi dica a me, sono il titolare.
7: Devi stare calmo.
4: E se
7: no che cazzo fai?
4: Con le mani addosso.
7: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
4: Mi dica cosa vuole.
7: Scemo di merda. Sai che ti buco?
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco.
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco forte. Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
4: Guardati intorno o quando cammini, guardati alle spalle.
7: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché
4: tu
7: mi devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare i cazzo a distanza? Scemo di merda.
4: Che vuoi?
7: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
4: Mi fai veramente bene.
7: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo vuoi?
4: Io sei ignorante. Io neanche li vendo i costumi. Merda.
7: Vedi che li affitti.
4: Sei una merda.
7: Come godo.
4: Ciao.
7: Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di c***o. Bastardo. Già lo mordo. Ti giuro lo mordo.
3: Poi si lamentano che c'è la crisi.
1: Tamarri.
7: Allora facciamo così, che ho paura di camminare per strada adesso.
3: Sì.
7: Voglio riappacificarmi, facciamo
3: ci
7: così.
3: Ci vediamo, facciamo merenda.
8: Buongiorno.
7: Sono partito col piede sbagliato, volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
4: Pronto?
7: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
4: Vabbè, mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa vuole?
7: Però, scusa, io ti chiamo e metto a posto le cose e tu mi rispondi.
4: Le sto dicendo
7: così.
4: Cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
7: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, ma come
4: vuole?
7: Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace, mi rompi ancora i coglioni. Ma allora sei scemo completamente, sei. Sei sciroccatissimo.
4: Mi dice cosa vuole.
7: Ma te lo sta cercando di parlarmi, continua a dire.
4: Devi di strillare, me lo dice cosa vuole.
7: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
4: Ok, punto, ripartiamo da capo.
7: Allora,
4: buongiorno, cosa vuole gentilmente?
7: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, cash, boom, buttare nella cassa. Per fare una festa di Halloween.
4: Sì.
7: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
4: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
7: Nessuno dei due.
8: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
7: Cioè,
8: quindi,
7: cioè di fronte alla fresca ne hai per 100 costumi, non me li fai?
8: Eh no, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
7: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
8: A posto, va bene la risposta?
7: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato.
8: Grazie,
7: circa...
8: e spero per voi che vi troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirvi che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
7: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
8: Prego, buona giornata, arrivederci.
7: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
9: Sì, no, sei regolare, a posto.
7: Adesso siamo a posto.
9: A posto, siamo tranquilli. Precisi. Bravo, sei stato pulito.
7: Vado a scassare.
1: Tamarri.
10: Veramente.
7: Senti, tu ce l'hai corde?
10: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
7: Perfetto, reggono un cadavere.
10: Che cazzo ne sono, adesso sì?
7: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi, non riusciamo a trovare i costumi.
10: Ma se uno lo attacchi?
7: No, cioè abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato.
10: Lo
7: tiriamo fuori. Che cazzo me lo gioco? È mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
10: Mi sembra pure giusto, sì.
7: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
10: Va bene.
7: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'hai qualcosa che per reggere?
10: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
7: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
10: Va bene, ok.
7: Senti, ma tu quando ti impasticchi, che c'è la voce di uno strafattissimo proprio.
10: Perdonami, non ti ho capito che cosa hai detto.
7: Ho detto che c'è la voce di uno che si fuma i cazzi, cioè i polmoni devastati.
10: Ma per me ti sbagli, dai.
7: Non ho capito.
10: Guarda qua, c'ho la mascherina, cosa te ne vuoi dire?
7: Ah, ok, apposta, straparli a casa. Dai. Va bene, arrivo, eh.
10: Sì.
7: Ti riconosco subito, c'è la bocca a forma di cazzi. Va bene, arrivo.
10: Vabbè.
7: Ciao.
9: Vabbè. Ah, sto male. Sto malissimo. Sto malissimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon e i capelli lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio e questo vale anche per la fica. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.
5: Però.

0: tererereto.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Pronto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a
2: mi
1: rispondere,
2: capisci.
1: Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
2: Eh?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
2: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Sei Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere? Devo ridere?
3: A me che cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua.
6: Ehi.
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
7: Mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termoboldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, eh? Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: Lo
1: senti il vento?
6: Madonna, aspetta! Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?
6: Lei è il mercato!
1: Cioè, ma vero?
6: Coglione!
1: Che stai?
8: Prossimamente, nel Wonderland.
7: lo Zoo di 105.
9: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
10: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole. Sii uomo.
11: Only for you. This is Zoo. This is.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Così, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes.
9: On the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, O.C., è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glide Line Cher Killings. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspetta, E intendo. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vincere.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
11: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
12: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
10: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gunda Milano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
1: Buongiorno.
0: Bella, bella, mi piace una voce brillante. Salve, sono Remo Giuramella, fan della cappella, sono un regista.
1: Regista di dove?
0: Salve, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn.
1: Pornhub?
0: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
1: Ah, che bello.
0: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astrozoccola.
1: Ma posso vederlo il film poi almeno?
0: Ma certo, lei può assistere alle riprese sua la location, quindi non è un problema. Sì.
1: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
0: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
1: Che spettacolo!
0: Sì, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
1: Che spettacolo! Allora,
0: è una bella,
1: guardi,
0: produzione. Sì.
1: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
0: Eh beh, ma ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facciamo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante e lo prende, lo divora dall'uccello. Questa è la scena, capito? Poca roba, mi serve un angolo di due metri per due.
1: Ma guardi, ma allora io, perché io, dato che non so quello che deve combinare lei,
0: sì,
1: venga a...
0: Allora scusi un secondo mentre stiamo parlando, perché sto girando. Ragazzi, per piacere, mi fai la doppia anale, però non mi spingere in fondo l'uccello fino ai coglioni, se no mi sgrida. Non voglio vederla gridare. Fammi un verso di piacere. Perfetto. Scusi, sono sul set, come può sentire. Ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, mi
1: prendo... Venga a fare un giro, l'indirizzo l'ha preso del vivaio?
0: No, me lo puoi cortesemente ridare?
1: Via.
0: Perfetto, ho parlato col signor
1: Vittorio.
0: Grande Vittorio, fantastico. Poi senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
1: Allora lei si venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: vediamo,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: combiniamo qualcosa, va bene?
0: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
1: Un'astronave a forma di figa?
0: Fica, la chiami fica, perché fica,
1: sì,
0: più 17.
1: Potrebbe stare, dipende quanto è grande sta.
0: È alta 2,60 metri circa, coglioni complesi.
1: A voglia se ci sta.
0: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente? Lei c'è sempre?
1: Sì.
0: Grande. Ma senta, ma entro nell'indiscrezione. Io sono regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo munito?
1: Non sta a me giudicarlo.
0: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace la buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
1: No, so già il mio lavoro.
0: Se no un leccatore di faghe, se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema.
1: Sì. Spettacolo, no?
0: E guardi che il mondo dell'hard è un mondo straordinario, visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di faghe. Va bene, fa niente. Vabbè, poi, al limite, quando sei lì, poi le guardo l'uccello e le dico.
1: Va bene.
0: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, gentilissimo, salve.
1: Remo Giramella, ti fa
0: andare la cappella. Ragazzi, dai, ho trovato una location, un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giramella, sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
2: Sì, chi è?
0: Sì, Remo Giramella, dare la cappella, non so se conosce, SPA.
2: No.
0: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto, per questa produzione americana, a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
2: Guarda che io sono una parrucchiera.
0: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali e fa la parrucchiera?
2: Sì.
0: Ah, effetti speciali di parrucca?
2: Sì.
0: Ah, perdoni il lapsus, cerchiamo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè, lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari?
2: Sì, sì.
0: Quindi fa anche effetti speciali sulla pedinatura? Cazzo, ho sbagliato il numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare con la capigliatura una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
2: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
0: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono su set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, è da lei.
2: Sì.
0: Guarda che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
2: Sicuramente avvicino anche qualche altra zoccola.
0: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale, lavora nel settore dell'arte.
2: Bene, dai.
0: Hey. Ragazzi, ho trovato una location, non siete spettacolarmente presi bene. No, cazzo, ma sei venuto, ma dai, ma scusa, ma cos'hai oggi, Gundam? No, guarda che disastro che mi hai fatto, sembra preparato per un pancake.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
1: Buon ascolto!
0: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta. Nazistissimo me.
2: Nazistissimo me.
0: I protagonisti: Katia Smucca è Pina. Piero Perugia è Gino. Dante Pedante è Dino. Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
3: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
4: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
3: Che cosa hai fatto, scusa?
4: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
0: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
4: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
5: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
4: Anche io sono molto felice di vedervi!
5: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista! Molto piacere, fichiolo!
3: Astronauta nazista?
4: Forza, non state fine lì impalati come tuoi polacchi. Entrate.
0: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
4: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
3: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
4: Ma non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
5: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
3: Non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
5: Morto? Oddio, quanto è successo?
3: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
5: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
0: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
4: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
0: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.

0: Mi trasformo in Zenzizione.
1: La mano più precisa.
0: Zenzizione.
2: Rigida, sei troppo morbida.
0: Zenzizione.
1: Polso più esterno.
0: Che vuol dire?
1: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
3: È così, vedi? Guarda la posizione.
1: Cioè, devi essere proprio...
3: Cazzo, se, cioè...
2: Una linea retta.
0: Zenzizione. Zenzizione.
3: Troppo curva, vedi che qua
1: devi essere parallela,
3: così, guarda,
1: come
3: guarda.
1: Il saluto dei militari.
3: Guarda, sì. Però guarda perché non impari.
4: Perché non ho fatto il militare io.
3: Cincischio. Vedi come...
4: più avanti e indietro.
3: Devi sentire il peso sulle spalle, capito?
4: Dell'importanza.
1: Cincischiudine.
4: Sì.
0: Cincischione.
3: Molto bene.
0: Cincischione.
3: Qua minaccia Gino.
0: Ti minaccio.
1: È che l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
0: Ti farò fuori. Male. Cincischione.
3: Molto bene.
1: Meglio.
0: Cincischione. Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
5: Muoio.
1: Non era cincischione.
2: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana. Questa è una risata emiliana.
3: Bravo.
1: Ho sentito il profumo del tortello.
2: Sì.
6: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga. Il canone pezzo di merda.
7: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Lo Zodi 105 presenta Wonderland. Wonderland.
4: Sì.
5: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Ma io non devo dire nulla.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
5: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
4: Se sai qualcosa, dilla!
5: Ma lei che numero ha chiamato?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, è un po' vago. Che altro sai?
5: Ma io non ho chiamato nessuno.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
4: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
5: Senti, io ho 80 anni.
4: D'accordo,
5: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Allora che vuole da me?
4: Per il commissario Solmi...
5: Sono sempre in casa.
4: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
5: A me non me la frega, va bene?
4: Se sai qualcosa...
5: Sono i trucchi che fanno questi barbagalli.
4: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te. Beh?
5: Che ne dici io?
4: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
5: Ma va a casa, va!
4: Ritelefono io.
5: Pronto? Sì.
4: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Beh? Pronto?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
5: Senti, io bella stasera con la delega per carabinieri.
4: Beh?
5: Ma bella stasera con la delega per carabinieri, va bene, eh?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Senti, io ho chiamato la migliore e gliel'ho spiegato questa storia.
4: E allora è anche peggio.
5: Voi sai che siete dei truffatori.
4: D'accordo, d'accordo.
5: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi vi viene là. E se venite qui, fatevi fuggire.
1: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
4: Interessante. Che altro sai? Beh?
1: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità, è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica, del vecchio sordo.
6: Pronto. Pronto.
5: Pronto.
6: A chi parla?
5: Lei a chi parla?
6: Non lo sento.
5: Chi?
6: Pronto.
5: Sì.
6: Ma chi parla?
5: Io voglio sapere io.
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Lei me la capisco.
6: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
5: Sì.
6: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
5: Ma sta chiamando.
6: Come?
5: Sta chiamando l'ombino. Chi è? Io sai fare qua.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: A chi parla?
1: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
7: Lei è, scusi, innanzitutto.
6: Non lo sento.
7: Chi è?
6: Pronto.
7: Chi parla?
6: Ma chi parla?
7: Facciamo un po' per uno, chi parla?
6: Non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
7: O no? Lei che cosa vuole? Altrimenti la denuncio. Eh? Per molestie.
6: Il modo che parla non si riesce a capire.
7: Mi dispiace.
6: Non sento cosa dice.
7: Allora mi dica lei.
6: Senta.
7: Sì.
6: Tanto non la sento.
7: Allora che cosa parla a fare?
6: Non la sento.
7: Va bene. Lei chi è?
6: Non la sento, guardi.
7: Neanch'io la sento.
6: Ma chi parla?
7: Chi parla?
6: Non la sento.
7: Neanch'io.
6: Non la sento.
7: Siamo in due.
6: Come?
7: Che cosa vuole lei?
6: Senta.
7: Pronto?
6: Tanto non la sento.
7: E allora che cosa telefono a fare?
6: Non sento cosa dice.
7: Va bene.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Non lo sento.
7: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
6: Chi?
7: La denuncio!
6: Tanto non la sento.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Only on 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini. Adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo.
3: E ce la scopiamo. E ce la scopiamo.
1: È l'anno di Nostro Signore, l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
4: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
5: Pino, sei solito coglione!

0: È quello che gli antichi chiamavano microchip.
1: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
2: No, ha ragione Gino, è un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
0: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
3: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
2: Eccolo, l'ultimo cincischione.
0: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
4: Ma te ti riconosco.
0: Oh, io so fratello.
4: Ah, scusa.
1: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
2: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
3: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
2: Non entra, dannazione, non entra.
0: Più forte! Spingi più forte!
2: Dai, porco...
4: Perché ride questo?
3: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
1: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buzza!
5: Ignorante! Impara dal professore, Cincischione! Cincischione!
6: Mamma, che bravo!
1: Bravissimo! So, non sarò mai brava come questo.
7: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
5: Grazie.
6: Sì. Bravo.
5: Anni che lo
6: fai. Sublime.
5: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
7: Vedi come interpreta con le mani.
2: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
7: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
1: Sembra filtrata. Cioè.
3: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani, riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
6: Brutto modo di essere terminato.
3: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
5: Ho scorreggiato!
6: Anche la tortura di cadavere, vilipendio!
0: Sono resuscitato per dire porco e rimoio!
3: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.

0: This is a zoo, only for you.
1: Casino!
2: Previsioni del tempo per domani. Al nord, piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia, bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud, ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
3: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai che non voglia, noi siamo nati per questo. Otta, vocazione, che buoni i biscotti.
4: Te ne dai uno, Francesco?
3: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi.

0: ma che buoni, che cosa sono?
1: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
0: E come si chiamano?
1: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
0: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
2: No, no, no, no, no, no, no!
0: Ok.
1: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
0: se
1: dire che mi lasciano perplesso. Soprattutto l'aria fredda che avrà
0: il
1: nord, dovremmo...
0: cappello, la sciarpa di lana.
1: Soprattutto l'aria fredda che arriverà al nord, dovremmo mettere la giacca invernale.
0: Una canzone! Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
1: Chi è Fuffi?
0: I tuoi capelli. Mi sono affezionata tanto a loro.
3: Canto 5 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
4: Casino!
1: Ottimo, allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
0: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
1: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vederla tutta di Gucci.
0: Ah.
1: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
5: Ne ho portati 180.
0: Non ne hai altri?
5: Sì, aspetta che apro la porta, ne ho 365, venite cani.
1: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
0: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
1: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
0: Aff, aff.
1: No, Sabrina, non tu, i cani.
0: Ah, ok.
5: Abbaiate tutti, via.
1: Dai col casino, così.
0: Giuba.
1: Dai, Giuba. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
0: Sì, è qua, buono, buono, Fuffi. Si è un po' emozionato a sentire i suoi simili.
1: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
0: Ok, adesso è il momento
1: ciao,
0: di salutarci.
1: Ciao, ciao a tutti, se volete sentire
0: abbiamo
1: un po' di casino,
0: sintonizzatevi
1: sulla nostra
0: domani.
1: Stessa ora domani, ma su Radio 105, mi raccomando, con 105 casino.
4: Ha segnato l'Inter!
3: 105 casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
4: Casino!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. Classe muoio senza avvisare i miei colleghi. In collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti. Presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
7: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
6: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Che brutto.
6: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Sei brutto! Forrest Katz, sei brutto! Forrest Katz, sei brutto!
7: Perché, perché sono nato così brutto?
6: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
6: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
9: Il suo amore Nanny.
6: Con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No, no.
7: E vaffanculo.
6: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
1: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
6: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido, sei ignorante. Però vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
6: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
10: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
6: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
7: No.
1: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold. Non fare il romantico, questa è una zozza.
11: Questa è una zozza.
6: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
7: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
12: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria, sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Regista, passo regista. Passo regista.
5: Pronto, Ennio?
4: Chi sei? Chi sei?
5: Sono Sirtaki il regista.
4: Sono Sirtaki la parola.
3: Pronto, Ennio? Ennio, sono. Natalino. Sono il camera.
4: Mi stai facendo venire l'asta, bastardo!
3: Scrivi! Pronto?
5: Devo fare le riprese a casa tua!
4: Ma perché devi parlare, bastardo, com'è?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio! Io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Mi stai sulle balle!
5: Mi dai questo indirizzo, per favore?
4: Non te lo do, va bene?
5: Guarda che noi domani siamo lì per fare le riprese.
4: Ma non ti voglio, Arnaldo! Non ti voglio a casa mia!
5: Ma perché?
4: Non ti voglio, perché devi venire a casa mia, Arnaldo!
5: Devo fare inquadrature dei close-up sulle verdure.
4: Ma che ti devi inquadrare, te la testa, ti devi inquadrare! Brutto bastardo!
5: Devo fare i primi piani della lattuga!
4: Vai dall'altra parte! Vai dall'altra parte!
5: Non hai anche il frumento da guardare da vicino vicino?
4: No, non è il frumento che stavo guardando!
3: Sì, il frumento!
5: Hai anche l'uva?
3: Sì, l'uva! Prendi l'uva!
4: Per me la faccio!
5: Ok, allora ti ripasso la redazione, così tu ti metti d'accordo con...
4: Barnaba,
5: vieni qua!
4: Mi stanno chiamando che devo andare nel furbetto, porca la...
3: Pronto?
4: Sono rimasto indietro col rimorchio,
3: Pronto, Ennio? Sono Barnaba! Sono Barnaba!
4: Porca la...
3: Barnaba!
4: Aspetta!
3: Sono Barnaba!
4: Prendiamo Barnaba! Vai a cagare che devo andare sul furbetto!
3: Sono Barnaba!
6: Barnaba!
7: Ho lanciato l'indirizzo!
8: Perché troia!
9: Chiamiamolo ancora!
8: Ancora?
9: Sì, dammi l'indirizzo!
8: Allora, me lo dai l'indirizzo o no?
4: Aspetta!
3: Oh, Ennio, allora me lo...
4: Porca la...
3: Mi serve...
4: Ma che cosa vuoi?
3: Dammi l'indirizzo che veniamo a fare le riprese.
4: Ma l'indirizzo, sono nel furbetto. Lasciami stare che sono nel furbetto.
3: Dimmi dov'è il posto, dove vengo?
4: Dimmi dov'è, non ti dico niente.
3: Dammi l'indirizzo.
4: Ma non ti dico niente, non ti conosco, casa mia, non vieni! Non vieni nessuno a casa mia, se non ti conosco!
3: Sono Barnaba!
4: Vai a cagare!
3: Qui con Arnaldo, ci devi dare indirizzo!
5: Arnaldo!
4: Vai a cagare, Arnaldo!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico, Ragionier Filini, regia di Nanni Mortacci, riprese molto mosse, Michael J. Fox, voce narrante, Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia, fino a quando è felice, muore male, oppure pareggia. Tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cincischiore e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, ehi!
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
3: Sailor Moon?
2: No.
3: Lupin III?
2: Quello che mangia cestini dei visitatori.
3: Ah, ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti.
2: Ma no, quello del parco di Yellowstone.
3: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto.
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
2: Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerlo una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronzheimer?
3: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
2: Eppure mi ricordo il suo personaggio, peloso, marrone, col capellino.
3: Il diavolo della Tasmania?
1: Parte un montage. Vediamo Ugugliotta che tira di scherma. Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
2: Finalmente sono pronta, zio Stronzheimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo, chiama il cincischione.
3: Senza meno. Cincischione, cincischione, ehi, ehi, ehi, cincischione.
2: Non sei molto minaccioso, zio, così.
1: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
2: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
4: Cincischione. Cincischione. Cincischione.
1: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati. e vola via ridacchiando, lasciando la morente ai piedi dello zio.
4: Cincischione!
5: Zio, ho fallito!
3: Porca, puoi dirlo forte?
5: Yogi non bestemmiava!
3: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer.
5: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio.
3: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi.
5: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il Cincischione per me.
3: Certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
5: Ma che cosa, zio?
3: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi!
5: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
3: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie! Ehi!
1: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
4: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: pronto?
1: Pronto?
0: Ma vai mona.
2: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto? Ma chi parla?
2: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Ma vai mona, tira.
2: Leccami.
3: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
4: Sì, pronto. Che coglione sei.
2: Basta, non dire più una parola.
3: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Sì, mi dica.
5: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Ciao, Marco. Buonasera.
2: Basta, non dire più una parola.
4: Vabbè. Ciao, Marco.
2: Leccami i coglioni.
6: Sì, pronto?
5: Sì, pronto.
6: Buonasera, con chi parlo?
5: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Forse ho sbagliato numero.
2: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma...
2: Leccami i coglioni.
3: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
6: Pronto?
2: Mettilo in bocca.
6: Ma che cazzo è?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma...
3: Avete sentito, quando una donna la tratti da porca, lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
6: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Senti,
2: leccami la punta.
0: Senti, non rompere le balle, eh.
2: Leccami i coglioni.
3: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco. Vieni.
0: Succhi il clitoride che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai. Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto di devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni. Anche che altra volta ti ho detto che ti ho proprio rotto i coglioni. Chi è chi? Sono finito della bestemmia, dello spergiuro.
2: Ah, fa mio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche Amelia.
1: No,
4: terzo piano. Stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No. Tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Fai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi, kiss, cap e cap cazzi, e ste vogliamo, e niente da fare, poi non vincerai mai, tutte le donne sono così, e le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro,
1: non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
3: Tu non

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a stu cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera. Catetere da sera, 11 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente la... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
1: Arredamento interni.
2: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta da via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
4: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
1: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
5: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie. Ma è una bugia. Infatti mia madre me lo ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
6: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
5: Ci sono le caramelle!
6: Venga, venga.
1: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
7: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano, sono dei robot.
1: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
8: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
9: Loro ci osservano continuamente. E nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente, intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano si è inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
1: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo, Povia.
10: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.

0: letto. Sì, ma con la testa fra le nuvole.
1: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
2: Loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
3: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Perché noi, la verità, non la sapremo mai.
4: Radio 105.

0: on, guys. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
2: Meo sarea.
1: Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
1: Ho capito, sì. Allora,
4: la ruota sta galoppando a fortissima velocità. Probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
1: E io ti
4: bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
4: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
1: Oggi pomeriggio?
4: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
1: Ho capito.
4: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
1: Ho solo
4: che
1: tre nipoti.
4: Oh, anche tu, cazzo!
6: Oh, dica, amica!
7: Auguri! Tanti auguri!
1: Siamo presto a Pasqua, vero?
4: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri.
1: Mettendoli... Speriamo di scampare almeno 100 anni.
4: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
7: Tanti auguri.
1: Ancora dirmi auguri. Aspettate fino al 10 di giugno.
7: Qui base terra. Signora, senta, una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
1: Grazie mille e buon Natale anche a te.
7: Buon Natale, signora, se lei sa che qua a Baseterra festeggiamo
1: grazie,
7: il Natale.
1: Buona Pasqua sarebbe bene. Buon Natale.
7: No, è buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
1: Sì.
8: Santina?
1: Dimmi.
8: Ben trovata.
1: Quando ti faccio tanti auguri e buona Pasqua.
8: Anche a voi.
7: No, signore, buon Natale.
8: Natale, signora.
1: Buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
8: Se no ti
1: A te e anche tua moglie.
8: Chi è?
1: È Maria De Filippi.
8: Aspetta un
1: attimo. Maria Filippi. Quella che fa uomini e donne, eppure anche la posta
8: del
1: sabato fa
8: anche il telegiornale dal medio, da tutto, signora.
1: Esatto,
8: Santina.
1: Io lo guardo sempre, mi piace.
8: Santina,
1: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
8: Come mi trovi?
1: Scusa se ti do del tè.
8: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace il programma?
1: Cosa?
8: Il programma?
1: La mamma?
8: Il programma ti piace?
1: Ah, il programma, sì, dimmi.
8: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
1: Dove sei stato?
7: Maurizio, sono Maria. Un attimo solo,
1: Maurizio.
7: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
8: Sì, anche te.
7: Allora, signora, sono Maria De Filippi. Buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego.
3: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che
1: ma
3: ti ascolto.
1: Sei giovane?
3: Sono giovane, sono abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
1: Guarda, io sono vecchia, sai, ho 80 anni preso.
3: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
1: Ti piace conoscermi?
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
1: Non mi hai mai vista? In foto.
3: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo... Dobbiamo presentarci.
7: So, allora, un attimo solo, per favore, un attimo, per favore, allora, signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
1: No, ma sei italiano?
7: Sì, certo, italiano,
3: ma come
7: signora...
3: parlo non sembra, però sì, sono italiano.
7: È un... Mongoloide, signora, purtroppo.
3: Calabrese, però. Sì.
7: Ma anche lei.
1: Ah, sei monocoloide, anche tu.
3: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
1: ma
3: no?
1: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
3: Sì, ma sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
4: Tutto questo sta avvenendo veramente.
3: Sta succedendo, sì.
7: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
1: Sì, dai, aspetto, dai.
7: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
1: Esatto.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
5: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, Ail Joldan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Blutiflasci!
2: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
6: Ah, ma bello, questi cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli, proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò.
2: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
7: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
2: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
8: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
2: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
9: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
2: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
9: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
2: Ma allora gli spaghetti?
10: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
2: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
11: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dei loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco...
2: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande, come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa né il Re Leone.
12: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
2: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
13: Silenzio.
1: Parla Agnesi.
2: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Agnesi, la parola alla pasta.
2: Lo Zoo di 105.
13: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.

0: E chi è?
1: Commissario, è arrivato il medico legale.
2: No.
0: Siamo malissimo.
2: No. Ma che è davvero, no?
0: Va bene, grazie.

0: bravo.
1: Chi?
2: Sono bravo?
0: Molto bravo. Grazie. Ti faccio i miei complimenti.
2: Grazie. Ma io è da tanto che faccio la scuola.
0: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
2: No, io il Foroni.
3: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto. La ringrazio ancora.
4: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo... commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
3: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
0: Commissario.
3: Sì.
0: È arrivato il marito della vittima.
5: Scusi.
0: Sì. Perché no, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
5: No, è un errore di battitura.
0: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono punti di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
5: Lei dovrebbe sapere la memoria.
0: Cambio camera a primo piano.
5: Perché lei immagina?
0: Beh, perché...
5: No, non immagini. Cioè, si attenga.
0: Ho interpretato...
5: Ma perché?
0: Vado avanti.
5: E fatti.
0: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
5: No, non urli. Non c'è bisogno.
0: Commissario, è arrivato il marito.
5: No, questo gli si è sdrogato la mascella. Che c'è?
0: Facevo il duro.
5: Ma non è un duro,
0: duro.
5: Lei. Ma no, lei lavora.
0: Scuola Clint Eastwood.
5: Che è?
0: Commissario,
5: arrivano della.
0: Li facciamo.
5: Sì.
0: Commissario!
5: Che ne è un Ugo Farinelli. È
0: lo sto provando tutto.
5: Ma non capito, ma non è, lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio.
0: Faccio un esempio.
5: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
0: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
5: E vuole due balsen. È un buffer.
0: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosteroar.
3: Come si chiama il signore?
0: Gesù.
5: No, no, Macisto Testosteroar.
0: Macisto Testosteroar.
3: Come il verso della tigre.
0: No, come il leone.
5: Vabbè, ma è lo stesso, è uguale, cioè...
0: No,
3: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
6: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
3: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
6: Diverse. Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, rulde, sì, mezze morte. Non importa, commissario, io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni, così. Pa, pa, pa, la figa di qua, pa, pa, pa, la figa di là. Badilate di fica in faccia, commissario, un candire di fica.
3: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
6: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie. Bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie. Non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
3: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testosteroar per l'omicidio di sua moglie!
0: Agli ordini, commissario!
5: Che cazzo si grida?
0: C'è un punto esclamativo.
5: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
0: Aglio ordini, commissario.
5: No, no, no, aglio ordini. Agli ordini.
0: Agli ordini,
5: commissario. No, però agli ordini, faccio una crasi.
0: Agli ordini, commissaria.
5: Perché? Adesso mi è spuntata una. Perché?
0: Ho un piglio più.
5: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
0: Agli ordini, commissario!
5: Sì, siamo finiti nell'esercito della prima guerra mondiale con i lanzichenecchi. Agli ordini!
6: Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alfa. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
3: Certo, di quale si tratta?
6: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile?
1: Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilate di

0: fica non la faccio, pa pa pa pa pa, la badilata non la fica non la faccio, pa pa pa pa pa, la badilata non la fica non la faccio, pa pa pa pa.
1: Secondo me non sei maschio, cioè.
0: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però?
1: Non, non sei proprio macissimo tu,
0: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia, pa pa pa pa pa.
1: So,
0: cioè, tu non me ne hai avuto la fica dentro la faccia?
1: No.
0: Pa pa pa pa pa, vuoi provare?
1: Di 4 anni no.
0: E puoi provare la fica nella faccia? Pa pa pa pa pa.
1: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
0: Pa pa pa, ti sto facendo, c'è la fica?
1: No.
0: Sei sicuro? Mm. Posso controllare? Sì. Faccio un controllo. Pa pa pa pa pa pa pa.
1: Quelli erano i miei genitali.
0: Ah, sembrava una fica. Mm. C'è un grido ridone.
1: Sono dotatissimo.
0: Infatti c'è un grido ridone.
2: Il commissario smonta il vano. Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... Ah, ma a me dove è?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinate?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos, e Karl Knikos, e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Merda! Però.
18: Però.
17: Però.
18: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nulla fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.
2: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
3: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
3: La grande botta.
4: Pronto, farmacia?
3: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
4: Come?
3: Col Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Sì, bene, e allora?
3: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Bene.
3: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Grazie.
5: Al maggiore?
3: Sono a casa col Covid.
5: Come, mi scusi?
3: Sono a casa col Covid.
5: Eh sì, e quindi?
3: Ho il Covid-19.
5: Ok.
3: E praticamente l'ho curato.
5: Ok.
3: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Arrivederci. No, va bene.
6: Pronto?
3: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
6: Come?
3: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Che cosa?
3: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
6: Ah, io ho bisogno di nudo, ma chi sei tu, scusa?
3: Santino.
6: Chi?
3: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
6: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
3: Metodo Santino.
6: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
3: Quello del Covid.
6: Ah!
3: Covid è stato sconfitto.
6: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
3: Con un grande Davide prodotto qua. Di Pablo Escobar.
6: Non c'è Davide, diciamo. Qua, hai capito? Davide qua, non c'è. Ancora fischio, ma a chi c'è le pecore?
3: Sono a casa col Covid.
6: Ma che mi conta a me se te ne sei, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
3: Ho il Covid-19?
6: Non lo so, qui si apre il numero di 19. Guarda, ancora sì. Ciao.
3: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
1: Pronto?
0: Col Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente
1: pronto?
0: L'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.

0: Minchia, baffo! Metodo Santino, curato il Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che...
1: Sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un grande figlio botta. Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
1: Porco.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m, che vi fa la pedicure a morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi porco di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee, come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento, che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella, anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì.
3: Dai!
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli!

0: Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos,
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
5: Calmati, che
6: ti metto...
5: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
6: Vuoi? Io con l'attore precoce?
5: Cinese di
6: Leon San!
5: Sì!
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh.
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: fare!
6: Vieni qua, Leon! Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Io voglio più buttare!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia.
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
12: Ma che fai, zio, disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
9: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica e, in età più moderna, con i mitici anni Ottanta, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
3: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne. Ed è piena di terroni.
2: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
3: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché impare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
2: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì, Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
3: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano.
2: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
3: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
2: quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il machete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
4: Tu vuoi lì la sale?
2: No, no, io voglio un bel bocchino.
4: Succhia sputa 50 euro dopo massaggio.
2: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina.
4: Tu accomodale però non tocca capelli.
2: Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... Ah, cazzo che idrovoro, mi ha aspirato una palla.
4: Tu non tocca capelli.
2: Scusa.
1: Il piacere della scopata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
1: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sotto sopra.
2: Mazzoli!
1: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
2: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man ammazzavecchie!
1: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazzavecchie?
3: Ciao ragazzo.
1: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
3: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
3: So che stai cercando lo Spider-Man ammazzavecchie. Io so dove si trova.
1: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
3: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
1: A Torino?
3: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
1: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
0: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazzavecchie.
1: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazzavecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
4: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
1: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
4: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
1: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
4: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
1: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Beh guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
1: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
4: Solo che, cioè, non posso uscire senza maschera. Cioè, il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
1: Tieni.
4: Hai capito, no?
1: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
4: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
0: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
4: Raffaello, arriva Giannatempo Land. Raffaello, arriva Giannatempo Land. Giannatempo Land. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio minchia.
1: Magari questa la rivediamo, eh?
5: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini, che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati. Stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.

Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa fica ha venduto la bicicletta? Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: patata.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela. In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Gli sborro merda.
3: Allora, 1, 2, 3. Sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
4: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
3: Ma come cazzo parli, merda coglione?
4: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
3: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
4: Te ne pentirai, Mazzoli, metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
5: Marco.
3: Oh, ciao papà.
5: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Sì, ciao papà.
5: Ancora con tutte queste parolacce?
3: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
5: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland e sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
3: Ma io non voglio merda merda stronzo.
5: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio i... Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
3: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
5: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
3: Allo zoo, eh?
2: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
3: Oh, oh, oh, coglione, ma che cazzo fai con sto clacson, scemo, piantala, oh!
6: Outs?
3: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo.
6: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo Mazzò, sembra in gamba, eh?
3: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
6: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremone. Ascolta me, Mazzone. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... La Compagnia dell'Anello.
3: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo la fattoria di radio.

0: Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
1: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
2: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo di 105.
3: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
1: E vaffanculo, mazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
3: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
4: In verità no.
3: Ma sì che ti ricordi.
4: No.
3: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
2: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
3: Ehi là!
4: Dove mi trovo?
3: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
4: Perché la mia nuova...
3: Non preoccuparti di nulla. Penserò a tutto io. Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno. Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
4: Io non capisco.
3: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma. Ciao.
2: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
3: Oh, madonna, che puzza! Ah, che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
4: Perché mi fai questo?
3: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
2: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
3: Non fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
4: Ma perché mi fai questo?
3: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
4: Giustizia?
3: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
2: E l'uomo tira fuori una siringa.
3: Stai fermo.
4: Cosa mi fai?
3: Ecco qua.
4: Che cos'è?
3: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
4: Eroina?
3: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
2: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto, irriconoscibile ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
3: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrai avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
4: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
3: Come no? Non ti ricordi di me?
4: Io no.
3: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
4: Cosa dici?
3: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato. E dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie. Tagliasti la testa a mio figlio, davanti ai miei occhi. E uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato. Ed ora sei qui a pagare, Marco.
4: Marco?
3: Sì. So il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
4: Ma io mi chiamo Andrea.
3: Ah.
4: Oh, che gaff.
1: Il perineo della realtà.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Donald.
8: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
9: Cioè?
8: è che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
0: Tu invece dello zoo sei qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però...
0: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
0: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però...
0: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
0: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti ammostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
0: A chi?
8: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
0: c'è la certezza.
8: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
0: guarda,
8: no, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
0: iende, secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose,
0: un po' di persone,
8: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua, ho visto,
0: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però sempre questo
9: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
8: Perché sa media se. Però dicono. E dicono. E dico, vabbè. Cazzo vuoi che dica?

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è troia.
3: Questione vaccini, è di oggi la notizia che il Marocco, l'arretrato Marocco, il paese dei beduini, fa più vaccini dell'Italia, praticamente il doppio in proporzione alla popolazione, il doppio dei vaccini dell'Italia. Ma come mai siamo così arretrati? Anche Arcuri, se l'è piata Arcuri, è saltato, è arrivato adesso l'Alpino, il generale dell'esercito per somministrare i vaccini, ma l'Italia è ancora molto indietro, colpa dell'Europa, colpa dell'Italia che tiene metà delle dosi dentro i frighi, colpa della gente che non è capace a prenotarsi. Di chi è la colpa? Voglio sentirvi su questo. Andiamo con i vaccini. Apriamo con Raffaele da Varese. Pronto Raffaele, vaccini, ciao.
4: Allora, partiamo che ci siamo levati dei coglioni Arcuri.
3: Ti stava sul cazzo
4: anche Gesù, me l'ha detto proprio. Non ho mai visto uno fare così danni come quello lì. Comunque.
3: Sì, un incapace.
4: Sì,
3: scarsissimo. Adesso però ci hanno messo l'alpino.
4: Filippone, come si chiama? No, Pupuriello, come si chiama? Vabbè, comunque i vaccini sono troppo pochi.
3: Saranno anche pochi, però la metà sono nei frigoriferi ancora.
4: Lo so, se non c'è gente che fa, ma tutti quelli che sono a casa che prendono il reddito di cittadinanza per non fare un cazzo.
3: I parassiti.
4: E poi sì, non possiamo farglieli fare a loro, mettiamo lì un dottore di fianco e gli spiega come fare. Tanto è una cazzo di puntura devono fare, non è che, cioè.
3: Sì, no, però non so, non credo che sia così facile, penso che ci serva del personale specializzato.
4: Che cazzo serve? Ti tira sul braccio, fanno così,
3: sì,
4: e lo mettono.
3: Ho capito,
4: è la conservazione che è importante.
3: Sì, Raffaele, io ho capito che tu hai un passato da eroinomane, che ti piantavi le spade nelle braccia.
4: Andiamo a prendere tutti gli eroinomani che sono bravi con la siringa.
3: Quindi tu proponi di fare un censimento tra i tossicodipendenti degli anni 80 e metterli a somministrare i vaccini.
4: Ascolta fratello, degli anni 80 a oggi non ne vivo più nessuno.
3: Questo è effettivamente vero, di gente che si spruzzava non ce n'è più neanche uno.
4: Tu te li vedi senza denti, questi che ti fanno la... E quando hai finito dico, scusa, è un po' di moneta.
3: Oh, senti, una mancia che ti ho fatto il vaccino, ma non mai. Va bene, grazie Raffaele, ti mando un abbraccio.
4: Ciao.
3: Sei sempre il numero uno, ciao, ti amo,
4: grazie,
3: ti amo, ciao. Adesso andiamo a Bergamo, Beppe.
5: Guardi, sto lavorando, che cosa vuole?
3: Voglio sapere la sua posizione sui vaccini.
5: Ma con chi cazzo ti credi sa parla? Voi, testa di cazzo, ma con chi cazzo si...
3: Innanzitutto, manteniamo le distanze, scusa.
5: Come male? Ma c'è una testa di cazzo, chi sei?
3: Ma chi l'autorizza a darmi del tu?
5: Ma come si prende? Ma chi cazzo sei?
3: Ma perché si prende questa confidenza? Chi cazzo è lei? Chi cazzo pensa di essere?
5: Ma vai a farti fottere, vuoi fare la faccia di ciola, ma che vuoi?
3: Ma come si permette?
5: Sei?
3: Ma che cazzo vuole da me? Scusi, lei è incapace di sostenere un dialogo da persona civile, lei è un boscimane.
5: Quanto sei scemo.
3: Aborigeno, vai a suonare il didgeridoo, aborigeno di sto cazzo. Vai con i koala sugli eucalipti.
5: Sei proprio scemo, credi.
3: Sei scemo. Ma perché insulta? Ma perché è così a vuoto?
5: Cos'è? Sei scemo.
3: Ma cosa vuole dimostrare?
5: Non è da fare un cazzo.
3: Allora io lo capisco. Io lo capisco che lei ha il cazzo grosso come un burro di cacao e quindi deve supplire.
5: Oggi,
3: lo capisco. Essere microdotati è un problema. Lo capisco. Lei ha il cazzo come un tubetto di burro di cacao e supplisce a questo problema con la volgarità e la scurilità. Io lo capisco. Non è facile avere il micro cazzo. Pronto. Chiamo Sebastiano della Sardegna, pronto Sebastiano? In Marocco sono già vaccinati, perché?
6: Devono morire tutti in Marocco,
3: perché?
6: Sì.
3: Perché, scusi, perché devono morire tutti? Non ho capito.
6: Perché siamo noi i migliori, in Italia dobbiamo sopravvivere noi.
3: Sì, ma questo che cazzo c'entra, scusi, col popolo marocchino? Non ho individuato bene la relazione tra le due cose.
6: Perché viene qui e ci scappa le donne.
3: Sì, va bene, ma adesso a parte le cose buffe che lei ha da dire nel suo paese di Bufflandia, dove risiede, ok? Mi spieghi bene la sua posizione tra Marocco e Italia, spieghi, perché non ho capito.
6: Allora, io sono vicino a Campobasso.
3: Lei è vicino a Campobasso ed è sardo?
6: Sì.
3: Si è perso?
6: Sì.
3: È uscito in macchina, tutto ubriaco di Mirto, ha sbagliato strada e è finito a Campobasso. Dica. dai, su, gente che mi fa perdere tempo, testa di cazzo, i troll. Non li voglio i troll, stiamo parlando di vaccini, cose serie. Un altro. Andiamo a Napoli, ritorno dell'Ota.
7: Mamma mia, grande lute, tu sei sempre contro a Napoli, sì.
3: Sì, mi state sempre sul cazzo voi e faccio il tifo per il Vesuvio, sempre.
7: Ah, fai bucchino.
3: Vesuvio come l'Etna, è questo il mio biglietto da visita. Anche
7: Parenzo, Gottardo, come stanno? Sta a posto?
3: Stanno molto bene. Senti, oggi volevo parlare con te.
7: Buchinaro,
3: tua madre. Volevo
7: parlare.
3: E mamma, te, patata, che lo froce e fratata. Senti.
7: Accidete, latrina.
3: Ammazzati. Va bene, senti, adesso che ci siamo scambiati i convenevoli, nota. Questione vaccini, Arcuri rimosso.
7: Ma io mi vaccinerò col vaccino di Cuba.
3: Col vaccino di Cuba stai aspettando, sì. Cosa c'è nel vaccino di Cuba?
7: Il PIL di Cuba non è neanche un quarto della Campania e ha dato il vaccino a tutta la nazione.
3: Sì, però bisogna vedere com'è questo vaccino.
7: Se ti piace solo i ricchioni, i trans, che tu mettono in culo. Comunque il vaccino bisogna vaccinarsi, ma tu. Ma perché bisogna fare una dose e non due?
3: Cosa? Perché bisogna vaccinare tutti e poi tutti faranno la seconda dose?
7: E quando? Quando poi non ci saranno più.
3: Quando tu smetterai di essere un ignorante di merda. Ciao, ciao, ciao.
7: Io,
3: ciao, ciao.
7: Saluto a parente.
3: Saluto a sorte con la bucchina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Saluto a mamma.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sentiamo Marco dalla Toscana. Marco, molto arrabbiato, Marco.
8: Ma che cazzo ne so, ma hanno rubato tutto. Mia moglie si doveva vaccinare l'altro giorno. E a chi l'hanno passato? A chi l'hanno passato?
3: Chi?
8: A un altro coglione. Mi hanno fregato la dose.
3: Non ho capito.
8: Mi hanno fregato
3: la dose. Cioè, non
8: mia moglie,
3: capito.
8: Che è un impiegato pubblico, è
3: sì.
8: Un impiegato pubblico a una scuola.
3: Sì.
8: Aveva il diritto al vaccino.
3: Sì.
8: Che questi
3: sì.
8: Idioti cosa fanno?
3: Sì.
8: L'hanno scricata a un'altra persona.
3: A chi? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato?
8: Ma che cazzo ne so? Mi hanno ficcato. Non ne posso più, non ne posso più, che è una situazione di merda, che si sta barando tutte le ore, ci sono questi comuni di merda rossi, io dico, non so più, porco, mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo, Vitali, capito, è una situazione di merda, capito, porco, non ne posso più, non ne posso più, Vitali, basta!
3: Sì, forse
8: No, non posso più.
3: Sì, potrebbe aiutare forse un pelino ad andare in chiesa, a pregare, dico.
8: No,
3: mi sembra molto devoto.
8: Vattene, vattene la testa, coglione. Ammazzati, porca vaffanculo.
3: Chiarissimo. Visto, non serviva a nient'altro. La discussione sui vaccini direi che è conclusa. La seduta si aggiorna. Alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: puntata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avreste anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca? Tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti e che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente, cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sottosopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione, ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas, nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
4: Finito?
6: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e... basta.
7: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
3: Aspettate! Alla fine sono dei bravi ragazzi, basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno, non è troppo tardi. Fica culo merda.
7: Non so se hai capito che sono in arresto.
3: Pago la cauzione, mio padre ha fatto Gardaland, siamo belle pieni.
2: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
5: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentico questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
3: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Certo, Marco, non vedo alternativa.
3: Però ho un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
4: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
6: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco. E quando sarai pronto, chiamami.
3: Cazzo, cazzo, minchia.
6: Però, calma.
2: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai,
9: dai.
8: Radio 105.
11: Hey! 105.
12: Hey! Lo zoo di 105.
13: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
14: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
15: Che succede, Osceno?
14: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
15: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
14: Monitorando le mie telefonate.
15: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferminando monitor.
14: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
13: Osceni Lerci 2.
14: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
15: Rottermaio. Rottermaio.
16: Però se c'è un paraurti di una panna.
14: Nella villa del signor Rottermaio.
15: Maier.
14: Nella villa del signor Rottermaio.
15: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
14: Nella villa del signor Rottermaio.
15: Marien.
14: Rottermaien.
15: Rottermaier.
14: Oh, Rottermaien.
15: Maier.
14: Maier sei tu, è quella puttana de so.
15: Del signor Rottermaier.
14: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
17: The Truman Show. The Truman Show.
18: Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
14: Ma se sono così rasabondo...
15: Rasabondo?
14: Se sono così rasabondo...
15: Vagabondo.
19: Nauseabondo.
15: Nauseabondo e ripugnante.
14: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
19: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
15: Che hai promesso sposo? Allora...
14: Ma se sono così nauseabondio.
15: Nauseabondo.
14: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
19: nauseabondo?
14: Vuoi... Dove è scritto?
15: Nauseabondo.
14: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
18: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
14: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
15: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
14: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
15: Di un reality show pornografico?
14: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
18: Figli di Troia, figli di Troia,
20: figli di Troia,
18: figli di Troia.
21: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Meteoropatici.
14: Psicopatia. Psicoparia.
15: Psicoterapeutici.
14: Psicoterapeutici.
22: No, terapeutici.
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: No, terapeutici.
14: Terapeutici.
15: Terapeutici.
14: Terapeutici. Terapeutici.
15: Oh.
22: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
21: Bravo!
14: Volete conquistare Troia?
22: Sì!
14: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
21: Ehi, qualcuno mi
10: sul mio portafoglio?
11: No!
10: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
11: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
10: È l'Ajazzone!
11: Ajace!
10: Ajace è quello grosso, Ajazzone!
11: Ah, pagliaccio!
15: Provare per credere!
10: Esatto. Sì! Ah. Attento, attento, sta venendo!
11: Oh,
10: no!
11: No! No!
10: No! No! No! No!
11: No! No!
20: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
11: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
15: di sfruttare la mia caparbietà?
11: Che la puttana, mo lo mette sempre questo e metti dentro.
22: No, scusa, sono parole normali.
11: Allora.
18: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
23: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
24: Giusto?
23: Ce l'ha fatto?
24: Ho sbagliato?
23: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
24: No!
11: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
2: RDS! Le 16 punta!
1: Nooo! Ci licenziano!
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.

0: una merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica, aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare. Tu mangi?
0: Certo, se lo muori.
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo.
0: No,
1: l'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, ma abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile, Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello nella confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Almeno tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: No! Aspetta!
2: Non è sempre più interessanti e meno ricco.
0: La devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3-2-1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: E il sito di radio...
0: Diario!
2: Nuova interfaccia, news sempre più interessanti e meno ricco di sorprese. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Bello, Gigi! Gigi! Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè! Chiudo io allora! Gigi!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
2: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
3: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
2: Oh, consigli. Tu che chiedi consigli a me. È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
3: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
2: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
3: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato. E se magari ti sei rifrocizzato.
2: Si dice... sei etero, sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque sono ancora etero come da ultima volta.
3: Ottimo.
2: Ma perché questa domanda?
3: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
2: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
3: Sì. Che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
2: Mamma, che puzza di scorreggia. Ma che cazzo ti stai fumando?
3: Visto che sei lì, mi passi la tazza con la tisana drenante. Stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
2: Tisana drenante?
3: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
2: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
3: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa! Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
2: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
3: In che senso hai capito?
2: Fumi roba da checca. Indossi scarponcini da checca. Sei fissato con la forma fisica. E soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checca.
3: E quindi che significa?
2: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora t'è venuto a piacere. Ora... sei una checca.
3: Ma non dire sciocchezze! Io una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato. Io non sono una checca! Ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
2: Perché sei frocio.
3: Taci, maledetto cane rognoso! Non osare mai più insinuare una cosa simile, o giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito! Hai capito, uomo bestia di merda?
4: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
3: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
2: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

0: Radio 105.
1: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
3: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
4: È la signora con la borsa.

0: Galipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Galipoli.
1: Lo Zodi 105.

0: fattorie dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno.

0: Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide manine a rotola tacos.
1: Lei mucho stressado, mio amigo Adam. Che passò?
0: Una lunga, lunga storia, Manuelito. Ah, sì, così. Fammi sentire la forza dell'America Latina sui miei muscoli indolenziti e stressati. Ah.
1: Me scusi, mio caro principe.
0: Ah, sì, dimmi, Manuelito.
1: Ma può smettere di toccarmi lo speperones con il gomito? Me sento un pochito a disagio.
0: Ops, perdonami, Manuelito, non me ne sono reso conto. Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo dito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade merda?
0: Scusami, Manuelito, mi squilla il ciel. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto. Cristo! Mi ha attaccato in faccia.
4: Ops, mi spiace, Skeletor. Ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da frocio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: Io non sono gay, sono solo confuso. Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso. Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente, pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante!
3: Quel stronzo, ma che ti ho capito questa volta? Vai a farmi sta cazzo di tisana prima che ti trasformi in un criceto da culo per i giochi sadomaso.
0: Grazie, Manuelito, mi sento un po' meglio adesso.
1: Quindi, Chico, niente happy ending.
0: Ma grazie al cielo. Meno male, credevo non me lo chiedessi più. Forza, che aspetti? Ho già il galapegno maturo. Fatti sto sburrito.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: mister è nata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte. Si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, ciao, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cosa si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
4: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi.

Magari potresti fargli un tutorial. Lui non sa quanti etero si infilano le robe nel culo, i soldi, la droga, le pennette USB per lo spionaggio. E tu invece gli vuoi mettere l'aggeggio.

0: Eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata un'emozione unica.
0: Evviva. Mo, hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: Che sta, è rosso come un peperone.
0: Beh, allora fate una chiavata, appunto. Che state là. Celebrate. Celebration. Che ci vuole? Tutta salute.
1: Certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signore, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento, il primo del 2021 con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia, ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo,

una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava al parete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro cornutazzo. Ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi zebedei. Come godrei scoparti e poi farmi tua zia e i tuoi. Io ti entrerei

che sto spruzzando sempre più. Come godrei, donna o uomo che sei, quando sei lì e non sai quanti cazzi tu prenderai. Come godrei a sbordare.

0: Discorre la tua dolce musica nel clou.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano, non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna!
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah.
1: Ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Cicirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo. E da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina. E quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Oh, che schifo.
1: Prodigioso! Sì, cazzo! Questo cambia tutto! Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Cicirinella e portamelo qui!
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio e che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa, mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam, non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa.
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
3: Pazzesco.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, boh, vecchioso, vecchioso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Ehi! Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo di palle! Va da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credere a tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub.
1: Le lacrime di sangue.
0: Dai, levate le palle che sono in ritardo qua, dai.
2: Ciao, nonnino mio generosissimo.
0: Ehi, hey, ciao. Comunque, generosissimo, voglio... eh? Comunque, generosissimo, lo voglio da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi.
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la vita tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo. Vada a messa, nipotana.
2: Ah, che bello. Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio. Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i bambini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa. E io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Che schifo.
4: Oh, senti la messa, senti la messa. Oh, oh.
0: Ehi, va di retro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è atea.
0: Eh?
3: È atea.
0: Eh?
3: Mia nonna è atea.
0: Ah, ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Hey mamma!
3: Sire mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
4: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
3: Allora sto zitto, ne?
5: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
3: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
4: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
3: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
5: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto! Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
3: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
5: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
3: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
5: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
3: Cioè, devo prenderlo in culo?
4: Sì, per tutta la vita.
3: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
4: Sì, e non dimenticare le carezze.
3: E ce lo devo anche ciucciare?
4: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
3: Senti, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe Culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
5: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
3: E se non accetto?
5: Ti faccio ammazzare malissimo.
4: Ma che succede?
5: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
4: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
5: Man at Arms!
4: Dica pure, sire.
5: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
4: Credo di sì, sire.
5: Figa come ci sono rimasto di merda!
4: Anche io, sire. Anche io.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergicristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, mystery. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero aspetta, ovvero ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio, altro che toast e pizzette, 684 euro.
4: Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Ruoppolo contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Va via il culo, bastardo! Pronto!
4: Come ti chiami?
3: Pronto!
4: Come ti chiami?
3: Mi dico Ennio!
4: E di cognome?
3: Cocchipollo!
4: E di cognome?
3: Ma cosa te ne frega? Sai come mi chiamo io di cognome?
4: Quanti anni hai?
3: Ma chi sei? Chi sei?
4: E cosa fai?
3: Ma non faccio niente!
4: E che cosa?
3: Ma tu che cosa fai? Che cosa vuoi da me?
4: Vergogna!
3: Ma che ti deve vergognare? Mica io mi devo vergognare, bastardo!
4: E perché?
3: Ma perché mi stai sulle balle? Ma che continua a chiamare? E ti hai sbagliato numero? E te ti stai chiamando con Ennio, con la doppia mia porca! Tutte le volte che non sento chiamare! Ma stai sbagliando numero! Ennio! Stai parlando con Ennio, brutta m***a!
4: Taddeo! Ciao!
3: Ma chi sei, porca?
4: Taddeo!
3: Ma chi sei, Taddeo? Chi è Taddeo?
4: Vergogna.
3: Ma stai sbagliato numero, te l'ho già detto prima! Ma Dio, sto messo Ennio con la doppia gna, porca!
4: Come?
3: Ma Ennio!
4: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
3: Ma che cosa devi vedere? Che cosa devi vedere?
4: Vergogna!
3: Ma che

0: Pronto!
1: Ma che sei bravo!
0: Pronto!
1: Ma come pattina bene!
0: Ma chi sei?
1: Taddeo!
0: Babbeo! Ma dove trovi, babbeo?
1: Anche lo sceriffo di Nottingham, ai tempi di Robin Hood,
0: hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio!
1: Vergogna.
0: Ma che cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Vergogna!
0: Ma che ti vero?

0: bastardo!
1: E pensate...
0: Ma che cosa devi pensare tua madre? Devi pensare quella puttana!
1: Sì, capite bene, 693 euro!
0: Ma che cosa? Ma 600 di che cosa? Ma di che cosa? Cosa stai parlando?
1: Perché vi sono stati ben 2750 euro di detrazione di...
0: Bastardo di un porco! Ma chi ti conosce? Ma hai sbagliato numero! Tu hai sbagliato il numero!
1: E perché?
0: Stai parlando con Ennio! Ennio! Ennio! Bravo Isco! Ennio!
1: E perché?
0: Ma perché sì? Ma perché? Ma perché tu hai sbagliato il numero! Ma tua madre!
2: Ennio in the Movie. I classici dello scorso millennio sono tornati.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
5: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche...

0: Qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma non ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
1: Con l'happy ending.
2: Vaffanculo, puttana.
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
0: Eh?
4: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film!
0: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico Puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
7: Upa?
8: Upaccio una domanda,
7: cazzo! Upa, sono da soli!
8: Zoclo!
7: Upa, bucchino da soli!
8: Afa! Afa!
7: Upa!
8: Afangulo!
7: Ma di chi? Ma va a fare campo, ci sono un buca, c'è Cristina, chi ti ammu? Pronto?
8: Upa!
7: Pronto?
8: Upa!
7: Un piccione di
8: sorata! Un piccione di sorata!
7: Un piccione di sorata,
8: mo' cacchita
7: è
8: morta! Mo' cacchita è viva! Chi te sta morta uno?
7: Ma fa un culo a sorata!
8: Ah, mamma di burco, la mangia cazzo!
7: Sì, mamma te due!
8: Si sì, pa!
7: Ancora, mo' cacchita è morta, un piccione di sorata, mo' mamma tua, va fa un culo!
9: I Puglieni.
8: Upa!
7: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
8: Gula!
7: Tutto a posto!
8: Gula mamma!
7: Che è morto e stramorto in guerra!
8: Ricchio!
7: E mamma, c'è dieci! Abbiamo messo qualche sassicciotto nel culo?
8: Gula! Gula mamma! Si strunze!
7: No, tu si strunze, pure chi di merda, sai?
8: Ava.
7: Che cazzo vuoi da me? C'è te da cosa faccio cal? Da me c'è voi!
8: Ah? Oh, cazzo! Ora
7: che la butta in testa! Ah, quando a Keynote si è fatta a King Kong, ah? Te ne fatti bene Keynote a King Kong! Oh, spunti almeno sopra King Kong!
8: Ok, mamma!
7: Eh? cacchere, mamma mia. Io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento a te, sai che comincio a crederci. Secondo me tua madre, quanto ha partorito, te pusto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio te scelto, e si diventano tramon e deficiente si diventate. Cos'è?
10: Culo rotto.
7: A mai culo rotto. Tu te ne vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
10: Sicuramente tu?
7: Ma yes, chiaro come a mamma lo sono, Davide e Tio, perché secondo me tu sei figlio di Troia e padre ignoto. Lo dico chiaramente,
10: Peppe.
7: Peppe, c'è un capodanno. Peppe, mamma ta pecore. Ma che
10: cazzo? In c'è le zeppe.
7: C'è io cattivo, le zeppe in bocca. C'è io fatto.
10: Mamma, te lo fece le bocchine.
7: Mamma faccio le bocchine. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Un problema è mamma ti hai. Che è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te, e fa talmente tirbabrione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere opposto alla fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Va. Più.
10: Ma fece le tracche in gondo?
7: Non chi lo faccio io a King Kong, ma tanto so di tu fatto, che arrivo a Zeppo a Mock, pensi di te c'è il tremone a King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo, eh? Se mi fa la a King Kong, oggi faccio un tremone, oggi non faccio un boccone, non lo so, vedi.
10: Tu e tu.
7: Ma tu sei cacci proprio un carneuto e un pizza di merda?
10: Tu e tu, talalazza, tu, morte mia, sta morto.
7: Ero morto cavato nelle mamme, era bastardo vigliacco. Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualche d'un altro. Ciao.
10: Cula, oca mamma, te la sorda pure da so che mamma.
9: I Puglieni, primo contatto, fallito.
11: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un disco di silicone e alluminio, dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Salve, ciao Franco.
4: Upa, upa.
3: Dove sei?
4: Upa, c'è una domanda, di solito pure.
3: Pronto?
4: Uè, culo rotto?
3: Pronto?
4: Trimone?
3: Albe!
4: Lo fece la bocchina!
3: Pronto?
4: Mangia cazzo!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, Albe!
4: Albe! Ah, fa culo per te!
3: Pronto?
4: Upa!
3: Chi parla?
4: Upa, ci sono domande!
3: Frank.
4: Come stai?
3: Io mo si conosciuto la voce.
4: Cicillo è morto.
3: Cicillo è morto.
4: Cazzo, che domanda, che fa il nulla. Claro. C'è da? Me.
3: È finito?
4: Filomeno. Più filomeno, meno melomeno. Bula, sorta.
3: E tu sei Frank.
4: E tu sei strunz. E Tremor.
3: Scusa, Frank del Canada?
4: Fa in culo, vieni qua.
3: Eh?
4: Eh? Ma chi? Lo fai c'è il bocchino alla scimmia?
3: Io guardo, non ti sto capendo.
4: Filomeno? Più meno meno, meno filomeno.
3: E più, per non voler venire meno, non te lo meni più.
4: Mura, chi cazzo vuoi tu?
3: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
4: Cite morte vive.
3: Allora,
4: tu e tutta?
3: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
4: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh, Filomeno, strunz.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Eh?
4: Upa, c'è un domani, da cazzo!
5: Che cosa?
4: L'ambasciuna?
5: Chi sei?
4: Afa.
5: Eh?
4: Afangulo.
5: Amamate.
4: Exort pure. Lala? Lala, trino di sorte, tu stai da bocchino?
6: Pronto?
4: Sì, zia?
6: È venuto a trevi?
4: Zi Michele?
6: Gio Michele? Zio Tonino?
4: Zi Tonino, fammi un bocchino!
6: E vieni qua, vieni!
4: Che da bocchino mamma!
6: A te che da puttana da mamma!
4: Cularò? Cularotta?
6: Mamma, cularotta, ce lo sai che c'è cularotta, mamma!
4: Upa, show the mamma! Upa,
7: show the mamma! Upa, show the mamma! Upa, show the mamma!
8: Kick
6: Chi te muore? Mi ci trovavo anch'io.
4: Tu e tu?
6: Uè, prima.
4: Tu e tutta la razza, tu e...
6: Cra. Mi metteo che te rompo più.
4: Lo mangio lo cazzo, tu. Lo mangio lo cazzo, lo mangio lo cazzo, lo mangio lo cazzo.
6: Atti, va fa culo al mostro, ma infatti, ma c'è il tappeto, la cap che te, mongolo!
4: L'ambascione? Ma è, dico!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cites-Trabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upacciormam?
1: Upacciormam?
2: Gula ci destra, buè!
1: Vabbè, a Rodvaga, ma sarà rotto un chietto, vabbè, ogni volta!
2: Umberto?
1: Oh!
2: Lo tieni il culo aperto? Tramon!
1: Oh, Tramon! Sa, sarà che ta uendo, ta se cacca, ma ha rotto un chietto, vabbè, non me la chiama più!
2: Ah, lo mangi lo cazzo!
1: Tau, ti mangi il chietto? Ammacato truib che da dei, ma tu che so, vabbè, stasera la cibun stasera.
2: Ti piace la stasera in centro caledro?
1: Ti piace un cazzo?
2: Uè, ricchio!
1: A me, e con una cattiva, vabbè, stasera da uè, da fraude.
2: Moc? Moc a mamma?
1: Grazie, con il sordo, a quella fresca.
2: Mannaggia, con la culla aperta, il soccorso, beh, tutto vi la chiudo, bastardo.
1: Cosa bastere che ti ho trovato? Ma no, mo ma ero tu che è? Non me la chiami più, mamma, oh!
2: Upa!
1: Ma non me la chiami più! Upa assurdo!
2: Upa, ci sono domande, curro!
1: Upa, ci sono domande, ma ero tu che è?
2: Cularo!
1: Gula assurdo, ogni volta,
2: oh! Oh, ma, gulo!
1: Ah, cazzo!
2: Sistru!
1: Signora Batolini!
2: Fammelo un buchino!
1: Ancora, apri, esci da sto caffè di ghiaccio. Ci vediamo stasera, non mi lucchia, sacchio. Ma taccia, tu.
2: Ma taccia,
1: non famo.
2: Accirta.
3: I Puglieni.
4: Pronto?
2: Uè, Zoccola?
4: Zoccola?
2: Zoccola?
4: Zoccola?
2: Lala.
4: Bagascia.
2: Lala, trino di sort, che da scurnacchia. Assort, a papu.
4: Assort, a me che assorchetino.
2: A mamma, che te buccanur. Lo friggi la purp, tu?
4: Friggi la purp, bisciccio, tutto.
2: E sa si sette da cavetri?
4: Pure.
2: Beh, scaffa dell'angulo.
4: Mamma, che assort.
2: A mamma, te.
4: Sor, sei a meglio!
2: Ah,
4: e mamma tu pur!
2: Lala!
4: Ango!
2: Lala trinno il sorto, sta, che desco una che...
4: No, non c'è!
2: Fece le boccaine?
4: No, fece le chinot!
2: A papa? A mamma!
4: No, o marut!
2: Bene!
4: Oh!
2: Oh!
4: Ma!
2: Mo!
4: Chi ha capito anyway?
2: Ma!
4: Ne! Tu i fichi not!
2: Gula bella!
4: Un golo?
2: A parte! A voglio!
4: Ma un golo tu piglio!
2: A voglio! Ti piace lo che!
4: Sì, sì!
2: Sì, sì!
4: Stukez! Sì, sì!
2: No, no! Bebe! Cucù! Bebe! Ma!
4: Ha saputo che è morto!
2: Un cazzo di pepe!
4: Su cazzo!
2: Che dricchione, frate! Assort!
4: Assort!
2: Mamma.
4: Dice la lessa di Astori. Stile.
2: A creatura. Vola.
0: I Puglieni.
1: Sì, pronto?
2: Uè, guagè!

0: Affangule, ci te murte, stramurte in der.
1: Mamma, te lo friggio purp.
0: No, non che era mamma che era friggere pub, si è fatto pure la bangarella, mo che mezzo le feste patronali, si è fatta la friggitoria a gambe aperte, si è, però si è fatta gambe aperte e vai e voglio a friggere pub che è una belletta.
1: La lec la cazzo.
0: No, non che era lec mamma, a modo geleute, uè, pacca da sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiù su un sorto da tramavola.
1: Siri, Siri chiude tu.
0: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
1: Bastard, con la culo a rota aperta, zoccolo domani, cuoro!
0: Però sai che mi piace, tu fa... mi piace, selvaggia, sei carina, lo sai. Ritmo bacia a culo, vuoi tremare, è sempre già casca.
1: A te mamma, cazzo, con la culo rotta.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
4: Io sono siciliano, non so se vi hanno avvisato. Quando la gente sente dire che sono siciliano, mi sento ripetere sempre la stessa cosa. Ciao, che bella regione la Sicilia. Sono stato in vacanza 2 anni fa, 3 anni fa. Alla fine concludono tutte alla stessa maniera. Peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero a dedicare agli hobby, agli amici. Insomma, si fa una vita più serena. Che un po' è vero che in Sicilia manca il lavoro, però secondo me c'è poca offerta perché proprio manca la domanda. Io ho sempre pensato che al sud ci penalizza il clima, fa troppo caldo. Perché 2 settimane fa a Catania c'erano 42 gradi all'ombra. Io vorrei sapere uno che deve fare un lavoro manuale, un muratore, un contadino, un operaio, come fa a lavorare con 42 gradi all'ombra. Che su 8 ore di lavoro uno passa 4 ore a lavorare e 4 ore ad asciugarsi il sudore. Infatti il part time l'abbiamo inventato noi. Ma che uno dice, le 4 ore che mi asciugo il sudore vado a casa e faccio la doccia. È inutile che sto qua, do fastidio, puzzo. Io mi ricordo anni fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore, questo qua, sui 60 anni, che era venuto in vacanza in Sicilia. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che ne vedo uno, magari si prende paura, scappa. L'ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, mi nascondevo, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli, dietro agli scogli. Dopo 3-4 giorni questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. La soddisfazione, guarda, si faceva accarezzare. Era un po' sul chivalà, era un po' la intenzione, stava, non era rilassato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi fa, senti, mi devi togliere una curiosità. Ti prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto, non lavoro, ho detto, purtroppo in Sicilia manca il lavoro. Dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Ho detto, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa a piangere. Il mare è gratis. No, ci fai male, guarda, io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori, ho fatto tantissimi anni di sacrifici, però adesso finalmente dopo tanti anni mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. A me fa piacere che lei ci abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare. Siccome erano già le 11, pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo, trova l'azienda, fa... poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa, mi sono andato a fanculo, vado a mare, vai.
3: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. 105. La bastardata del giorno.
4: Per la bastardata di oggi abbiamo deciso di fare un bello scherzone all'idolo indiscusso della canzone italiana, Gigi D'Alessio.
5: Pronto?
6: Signor D'Alessio?
5: Sì.
6: Buonasera, sono Meucci della Mercedes McLaren Milano.
5: Salve.
6: Buonasera, la sto disturbando?
5: No, mi dica tutto.
6: Mi scusi, io sono il portavoce del dottor Frankenheimer, responsabile della Mercedes Italia.
5: Sì.
6: E la chiamavo perché l'azienda mi ha incaricato di contattarla per quanto riguarda la notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani.
5: Non ho capito, la notizia?
6: La notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani che la riguarda per quella vicenda giudiziaria.
5: Ah, quella dei fotografi?
6: Esatto, infatti. Sì. Purtroppo le arriverà anche una comunicazione ufficiale, naturalmente tramite raccomandata. Però io sono stato incaricato, visto che lei è un cliente particolare, diciamo, della nostra azienda, di anticiparle, diciamo, il contenuto di questa lettera.
5: Sì.
6: In pratica il dottor Frankenheimer, avendo appreso quello che è accaduto sul giornale, in pratica non sarebbe più tanto favorevole al fatto che lei giri con una macchina della nostra azienda, ecco.
5: Sentite, io penso che vi dovete vergognare voi, no io. Perché innanzitutto quella è la macchina, se me la prendete mi fate un regalo, perché io non sono capace di venderla a nessuno. Uno. Secondario, le volevo dire che questa è una sentenza che è uscita dal un PM che ha fatto una richiesta per una lite che io ho fatto con dei fotografi. E su due, e quindi a me se vi venite a prendere la macchina e mi ridate i soldi indietro, perché questa non è una macchina, è un catorcio. Quindi se, visto che c'è solo 1000 chilometri, l'ho già fatta aggiustare 3 volte, se me la portate è l'onore vostro se io cammino nella macchina, nella McLaren.
6: Guardi,
5: questo lei deve dire, anzi la prego di non chiamarmi mai più e si vergogni di quello che mi ha detto. Lei è il direttore generale.
6: Guardi,
5: non ho più da capirla, arrivederci.
6: Aspetti, pronto?
5: Pronto?
6: Mi scusi, signor D'Alessio, io...
5: No, non sono D'Alessio, sono il suo avvocato.
6: Ah, mi scusi, avvocato, io sono Meucci della Mercedes Italia, sono il portavoce del dottor Frankenhaller.
5: No, lo so, lei è il portavoce, quindi come tale non è che risponde in persona.
6: Esatto,
5: qua,
6: a me dispiace molto.
5: Un attimo. La sua attività viene svolta in un ordinamento italiano dove esiste un principio fondamentale. A, scorretto. B, opportuno.
6: Guardi, avvocato, io diciamo sono stato incaricato personalmente dal dottor Frankenhaller di farmi l'attore di questa comunicazione al signor D'Alessio, perché l'azienda, mi scusi se la interrompo, l'azienda Mercedes McLaren, chiaramente possedendo un certo prestigio a livello internazionale, diciamo non può fronteggiare l'insulto di
5: guardi,
6: lasciare una macchina di quella portata,
5: ascolti,
6: di quel costo, ha un poco di buono che si picchia,
5: ascolti,
6: per le strade, capisce?
5: Ascolti, la Mercedes McLaren che lei in questo momento rappresenta, si ricordi che ha formato anche oggetto di contenzioso per quanto riguarda tutti questi aspetti di spionaggio di carattere industriale?
6: No, ma io capisco.
5: Se lei parla, se vogliamo parlare un discorso di moralità a 360 gradi, lo facciamo comunque nei confronti di tutti.
6: Lo capisco.
5: Il suo direttore di lavoro, allora, a questo punto, si trova...
6: il dottor Frankenhaller.
5: Lì, venire, portare i quattrini e riprendersi là.
6: Certamente, infatti io avevo telefonato anche per, diciamo, quantificare l'offerta di ritiro dell'auto. Personalmente sono anche un fan di Gigi D'Alessio, quindi mi dispiace ancora di più fare...
5: No, guarda, non stiamo parlando
6: di suoi concerti,
5: quindi... Esiste la presunzione di innocenza
6: finale. Guardi, avvocato, mi scusi se la interrompo, però...
5: Questo datore di lavoro, lo stesso tipo di comportamento l'avesse assunto in fronte di un Berlusconi che è stato sull'ordine...
6: Guardi, queste sono cose che assolutamente non sono inerenti a questa telefonata. Perché? Mi scusi, avvocato, se mi accaloro, però a questo punto è chiaro. La linea aziendale è questa. Gigi D'Alessio è una persona in questo momento immorale, lo è stata per altre vicende anche legate alla sua vita privata e sentimentale. La Mercedes non può permettersi di avere una persona che porta una sua macchina, persona che si picchia in mezzo alle strade e si fa le minorenni. Mi scusi se glielo dico, perché poi il dottor Frankenheimer è stato abbastanza abbastanza chiaro.
5: No, mi devi dare le motivazioni.
6: Le motivazioni sono che il suo cliente è una persona immorale, immorale
5: quindi,
6: da tutti i punti di vista.
5: Lo devi scrivere.
6: Che lo scriverò che lettere cubitali.
5: È una persona immorale.
6: È una persona immorale. Una persona immorale che non è degna di guidare un veicolo di questa portata. Quindi, in pratica, il suo cliente, mi scusi, però si picchia in mezzo alle strade e poi guida una macchina da 500 milioni. Mi sembrano due cose che non.
5: Lei è un pessimo consigliore, mi scusi.
6: Ma guarda, io non sono un consigliore, io sono un portavoce, però le parlo anche papale.
5: È un pessimo portavoce.
6: Va bene. Certo, senta, ora che possiamo ritenere concluso, diciamo, l'aspetto informativo di questa telefonata, sì, potrei parlare con Gigi? Perché mi servirebbero degli autografi per mia nipote, che va sempre a vederlo.
5: Non ha voglia di parlare con lei.
6: Perché io sono qua, tra l'altro, con Marco Palumbo. Al limite.
7: No, Gigi.
5: Chi è che parla?
7: Gigi. È uno scherzo dello Zoo di 105 che hanno fatto a Gigi.
1: Siete su Radio 105! Gigione! Gigi!
5: Voi siete degli stronzi.
7: Gigi, cioè, questi siete... cornuti, sono dei cornuti, non degli stronzi.
5: Siete cornuti.
1: Gigi, sei il numero uno!
5: Mi avete beccato il momento.
1: Abbiamo scelto il momento apposta.
5: Ero distratto. In tutto questo, è vero che io voglio togliere sta mano.
1: Gigi! Gigi, te la compro io a 30.000 euro.
5: Ma te la regalo, guarda.
1: Va bene,
5: accetto. Vieni a prendere perché... Però bella, questa cosa mi è piaciuta.
1: Grazie Gigi, è tutto merito di Marco Palumbo, è lui che ce l'ha detto.
7: Non è vero, Gigi. Dopo
5: che siete di merda.
1: Ciao Gigi, ti aspettiamo. Ciao Gigi. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
1: Tamarri.
3: Tuno, buongiorno, sono Gaia.
4: Pronto, dove ho chiamato?
3: È alla palestra, la
4: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
3: No, vabbè.
4: Richiamo.
5: No, vabbè. Bellissimo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
3: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
4: Certi, ti stavo dicendo.
3: Dimmi,
4: io devo smettere. Stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra. Volevo capire un po'.
3: Ehi, vieni a trovarci.
4: Che frequenza.
3: Non da pippato, da normale. Dove da pippato, quanto è un casino.
4: Qua. Vabbè, adesso devi comandare la mia vita. Ti ho detto che devo smettere. No? Se lo faccio.
3: Non
4: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso. Cioè.
3: Bravo.
4: Nel senso che il mio cambio di vita deve essere graduale.
3: Vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
4: Cazzo fai a Bai? Minchia, personaggi.
3: Vai, abbaio, anche che miagolo. Facciamo anche miau miau.
4: Madonna.
3: Dai, aspetta, vieni qua, vieni, così abbaiamo insieme, dai.
4: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
3: No, per carità, ci mancherebbe altro che di merda. Io vado, mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, aspetta. Che c'è una cliente, ti devo lasciare
4: un. Fate anche un giro di italiano appena. Cioè, un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
6: Pronto, Scarone?
7: Scatarro?
6: Pronto?
7: Pronto, signora, buongiorno.
6: E chi parla?
7: Sono Giovannino, buongiorno, signora. Senta, un'informazione.
6: Se posso, dica.
7: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
6: No, noi non abbiamo questo, noi ne abbiamo solamente
7: mi dica.
6: Il coso della birra e dell'acqua,
7: sì.
6: E i boccioni.
7: Va benissimo, signora, a noi ci serve, diciamo, la macchinetta che distribuisce. Poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo, giusto?
6: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
7: Ma io cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio. Che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso. Che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
6: Ma come ad ogni modo,
7: stai
6: calmo,
7: che cazzo minacci,
6: tutto.
7: Scema? Che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta coglione.
4: Come si è permesso sta bastardo?
7: Ma che cazzo fai? Ma pensate.
4: Scema.
1: Tamarri.
3: Sì, chi parla?
4: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche i corsi mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di boom?
3: Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
7: Sandokan?
3: Ecco.
4: Come si chiama? Sandalo?
3: Posso lasciare il numero del
4: Sandalo,
3: nostro
4: cos'è?
3: Maestro.
4: Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
3: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, una disciplina tipo arti marziali.
4: Ah, perfetto. Comunque c'avete il cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
3: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
4: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
3: Sì.
4: Cioè, nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là e pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
3: Ma allora, questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare
4: allora
3: il numero, così mi trovate qui.
4: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè, io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
3: testa. Ma non ti preoccupare che ti tira le mazzate, se vuoi.
4: No, io lo disintegro proprio, minchia. Gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
3: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la tachia?
4: Sì, proprio lì.
3: Allora, io con
4: lì un braccio in un occhio esco proprio dall'anno, hai capito? Quindi
3: allora lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
4: Già il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
3: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere. Comunque,
4: ma magari mi sa a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
3: 791.
4: Perfetto. Se per caso arriva in palestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entro in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
3: spacca. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare. Però vabbè, se vuoi provarci.
4: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9. Non ti preoccupare.
3: Ma sì, non ti mettete d'accordo voi. Guarda, per scemo di merda.
4: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
3: No, è
4: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
3: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
4: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
3: Va bene, ciao.
4: Spettacolarissima.
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
7: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra in Fitz Fit?
8: Sì.
7: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
8: Sì.
7: Volevo cambiare un po' vita. Sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato. Allora vuole mettere un po' la testa a posto.
8: Bene, bene, c'è sempre.
7: Cioè,
8: tempo.
7: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
8: Bravo.
7: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
8: Sì, ti sento.
7: Sì, mi piace.
4: Che Giovanni?
7: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e
4: no,
7: quindi
4: ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
7: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
8: vieni in palestra e vedi okay. Tutto.
7: Sì, sì. Senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
8: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
7: Cos'è lo custolo?
8: Non ho capito. I prezzi.
7: Ah, senti, un'altra informazione. Nel bagno le docce si chiudono? Quando ti fai la doccia?
8: Sì, perché sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
7: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo. Quindi
8: addirittura.
7: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima. Quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere. Se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa, una pippata nel bagno si può fare.
8: Sicuramente.
7: Perfetto.
8: Va bene.
7: È la mia palestra. Ciao saccagnata. Ciao,
8: ciao
7: giungla. Ciao, grande minchia, quando vengo di scano, bro, di sputtana.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda?
3: Pastore, ti ammamato.
4: Che cazzo? Con la domanda.
3: Domanda,
4: quattro. Una città stramuerta. E viva pure.
3: Ma si senza fare niente stamattina?
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto.
4: C'è dove? Mi piace lo cazzo.
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sì?
4: Cazzo, che domanda?
3: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere. Vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc? Mocca, mamma?
3: Ma c'è boh. Si vedi che sei un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sei un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Cracula, rotta aperta, zoccola da mamma! Del chio mio padre, sa?
3: Vedi che il mio padre è stato anche a culo di un fuso quadrato, eh?
4: Ma ti piace la salsiccia di cavetto?
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a focolo tanto.
4: Balliamo?
3: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a focolo tanto. Pronto?
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
3: Sei l'officina!
4: Uè, zoccola! Zoccola!
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ti viene a poco lutando!
4: Tramona. Tramona! Ava! Ava! Ava angula mamma!
5: Perché paese si chiede? Perché paese si chiede?
4: Cite! Ti comprate la peggiotte?
5: Ma
4: Allievo?
5: Pronto!
4: Ciao!
5: Ma ti conosci? Ti conosci?

0: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala.
1: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
2: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
2: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
1: No, giorno... si chiama di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: Il terzo nome,
1: cioè, è un principe, lei?
2: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
1: si chiama?
4: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
1: Sì.
2: Biberò?
1: Biberò?
2: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
4: Verrazza mai da una borraccia.
2: La borraccia non
4: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
2: borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità
1: A.
6: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no.
2: E vai alle scarpe, gli
1: quelli
2: anfibi.
1: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
1: Le bibite!
2: B! Banane!
1: Le banane!
2: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
1: B. Bravo! Oh, infatti, si
2: io
1: sa, esistono...
2: Io non ho piacere respirare con le B!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio!
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella!
2: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo!
4: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
5: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
4: Ma è la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Ci
2: te murci, te stramurci, tutta la famiglia tua!
4: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
4: Sì, è porta fortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
1: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
1: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
1: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
1: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
1: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
1: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo.
8: Nina, nina, nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo.
8: Nina, nina, nina.
7: This is the zoo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un Breaking Bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso. Da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prende un appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare. Va bene?
0: Sì, bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco per raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signore, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove chiamate?
1: Nel sottosopra, signore.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire il suo segnale d'allarme, in codice. Lei se lo segna e poi quando riceva la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Ah, bisogna spegnere la...
1: Sì, perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile.
0: Ah.
1: Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Pene segna già la fregna. Pene segna già la fregna. Pene segna già la fregna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto il segnale, signora?
0: Sì, chiuda l'acqua, spenga la luce.
1: No, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
0: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
1: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti. Aspetti lei, vai Felix.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
1: Cosa dice? Che?
0: Se lo segna.
1: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, glielo faccio risentire, non è esatto. Apre bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale, che la signora è un po' anziana, giusto signora?
0: Sì, mi fa sentire se il segnale, non so.
1: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che minchia, anche i faraoni nelle mummie lo riconoscono.
0: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
1: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
0: Va bene.
1: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
0: Viva il segno, se già la segna, no?
1: Sì, Pino insegno c'ha la fregna.
0: Ah.
1: Ha segnato?
0: Vabbè, me lo ricordo, viva il segno.
1: Pino insegno? Cioè, presente quello col vocione. Ma non è questo il giorno. Ha presente?
0: Vabbè.
1: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va.
4: Non si direbbe,
1: non sembra molto virile.
4: Quello lì
1: era questo. Già presente, ma non è questo il giorno.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto, Quizotto, Quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
3: Ottimo, ottimo, ottimo. Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizotto.
4: Che bello, che bello.
3: Il gioco a premi più eccitante di un
5: Pippotto!
3: Sono quasi 8 i concorrenti in gara, quest'8 andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
4: Buonaserotta a tutti! Passerotti!
6: Non ce l'ho!
4: Passerotto!
3: E silenzio, po! E accanto a lui la bellottima e argutissima dottoressa Ottavia!
7: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
3: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike, buongiorno, è morto già 3 volte.
6: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8.
3: Silenzio, sbuffonotto!
4: Voleva dire da TS8!
3: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo.
8: Boate, boate, boate.
7: Sono triste.
6: Non l'ho deciso io.
8: Depressione, depressione.
6: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
3: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
7: Mia madre!
6: No, no, no.
4: Che brava la signora.
3: Purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
4: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
7: Allora uso la googolata.
3: Non c'è la googolata da casa.
6: Io mi prenoto.
3: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor Merdoso qua, il signor
6: Settimo.
3: Settimo, mi dica, chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
6: Cosa è di una facilità, lo sanno tutti. Giotto, Giotto.
3: Ah, sbagliatissimo.
4: No, ignorante di merda.
3: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
4: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo è Giotto.
3: Risposta esatta. Giotto
6: Ligotto. L'ho detto prima io.
3: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto Giotto, quindi 2 volte. Invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
6: Il ragionamento con
4: coglione, coglione.
3: Buffonotto, buffonotto. Allora, attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
7: La cazza!
6: Cosa?
7: La cazza col fischio!
3: Fuochino, fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
6: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare dotto. L'ho detto una volta sola.
3: Notaio, la possiamo accettare?
9: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra 2 fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani, è una persona dotata di grande cultura. Quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
3: Ignorantotto.
6: Scusi, ma questo notaio.
3: Ignorantotto.
9: Bestia de merda.
3: Come dice notaio, lei è un bestiotto di merdotto, eh? Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
4: Lo so, adesso mi sovviene perché. Oh, ascoltate, si dice dotto.
3: Risposta è
6: russo.
3: Risposta è zuota.
6: Russo di Milano.
3: Grande madre. 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
6: Scusa, però adesso mi avete rotto. Cosa fai il verso?
4: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
3: Stupidotto, ignorantotto.
6: Va bene.
3: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
7: La caraffa!
6: Cosa? Ragazzi, questa signorina ha dei problemi.
7: È giusto?
4: Ero combattuto anch'io.
8: Asso totale.
3: No, Ottavia, purtroppo no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
7: Mario Brega!
6: Non è una distanza.
3: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
4: Ah no, l'hanno tolta.
7: I Tarzanelli!
6: No, non sono unità di misura! Questa ragazza è pazza!
7: Tu sei antipatico!
6: A
3: Ha ragione.
6: Comunque, la so e la so io. 8,6 anni luce.
3: E la risposta è...
6: è giusta.
3: Esotta!
4: Solito colpo di fortuna.
3: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
4: Grazie.
6: L'ho data io. Vedete chi era giusto?
7: Bravo, Mariotto!
6: Data io!
4: Non si è invidioso.
3: Bravo, scusi. Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
4: La so, 8,6 anni luce.
6: Io lo sto guardando mentre
3: questa
6: lei
3: la
6: fa...
3: prova è inconfutabile.
6: Allora, sto guardando, è anche inquadrato. Scusi.
4: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
3: Bravissimo, Mariotto.
6: Lei è un deficiente.
3: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo. Cercare di barare in questo modo, becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta a stante.
4: Prego, dai, Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
7: 11! 80! Fine!
3: Bravissima!
6: Grazie, meno male che è ignorante!
7: Vuoi toccarmi una totta?
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Deme.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sta la chiamata al comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Al comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ha sbagliato,
1: no,
0: il diritto.
1: Il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: È presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo.
5: Cucina col culo.
1: Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: ma non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
1: Niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati. E di clientela che si lamenta.
4: Quindi non è questo il locale allora.
1: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì, ho capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, sì, la metto nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metto in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
0: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
0: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
0: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
0: In casa mia?
1: Sì.
0: No, no, mai, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
0: no,
1: un
0: mai,
1: domestico,
0: mai.
1: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
0: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
0: No, no, no, mai, mai.
1: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi, se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
0: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
0: No, no, no, no. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
0: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'è il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neghi perché hanno il pisellone.
0: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
1: Salve,
4: sì,
1: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
1: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè.
1: No, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, okay.
1: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Mallanotte, quando dice Sam Mosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
6: quando andrà un buco,
1: no, aspetta, c'è neanche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
6: No, ti devo pensare io, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vuoi una pesta, ma come...
1: Beh, guarda, ma... nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo...
6: Guarda, senta a me.
1: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
6: Faccio una mamma, te. Venga, vieni tu, lo vieni, lunga, vieni a Junghiaro, ti fa fare 75 giri di staff in Odinga, o preferisci 33?
1: Nel senso, io farei 33.
6: Beh, 33, cazzo che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone.
7: Lo Zodi 105.

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia di recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via T50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di merda, cazzo. L'ho anche detto, che li pago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sto ginocchio rotti in culo maledetto.
2: Ma si calmi, scusi, non sono mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
2: Sì.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
2: Allora...
1: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
2: Ma io non faccio le veci di nessuno, io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper. Parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
1: C'è camper.
2: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper. Quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
1: Se mi va a toccare il camper sto figlio di una troia.
2: Sì, non la sento
1: bene. Mi tagli il codino e te lo metti in culo sto maledetto.
2: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.003, c'è un camper da pignorare.
1: Faccio una cosa,
2: sì,
1: faccio una cosa,
2: sì.
1: Sto maledetto bastardo figlio di puttana.
2: Ecco.
1: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
2: Ma non c'è, guarda.
1: Il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e se lo metto in culo.
2: Lei proceda come...
1: bastardo figlio di una vacca.
2: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto... E dobbiamo metterci.
1: Poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
2: lei
1: io.
2: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
1: E vado in galera, magari mi riposo un po'.
2: Sì.
1: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
2: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice sì. Quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
1: No, il camper non c'è più, è sparito.
2: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
1: No, il camper è sparito, non c'è più.
2: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
1: E non denuncia niente, che cazzo di denuncia?
2: Scusi, lei, allora, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
1: Il camper non me lo tocca!
2: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato, che ne parli con lui, perché qua mi sembra che...
1: Passami l'avvocato, sì,
2: le passo l'avvocato bene. Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
1: Va bene, passami l'avvocato, sì.
2: Arrivederla, buongiorno. Tante
1: buona giornata anche a lei.
2: Salve. Round 2.
3: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sì, Pistacchio, salve.
1: Come ho detto al signore di prima.
4: Sì.
1: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
4: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
1: Beato lei, meno male.
4: Ecco, non ho capito con chi ce l'ha lei.
1: Con quel figlio di una vacca dell'amministratore.
4: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone. E
1: su
4: deve.
1: Quella ragione.
4: Lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato
1: che
4: col mio collega. Abbassiamo
1: euro.
4: I toni, porco. che mi parte subito il nervo. Allora,
1: non è l'unico.
4: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
1: Io non sto pagando.
4: No, lei non lo sta pagando.
1: Io non sto pagando questo maledetto debito. Gli regalo quel figlio di puttana.
4: In che senso?
1: A quel federasta di merda.
4: Ma mi scusi, ma non può
1: sono
4: utilizzare
1: di quei cazzi
4: non
1: soldi?
4: Può, non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato?
1: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
4: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo.
1: E non so un cazzo. No, che cazzo ne sa lei?
4: Uè, barbone.
1: Che cazzo mi sta chiamando?
4: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
1: La macchina sì, ma il camper no.
4: No, io le porto via il camper e la macchina, perché lei ma già
1: la pungiate minghe portati via.
4: Senta,
1: non cazzo mi portati via la macchina.
4: Lei deve stare molto calmo, perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
1: Ma chi se ne fotte?
4: Lei deve abbassare i toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
1: Io invece 1.400 al mese.
4: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera di acqua gasata.
1: Coglione, portare via il camper o la macchina.
4: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper. Quindi.
1: Ma manda che cazzo vuole?
4: Lei mi sgancia i 3.300 o qui finisce veramente in tragedia.
1: Io non sgancio veramente un cazzo di niente e vado in galera.
4: E le dirò di più. Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro. Ha capito?
1: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
4: Senti, ma porco. Adesso le metto le mani addosso, guardi,
1: Che paura. Oh, che paura. Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme. Quel cazzo amministratore di merda. Brutto pederasta bastardo.
4: Pagliaccio!
1: Io e mandami in galera, che cazzo vuoi?
4: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
1: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno. Che me la prende, vaffanculo.
4: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper, ci cago dentro pure io. Mi tolgo i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
1: Portami anche il carabiniere e l'esercito.
4: Barbone.
1: Ma mandami in galera, stronzo.
4: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
1: Sì, col cazzo venga a Milano io.
4: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, ma coglione.
5: È uno scherzo, Giovanni!
1: Ma non lo puoi bastardi! Aspetta, stronzi, cazzo! Minchia, mi stavo incazzando veramente! Che bastardi che siete! Oh, Cristo, la Madonna! Ma prendere su casa i capri che ho fatto sacrificio 44 anni!
4: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente!
2: Sì, sì, adesso... Adesso vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper! Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon con tutti i micro cazzetti!
1: Che bastardi che siete, cazzo!
4: Ciao Giovanni!
1: Ciao, buona giornata!
2: Ciao anche a te, ciao!
1: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ma sei triste?
3: È un po'.
2: Ma dai, sto via solo 2 settimane, goditi la vita, usa quella cazzo.

0: dottore. Così faccio il pieno, bello pieno, voglio tanta mentira che voglio girare tutto il mare, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole, libero il motore, giro le...
1: Come nuova, al primo colpo.
2: Wender, ma sei ancora in Asia?
3: Ma sai Paolo, è un po' così, io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
2: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre teste. Guarda, cazzo.
3: Sì, ma sono d'accordo, ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento, è inutile stare lì a pensare, cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
2: Cioè, guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando, non è che è proprio... il nostro.
3: Sì, tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
2: Ma stai sereno? Che cazzo, cioè, che cazzo vuoi che succeda?
3: Cazzo, sei proprio, guarda, tu mi dai la sicurezza, proprio ti voglio bene.
4: Ehi, fatti!
5: Abbiamo avuto un problema idraulico, in questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare in questo momento. Un attimo di attesa.
6: Vaffanculo Paolo!
7: No, vaffanculo tu, Wender!
6: No, tue parole di merda!
7: Vaffanculo Wender!
6: Troia!
1: Tratto da una storia vera. No comment.
8: Amore, ho una sorpresa!
9: Cosa? Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
8: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
9: Un viaggio?
8: No, guarda!
9: Ma che cosa sono?
8: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry!
9: Ma sei scemo!
8: Dai amore, è una roba che ci fa rappare di brutto da sempre! Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, già capito?
9: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
8: C'ho già la bega in tiro, guarda!
9: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
8: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
9: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
8: Vabbè, dai, amore, che te frega! Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
4: Ehi, fatti!
8: Orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti cado! Brucia!
1: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: This

sporca. Quel ricchione fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: Only on 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocero di merda ricolmo di sperma di mucca?
2: No, no, io no, io non c'ho, no, no, assolutamente no. No.
1: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Quiz, si presenta il concorrente!
1: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
3: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
2: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
1: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
2: No, sono io che ho attirato l'attenzione.
1: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
2: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. La smetta, definisci.
1: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che a fare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
2: Cosa buate? Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete? Guardate! Guardate la mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
1: Dio, Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
2: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata, mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana, ma non mi ascolta neanche quando parlo.
1: Ma signor Odoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
2: Ma che battuta di merda.
3: Bella, bella.
1: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso, ecco.
3: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
1: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
2: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200
1: grammi? Lei taccia, brutto monco del cazzo,
2: Pure taccia. Anche.
1: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare, c'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Tu!
3: Chi io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
1: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
3: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
3: Davvero? E che cos'è?
1: Il Sostitutroie!
3: Il Sostitutroie?
1: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troia al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
3: Ma è geniale, così da ora in poi potrò sempre andare a Troia.
1: Puoi dirlo forte, il Sostitutroie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera.
3: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
1: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo Sostitutroie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutroie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, sì, sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
1: Bene! Bene, che belle invenzioni che promuoviamo.
2: Una cagata, io lo capisco, una persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
1: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbe Wubelbaber.
2: Non esiste nessuna di queste parole.
1: Sia zitto, stronzo, signor Edoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo sbagliato del signor Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte.
2: Cosa?
1: Questa corte.
2: Cosa fa anche simpaticone?
1: Questa corte.
2: Fai jingle.
1: Questa corte.
2: Aspetta, basta!
1: Questa corte.
2: Pure.
1: Assolve il signor Edoardo con formula piena.
2: E vai alla faccia tua, culattone.
1: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangiacoglioni dello zoo di Tirana.
2: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
1: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
2: Se questo mi faccio una mano io perdo. Cioè una roba che non ha veramente. Poi cosa voleva dire sottilmente? Che mia madre era una troia, perdoni.
1: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
2: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
5: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
1: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite?
5: Assolutamente sì, glielo tengo.
1: Grazie.

0: Ciao delinquenti, mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora.
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che diciamo il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia.
1: Mm-hmm.
2: Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Mandato le foto, il codice e quant'altro e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere. Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri, prenotando il prodotto, e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. C'è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie, ma anche i coperti, come diciamo, sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questo no, non è la ghisa che c'è dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti trattati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora,
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco, ho capito, però signore, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signore. E poi viene la garanzia l'azienda continua a pagare. Sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice scusi, l'orologio non funziona.
1: La chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, della Ghis, la Ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo pazza, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi danno tanti suoi riferimenti, prima cosa.
3: Round 2.
4: Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
5: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
5: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
5: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale,
5: certo,
1: ok? Con
5: certo.
1: Delle persone.
5: Questo
1: che
5: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Anche l'ufficio
5: sì.
1: Clienti con determinate sì. Modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
5: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
5: per
1: che
5: favore,
1: ho utilizzato.
5: Per favore, mi parte la bronca.
1: Quindi mi scusi, e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
5: Allora,
1: poi,
5: senta,
1: questa
5: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
5: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ma chi ha detto
5: questo...
1: che io ho infilato le griglie? Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
5: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi le sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
5: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti?
1: Progloditi
5: che non leggono. Progloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permette.
5: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
5: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
5: guardi,
1: figo,
5: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei ha
5: poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
5: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
5: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
5: Lei sono proprietario di tutto il mondo
1: servizio
5: mio.
1: Di sostituzione delle griglie. Tanto di foto tutto inviate mio. Con seriale e quant'altro e numero di fattura.
5: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ok, anche per lei manderemo qualche
5: 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, amore, di questo cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito.
5: Pure.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
5: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono la bestia.
5: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
5: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vado a sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
5: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
5: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao. Ragazzi, buon lavoro. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Yeah.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa quella credo, so.
4: Ma porca.
1: Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno oscuro. Nell'anno oscuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
5: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
6: Non ho mai scopato così bene.
4: Ancora.
7: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
8: Ma perché se fai i cazzi su? Anche Ciclopiotto c'è una persona dentro, non si deve vedere.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
8: Simon. No. No, no, chi ha sgommato con la banda? Chi è?
5: No, no, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo! Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
8: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questa, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
9: Iron Pen, c'è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio conte Iacula.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
7: Allora lo spengo?
8: No, allora se io avessi bisogno di un suono di gong gong gong, ce lo metto un po' a produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
10: Non parla con te, non devo occupare amico mio.
8: Con chi sta parlando?
7: Col mio computer di super comparsa.
8: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
7: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
8: A lei si è fatta la tuta?
7: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
8: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
7: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
8: Sì, vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
5: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di sb***a, Nympho Woman, i pirati dei castrati, l'uomo orgia, Capitan Mestruo, l'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto, Filetto Infuocato Man, Lacrime di Piscia Woman, la donna con l'hangar nel culo, AIDS Lunga, Sbatman, il tonno nostro omosessuale, Chinotto Volante, Scooby Durex, Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella fica, Vaselina Gomez e il Magnaccia Gandhi.
7: E Raffaella Serrazzi.
8: Chi è? Ma chi sa ancora la Sara Serrazzi? Ma chi è?
7: Volevo mettere un supereroe.
8: Ma non c'è il gioco delle parole.
7: Nella normalità.
8: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
5: Ma lo lasci fare. Presto, in viaggio supererotici.

0: A me me la fa stracchino e rucola.
1: Che cosa?
0: Il piedinale romagnolo che avete preso.
1: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
2: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
1: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda che coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
2: Sbo, sbo, siti si, sbo, sempre più sbo.
3: Era meglio quello di prima.
1: Sì, questa è la...
4: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
2: Illuso, nessuno può contrastare il potere dei Conte Iacula.
1: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, Don Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
2: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare romeno, ma non è vero.
1: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
2: Ragazzi,
1: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po', sovietico, così.
2: Ok.
1: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
2: Stanislaschi, scusami.
1: Illusi, nessuno può contrastare... Ma che cazzo sei ingoiato? Un pacco di castagne. Illusi, nessuno può contrastare il potere...
2: Illusi!
1: Gabibbo! È arrivato il Gabibbo, Evelini!
5: Mero!
1: Senta, lo faccio normale.
6: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse
1: a chi
6: non
1: era la pasta con peperoncino?
6: Era il piadinaro che stava fuori.
1: Ma questo non è il piadinaro?
6: Sì, è con degli acqua, avete preso lo stesso.
1: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
6: Sì.
2: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché...
1: Ma c'è tanta... proprio l'attore di Hollywood, io. Questo è il villain, il cattivo.
2: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
7: Mi ha preso i coglioni. Mi ha preso i coglioni, super comparsa. Succhia, succhia, succhia, succhia. Come si fa col veleno dei serpenti?
1: Accidenti, dovrai morire, che peccato, Iron Man.
7: No!
1: Sì, sto male, guarda.
7: Succhiami i coglioni.
1: Mi spiace che muori.
7: Ciuccia il veleno dalle palle.
1: Come mori male, mi spiace.
7: No, succhia, succhia.
1: Non riesco a guardare.
7: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni.
1: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado.
7: Ho le palle ridotte a un colabrodo. È davvero troppo forte. E poi... per noi è finita perché avremmo bisogno di rinforzi.
6: Ehi, guardate!
7: Chi è? Chi è?
6: È Robottana!
1: È Robottana, ci salverà essa!
8: Servire, proteggere, succhiare.
2: No, ferma! Che fai? Lasciami! Lasciami!
7: Grande! Gli sta succhiando tutto lo sbo rubato. Senza di quello il Conte Iacula non può sopravvivere!
1: Ma che era sta roba? Scusi, deve dire.
2: C'è scritto versi atroci.
1: Sì, ma un po' meno atroci.
3: Bene, mi è piaciuto molto.
1: E a lui è piaciuto. Guarda,
3: molto, molto bravo, molto bravo.
1: Ormai.
7: Bravissima Robottana, ci hai salvato le palle.
8: Non c'è di che, Iron Pen.
0: Sì,
3: è tua moglie?
6: Amo, te la faccio dopo.
1: Ah, cazzo, sei bravissima, morto, giuro, pensavo fossi...
6: Grazie, qualcuno ne vuole una?
1: Allora, la fila per dita al culo a sinistra.
3: Sì.
2: Che io nasco piadinaro, ma qualcuno vuol fare un panino con la signorina?
1: Beh, che balbuziente.
9: Baciamelo piano. I super erotici.

0: Lo Zoo di 105.
1: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona.
2: Allora, no, Desdemona, moglie mia, porco!
3: Troppo di Venezia, troppo, un po' meno.
2: Desdemona, moglie mia, l'albergo va a gonfie vele, i clienti occorrono a... L'albergo va a gonfie vele, i clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
3: Come di anatri? Ma scusi, che c'hai, papere?
2: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Confesso che io temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhia cazzismo, la rinfusa. Temo, insomma, che mi possiate tradire. Brutta troia!
3: Vabbè.
2: Sono io.
3: Sì, non c'era bisogno, è truccato, si vede, si evince.
1: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
4: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
2: C'è un cazzo enorme.
3: Sì, vabbè, scusi, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
1: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del moro.
5: Otello, hai notato quelle occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
2: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
5: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello, mentre la fica rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un chiotto da cazzo.
2: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie. Quali follie potrei fare per.
3: Commettere!
2: Porco!
1: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
3: Bene, dopo questo incipit, direi così, un po' zoppicante, entriamo nel vivo della scena madre. Otello, di ritorno dal suo lungo viaggio, trova un remo da gondoliere ai piedi del letto dove dorme con Desdemona, al talamo nuziale.
2: Ma come, scusi? Cioè, questo è da chiamare la moglie e poi si è fatto dietro un remo.
3: Appunto, c'è una prova troppo palese. Infatti, il remo è stato subdolamente abbandonato ai piedi del letto dal malvagio Iago. È chiaro?
2: L'ho detto che era un figlio di puttana.
3: Beh, questo già si capiva. Sconvolto dalla gelosia, Otello sveglia la moglie nel cuor della notte e pretende giustamente spiegazioni. La cosa, ovviamente, trattandosi di Shakespeare, finisce in tragedia. Motore!
6: Roll sound. Sound production take two.
3: Azione.
2: Sdemona! Sveglia, moglie fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
3: Ma chi è sto Fefefe?
2: L'ha detto lei.
3: Ma no, fedifraga!
2: Sveglia, moglie fredifraga!
3: No, Fefe!
2: Sveglia, moglie fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
3: Senta, ma scusi, ma non si incattivi!
2: Toccone!
3: Ma basta, basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
2: Quella è la spalla da porco.
3: Esiste una spalla da porco.
2: Chiedo a lei.
3: Così, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Che è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
2: Non sai che bestemmie che ti rompo.
3: Eh beh, giusto, vabbè. Effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona.
6: Action!
4: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
2: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere, qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco Le mie biciclette elettriche!
3: Dove?
2: E le mie i puzzle!
3: Nell'anno 1200! Che puzzle? Che
2: biciclette? Ma no, una verticalità!
3: Non crei verticalità! Rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità!
2: Negatelo, negatelo se avete il coraggio! Troia da due fiorini! Che non si c'è un mozzo,
3: cazzo! Se ne pensa sul personale, lei! Sembra che ci sia del vissuto qua!
2: Mi ha toccato, il personaggio bello! Geloso,
3: bello,
2: bello,
3: gli è piaciuto.
2: Giocava a basket?
3: No.
4: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un conduttore?
3: Chi cazzo è?
4: Sono su moglie?
3: No, c'era Desdemona prima.
4: Io ho menato perché m'ero ingelosita.
3: Ma come?
4: Sì, m'ero.
3: Ma dava... chi l'ha menata la tri?
4: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta.
3: Capito,
4: io.
3: Ma non è neanche in costume lei.
4: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
3: Sempre peggio.
2: Perché c'hai un buco del culo.
3: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
1: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
4: Otello, mio signore.
2: Puttana!
3: Te la faccia finire la battuta, si calma un secondo.
2: Ma si capisce che
3: non è. Ma non prevarichi.
2: Troione.
1: A novembre, dentro quei luoghi chiamati Cinemi.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
3: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
4: Figa, sì che no, sarà un Boeing.
3: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
4: Oh, ma che no, salta in aria!
3: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
4: Me sto qua tranquillo che devo aprire i cocchi.
3: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
4: Cenere di merda, ma che no!
3: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione. Anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle e proprio vicino a Grug dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
4: Figa, ma che no, è calda sta roba! A che cazzo serve?
3: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
4: Ma va? Dov'è finito il sasso?
3: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
4: Ah, ti spengo io, bastard.
3: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero Riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
4: Figa, ma che no, sembra Raffaella Carrà!
3: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
4: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
5: A cosa serve?
4: Cazzo ne so, vieni qua a fare domande inutili, cioè, tu detto che è calda e parla, non è che devi rompere il cazzo.
3: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
4: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
3: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
6: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
4: Bo.
6: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
4: Ma Bo.
6: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
4: Bo.
6: Nessuno l'ha visto?
4: Bo.
3: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
6: Ma chi l'ha visto?
4: Bo.
6: Sì, mi pare si chiama Bo. L'hai visto?
4: Bo.
3: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: This is the zoo, only for you.
1: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Nell'episodio precedente, il nostro Otello, il nero di Venezia, che poi hanno dovuto chiamare Moro di Venezia per le solite puttanate sul politicamente corretto, aveva il sospetto che la sua amata Desdemona lo stesse tradendo.
2: Desdemona! Sveglia, moglie Fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
3: Ma chi è sto Fefefe?
4: L'ha detto lei.
3: Ma no, Fedifraga!
2: Sveglia, moglie Fredifraga!
3: No, Fefe!
2: Sveglia, moglie Fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
3: Senta, ma scusi, ma non si incattivi,
2: toccone!
3: Ma basta, basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
4: Quella è la spalla da porco.
3: Sì, è una spalla da porco. Così, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è la spalla.
4: Non so che te bestemmi che ti rompo.
3: Eh beh, giusto, vabbè. Effettivamente, ha ragione anche lei. Prego, Desdemona. Action!
5: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
2: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie paso
3: nell'anno 1200, che paso, che biciclette,
2: ma no, una verticalità,
3: non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
2: Negatelo, negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini! Che non si c'è, sto mozzo.
3: Se l'è presa sul personale lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
4: Mi ha toccato, il personaggio è bello. Nero, geloso, bello.
3: Bello, gli è piaciuto.
4: Giocava a basket?
3: No.
1: Ma quando il film inizia a prendere forma, specialmente grazie alla magistrale interpretazione della nostra Desdemona, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Slabraficone Smarmelli, succede l'imprevedibile durante le riprese.
6: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
3: Che cazzo è?
6: Sono su moglie?
3: No, c'era Desdemona prima.
6: Io ho menato perché mi ero ingelosita.
3: Ma come?
6: Sì,
3: Chi l'ha menata la tri?
6: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta
3: capito,
6: io.
3: Capito, ma non è neanche in costume lei. Non è neanche tagliata
6: no,
3: dalla parte.
6: No, sotto ce l'ho il bikini. Se vuole mi levo
3: no,
6: le
3: cose.
6: No,
3: dico in costume shakespeariano. Dovrebbe indossare un...
6: Di chi?
4: Non lo so.
3: Dovrebbe indossare una gonna a palloncino.
6: Palloncino ce l'avranno? C'è un
4: il goldone, sta dicendo goldone.
6: Posso gonfiare un goldone, sì, volendo.
3: Come gonfiare un goldone, scusi.
6: Non lo so.
3: Lei vuole e come faccio? Metta almeno una sottoveste. Un negligé, metta un negligé.
6: Mettilo anche te, va che...
3: No, lui che se mette il negligé, ma scusi.
6: Sì, quello, no?
3: No, ma poi se Tina Turner, ti affermo così lei. Dico, se si mette il negligé, mi sembra Tina Turner.
4: Non so di che sta parlando.
6: Ma manco io sto capendo.
3: Vabbè, faccia sta cazzo di battuta, poi in qualche modo facciamo...
6: Zitta, troia!
3: Con chi ce l'ha?
6: Ecco, Desdemona di prima, che è quella...
3: Ma legata!
6: Troia...
3: Una è legata!
6: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliere di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
3: Sempre peggio.
4: Perché c'hai un buco del culo.
3: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
4: Parlare diverso.
3: Già abbiamo Desdemona che una scena 1 e 2 è diversa, un'altra persona parla diversa.
4: Ma perché succede nelle serie?
3: Certo, sì, è morto il protagonista principale. Prego.
4: Non lo so, ditemelo voi. Ve lo pianta forse nel culo? Visto? Ho ragione io.
3: Ma spoilerato.
4: Ve lo pianta nel culo. Quel culo che giuraste e spergiuraste appartenere solo e soltanto a me.
2: Scusa. Vergogna, troia. C'è solo un modo per lavare via questa monta. Ecco cosa vi strangolo, porco...
3: Ma basta! Allora adesso strangoliamo. Strangoliamo. Soffra, soffra, soffra.
6: Ancora, ancora.
4: Dai, apri la bocca, dai, dai.
3: Che fa? Non approfitti della situazione.
4: Dai, ingoia, ingoia, ingoia.
3: Muoia, per favore, tieni le cuoia. Deve strangolare, non abusare del cadavere. Che ha fatto? È tutta appiccicosoli.
4: Ha fazzoletto di carta.
3: Ma come fazzoletto di carta? Ma scusi, ma che ha abusato?
4: L'allergia.
3: L'allergia? Al cazzo ce l'ha lei l'allergia.
4: Ognuno sternutisce.
3: Dal buco che vuole.
4: Come vuole.
3: Adesso lei si rende conto dell'orribile misfatto.
4: Prima posso farmi una sigaretta?
3: No.
4: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda.
3: Ma che sta in un ufficio postale?
4: Ah, non è?
3: Ha appena
4: soffocato.
3: No, ha appena soffocato la sua moglie adorata che amava infinitamente.
4: Ecco.
3: Che gli è biato?
4: Cos'è?
3: Sto soffrendo.

0: ombre, siate pur una volta sole a guardarci. Frusta questo spirito fra i diavoli.
1: Ha senso sta roba? Chi è casca? Quel coglione ha scritto sta
2: merda. Shakespeare, scusi.
1: Chi è sto stronzo?
2: Come sto stronzo? È Shakespeare.
1: Non si capisce un cazzo.
2: L'immortale maestro.
1: La libertàcci sua.
2: Ma sua è de su madre, ma che cazzo vuole da me? Faccio Shakespeare.
0: Frusta questo spirito fra i diavoli, tu, oh signore, spaventami da questa visione, oh, soffiami in mezzo ai venti e bruciami nello zolfo. Ah, Destea.
2: Che è sta roba?
0: Morta!
2: Namo?
0: Morta!
2: Più rapido?
0: Morta!
2: Adesso lei ha resosi conto dell'immane delitto. Che fa?
1: Non so, dal bar.
2: No? Si butta sulla spada e muore.
1: Ma no.
2: Se la deve ficcare nel culo! Se la deve ficcare nel culo!
1: Ma no.
2: Come no? Ma come no?
1: Adesso, cioè.
2: Lo prevede. Lo prevede il suo contratto. Vede il suo contratto? Carta?
1: Foglio forbice.
2: Vaffanculo. Pausa, pausa. Pausa.
1: Sasso?
2: Nel naso.
3: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
4: Otello, mio signore.
0: Puttana!
2: Te la faccio a finire la battuta, si calma,
1: ma si capisce che
2: ma non prevarichi.
1: Traione.
3: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.

0: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
1: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
2: scoppiando petardi
1: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
2: scardinare
1: il
2: cuoricino.
1: Infatti mi siedo a fatica.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
4: cincischiare
3: il buco della
4: fisarmonica
3: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
1: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
3: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
1: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
2: casco di Lord Fenner
1: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
3: Tieni, mangiami il
4: Carmelo Abbate
3: mentre scorreggio.
1: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
3: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, mi mangio la cacca.
1: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Entro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso posso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: Caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive e dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
7: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcorario?
7: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
9: Lo sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
9: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
9: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
7: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
8: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un enorme arachide!
7: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso se vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
10: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
10: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
10: Non insalata.
7: Che cazzo è? Eppure salata in superficie.
10: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita.
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che per la vita?
11: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
14: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
13: May.
14: Fiona May.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa.
14: Gump. Gump.
12: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
18: È facile, sei intuitivo!
12: Allora! Pimpiripetepampi!
10: Ma chi
14: no,
10: è?
14: Allora,
12: oh.
14: No.
12: Animaletto! Pimpiripetepetenusa!
14: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria!
12: Pimpiripetenusa!
14: Pimpiripetenusa!
12: Pimpiripetenusa!
10: Pimpiripetenusa!
12: Pimpiripetenusa!
10: Pimpiripetepam!
12: Pimpiripetepam! E pili stu cazzo e metto qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburger della vita.
14: No, no, Ravensburger della vita. Ravensburger.
12: Ravensburger.
14: Ger.
12: Ravensburger. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabitia.
10: Non è Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburger.
14: Ger.
12: Teraviba.
14: No, Teravibra.
12: Teravita.
14: Teravita.
12: Oh, Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ravensburger. Ravensburg Teravidia?
2: No, no, non è Ravensburg. Non è...
19: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
12: Anche voi.
20: Lo zoo di 105.
21: Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
22: Ciao, cose verissime. Analizzando gli spaventosi insight del mio poderoso canale YouTube, ho cercato di capire quali contenuti voi amiate di più e perché. E mi è venuta la pelle d'oca. Sì, perché di fatto i contenuti più apprezzati sono quelli dove mi pongo in prima persona nella sperimentazione psicofisica dei limiti umani. Ecco alcuni highlight dei video più forti.
23: Che fai con quella tanica?
22: Niente, niente. Oh. Ah! Ah, come brucia! Ah, riprendimi, riprendimi! Peglimi con l'estintore nello zaino! Guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. Farò il famoso gioco del coltello tra le dita.

0: Mi ero dimenticata la bua che ti sei fatto.
1: Bua? Bua? Ma che cazzo sei, Mary Poppins con l'acne? Dai, Priscilla, cerca di avere un eloquio di questo secolo, per favore. E poi, non sei tenuta a parlare per forza se non sei interpellata. Anche se purtroppo devo ammettere che il tuo cinismo e i tuoi commenti sono molto apprezzati dal pubblico. Secondo sempre agli insight che ho analizzato. Ma non esagerare, perché io rimango una brutta persona e non mi faccio scrupoli a sopraffare anche i disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, Ocio!
0: Wow, sai che non sei una persona così. Perché ti descrivi come tale? Sei un orsotto tenerotto e cerchi sempre di dare un'immagine di te molto aggressiva.
1: Vaffanculo! Orsotto tenerotto! Ci chiami quel pezzo di arricchito bastardo! Lobbista di tuo padre!
0: Vabbè, ok, proseguiamo. Quando la metti sul denaro mi dà fastidio.
1: Mica è colpa mia se ho scoperto che tuo padre gira in elicottero!
0: Sì, ma io non mi curo del denaro. Sono una persona umile.
1: Grazie al cazzo! Sei una pezzente di merda! Non avresti parlato così!
0: Possiamo andare avanti col video, please?
1: Ok, allora... Cari amici cose verissimers, oggi, per placare la vostra fame di conoscenza e sperimentazione, tenterò un esperimento da pelle d'oca. Ovvero, spingerò al limite la mia sopportazione alla paura e al dolore, dimostrando che dopo aver raggiunto una certa soglia, secondo le teorie Shaolin, l'uomo raggiunge uno status di trance che inibisce il dolore e la paura stessa.
0: Oh no!
1: Cosa? Cosa? Cosa no? Cosa?
0: Secondo me ti farai malissimo come al solito e dovrò portarti all'ospedale. E quelli del pronto soccorso l'ultima volta si sono arrabbiati con me perché tecnicamente tu sei...
1: Solo cosa?
0: Dai, lo sai. Non farmi essere indelicata.
1: Cosa? Cosa sono?
0: È un ragazzo problematico con dei leggerissimi deficit mentali. Perché ridi?
1: Perché sono le stesse cose che dicevano di Tesla e Einstein, che erano dei e quindi per me è solo un complimento.
0: Sai che non ho mai sentito nessuno dire che Nikola Tesla fosse un
1: Già, non l'ha sentito lei e quindi è legge. Ma va a cagare, va e riprendi questo. Adesso metterò le mani dentro questa pentola piena di olio bollente comperata a pochi danari ad un ristorante cinese in via di fallimento. Purtroppo l'odore è un pelo fortino, ma tanto voi spettatori non potete percepirlo.
0: No, ti prego, le mani nella friggitrice, no!
2: Toci! Toci!
1: Chi è il genio di qui?
0: Tu.
1: Allora fammi proseguire, perché grazie alla concentrazione Shaolin non sentirò dolore e potrò domare gli istinti.
0: No, no, no, no!
1: Ah! Non sento dolore! Non sento dolore! Figa! Se brucia! Figa! Se brucia! Svengo!
0: Vabbè, chiamo l'ambulanza.
3: Le cose verissime.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa. Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno. Non aspettarti un bel film. Non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria. Interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa. Delitto e castigo. Una produzione molto lunga, ma non per via degli effetti speciali, non per la complessità della trama, ma perché il protagonista è un m***e.
3: Eccomi, io pezzente eppure grand'uomo, che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
4: No, scusa, stop, stop, ma perché? No, stia fermo. Ma siamo una carpa morta pescata. Ma che schifo. Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Ah, ma tirili dentro il cazzo. Questa trota fario molliccia.
3: Mi viene duro, sei tentati a...
4: Ma è anche tutto pisciato, scusi.
3: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
4: Uff.
5: Oddio, hai ucciso mia zia strozzina! Hai ucciso mia zia strozzina!
3: Ma sei un culattone sul serio.
4: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi! Questo è un grandissimo, come si chiama lei?
6: Gianfranco Zammalla.
4: Gianfranco Zammalla, ha lavorato anche con Ozpetek, per dirne uno.
3: So, non lo conosco io.
4: Beh, un grande attore di prosa.
3: Però avevo letto che era una donna, perché c'è un uomo che fa la donna.
4: Ma perché questa è la visione moderna, capisci? Com'è? È la visione dove...
6: C'è sempre un culattone.
4: C'è sempre, cosa dice, scusi?
6: Sempre.
4: C'è sempre. Vada avanti. Dove...
6: C'è sempre il negro e c'è sempre il culattone.
4: Ecco.
3: Tipo la barzelletta con il fantasma formaggio.
4: Ma perché dobbiamo divagare? Si attenga al copione. Lui ha dato la battuta. Dia al finale. Hai ucciso mia zia strozzina.
5: Hai ucciso mia zia strozzina.
4: Bellissimo. Prego.
3: E tu chi sei? Che ci fai qui, culattone?
4: No, senta, non esprimo giudizi personali.
3: No.
4: È inutile, è inutile.
3: Modernizzo.
4: Adesso la modernizzo io, le pianto due antenne nella testa così mi prende anche le partite. La modernizzo io. No, non modernizzi, dia la battuta così.
3: E tu chi sei?
4: No, l'ho sentito. ho percepito anche il mento che si spostava. La vedo, vede questo schermo enorme? Io vedo quello che lei sta girando.
3: Non riesco. Vabbè, ci provo, dai. E tu chi sei? Che ci fai qui?
4: Scusi, che gli è venuta la bronchite improvvisamente?
3: Schierito la
4: vuoi un bicchiere d'acqua?
3: Va bene, vado...
4: Ma non faccio.
3: Non vado.
4: No, perché non passa.
3: Non riesco.
4: Che fa?
3: Trattengo?
4: Trattenga, sì.
3: E tu chi sei?
4: No.
3: Che ci fai?
4: Si percepisce che lei trattiene. Faccia così. Lo fa all'inizio e poi mi fa la battuta.
3: Va bene. Faccio! E tu chi sei? Che ci fai qui?
4: Perfetto, togliamo... No, non mi faccia il codino però, scusi. Mi fa lo smoccolo finale, rifaccia bene.
3: Prima o dopo?
4: Sfoghi tutta la sua repressione.
3: Faccio il culattone! Ah, che cazzo! E tu chi sei?
4: Cos'è? Delitto e Tourette è diventata adesso. Una, si sfoghi una volta sola.
3: Sono già sfogato.
4: La vedo, sì.
3: E tu chi sei? Che ci fai qui?
4: Sì, buttate gli occhi. Ha appena ammazzato la zia, pugnalate, scusi, un po' meno a plomb.
3: E tu chi sei? Che ci fai qui?
4: Uguale. Ma io sento, scusi, questa bavetta la sento, la percepisco.
3: Vabbè, tagliate.
4: Gli ho detto falla prima.
3: L'ho fatta prima.
4: Vabbè, andiamo avanti. Nipote innocente.
5: Sono la nipote innocente.
3: No, sei un uomo.
4: Scusi. Ma lei è spento. È lì, stia nel suo angolo, tutto insanguinato.
3: Non vuoi sembrare comunque...
4: Ma lo sembra.
5: E sono la nipote innocente. E sottolineo innocente di Alena Ivanova.
3: Ma sei anche un testimone? Non posso lasciarti in vita. Però sei innocente. Sei un testimone.
4: Sì, una.
3: Un testimone innocente, però.
4: Una, è una testimone.
3: Dai, un uomo, figa, si vede.
4: Sì, ma questa è una rivisitazione.
3: Non è neanche vestito da donna, proprio uomo.
4: È una rivisitazione, cioè una lettura, capisci, trasversale.
3: Non vorrei che si offenda, cioè.
4: Ma chi? Io mi sto offendendo per il modo in cui...
3: Il signore qua che è figlio della donna.
4: No, lui è d'accordo, anzi gli piacerebbe pure. Vada avanti, anzi indulga, indulga.
3: Vado?
4: Indulga.
3: Io in culo?
4: No, in culi, indulga, indulga. Cioè,
3: sembrava uguale le parole.
4: Non esiti.
3: Non vado.
4: Vada con la battuta.
3: Scusi.
4: No, vabbè, scusi, ma pure rinfaccia.
3: Ha mangiato il coniglio, eh.
4: Quando ha mangiato il coniglio?
3: Prima.
4: Ma l'ha ucciso prima.
7: Ce n'è ancora due coscette.
4: No,
7: vale?
4: La signora, no.
7: Vabbè,
3: solo che
7: era
3: un coniglio
7: bono.
3: Con sei cosce, non capisco.
7: Bono,
3: Sembrava l'insegna dell'agile.
4: No, perché siamo girando a Chernobyl, che era vicino a dove si svolge Delitto e Castigo.
7: Le vanno?
4: No, non le voglio! Voglio portare a fondo sta cazzo di battuta, nasconditi!
3: Hai tenuto il collare?
4: Come il collare, scusi?
7: No, sì, perché era il coniglio di compagnia dei burrasconi.
4: Ma che burrasconi? Gli hanno
8: mangiato? Scusate, qualcuno ha visto il mio cane?
4: È andato di là!
2: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo. Ad ottobre, in tutti i proiettori.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
9: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Amore, io esco!
3: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Sì.
3: Sì.
12: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che si è mai vista in un porno, dai. Dove si è mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
13: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
3: Dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
3: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
17: Che colore siamo dall'altra parte?
18: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
19: Un puffo morto.
18: Ma che puffo, puscia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
17: Avevi detto...
18: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
17: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
19: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
18: No. Lì arriva tutto bello.
19: Bello,
18: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò. Che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra,
17: sì.
18: Lì invece no, si allunga.
17: Ah, quindi c'è il pene nell'aldilà.
18: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
19: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
18: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
17: Cosa si mangia?
18: Di tutta minchia.
17: Ma si pagano le tasse?
18: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
17: No.
18: In natura, non so, nel mangiare.
17: Sempre così. Minchia.
18: Sempre minchia, non
17: è? È una vita del cazzo.
18: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
17: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
18: torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
17: La puoi trombare?
18: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
19: Cioè, ah, come? Cioè?
18: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
17: Ah, ah, un groviera.
18: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
17: Ah no?
18: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
17: Cioè, la passera in gola?
18: Sì, sì, la passera in gola.
15: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
19: Non sei uno neanche che fuma tanto.
17: Secondo te Paolo è uno che tromba?
18: Ma va, se c'è l'abitudine del
17: cosa?
18: Del barbero non può trombare.
17: L'abitudine del barbero.
19: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
18: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
17: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
18: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
17: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
19: No, è sul lavoro.
17: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
18: Mai!
17: Eh?
18: Mai!
19: Dai, con
18: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
19: Prova!
17: È vero!
18: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
15: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
17: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
18: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
19: Famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
17: Dai, c'è Freddy.
18: C'è Fred. Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
17: Dai, ba.
18: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
17: La moglie, vi.
18: Viva l'Italia. Italia.
19: Poi c'è anche CCC.
18: C'è un Grassea, c'è che c'è che va a finire.
17: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
18: Di Saronno, al maledro di Saronno.
15: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
18: Stai zitto.
17: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
18: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
17: Ancora?
18: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
15: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
18: Devono morire tutti i giorni.
17: No, scusa, questa la devi spiegare.
19: Non ho capito.
18: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
17: Eh sì.
18: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
17: Sì.
18: Non vivrà mai con te.
17: No.
18: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
17: Sì.
18: Vuole il pieno.
17: Vuole il pieno?
18: Il pieno. La cosa pieno.
15: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
18: Guarda, 52 anni.
17: Bello, un da. Scusami, eh.
19: Guarda, cromosoma in più.
17: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
18: Guardi qua.
17: Guarda sua madre.
18: Ha 55 anni, mia madre.
17: Ma sua madre, uguale a lui.
19: Aspetta, se le
18: mia
19: metti
18: moglie,
19: in fila.
18: Mia moglie e mia madre.
19: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
17: Qui
19: chi è questo?
18: Lui. Io.
19: A che età?
18: A 23 anni.
19: Ma perché negli anni 60 sembrano
18: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
19: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
18: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
19: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
17: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
19: Ma non è neanche lui.
18: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
17: Che cazzo di?
18: A te diventa così.
19: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
17: sì.
19: Pensa a 80.
17: Mamma.
19: 80 si sfascia, avanza il testo.
17: 80
19: si apre come un sacco.
17: Come le candele.
18: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
17: Vaffanculo.
18: Vedrai, però,
17: cosa?
18: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
17: Ma che cazzo?
18: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
17: 40 centimetri?
18: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
19: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
18: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
19: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
18: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
19: Hai capito? Allora, a 65 anni
18: sta parlando adesso lui.
19: Ti vuoi andare a Taranto?
17: Grazie maestro.
19: Grazie. Grazie,
17: maestro. Io ho visto la luce.
18: Hai visto la luce?
19: Sì. Anch'io, sì.
18: Io ho visto le palle. Ma va a fangulo.
16: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk ha appeso una collana di smeraldi ad ognuno dei 7 colli di Roma. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Elon Musk ha speso 3 miliardi di dollari per ricreare Wolverine in laboratorio e assumerlo come apriscatole. Alcuni grandi personaggi fecero lo sciopero della fame, altri quello della sete, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto. Il morto era John Lennon. A soli 4 anni Elon Musk ha letto il nome della rosa e anche il cognome, il codice fiscale, l'IBAN. Le uova in camicia di Elon Musk hanno anche i polsini e i gemelli. Nei fondi del caffè Elon Musk non legge solo il futuro, ma anche la cronologia del suo browser e il codice PUC del suo telefonino. Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E ben ritrovati ancora una volta in questo momento di raccoglimento amarcordico per ascoltare la storia originale dello zoo. Siamo sempre a Pavia e siamo più o meno ai giorni nostri. I ragazzi sono pronti. Hanno messo in piedi Fattoria 25, il musical. Dopo aver studiato con Bolle e con Morgan Freeman, si preparano ad affrontare la sfida finale, il loro immenso tour che andrà da Pavia, Connecticut a Pavia, Wyoming. Ma anzitutto si comincia con la prima.
3: Direttamente dai Maxi Studios del Madison Square Garden di Pavia, Fattoria 25, il musical!
2: Tangenziali ingorgate, fiumi di persone tutte in coda, per le strade tende accampate da giorni per vedere l'evento del millennio. Altro che ultimo. Ma i ragazzi dove sono?
4: Bolin, dai su, dobbiamo andare a Madison Square Garden. Io vado in metro, chi viene con me?
5: Zio Faus, io sono qui col motorino, ne? Se volete c'ho due caschi.
4: Ma Marco dov'è?
2: E dal nulla compare una mega Hummer limousine astronave lunga 100 metri.
6: Bella ragazzi, sforuncolata di diarrea.
4: Boh, lì Marco, ma che cazzo fai?
6: Beh, per andare alla prima che è così importante ho pensato, invece del solito Uber, perché non prendere una cazzo di astronave limousine super pazza per andarci tutti insieme? Bagonghi mangia lumache.
5: Zio Faust, ma che figata Asgaraway!
4: Ma non la paga la radio!
6: Ma va, siamo la fattoria! Ci avevano proposto un paio di grazielle da metterci uno sulla canna e l'altro nel portapacchi. Dai, su, salite, ginecologia puttana!
2: Quella mega astronave è praticamente un albergo volante a 70 stelle, dotata di tutti i comfort.
6: Allora ragazzi, che figata, farfallina sgarzulina.
4: Boh, lì nel minibar c'è perfino una bottiglia di whisky Macallan invecchiato 30 anni. Varrà sì e no 4.000 euro. Ce la teniamo per fare il brindisi portafortuna col merda prima di salire?
6: Ottima idea, ma perché la bottiglia è già a metà?
4: Ah, non ne ho idea.
6: Comunque, ci siamo tutti? Dico al concierge di partire.
5: Allora, io, Marco, Fabio, Pippo, Letizia, Johnny, Chicca, Lucilla e Maggioni. Direi che non manca nessuno, ne? Parta pure, Ambrogio.
6: Manca Paolo, annusatore di escrementi di tonno.
4: Oh, Belin, dov'è il buon Muschiazzi?
7: Nga. Nga. Eccomi, ragazzi, nga, aspettatemi.
6: Paolo, dai, dai, l'astronave sta decollando.
7: Nga, prendetemi.
6: Tendimi la mano.
7: Ingaggio i sacchi.
6: Buttali, mandorlato scaccolato.
7: Ingano, il contenuto è troppo importante. Inca.
6: E allora forza, forza, dai, dai.
2: E dopo quell'attimo di tensione estrema, Marcolino riesce a tirare su il buon Paolo.
6: Porca troia, porca, che follia. Ma ce l'abbiamo fatta. Ma cosa avevi di così importante dentro quei sacchi, puttanaccia merdosaura?
7: Inga, sì. Ho portato doni per tutti però. 18 kg di erbazzone, 68 panini con la mortadella e 190 bottiglie di champagne.
6: Porca troia! Nient'altro?
7: Ah beh, ovviamente è la bamba.
2: I ragazzi arrivano al Madison Square Garden ed immediatamente vengono microfonati e spediti a fare il sound check.
4: Buco anide, buco anide, belin belin, buco anide.
7: Inga, aspetta che provo il mio.
6: Com'è l'audio là? Cazzo cazzo, merda merda, culo culo, si sente?
8: Ok ragazzi, a posto.
2: Tutto pronto e finalmente arriva la grande ora. La gente entra in massa come se piovessero pompini. Il sipario è chiuso. I nostri ragazzi sono dietro le quinte e si stanno cagando addosso. Perché comunque è vero che sono i number one, ma quella rimane un'enorme emozione.
7: Inga, siamo tutti tesi. Io sto scorreggiando tutto andare.
4: Boh, lì non è che sia diverso dal solito, eh. Però è vero, io sto fumando una siga dopo l'altra.
7: Inga, non è che sia diverso dal solito, eh.
4: A parte quelle settimane periodiche in cui smetto e mastico la liquidizia.
7: Inga, Marco, forse è il caso che ci fai un discorso.
6: Sì, forse... ragazzi... Mi rivolgo a voi stasera, non in veste di presidente di Pavia, non come leader della fattoria, ma semplicemente come essere umano. Ci troviamo ad affrontare la più spaventosa delle prove. Nella Bibbia, quel giorno è chiamato Armageddon, cioè la fine di tutte le cose. Nel caos che regna nella nostra storia c'è una cosa che ha elevato le nostre anime, e quella cosa è il coraggio. I sogni dell'intera Pavia stasera riposano in voi, miei coraggiosi compagni. E insieme, ancora una volta, saliremo su quel palco e spaccheremo tutto. Quindi, forza, perché, come sempre, noi siamo la fattoria. Forza, aprite il sipario, cazzo merdaculo.
2: Il sipario si apre. Dal palco illuminato non si riesce a vedere la gente seduta. Silenzio assoluto. E poi, all'improvviso... inizia lo spettacolo, ma lo vedrete nel prossimo episodio. Maggioni ha cucinato per voi una puntata spaziale che racchiuderà questo fantastico musical e farà anche da finale di stagione, ma è un po' lunghetta, temo, quindi quando la metterete in onda non andate lunghi, porco di***o, che sennò Pippo deve star lì a cambiare 18 scenette diverse. Sì, credo durerà tantino, ma comunque meno di una scenetta di Marco. Proud to be gnagno.
8: Gnagno 5 che gran fidata, pe.
9: Radio 105.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora
2: voi avete avuto problemi di recente,
1: no,
2: con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora io guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che praticamente è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Ah, quindi perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato.
2: Però glielo posso dire da portare, le posso dire nome e cognome. Allora,
1: perfetto.
2: Aspetta un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io le leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigo era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: È palese che questa è una recensione,
2: certo,
1: proprio...
2: Vabbè, dice, è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia,
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno...
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile Bandi TripAdvisor,
1: sì?
2: Glielo passo in modo che possiate capire come cancellarli.
1: Mm-hmm,
2: una prassi, glielo passo subito, grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
2: Salve.
3: Servizio clienti, TripAdvisor.
1: No,
3: tranquillo, ci pensiamo noi. Tranquillo.
1: Ma chi pensa una cosa del genere? Fatto che mi ha detto il nome e cognome. A lui sarà
3: molto tranquillo.
1: Meno un'altra cosa.
3: Tranquillo.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Sto bene, grazie.
4: Sono Paolo Reder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno
1: sì,
4: la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
4: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
4: Ok, poi i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
4: Perfetto. Per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
4: Ok, ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
4: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
4: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
4: Perfetto, signora, allora benissimo, adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
6: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, amichini. Sempre qui col vostro Max a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco ha conosciuto il doppiatore Francesco Venditti, che dopo un'avventura lisergica si è affezionato. Stupito dalla bella voce del nostro amato eroe, lo suggerisce per fare il doppiatore per un cartone animato. Così viene contattato e si dirige in un prestigioso studio di doppiaggio di Pavia.
3: Salve, mi ha mandato qui Francesco Venditti, cazzo merda cuno.
4: Ma salve, sono il direttore di doppiaggio di questo cartone animato, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dunque, lei ha mai fatto doppiaggio?
3: No, però sono il leader del programma radio più ascoltato di Pavia. Diciamo che il microfono lo conosco bene. Scacco matto ripieno di cazzi.
4: Certo, ma il doppiaggio è un'altra cosa, non basta la bella voce. Ma vabbè, entri pure in sala di doppiaggio. Ci sono già gli altri due doppiatori con il quale condividerà questo turno.
3: Ok. Salve, troia minchia cacca. Chi siete?
5: Io sono l'illustre Ambrosio Ward De Laurenti, doppiatore di una stirpe di teatranti.
6: Ed io sono Artemisia Pannofino Amendola, sua moglie, anch'essa doppiatrice.
3: Ed io sono Marco Mazzoli, capo della fattoria e colui che ha messo il mondo sotto sopra.
6: Sopra?
3: Cosa?
6: Si dice sotto sopra, non sotto sopra.
3: Ah, boh, ok, tranquilla zia.
5: Lascia stare Artemisia, lui non sa nemmeno cosa sia l'addizione.
3: L'addizione? Tipo 5 più 5?
5: Quella è l'addizione.
6: Capre ignorante.
3: Beh, oh, ma voi siete doppiatori, è normale che sappiate tutto questo sul modo di parlare e cose così. Io che cazzo ne so, maremma incatramata di merda.
5: In effetti, forse hai ragione.
6: Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo cresciuti in queste sale di doppiaggio fin da piccoli.
3: Fin da piccoli?
6: Certo! I doppiatori sono spesso figli di doppiatori.
5: E anche di puttana, aggiungerei.
3: Beh, comunque sia, dai, forza, dobbiamo doppiare sto cartone che poi devo andare a montare le scenette, cazzo merda minchia.
2: Il direttore di doppiaggio fa vedere la scena del cartone animato, una lunga sequenza di romanticherie fra i due personaggi, in cui Marco doveva solo entrare a schiaffo e dire qualche battuta. Era un lavoro semplice, che poi si è praticamente trasformato nell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
5: Sai che ti ho sempre amata.
6: Sì, non ho mai avuto alcun dubbio su questo.
3: La merda.
5: Credi che per noi ci possa essere un futuro sereno?
6: Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo.
3: Scamarcio succhiaminchie.
4: Stop. Marco, perdonami, riesci a vedere il copione davanti a te?
3: Sì, stronzo minchia diarrea.
4: E allora puoi dirmi perché straparco di non lo leggi?
3: Ma io faccio così, vado a braccio, tarallo al mirtillo.
6: Non credo sappia leggere. Risata in dizione.
5: Oh, è vero, amore. Risata in dizione.
3: Sapete che c'è? Io sono Marco Mazzoli, sono il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto... sopra. Mi piace il fatto che ora io venga chiamato a fare cose diverse, ma non per questo devo diventare il vostro zimbello, bastardi del cazzo.
5: Oh, hai ragione. Scusa se ti abbiamo preso in giro.
6: Continua con le tue parolacce, Marco. Questo è il tuo destino.
5: E dovunque sarai, noi ti guarderemo le spalle.
3: Ok.
2: Le parole di Marco fanno breccia nell'animo arido dei doppiatori, che dopo il loro discorso senza senso continuano la lavorazione. Passano i mesi, il film esce ed era una merda, ma vabbè, andiamo avanti.
3: Sei proprio uno stronzo, Max. Non era così tanto una merda, insomma, almeno ho fatto anche questa esperienza e mi sono divertito. Cosa dovrà succedere ancora, cagna imputridita nelle terme?
7: Ciao Marco!
3: Oh, ciao Enrico Papi, comparso dal nulla al momento giusto con un meccanismo narrativo classico del Deus Ex Machina solo per far andare avanti la trama. Che cosa ti porta qui, bastarda ingravidata?
7: Te volevo dire che praticamente devo fare un nuovo programma, che vuoi partecipare?
2: Questa serie è ricca di sorprese come il carnevale di Rio de Janeiro. Non perdetevi i prossimi episodi. Ed ora, Moseca!

Elon Musk ha brevettato un congegno per riappoggere all'indietro le cascate del Niagara. Elon Musk può far volare un aquilone dentro la macchina. Recentemente gli astronomi hanno declassato ulteriormente Plutone da pianeta nano a palla da Pilates di Elon Musk. Per proteggere il suo telefono, Elon Musk usa una cover Bohemian Rhapsody cantata da Ed Sheeran. Tutti sono capaci di fare le O coi bicchieri, ma solo Elon Musk sa farci le Z, le W e il logo della Maserati. Quando un mago gli chiede di prendere una carta dal mazzo, Elon Musk pesca sempre un American Express Centurion di Bill Gates. Elon Musk non giudica mai un libro dalla copertina, semplicemente se non gli piace, se ne fa fare un'altra dal libraio alla cassa. Se Elon Musk si prepara un sandwich col burro di arachidi, riceve all'istante 2 milioni di recensioni positive su TripAdvisor. Quando Elon Musk chiama il 911, rispondono gli Avengers. Elon Musk ha annunciato che costruirà personalmente il ponte sullo stretto con una stampante 3D. Alcuni scienziati stanno pensando di riportare in vita il dodo, perché Elon Musk si è rotto il cazzo del Kentucky Fried Chicken. Nelle sue aziende Elon Musk ha adottato la settimana corta, composta da 5 lunedì e basta. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Stufamento,
0: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Kai. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione.

0: tutta. Povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
1: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di' a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci, pippati bastardi. Sempre solo col vostro unico Max Pezzalissimo a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Marcolino e i boys si stanno destreggiando in diverse esperienze al di fuori della fattoria, così che il grande pubblico li veda e li apprezzi per quello che sono, tipo eventi, ospitate in doppiaggi, eccetera, eccetera. Tra i vari ed eventuali si fa avanti quel pazzo sgravato musicante di Enrico Papi, che sta facendo un nuovo programma.
3: Ok, Enrico, quindi vorresti fare un programma musicale in cui bisogna indovinare le canzoni? Tipo Sarabanda, strato merda vaffanculo?
2: Bravo! Esatto! È proprio come Sarabanda! Però non si chiamerà Sarabanda.
3: Ah, e come si chiamerà, bastarda mangiatopi?
2: Si chiamerà Papi Papi Ciulo! Oh yeah, super nuovo turbo programmissimo Papi Papi Ciulo, un programma incredibilmente frizzante dove vengono chiamati i nostri Marcolino Patatino e Paoletto Noisino.
4: Balin, ma perché io no? Non era Paolo quello che non veniva invitato?
2: Silenzio, stecco bastardo, ora il giro merda tocca a te. Comunque, il programma di Papi, che non è Sarabanda, è uguale a Sarabanda e i nostri due amicissimi si sfideranno a colpi di mosaica.
5: Ingarrigo Papi, vuoi sapere quanto vale l'auto in ca?
2: Ma è simpaticissimo, è il nostro orsetto colosone.
3: Dai, dai, Enrico, facciamo sto gioco che poi devo montare le scenette, cocco bello frocio pazzo.
2: Oh, sì, sì, certo. Però prima facciamo entrare il nostro ospite specialissimo che sarà anche giudice arbitro di questa gara. Signore e signori, Beppe Vessicchio.
6: Uè, yam è bello, ragazzi. Sono molto felice di essere qui insieme ai miei più super migliori amici della fattoria di Radio Norma.
5: Inga Vessicchio, maestro, baffami tutto, inga, inga baffi.
2: E allora forza, cominciamo con la prima canzone. Paolo, tocca a te. Mosaica. Dai, buttati. Ah, che facile!
5: Inga, questa la so, dai! Il centro di gravità permanente, inga, facile!
2: Ci sei andato vicino! Il titolo però era centro di gravità permanente senza il... Ma come si fa? Dai! Che facciamo, maestro?
6: Purtroppo, amico mio, non posso tollerare un errore così grave su un maestro assoluto come Franco Battiato. Lui non si merita l'articolo. No.
2: Io ci ho provato, Paolo. Ma come si fa a sbagliare? Dai! Sei proprio ritardato. Allora, Marco, dai, tocca a te, Marco.
3: Questa la so.
2: Dai, che la sai. È una battaglia, è una battaglia, una battaglia. Vai, vai.
3: Sì, forse.
2: È una battaglia famosa. È combattuta da un soldato con nome che inizia per P. P. P. P. E. P. E. Vai.
3: Ok, la so. La battaglia di Pietro,
2: Bravo. Allora, Marchino, il titolo esatto è La guerra di Piero. Però direi che ti sei avvicinato abbastanza. E concorde, maestro?
6: Direi assolutamente sì, perché si vede che la sapeva. Si vede.
5: Ma scusate, io ho sbagliato solo un articolo.
2: Dai, dai, su, Paolo, non cominciamo con queste polemiche che poi mi salgono i 5 minuti, Cinque minuti per lì un po'. Dai, dai, andiamo, dai che tocca a te. Dai, che la sai, vai.
5: Inga, sono un DJ, non posso sbagliare, questa la so. Questa è Escape di Rupert Holmes.
2: Ma Paolo! Ma no, dai! No! Questa è la Pigna Colada Song, dai, ma la sanno tutti, dai!
5: Inga, sì, tutti la conoscono come la Pigna Colada Song, ma il titolo originale è Escape, inga, capito?
2: Ma chi cazzo se ne frega del titolo originale, dai! Che ne pensa, maestro?
6: Io penso che stomme e merda solo putiembo che mi ha fatto perdere già sparammoc.
2: E io sono d'accordo con Napoletano. Paolo, sei davvero una vergogna. Mica come Marco, che è bravo, preparato, sempre attento. Dai, Marco, tocca a te. Mosaica.
3: Questa la so. È quella di CSI, Plutonio la diarrea.
2: Bravo, è proprio una delle canzoni di CSI. Ma come hai fatto? Ma come ha fatto? Bravissimo, bravo.
5: Ma scusate, non ha detto il titolo. Maestro, dica qualcosa.
6: Ma va bene così, tanto chi stracazzo lo sa il titolo vero, eh? Va bene così. Vince Marco.
2: E vabbè, direi che siamo tutti d'accordo, no? Moseca!
5: Gioco di merda, un culo papi, ti ammazzo bastardo!
2: Come si sono divertiti i nostri patati. Marco ha proprio stravinto il gioco e Paolo è un rosicone.
5: Marco, vaffanculo, non voglio più farmi imbarcare in queste cose qua. Portati Fabio la prossima volta, minchia.
3: Ma dai Paolo, è stata divertente, su, carta minchia doppio strato.
5: No, basta. Anche se dovesse apparire adesso dal nulla Alessandro Borghese ad invitarci, io direi di no, minchia.
7: Ciao ragazzi, sono io, Alessandro Borghese. Volete partecipare al mio show voi due ed assolutamente non Fabio?
3: Ecco appunto, dai Paolo andiamo, cazzo stronzo ciuccio.
5: Ok, va bene.
2: Come resistere alle nuove esperienze? Chissà come se la caveranno. Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
8: Gnagno 5 che è gran fidata. Pe.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
12: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente il Renatore Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.
13: Pronto?
12: Renato, ciao, sono Spine dello Zoo di 105, come stai?
13: Spine tesoro, come stai te? Poco ti sento, eh?
12: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
13: Stai ancora zoppo?
12: Sì, un po' sì, che ti devo
13: dire. Ma io voglio venire con te perché lo sai com'è, no? Sì. Chi sta con lo zoppo?
12: Siamo in diretta nello Zoo di 105.
13: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
12: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
13: Sì.
12: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
13: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
12: Sì.
13: Mi sono accorto di diverse cose. Prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
12: Poi c'è la Juve a Torino.
13: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città dove pullula di ragazze queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna.
12: Cioè, nel senso che tu, in quanto ti senti donna, diciamo.
13: Guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni,
12: sì,
13: l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè, io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
12: Cioè, nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
13: Ho scritto il triangolo,
12: sì?
13: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo, capisci?
12: Cioè, nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
13: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo l'avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi, nel 2019, le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
12: E quindi cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa.
13: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
12: Infatti.
13: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
12: Beh certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
13: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono etope.
12: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè...
13: Anch'io aprirei qualcos'altro, scusate, ma ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
12: Renato, che dire, grazie, sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata, ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
13: Viva la figa sempre e comunque.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone.
2: E rieccoci tutti insieme appassionatamente, in compagnia del vostro unico amico sincero Maxino Pezzalotto, qui a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Dopo le varie strambe esperienze televisive, Marco ha deciso che vuole celebrare il successo della fattoria attraverso un grande spettacolo da regalare ai fidati ascoltatori. Allora celermente si reca nell'ufficio dell'illustrissimo, arcangelissimo amministratore delegatissimo al 7000° piano della torre radio di Largo Donegani, ovviamente Pavia.
3: Illustrissimo, guarda che entro, minchia merda ciuccia pellecchie.
4: Oh no, aspetta Marco.
3: Oh, perché sei qui tutto nudo circondato da banconote? Ti stavi segando? Ah, un momento, ma tu hai la fica, pappalardo stronzo e merda.
5: Anzitutto, no, non ho la fica, o meglio, non ho solo la fica. Essendo un arcangelo, anzi arcangelissimo, posso avere quello che voglio quando voglio. Vedi, ho i sessi intercambiabili come le penne che cambiano colore. Ora ho la fica, ora il cazzo, buco di culo, tette e così via.
3: Pure le tette? Ma ti escono comunque lì sul pacco. Perché non sul petto, culo minchia merda?
5: Perché sennò mi rovinerebbe la camicia ed io ci tengo a queste cose.
3: Ok, ma perché comunque sei nudo e circondato da manconote, cazzo?
5: Io per stemperare la tensione ho bisogno di contare 10 milioni di euro in banconote, quindi dammi un secondo ancora. 9.999.998, 9.999.999, 10 milioni. Ah. Ora sono soddisfatto, anzi soddisfatissimo. Dimmi tutto, Marco, anzi Marchissimo.
3: Voglio fare uno spettacolo per tutti gli ascoltatori, Maremma bastardissima.
5: Uno spettacolo? Ancora? E poi di che tipo? Teatrale?
3: Ma no, che teatro? Figurati se ci mettiamo a fare teatro. Non ne saremmo in grado. Io voglio fare una roba becera, mega palcone, tutto pazzo, come le serate che facciamo, insomma. Però in grande, trottolino amoroso vaffanculo.
5: Mi hai veramente stufato con tutte queste manie, anzi manissime.
3: Ma sì, dai, facciamo una seratona al Nameless e buona, cocco bello Gianna Tempo.
5: Va bene. Chiamo subito e vedo che disponibilità hanno. E questo è comunque sicuramente più facile che organizzare uno spettacolo teatrale, comunque.
3: Ma va là, teatro. Non lo faremo mai, ma va. Che pagliacciata.
5: Già, però è molto in voga adesso. Anzi, adessissimo. Perfino Linus e Cruciani l'han fatto.
3: Ma sai che stavo proprio pensando che uno spettacolo teatrale lo voglio fare anche io? Porca troia e porco di...
5: Ma porca miseria, anzi miserissima, che cazzo di spettacolo vuoi fare adesso?
3: Un super tour teatrale in giro per l'Italia, come on baby one more time.
5: Ah, che spaccata di cazzo, anzi cazzissimo. Ma quale tour poi? Vi concedo una singola data, anzi datissima, al Madison Square Garden di Pavia.
3: Ma io voglio fare un tour, voglio fare un tour, voglio fare un tour.
5: D'accordo, d'accordo, d'accordo, anzi d'accordissimo. Facciamo così: oggi in onda annunciate la data, apriamo le prevendite e se riuscite a fare sold out entro la fine della settimana vi faccio partire col tour.
3: Ci sto, scaldabagno dentro al retto.
2: E tutto motivato, Marco va a parlarne coi ragazzi.
3: Ok ragazzi, mettiamo su uno spettacolo teatrale coi controcoglioni da fare in giro per l'Italia, ok?
6: Boh, lì Marco, ma guarda che non è mica roba così da fare su due piedi.
7: Sì, è vero che mio padre è Vittorio Gassman, come ricorderete nella prima stagione di Gnagno, però teatro è tosta in ca...
3: Ragazzi, abbiamo messo il mondo sottosopra, siamo i papponi dell'etere e ottavi re di Pavia. Possiamo farcela, catafalco merdaiolo.
2: Con le sue parole profonde e breccianti, Marcolino convince la gang e finalmente in onda fanno l'annuncio.
3: E allora ragazzi, segnate la data e apriamo ufficialmente le prevendite!
2: L'illustrissimo aveva promesso che sarebbe partito il tour se avessero fatto sold out entro la fine della settimana. Dopo che Marco ha fatto l'annuncio, sono passati 19 fottutissimi secondi e le prevendite erano finite.
3: Porca troia! E che cazzo siamo, gli Oasis?
5: Marco, un successo davvero devastante. Mi si sono drizzati tutti quanti i cazzi dall'emozione, anzi emozionissima.
3: Bene, allora può partire effettivamente il tour, madrelingua grande cacca.
2: E il tour può partire sì, minchia cazzo. Ma ora, però, rimane solo un problema. Scrivere lo spettacolo. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.